0: di questo 1300, 1800, 2000 ha giudicato
1: quasi 1500
0: quello che vogliono, perché questo errore sta, lo si paga appunto in questo modo, se pensa all'opera d'arte.
2: Oh, oh, succede anche questo.
1: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
2: Dai, che ci pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
3: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione, sì? Quando parlo con i miei figli che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni, perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
0: Ha ragione. I figli sono come i call center, ti registrano il tuo sì,
4: sì,
0: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
5: Questa è bella.
2: Sì. Approfitta.
5: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa
2: in
5: bello.
2: Piemonte, ma qua hanno già
0: finito le vacanze.
1: Qui è Natale.
5: Apro io il mio centro estivo qua.
2: Buone vacanze a tutti i bimbi. Grazie. Che finiscono oggi, e i genitori.
0: C'è un altro peccato di distrazione.
6: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
2: Ciao Linda.
6: Ma io, guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio. Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato, punto, chiuso.
0: Niente.
6: E uiwa.
0: E uiwa un paio. Mazza. Di ecco.
2: Esatto.
5: I crociati.
0: Un paio di crociati, un paio di gemelli.
2: Esatto. Beh, dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
0: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cerchi il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli speech gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami, Cree. Sì? Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, sì. Lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Nuovo bancomat.
3: Oh, ce l'ha. Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino. Dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda il PUC?
4: PUC l'ho lasciato lì sulla scrivania. Quando me l'hanno mandato è lì. Con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: L'ho sempre servito.
4: A voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? C'è quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Alla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre, però.
1: Che però non ridere troppo. Senti qua.
5: Buongiorno R101. Buongiorno. Sono Daria Paine Giussano. Una piccola distrazione in viaggio di notte. Ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grande.
5: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: È successo anche a Ricky.
2: No, sì. Era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: tanto ridere la allora. Gente.
1: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
2: Quando mi cade lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al Challenge. Mm-hmm. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
3: Sì. Non me lo rammentare.
2: Vabbè.
3: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
2: Ok.
1: Quello io invece fanno vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
2: Sì.
1: Perché? A Perù, gli ho detto.
3: Così gli hai detto?
1: Sì.
3: Oh, che bello.
1: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
4: Se i miei genitori facessero la battuta, le gente metterei subito in punizione.
2: Immagino.
4: Io sono trasecolato, guarda.
2: Dai.
1: Sì. Abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
5: Per il Tortorella Challenge.
1: Prego.
5: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
1: buongiorno.
5: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
1: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
2: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
1: Più numerosi.
2: Non lo so.
1: Sentiamo il prossimo.
6: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
3: Ciao, vabbè. Simone. Possiamo chiudere per oggi.
4: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
2: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano gratis.
4: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come momento.
2: Pleonastico.
1: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
7: RG1, una battuta che spaccherà la radio.
1: Pronti a spaccare la radio?
7: Ma è una cosa seria. Perché non sono andata a detto cedure? No, è una cosa seria. Ah, ma chi ha reddito? Hanno litigato? Hanno litigato. E poi anche Rit.
3: Ho capito solo radio.
2: Anch'io.
1: Anna, Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
2: Anna, Chiara e Rita hanno Anna e poi Anna Chiarit.
7: Come scusa, mi chiamo Giada.
4: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
1: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri a lei.
1: C'è anche una Eli che fa gli anni.
3: Sì.
1: Non male, dai. In linea.
3: Sono finiti, no? Adesso.
1: Finiti.
3: Bene.
4: Mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
2: Ah,
1: cosa?
4: Una roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
2: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente, mica c'è, sai.
4: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
2: Amico Giacomo.
4: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
1: Cospicui non c'entra niente.
2: Quanti ne hai?
1: Lì ci arrivo anch'io, però.
4: A tutti quanti. Sto parlando a tutti quanti.
3: Sì, ora, numerosi. Non approfittare, che dici.
4: Con sono sgomento e profondo amaco, devo elevare la mia voce e dita.
2: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
4: Cognitiva, per questo diciamo The winner is
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Va, Siena. Cristian da Bergamo, auguri Ele.
1: Happy birthday Ele.
4: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
2: Sì, grazie. Dove cresce? Cosa cresce in Piazza del Campo?
3: Sentiamo.
4: L'erba.
3: No, quale?
4: L'erba del vicino è sempre più
2: buona. Fai tanto l'erudito, poi non sai le stesse cose. Dicono,
4: è inutile che fate i secchioni con noi. Se non sapete le cose, andate a cercare su Wikipedia. Ma siete cretini.
3: Ma
4: e
3: no.
4: Genitori zitti.
3: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
4: Lo sapevo.
3: Vabbè, avevo un'ultima domanda per i nostri
2: Prego,
3: amici.
2: Fagliela.
3: Le mamme, no?
4: Ah, ancora.
3: Quel corso di ornitologia è oggi pomeriggio, è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
2: Mi faccio vedere
4: col cu con su.
2: Ciao.
3: Va bene, grazie.
1: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
7: Sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
1: Parlando di piccole distrazioni.
4: È una donna ilare.
3: Se vedete,
1: strillare.
3: La macchina che vaga in tangenziale dalla corsia all'altra, sapete che ascolta la banda di R101.
1: Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui.

0: Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
1: Morivamo dalla voglia di saperlo.
0: No, sì. Morivo proprio. Attenzione,
2: quando te le ridanno le analisi.
0: No, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
1: Sì.
0: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
3: Eccolo, allora, ci vuole una base più trionfale per questa notizia, Paolo. Se la dai tu poi.
1: Tocca i suoi sentimenti.
0: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre, ok? Questo sia ben chiaro.
1: Sì.
0: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista che risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro.
2: Che è Star Trek, che è sta roba.
0: Cos'è?
2: Chi è
0: che arriva Super Chuck?
3: La notizia del secolo.
2: Bevi meglio, vivi meglio.
0: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
2: Quindi stiamo dicendo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister di gastroprotettori.
0: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
3: A lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
0: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra amici. Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
0: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
2: Però c'aveva 40 pillole di gastroprotettore.
0: No,
3: non mi è mai partita il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza cavatappi.
0: Con
3: il cacciavite e la forbice che tira su
0: e con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero,
3: le pinze,
0: con mamma mia, oppure la sciabolata,
3: un buco per una cannuccia,
0: poi la sciabolata su una bordolese.
2: Alla Piccinini.
0: Ma che peccato. A proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie? Magari sono ancora chiuse.
2: Voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori. Chiuso lo sportellino in cima.
0: No.
2: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
0: Ma
2: tutto.
0: Che bello!
2: Soffitto con rosso pompeiano. Capito?
0: È diventata la Cappella Sistina.
2: Facciamo
3: per l'angolo. E c'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
2: È vero, è vero.

0: fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Si parla, il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese che, se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale. Sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cos'è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore. E
0: poteva... relativamente recente, esatto, quindi si può vendere.
1: Poteva
0: dai,
1: diventare oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3. Quindi è un'opera d'arte del 1350.
2: Ah, cambiano
1: e non
2: le cose.
1: 1850.
0: Hanno sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro. Una cifra solo è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna. Mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma per il quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850?
3: Cioè, ma infatti,
1: hai capito?
3: Una Madonna quella sul quadro, un'altra l'ha tirata quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800 non è questione di numeri, è questione di pensare un istante.
2: Comunque chiaro, anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3 vicino. Cioè, non
0: so, stai
2: sei
0: attento.
2: Anni. Ma 6 anni.
1: L'Italia
3: te lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando... le code tra Monte Olimpino e Chiasso.
1: Provando le vie legali. Niente. I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato.
3: Quasi 1500.
1: Quello che vogliono, perché questo errore sta, lo si paga appunto in questo modo, se pensa all'opera d'arte.
0: Oh, succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
0: Dai che ci pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione quando parlo con i miei figli che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni, perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
1: Ha ragione. I figli sono come i call center, ti registrano il tuo
3: sì
1: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
2: Questa è bella.
0: Sì. Approfitta.
2: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
0: In
2: bello.
0: Piemonte? Ma qua hanno già
1: sono già
0: chiuso
1: le vacanze.
3: Qui è Natale.
2: Apro io il mio centro estivo qua.
0: Buone vacanze a tutti i bimbi. Grazie. Che finiscono oggi e i genitori.
1: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
0: Ciao Linda.
5: Ma io guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, ho rotto i crociati del ginocchio.
0: Aia.
5: Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato, punto, chiuso.
1: Niente.
5: E wiwa
1: un paio. Mazza. Di ecco.
0: Esatto.
2: I crociati.
1: Un paio di gemelli.
0: Esatto. Beh dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
1: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: domande sui libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso e una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternativa e come possibile ripiego
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri,
2: ecco.
0: Ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete sempre deriso sotto così. Invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio.
3: Ad aspettarci.
1: Ad aspettarvi tutti.
3: È vero, ragazzi.
1: Quelli del telefonino a cherosene, quelli del vinile, quelli
2: del libro.
1: Si torneranno
2: tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Capito, io devo stare fermo, non devo venire appresso al mondo, devo stare lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere del tuo nemico.
2: Certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignoli.
3: Capita anche questo.
1: Tornerà anche lui a leggersi i 15.
0: Leggete, perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: esatto. Jenny Fagiana, direi, a questo punto.
2: Se ti capita,
4: sì.
2: Vero Jenny?
4: Assolutamente.
0: Allora,
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Piccola distrazione di un ristoratore nel 96. Io facevo il cameriere allora. Tutto organizzato per un matrimonio a pranzo. Brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati. Le due non si vedeva nessuno. Il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena. E il bello che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata.
0: No.
5: Come sarà andata a finire? Io
0: No.
5: Da Cagliari, ciao.
0: No.
1: Non ce lo dici, come è andata a finire. Via.
3: No. Immagino.
1: Tutti al Mac.
0: Cioè, quindi sbaglia l'orario, non è a pranzo il matrimonio, è a cena ha preso altre prenotazioni.
1: Ecco.
2: C'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere questi.
0: Sai tradurre le bestemmie?
4: Ohio.
0: Sì.
3: Com'è?
2: Ohio.
1: Ho sbagliato.
2: Oh, mannaggia.
0: Ti rendi conto?
4: Ohio.
3: Non credo abbiano detto solo quello.
1: Bene.
2: Esatto.
1: Amici, lo diciamo magari per gli ascoltatori più recenti. Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande variegato mondo della cultura, quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
2: Imparentato con il grande giornalista Jerry
4: mio cugino,
2: Romano.
1: Tuo cugino Jerry Romano.
4: Meno bravo.
3: Si sente.
4: Che ridere.

0: tutti i bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli sì, che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao Giacomino. Giacomo.
3: Caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah,
2: oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico.
1: Uh-huh.
2: E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione Bello. Accademica.
0: Wow, non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti. Che voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9:30.
1: Mamma mia. 9:30.
0: Non fidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Vabbè. Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì, bravo.
2: Indossiamo i costumi di spugna, saliamo su della nostra alfetta e facciamo il pieno di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene?
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di tribuna politica sulla crisi del Golfo del 1990.
4: Ma scusi,
2: e genitori zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Io la faccio. No, bambino, non credegli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
2: Donato!
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto, Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: È
1: bella.
3: Guida lui,
1: certo.
2: È fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così. No,
3: 7 lauree, 11 master.
2: Ma il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: Ma chi sei,
2: sempre
1: Maradona? Parmite in terza persona.
3: Per noi.
2: Per noi circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso
3: è lui che manda al centro estivo i genitori.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cerchi il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli speech gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami, Cree. Sì? Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Ho qui nuovo bancomat.
3: Oh, ce l'ha! Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino, dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda il PUC?
4: Che l'ho lasciato lì sulla scrivania. Da quando me l'hanno mandato è lì, con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: L'ho sempre servito.
4: Voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? C'è quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Alla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre però.
1: Che però non ridere troppo, senti qua.
0: Buongiorno R101, sono Gaia Rapaini di Giussano. Una piccola distrazione, in viaggio di ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grazie.
0: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: È successo anche a Ricky.
2: No, sì. Era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: lo so.
1: Non mi vince proprio niente, ma fa tanto ridere la allora. Gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
3: Quando mi cade il numero, il numero. Lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
4: Sì. No, no, non me lo rammentare.
3: Vabbè.
4: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
3: Ok.
2: Quello io invece non vorrei loro, essere al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
3: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
4: Così gli hai detto?
2: Sì.
4: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
5: Se i miei genitori facessero la battuta, le gente mettere subito in punizione.
3: Immagino.
5: Io sono trasecolato, guarda.
3: Dai.
2: Sì. Non so, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
6: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
6: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
6: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
3: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R Moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
3: Bah, non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
7: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
4: Ciao, vabbè. Simone. Possiamo chiudere per oggi.
5: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
3: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
5: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come momento.
3: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
8: Era 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
8: Ma è una cosa seria. Perché non sono andata a detto cedure? No, no, è una cosa seria. Ah, ma chi ha reddito? Hanno litigato? Hanno litigato! E poi anche it.
4: Ho capito solo radio.
3: Anch'io.
2: Anna, Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
3: Ah, Anna, Chiara e Rita hanno. Anna e poi Anna Chiarit.
8: Come fai? Ah, scusami, io Giada.
5: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Paurieli.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
4: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
4: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
4: Bene.
5: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
3: Ah,
2: cosa?
5: Una roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma lo capisci le cose erudite. Come mai?
3: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente, mica c'è, sai.
5: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
3: Amico Giacomo.
5: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
2: Cospicui non c'entra niente.
3: Quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
5: A tutti quanti. Sto parlando a tutti quanti.
4: Sì, numerosi. Non approfittare, che dici.
5: Con sono sgomento e profondo amaco, devo elevare la mia voce e dita.
3: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
5: Cognitiva. E questo diciamo The winner is
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Ele.
2: Happy birthday a Ele.
5: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
3: Sì, grazie. Dove cresce? Cosa cresce in Piazza del Campo?
4: Sentiamo.
5: L'erba.
4: No, quale?
3: Quale?
5: L'erba del vicino è sempre più buona.
3: Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose.
5: È inutile che fate i secchioni con noi se non sapete le cose, andate a cercare su Wikipedia. Ma siete cretini!
4: Ma
5: i genitori zitti!
4: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
5: Lo sapevo.
4: Vabbè, avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
3: Fagliela.
4: Le mamme, no?
5: Ah, ancora!
4: Quel corso di ornitologia è oggi è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
5: Mi faccia vedere col su.
3: Ciao.
4: Va bene, grazie.
2: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
8: Sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
2: Parlando di piccole distrazioni.
5: È una donna, Ilare.
4: Ilare. La macchina che vaga in tangenziale, una corsia all'altra, sapevate che ascolta la banda di R101.
2: Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui alla

0: fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Si parla, il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese che, se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale, sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cos'è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore. E
0: poteva, relativamente recente,
1: esatto,
0: quindi si può vendere.
1: Poteva
0: dai,
1: diventare oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3. Quindi è un'opera d'arte del 1350.
2: Ah, cambiano
1: e non 1850.
0: Hanno
1: il
0: sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro. Una cifra è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna, mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma del quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850? Cioè, ma sì,
3: infatti,
1: hai capito?
3: Una Madonna, quella sul quadro, un'altra l'ha tirata, quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800, non è questione di numeri, è questione di pensare un istante.
2: Comunque anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3 vicino.
0: Però stai
2: sei
0: attento.
2: Anni. A 6 anni.
1: L'Italia.
3: Lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando, le code tra Monte Olimpino e Chiasso.
1: Provando le vie legali. Niente. I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato.
3: Quasi 1500.
1: Quello che vogliono, perché questo errore lo si paga appunto in questo modo. Se pensa all'opera d'arte.
0: Succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
0: Pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione quando parlo con i miei figli che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni. Perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
1: Ha ragione. I figli sono come i call center, ti registrano il tuo
3: sì
1: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
2: Questa è bella.
0: Se ne approfitta.
2: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
0: In
2: bello.
0: Piemonte? Ma qua hanno già.
1: No, qui sono
0: già
1: finite le vacanze.
3: Qui è Natale.
2: Apro io il mio centro estivo qua.
0: Buone vacanze a tutti i bimbi.
2: Grazie.
0: Che finiscono oggi e i genitori.
1: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
0: Ciao Linda.
5: Ma io guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio. Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato. Punto, chiuso.
1: Niente.
5: E Wiwa
1: un paio. Mazza. Di ecco.
0: Esatto.
2: Di crociati.
1: Un paio di gemelli.
0: Esatto. Beh, dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
1: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: ed è sui libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero, le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso, è una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternativa e come possibile ripiego
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri.
2: Ecco.
0: Ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete come sempre deriso sotto così. Invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio.
3: Ad
1: aspettarvi tutti.
3: È vero, ragazzi.
1: Quelli del telefonino a cherosene, quelli del vinile, quelli
2: si torneranno
1: del libro.
2: Tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Capito, io devo stare fermo, non devo venire appresso al mondo, devo stare lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere del tuo nemico.
2: Certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignoli.
3: Capita anche questo.
1: Tornerà anche lui a leggersi i 15.
0: Leggete perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: esatto. Jenny Fagiana, direi, a questo punto.
2: Se ti capita, vero Jenny?
4: Assolutamente.
0: Allora,
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Piccola distrazione di un ristoratore. Nel 96 io facevo il cameriere, allora tutto organizzato per un matrimonio a pranzo, brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati, le due non si vedeva nessuno, il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena, e il bello che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata. Come sarà andata a finire? Chi lo sa? Mario da Cagliari, ciao.
1: Non ce lo dice, ma è andata a finire via.
3: Immagino
1: tutti al Mac,
0: cioè quindi sbaglia l'orario, non è a pranzo il matrimonio, è a cena. A cena ha preso altre prenotazioni.
1: Ecco,
2: c'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere questi
0: sai tradurre le bestemmie?
4: Ohio.
0: Sì. Com'è?
2: Ohio.
1: Ho sbagliato.
2: Oh, mannaggia.
0: Ti rendi conto?
4: Ohio.
3: Non credo abbiano detto solo quello.
1: Bene,
2: esatto.
1: Amici, lo diciamo magari per gli ascoltatori più recenti: Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande variegato mondo della cultura, quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite, che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
2: Imparentato con il grande giornalista Jerry.
4: Mio cugino, diciamo.
2: Romano.
1: Tuo cugino Jerry Romano.
4: Bravo.
3: Si sente.
4: Che ridere.

0: tanti bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli sì, che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao Giacomino. Ciao,
3: caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah, bravo.
2: Oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico.
1: Uh-huh.
2: E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione. Bello. Accademica.
0: Wow, sì. non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti. Che voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9:30.
1: Mamma mia. 9:30.
0: Non fidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Vabbè. Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì, bravo.
2: Indossiamo i costumi di spugna, sediamo su della nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene?
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di Tribuna Politica sulla crisi del Golfo del 1990.
4: Ma scusi,
2: e genitori zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Io la faccio. No, diciamo. Bambino, non credegli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto, Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: È bella. Lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: È fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così. No,
3: 7 lauree, 11 master.
2: Il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: Ma chi sei,
2: sempre
1: Maradona? Partite in terza persona.
0: Per noi. Lui e i suoi compagni
3: dei bambini eruditi.
2: Per noi, circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso.
3: È lui che manda al centro estivo i genitori.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cerchi il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli speech gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami Cri. Sì? Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Ho qui il nuovo bancomat.
2: Ce l'ha.
3: Bene. Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino. Dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda il PUC?
4: Che l'ho lasciato lì sulla scrivania. Da quando me l'hanno mandato è lì. Con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: L'ho sempre servito.
4: Voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? C'è quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Alla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre però.
1: Che però non ridere troppo, senti qua.
5: Buongiorno R101, buongiorno. Sono Gaia Paine di Giussano. Una piccola distrazione, in viaggio di ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grande.
5: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
2: Appunto.
1: È successo anche a Ricky.
2: Era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: capito?
1: Non c'è proprio niente, ma fa tanto ridere la allora. Gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
0: Quando mi cade il numero, lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
3: Sì, sì, sì, sì. Non me lo rammentare.
0: Vabbè.
3: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
0: Ok.
2: Quello io invece fanno vorrei loro, essere al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
0: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
3: Ah, così gli hai detto?
2: Sì.
3: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
4: Se i miei genitori facessero la battuta le gente mettere subito in punizione.
0: Immagino.
4: Io sono trasecolato, guarda.
0: Dai.
2: Sì. Non so, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi, però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
5: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
5: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
5: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
0: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R Moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
0: Bah, non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
6: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
3: Ciao, vabbè. Simone. Possiamo chiudere per oggi.
4: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
0: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
4: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come nome.
0: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
7: Era 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
7: Ma è una cosa seria. Perché non sono andata a detto cedure? No, no, è una cosa seria. Ah, ma chi era Rita? Hanno litigato? Hanno litigato. E poi anche Rit.
3: Ho capito solo radio.
0: Anch'io.
2: Anna, Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
0: Ah, Anna, Chiara e Rita hanno. Anna e poi Anna Chiarit.
7: Come fai? Ah, scusa, mi chiamo Giada.
4: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Eli.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
3: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
3: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
3: Bene.
4: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
0: Ah.
2: Cosa?
4: Una roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
0: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente, mica c'è, sai.
4: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
0: Amico Giacomo.
4: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
2: Cospicui non c'entra niente.
0: Quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
4: A tutti quanti. A tutti quanti.
2: Sì, numerosi.
3: Non approfittare, che dici.
4: Con sono sgomento e profondo amico.

0: Dai. Devo elevare la mia voce erudita.
1: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
0: Cognitiva. E questo diciamo The winner is
2: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Va, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Ele.
3: Happy birthday a Ele.
0: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
1: Sì, grazie. Dove cresce? Quale, qualcosa cresce in Piazza del Campo?
4: Sentiamo.
0: L'erba.
4: No, quale?
0: L'erba del vicino è sempre più buona.
1: Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose. Dicono,
0: è inutile che fate i secchioni con noi se non sapete le cose, andate a cercare su Wikipedia. Ma siete cretini!
4: Ma
0: i genitori zitti!
4: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
0: Lo sapevo.
4: Vabbè, avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
1: Fagliela.
4: Le mamme, no?
0: Ah, ancora!
4: Quel corso di ornitologia è oggi come è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
0: Mi faccio vedere col su.
1: Ciao.
4: Va bene, grazie.
3: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
5: Sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corsia devo mettermi.
3: Parlando di piccole distrazioni.
0: È una donna ilare.
4: Ilare. La macchina che vaga in tangenziale da una corsia all'altra, sapete che ascolta la banda di R101.
3: Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui.

0: Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
1: Moriamo dalla voglia di saperlo.
0: No, sì. Morivo proprio. No, attenzione,
2: quando te le ridanno le analisi.
0: No, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
1: Sì.
0: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
3: Eccolo là. Ci vuole una base più trionfale per questa notizia. Paolo, se la dai tu poi.
1: Tocca i suoi sentimenti.
0: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre, ok? Questo sia ben chiaro.
1: Sì.
0: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista e risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro. Che è Star Trek, che è sta roba.
2: Cos'è? Chi è questo?
0: Che arriva Super Chuck.
3: La notizia del secolo.
2: Bevi meglio, vivi meglio.
0: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
2: Quindi stiamo dicendo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister di gastroprotettori.
0: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
3: A lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
0: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra amici. Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
0: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
2: Però c'aveva 40 pillole di gastroprotettore.
0: No,
3: non mi è mai partita il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza cavatappi.
0: Cioè,
3: col cacciavite e la forbice che tira su
0: e con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero,
3: le pinze
0: con mamma mia, oppure la sciabolata.
3: Un buco per una cannuccia.
0: Sai, la sciabolata su una bordolese.
2: Alla Piccinini.
0: Ma che peccato. A proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
1: No,
0: magari sono ancora chiuse.
2: Voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori. Chiuso lo sportellino in cima.
0: No.
2: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
0: Ma
2: tutto.
0: Che bello!
2: Soffitto con rosso pompeiano.
0: È diventata la Cappella Sistina.
2: Facciamo per l'angolo.
3: E c'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
2: È vero, è vero.

0: fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Si parla, il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese e se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale, sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cos'è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore. E
0: poteva... Relativamente recente, esatto, quindi si può vendere.
1: Poteva
0: dai.
1: Diventare oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3. Quindi è un'opera d'arte del 1350.
2: Ah, cambiano
1: e non 1850.
0: Hanno sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro. Una cifrazione è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna, mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma per il quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850?
3: Ecco. Cioè, ma sì, infatti,
1: hai capito?
3: Una Madonna, quella sul quadro, un'altra l'ha tirata, quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800, non è questione di numeri, è questione di pensare un istante.
2: Comunque anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3 vicino.
0: Però stai
2: attento. A 6 anni.
1: L'Italia.
3: Te lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando... le code tra Monte Olimpino e Chiasso.
1: Provando le vie legali. Niente. I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato.
3: Quasi 1500.
1: Quello che vogliono, perché questo errore lo si paga appunto in questo modo. Si è persa l'opera d'arte.
0: Succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
0: Dai, che ci pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro. Succedono queste cose qui.
4: Buongiorno, banda, buongiorno. L'errore di distrazione quando parlo con i miei figli, che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro. E questo capita tutti i giorni. Perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
1: Ha ragione. I figli sono come i call center, ti registrano il tuo
3: sì
1: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
2: Questa è bella.
0: Se ne approfitta.
2: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
0: In
2: bello.
0: Piemonte, ma qua hanno già.
1: No,
0: qui
1: sono già
0: chiuso.
1: Finite le vacanze.
3: Qui è Natale.
2: Apro io il mio centro estivo qua.
0: Buone vacanze a tutti i bimbi che finiscono oggi e i genitori.
1: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
0: Ciao Linda.
5: Ma io guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio. Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato. Punto, chiuso.
1: Niente.
5: E wiwa
1: un paio Mazza. Di ecco.
0: Esatto.
2: I crociati.
1: Un paio di gemelli.
0: Esatto. Beh, dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
1: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brevemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cerchi il risultato positivo, sì, il mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli speech gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami Cri.
3: Sì?
2: Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Nuovo bancomat.
3: Ce l'ha! Bene. Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino. Dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda il PUC?
4: Che l'ho lasciato lì sulla scrivania. Da quando me l'hanno mandato, è lì. Con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: L'ho sempre servito.
4: A voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? Quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Alla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre però.
1: Che però non ridere troppo, senti qua.
5: Buongiorno R101, buongiorno. Sono Gaia Paine di Giussano. Una piccola distrazione, in viaggio di notte ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grande.
5: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: Successo anche a Ricky.
2: Era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: divertente, non vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
2: Quando mi cade il numero, lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
3: Sì. Non me lo rammentare.
2: Vabbè.
3: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
2: Ok.
1: Quello io invece vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
2: Sì.
1: Perché? A Perù, gli ho detto.
3: Così gli hai detto?
1: Sì.
3: Oh, che bello.
1: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
4: Se i miei genitori facessero la battuta le gente metterei subito in punizione.
2: Immagino.
4: Io sono trasecolato, guarda.
2: Dai.
1: Sì. No, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi, però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
5: Per il Tortorella Challenge.
1: Prego.
5: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
1: buongiorno.
5: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
1: Ingegnere, certo. Da queste parti a quest'ora.
2: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R Moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
1: Più numerosi.
2: Bah, non lo so.
1: Sentiamo il prossimo.
6: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
3: Ciao, vabbè. Simone. Possiamo chiudere per oggi.
4: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
2: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
4: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come nome.
2: Pleonastico.
1: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
7: È le 101, una battuta che spaccherà la radio.
1: Pronti a spaccare la radio?
7: Però è una cosa seria. Perché non sono andata a detto cedure? No, no, è una cosa seria. Ah, ma chi ha reddito? Hanno litigato. E poi Anchiarit.
3: Ho capito solo radio.
2: Anch'io.
1: Anna, Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
2: Ah, Anna, Chiara e Rita hanno Anna e poi Anna Chiarit.
7: Come scusami, mi chiamo Giada.
4: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
1: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Pauriele.
1: C'è anche una Eli che fa gli anni.
3: Sì.
1: Non male, dai. In linea.
3: Sono finiti, no? Adesso.
1: Finiti.
4: Bene. Mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
1: Ah. Cosa?
4: Una roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
2: Tra ascoltatori e voi uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
4: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
2: Amico Giacomo.
4: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
1: Cospicui non c'entra niente.
2: Quanti ne hai?
1: Lì ci arrivo anch'io, però.
4: A tutti quanti. A tutti quanti.
1: Sì. Numerosi.
3: Non approfittare, che dici.
4: Con sono sgomento e profondo amaco. Devo elevare la mia voce e dita.
2: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
4: Cognitiva. E questo diciamo The winner is
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Ele.
1: Happy birthday a Ele.
4: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
2: Sì, grazie. Dove cresce? Cosa cresce in Piazza del Campo?
3: Sentiamo.
4: L'erba.
3: No, quale?
4: L'erba del vicino è sempre più
2: buona. Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose. Dicono,
4: che
2: Cristiano.
4: Fate i secchioni con noi, se non sapete le cose andate a cercare su Wikipedia. Ma siete cretini.
3: Ma
4: e genitori zitti.
3: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
4: Lo sapevo.
3: Vabbè, io avevo un'ultima domanda per i nostri
2: Prego,
3: amici.
2: Fagliela.
3: Le mamme, no?
4: Ah, ancora.
3: Quel corso di ornitologia è oggi è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
4: Mi faccio vedere col cu con su.
2: Ciao.
3: Va bene, grazie.
1: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
7: Mamma, sulla Callinoni. Sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
1: Parlando di piccole distrazioni.
4: È una donna ilare.
3: Come vedete? La macchina che vaga in tangenziale, la corsia all'altra, sapevate che ascolta la banda di R101.
1: Esatto, adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui.

0: Radio 1. Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
1: Morivamo dalla voglia di saperlo.
0: No, sì. Morivo. Attenzione,
2: quando te le ridanno le analisi.
0: No, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
1: Sì.
0: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
3: Eccolo, allora ci vuole una base più trionfale per questa notizia, Paolo. Se la dai tu poi.
1: Tocca i suoi sentimenti.
3: Esatto.
0: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre, ok? Questo sia ben chiaro.
1: Sì.
0: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista che risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro. Che è Star Trek, che sta roba.
2: Cos'è? Chi è
0: che arriva Super Chuck?
3: La notizia del secolo.
2: Bevi meglio, vivi meglio.
0: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
2: Quindi stiamo dicendo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister di gastroprotettori.
0: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
3: A lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
0: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra
3: amici.
4: Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
0: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
2: Però c'aveva 40 pillole di gastroprotettore poi.
0: No,
3: non mi è mai partita il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza
0: cavatappi,
3: con il cacciavite e la forbice che tira su
0: e con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero,
3: le pinze
0: con, mamma mia, oppure la sciabolata,
3: un buco per una cannuccia,
0: sai, la sciabolata su una bordolese.
2: Alla Piccinini.
0: Ma che peccato. A proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
1: No,
0: magari sono ancora chiuse.
2: Voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori. Chiuso lo sportellino in cima.
0: No.
2: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
0: Ma che bello!
2: Soffitto con rosso pompeiano.
0: È diventata la Cappella Sistina.
2: Facciamo per l'angolo.
3: E c'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
2: È vero, è vero.

0: Fortuna, spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Si parla, il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese e se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale, sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cos'è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore. E
0: poteva... Relativamente recente,
1: esatto,
0: quindi si può vendere.
1: Poteva
0: dai,
1: diventare oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3. Quindi è un'opera d'arte del 1350.
2: Cambiano
1: e non
2: le cose.
1: 1850.
0: Hanno sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro. Una riversione è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna. Mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma del quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850? Cioè, ma sì,
3: infatti,
1: hai capito?
3: Una Madonna, quella sul quadro, un'altra l'ha tirata, quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800, non è questione di numeri, è questione di pensare un istante.
2: Comunque anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3, vicino, cioè,
0: ecco, però stai
2: 6
0: attento.
2: Anni. Ma 6 anni.
1: L'Italia
3: te lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando, le code tra Monte Olimpino e Chiasso.
1: Provando le vie legali. Niente.
0: Niente.
1: I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato.
3: Quasi 1500.
1: Quello che vogliono, perché questo errore lo si paga appunto in questo modo. Si è persa l'opera d'arte.
0: Oh, succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo
0: modo? Dai che ci pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione quando parlo con i miei figli che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni, perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
1: Ha ragione. I figli sono come i call center, ti registrano il tuo
3: sì
1: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
2: Questa è bella.
0: Sì. Approfitta.
2: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
0: In Piemonte? Ma qua hanno già
1: hanno già
0: chiuso.
1: Finite le vacanze.
3: Qui è Natale.
2: Apro io il mio centro estivo qua.
0: Buone vacanze a tutti i bimbi che finiscono oggi e i genitori.
1: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
0: Ciao Linda.
5: Ma io guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio.
0: Aia.
5: Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato. Punto, chiuso.
1: Niente.
5: E wiwa.
1: E wiwa un paio
0: esatto.
2: Di crociati.
1: Un paio di gemelli.
0: Esatto. Beh dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
1: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: Le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso, è una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternativa e come possibile ripiego
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri,
2: ecco.
0: Ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete come sempre deriso sotto così. Invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio.
3: Ad
1: aspettarvi tutti.
3: È vero, ragazzi.
1: Quelli del telefonino a cherosene, quelli del vinile, quelli
2: si torneranno
1: del libro.
2: Tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Capito, io devo stare fermo, non devo venire appresso al mondo, devo stare lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere del tuo nemico,
2: certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignoli.
3: Capita anche questo.
1: Tornerà anche lui a leggersi i 15.
0: Leggete, perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: esatto. Jenny Fagiana, direi, a questo punto.
2: Se ti capita,
4: sì.
2: Però Jenny.
4: Assolutamente.
0: Allora,
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Con la distrazione di un ristoratore nel 96, io facevo il cameriere allora, tutto organizzato per un matrimonio a pranzo, brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati, le due non si vedeva nessuno, il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena. E il bello che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata.
0: No.
5: Come sarà andata a finire? Io Mario da Cagliari, ciao.
0: No.
1: Non ce lo dici, ma è andata a finire. Via.
3: No. Immagino.
1: Tutti al Mac.
0: Cioè, quindi sbaglia l'orario, non è a pranzo il matrimonio, è a cena ha preso altre prenotazioni.
1: Ecco.
2: C'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere questi.
0: Sai tradurre le bestemmie?
4: Ohio.
0: Sì.
3: Com'è?
4: Ohio.
2: Ohio.
1: Ohio. Ho sbagliato.
2: Oh, mannaggia.
0: Ti rendi conto?
4: Ohio.
3: Non credo abbiano detto solo quello.
1: Bene.
2: Esatto.
1: Amici, lo diciamo magari per gli ascoltatori più recenti, Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande mondo, variegato mondo della cultura, quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
2: Imparentato con il grande giornalista Jerry
4: mio cugino, diciamo,
2: Romano.
1: Tuo cugino Jerry Romano.
4: Meno bravo.
3: Si sente.
4: Che ridere.

0: tutti i bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli sì, che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao Giacomino. Giacomo.
3: Caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah!
2: Oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico.
1: Uh-huh.
2: E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione Bello. Accademica.
0: Wow, non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti. Che voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9.5.
1: Mamma mia. 9.5.
0: Non fidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì, bravo.
2: Indossiamo i costumi di spugna, sediamo su della nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene?
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di tribuna politica sulla crisi del Golfo del 1990.
0: Ma scusi.
2: E genitori, zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano. Nello studiare,
1: bambino, non credergli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
2: Donato!
0: Sembra un po'.
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: È
1: bella
3: guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: È fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così.
3: 7 lauree e 11 master.
2: Ma il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: Ma chi
2: sempre
1: sei Maradona? Partite in terza persona.
0: Per noi e i suoi compagni.
3: Bambini eruditi.
2: Ah, okay. Per noi circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo, capiamo. Secondo me adesso
3: è lui che manda al centro estivo i genitori.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cerchi il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli speech gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami, Cree. Sì? Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, sì. Lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Ho qui nuovo bancomat.
3: Oh, ce l'ha! Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino, dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda il PUC?
4: Che l'ho lasciato lì sulla scrivania. Da quando me l'hanno mandato è lì, con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: L'ho sempre servito.
4: A voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti, provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? C'è quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Alla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre, però.
1: Che però non ridere troppo, senti qua.
0: Buongiorno R101, sono Gaia da Paine di Giussano. Una piccola distrazione, in viaggio di notte ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grazie.
0: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: È successo anche a Ricky.
2: Era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Medio Oriente. Secondo fonti iraniane, esplosioni sono state udite sull'isola di Kish nel Golfo Persico. Donald Trump, secondo Axios, starebbe valutando un'operazione su larga scala di breve durata per spingere Teheran al negoziato. Intanto l'ambasciatore iraniano presso l'ONU, Iravani, dice che un accordo non può essere raggiunto con l'uso della forza. L'esercito iraniano è preparato a rispondere agli attacchi minacciati dal capo del Pentagono, Exet, quanto ha riferito una fonte militare iraniana dopo che lo stesso Exet ha detto che stanotte l'Iran sarà colpito duramente dagli Stati Uniti. Spagna, suggestiva cerimonia di inaugurazione della chiesa della Sagrada Famiglia a Barcellona con il rito officiato dal Papa. Il pontefice ha benedetto la Torre di Gesù, la più alta della basilica progettata da Antoni Gaudí. Prima del rito il Papa ha pregato sulla tomba dell'architetto. Dall'Italia, con l'omicidio di Pierina Paganelli, la procura di Rimini ricorrerà contro la assoluzione per Luis da Silva. I giudici non hanno creduto all'impianto accusatorio che si basava sulle parole della nuora della vittima e amante dello stesso da Silva, Manuela Bianchi, che dice: ho la coscienza serena. La politica, Giorgia Meloni promette all'assemblea di Confcommercio la riduzione ulteriore del carico fiscale sul ceto medio. La premier dice: lavoriamo perché gli italiani possano ambire a avere patrimonio dopo decenni di sacrifici. Mondiali di calcio ai nastri di partenza alle 21 al leggendario stadio Azteca. Si gioca a Messico, Sudafrica, prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink, sì, di svuotare la sputacchiera.
2: Addio. Allora, chi? Può iniziare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: che ridere, che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Perché deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
1: Ma auguriamogli buon appetito.
3: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
1: Non lo so, non si capisce.
3: La mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta la battuta di chi...
2: No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi... Ora posso spedire la circolare.
3: Vabbè. Ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: È certo.
1: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
3: Anche francobollo è rotondo.
1: E come fai a infilare una lettera rotonda in una
3: non
1: busta?
3: Non continuare
1: rotonda?
3: Così, altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
1: Ok, grazie Cristiano. Prego, so prego. Di poter contare su di te.
3: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi, cominciamo con il primo sfidante.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
4: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
3: Ciao. Tutte. Ce l'ha messo tu il punto. La retta, il quadro.
1: È arrivato il geometra, è arrivato.
3: Buongiorno.
1: Avanti.
2: Avanti.
5: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a Telegram? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia!
1: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito?
3: Sì, ma quando mai? Ma avanti. Che scherzi?
2: Tutto chiaro, il traduttore sta traducendo a Donald Duck?
3: Cosa ha detto per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
3: Ma io, ma boh, non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
2: Dai.
6: Una non ho visto lo stoppino. E Wiwa, ciao, Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo. Che bella battuta.
3: Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani.
1: Vai.
2: Poi... Dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante, così.
0: Cerundolo si gioca.
7: Vai. Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
7: Non riesco a trovare la quadra.
1: Oh, mamma.
7: Alessia da Roma.
2: Ciao.
1: È proprio trasversale questa, Monza, Roma, Sorbolo.
3: Ho fatto le serate a Sorbolo, ho fatto due serate a Sorbolo. Hai visto che risultati? Saluto
2: sono
3: gli amici
2: diventati così.
3: Di Sorbolo.
1: Da dove si trova Sorbolo?
3: Parma.
2: Chiediamolo a Paperino. Ecco.
0: Dove si trova Sorbolo? Ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
2: Ha detto provincia di Parma, sai capito?
1: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
2: A questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
0: Le scale sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
2: The winner is.
0: Oh. È difficile.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Grande Ste.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
2: Grande Monza, oggi sarà in grande festa, grazie a Stefania.
1: Addirittura.
2: Sì, hanno festa nazionale di Monza.
1: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che cosa? Si chiude qui e che domani magari...
2: venerdì, domani, chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di RC.

0: Provincia di Siga. Ma non c'è il telefono.
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, di Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Siamo, siamo a giugno, è vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare, certo, proprio questa.
4: Sarà scaduto sto la sketch.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì? Non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia. Mi ricordo davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
4: ti hanno votato.
5: Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini. A un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. E lei inquadrata che gli faceva...
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però gli sono arrivate.
4: Fluido malefico.
5: Fluido malefico è arrivato 24 ore dopo. Mi hai eliminato il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra due settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Vabbè, però facciamo che aspettiamo il film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente. Lo farà in napoletano.
5: Pizza con le lenticchie, mi dicono. Poi nel frattempo.
2: Quelente.
5: Una pizza di recupero napoletana. Sì.
3: Però è un giocattolo. È un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Aspetta, lo vedremo.
2: Bravo. C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza Quellente. Non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza Quellente.
5: Pizza Quellente.
2: Pizza Quellente.
5: Va bene.
2: Ma lì.
3: L'importante è che lo sappia Sal Da Vinci che lo deve doppiare. Stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: No. Va via il cane da pesca che induma lei lungo la riva del Fossi. C'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Prendi la canna, bellissimo.
3: I fiumi e nei laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
7: Awang. Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
7: Stefania Varese. Ma voi ve lo immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
7: In Salernitano.
4: Dai.
7: Che mi guarda la duchessa e fa: wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Oh, wow. Io ho trovato il Re Leone in siciliano, poi ve lo okay. Faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Vai.
8: Sentiamo. Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
8: che potrebbe
3: no?
8: Fare tipo: mo so ci pensa le bon, tutte le robe lì da maniera. Però la cisira la faceva me, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo sento su R101.

0: la banda di R101. Ah!
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: esame passato ieri, il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti! Proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora, vorremmo andare avanti, bene, ma qua suonano al citofono di Bruno Vespa. Buongiorno.
2: Bruneo,
0: a proposito di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, vieni con le splendide Frugioi, tu resistere non può. Tanta buonche bianco. A Sere che e a Rosabanzi a uno, zio Michele a uno, un lindo BDB di BB.
0: Se ne faccia fare una sigla invece che cantarla lei.
2: Fate una sigla anche per me, non sono il Tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata dei 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Challenge?
0: Il personaggio che doppierà Sal Da Vinci.
2: Sal Da Vinci. Sì. Mi presento, sono Bruno. Bene, bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese e facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di R101, Giuseppe Milano, che parla in italiano. Pazzesco.
3: No, questo è impossibile.
2: Il libro con le migliori, pensate oggi, poi presenteremo il libro con le migliori fasce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Hormuz, che poi la sera fa anche il butta fuori in discoteca. Non sei lista.
0: Che le piscine di Donald Trump, ultimamente ne è molto orgoglioso.
2: Donata, santo Dio, bene, quanto a me, voglio presentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito per sbaglio, stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
3: Ma no, all'epoca.
0: Poi 6-7.
2: Oh, sì. Secondo libro, quando c'era lui, Tortorella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
1: Bene, geopolitica.
2: Bene.
0: Ho capito qualcosa di geopolitica.
2: Addirittura. Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Goldrake che parla in pisano. Eccolo, è arrivato.
0: Sì.

0: Sentiamo il budello spaziale. E arrivederci.
1: Io voglio tutta la puntata adesso.
2: Però la devo scrivere, me la faccio domani. Vai.
3: Mamma mia.
4: Sì, continueremo, quindi continuate pure se volete al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto. E tra poco c'è il Tortorella. Ciao.

0: già giovedì, buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Complimenti a Chiara per quest'abito che sì, le sta davvero bene. Guardala,
2: quando arriva la bella stagione, gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi. Un po' come le foglie in autunno.
1: È bello.
2: Leva una spallina lì, leva un fianchetto di là, leva una coscetta il giorno dopo.
1: Lei l'ha chiamato cut off, giusto?
0: Cioè? No, cut out. Sì, ma credo che questo sia invece una scollatura giapponese, una roba del genere.
1: Otto so.
0: Canale 67 del digitale terrestre.
3: Si vede Toto Soto.
0: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoci qua alla banda di R101 Powered by Tavola Calda Gianni.
1: Sì.
2: Ringraziamo lo sponsor.
1: Ragazzi, una partita abbiamo vinto e questo già si mette la maglia dell'Italia.
4: C'è la maglia della Italia.
2: A me basta poco.
4: Commissario tecnico.
2: Per essere patriottico.
1: Sapete perché?
2: Ha debuttato Silvio Baldini, il mio amico Silvio Baldini. Sono contento, ero emozionato per lui, quindi
0: farai il cut-out anche tu nel caso. Farai il cut-out anche tu nel caso ti dovessero deludere via la pezzettina.
2: Vediamo come va con le reni della Grecia domenica.
0: Dai, ragazzi.
1: Settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano e ho detto ecco Cristiano è andato subito a approfittare dei saldi.
2: Ha preso un'asta benefica da Brita. Sì, ha una cifra insomma irrisoria, è bellino, una polo.
1: Bravo.
5: Allora ci siamo, questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo quella del mondiale del 2006.
0: Contentiamoci insomma.
5: Che ne pensi Beppe?
6: Sì Fabio, hai sempre ragione Fabio.
5: Vabbè comunque, grande Silvio Baldini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
2: No. Oddio, ora insomma vorrei un po' ridimensionare.
4: Senza esagerare.
0: Parlando del match di tennis, chiaramente. No,
2: del match
0: del
2: Lussemburgo-Italia, dove hanno debuttato mille giovani. Questo era un po' come dire lo scopo di questa partita qua. Mentre a Parigi, agli internazionali, un altro nostro gigante si è rivelato d'argilla, dopo Sinner e Berrettini. Però aveva vinto e convinto, si è ritirato.
1: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, mai prima d'ora tanti italiani nelle fasi
0: davvero,
1: finali.
0: Questo ci rende davvero orgogliosi.
1: In faccia ai francesi peraltro, hai capito?
2: Sì, e tra l'altro ci sarà questo ennesimo derby in semifinale italiano, il che vuol dire che comunque abbiamo già un italiano in finale. La pienitudine del bicchiere.
1: Bella sta cosa.
0: La mano sul fuoco. L'ultimo che si era arreso a Parigi, ma non davanti al Roland Garros, ma davanti al la fila per fare il bruco mela Euro Disney, Riccardo Russo.
7: Eccomi!
0: Giustamente torna con Topolino e Paperino.
7: Esatto!
4: Questo è il mio repertorio maggiore, il campionario.
1: Così ci piace.
4: Grazie.
0: Di cui sei veramente un professionista. Leonardo Fiaschi, abbiamo già sentito una delle sue mille voci, ma oggi vogliamo sentire anche le vostre. 331 80 90 101, vi potrà sembrare assurdo, ma potrebbe venire fuori la puntata dell'anno.
4: Ovvero? Attenzione, quando dice così.
0: Vi chiediamo questo.
4: Aiuto.
0: Che cartone animato fareste doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti e mettetegli in bocca un dialetto italiano.
1: Sì,
0: quale sarebbe? Bello. Come parlerebbero?
1: Sì.
2: Braccio di ferro in livornese.
5: Guarda, allora ti devo
1: che bello. Allora immagina Jessica Rabbit che dice che ti chiedi di Miranda o sei contento di Adam?
0: Cioè, sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
4: In bergamasco
1: potrebbe essere.
0: Ci siamo immaginati i sette nani baresi. I sette nani baresi come si chiamerebbero?
4: Peppino, Peppinella,
0: Sciamanino,
4: Brufolo.
0: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso così al 331 80 90 101. Poi c'è anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione. C'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
1: Brava!
0: Ma tempo al tempo. Abbiamo detto che vi svegliamo con calma, quindi una bella canzone per partire. Muse con Uprising.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Nella notte nuove ondate di raid americani contro obiettivi in diverse aree dell'Iran. I Pasdaran hanno risposto attaccando basi statunitensi nel Golfo, allarmi antiaerei in Bahrain e Kuwait che si sta difendendo contro bersagli ostili. Trump minaccia altri bombardamenti se Teheran non accetterà un accordo. Le crisi internazionali oggi al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni alle Camere in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno. Ieri, intervenendo all'Assemblea di Confcommercio, la Premier ha ribadito la linea fiscale del governo. No alla patrimoniale, sì al taglio delle tasse al ceto medio. Il governo vara due decreti sull'intelligenza artificiale, entra nel curriculum formativo dei licei. Le forze dell'ordine potranno usarla, ma con le dovute garanzie, assicura il ministro dell'Interno Piantedosi. Non sarà un grande fratello. Previsto un nuovo reato per punire chi omette le misure di sicurezza. A Belfast, seconda notte di proteste anti-immigrazione scoppiate dopo che un rifugiato sudanese ha accoltellato un uomo di 40 anni. In arrivo 200 agenti a supporto delle forze locali. Disordini anche a Glasgow e a Edimburgo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il ventenne argentino fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate lo scorso 26 maggio alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. Era stato bloccato a Bardonecchia, a Torino, mentre rientrava dalla Spagna, dove era fuggito. Il mondiale di calcio si apre stasera senza l'Italia per la terza volta consecutiva in un'edizione che coinvolge tre paesi: Messico, Stati Uniti, Canada e 48 squadre. Il match inaugurale allo stadio Azteca dalle 21, Messico-Sudafrica. Il Viminale vieta la trasferta per i tifosi di Juventus e Torino per 10 giornate in seguito agli scontri nel derby della Mole dello scorso 24 maggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink, sì, di svuotare la sputacchiera.
2: Allora, chi? Può iniziare Rita. Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Tortorella

0: Che ridere, che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Perché deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
1: Ma auguriamogli buon appetito.
3: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
1: Non lo so, non si capisce.
3: Una mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta
2: no,
3: la battuta
2: no,
3: di chi...
2: No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi... Ora posso spedire la circolare.
3: Vabbè. Ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: Certo.
1: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
3: Anche francobollo è rotondo.
1: E come fai a infilare una lettera rotonda in una
3: non
1: busta?
3: Non continuare
1: rotonda?
3: Così, altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
1: Ok, grazie Cristiano, prego, so prego. Di poter contare su di te.
3: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi, cominciamo con il primo sfidante.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
4: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
3: Ciao. Tutte. Ce l'ha messo tu il punto.
2: E
3: la retta, il quadro.
1: È arrivato il geometra, è arrivato.
3: Buongiorno.
1: Avanti.
2: Avanti.
5: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a Telegram? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia.
1: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito?
3: No, sì, ma quando mai? Ma avanti. Che scherzi.
2: Tutto chiaro? Il traduttore sta traducendo a Donald Duck?
3: Cosa ha detto per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
3: Ma io, ma boh, non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
2: Dai.
6: Una non ho visto lo stoppino. E Wiwa, ciao, Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo. Che bella battuta.
3: Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani.
1: Vai.
2: Poi... Dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante, così.
0: Cerundolo si gioca. Vai.
7: Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
7: Non riesco a trovare la quadra.
1: Oh, mamma.
7: Alessia da Roma.
2: Ciao.
1: Alessio. È proprio Alessio. Trasversale questa, Monza, Roma, Sorbolo.
2: Vabbè.
3: Ho fatto le serate a Sorbolo, ho fatto due serate a Sorbolo. Hai visto che risultati? Saluto
2: sono
3: gli amici
2: diventati così.
3: Di Sorbolo.
1: Da dove si trova Sorbolo?
3: Parma.
2: Chiediamolo a Paperino. Ah, ecco.
0: Dove si trova Sorbolo? ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
2: Grazie. Ha detto provincia di Parma, sai capito?
1: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
2: Beh, a questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
0: Questo le scale capito. Sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
2: The winner is.
0: Oh. È difficile.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Grande Ste.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
2: Grande Monza, oggi sarai in grande festa grazie a Stefania.
1: Addirittura.
2: Sì. No, festa nazionale di Monza.
1: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che
3: cosa?
1: Si chiude qui e che domani magari
2: venerdì, domani dai, domani. Chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di RC

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: però questo di Sica. Ma non c'è il telefono.
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso. Io
2: siamo siamo a giugno, è vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare, certo, proprio questa.
4: Sì, sarà scaduto sto la sketch.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì? Non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia. Mi ricordo davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
4: ti hanno votato.
5: Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: Roland Garros,
5: siamo all'internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini, a un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. Okay. E lei inquadrata che gli faceva...
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però gli sono arrivate.
4: Fluido malefico.
5: Fluido malefico è arrivato 24 ore dopo, mi hai eliminato il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra due settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Vabbè, però facciamo che aspettiamo il film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente, lo farà in napoletano.
5: Pizza con le lenticchie, mi dicono, poi nel frattempo.
2: Ah, quelente.
5: Una pizza di recupero napoletana.
3: Però è un giocattolo. È un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Aspetta, vedremo.
2: Bravo. C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza Quellente. Non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza Quellente.
5: Pizza Quellente.
2: Pizza Quellente.
5: Va bene.
2: Ma lì.
3: L'importante è che lo sappia Sal Da Vinci, che lo deve doppiare.
5: Ecco, sì,
3: stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: Dai, no. Va via il cane da pesca che indumo lei lungo la riva del Fossi. C'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Dai, nonno, prendi la canna, bellissimo.
3: I fiumi e i laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: Sì. C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
8: Awang.
3: Awang.
9: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
9: Stefania da Varese. Ma voi ve lo immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
9: In Salernitano.
4: Dai.
9: Che mi guarda la duchessa e fa... Wow, esagerata proprio.
4: Wow. Io ho trovato... Il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Okay. Vai.
10: Sentiamo. Ciao, 301. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
10: che potrebbe fare tipo Mo so ci pensa le bon tutte le robe lì da maniera. Però la cisira la faceva me, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo siento su R101.

0: L'esame passato ieri, il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti! Proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora, vorremmo andare avanti, bene, ma qua suonano al citofono di Bruno Vespa. Buongiorno,
2: Bruneo.
0: A proposito di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, bene, bene, con le splendide Frugioi tu resistere non puoi. Tanta buon che bianco. A Serehe e a Rosabanzi, a uno zio Michele, a uno un lindo BDB di BB.
0: Ah, se ne faccia fare una sigla invece che cantarla lei.
2: Faccia una sigla anche per me, non sono per tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata dei 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Kellen?
0: Il personaggio che doppierà Sal Da Vinci.
2: Sal Da Vinci. Mi presento, sono Bruno. Bene, bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese, e facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di Eroe 101, Giuseppe Milano, che parla in italiano. Pazzesco.
3: No, questo è impossibile.
2: Il libro con le migliori, pensate oggi, presenteremo il libro con le migliori fasce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Hormuz, che poi la sera fa anche il butta fuori in discoteca. Non sei lista?
0: Che le piscine di Donald Trump, ultimamente ne è molto orgoglioso.
2: Santo Dio, bene, quanto a me, voglio presentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito per sbaglio, stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
3: Ma no, all'epoca.
0: Poi 6-7.
2: Oh, mamma. Sì. Secondo libro, quando c'era lui, Tortorella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
1: Bene, geopolitica.
2: Bene.
0: Ho capito qualcosa di geopolitica.
2: Addirittura. Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Goldrake che parla in pisano. Eccolo, è arrivato.
0: Sì. Se la

0: Nocchini rotanti! Picchio nel muso da lattio! Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Colle Sarmetti! E adesso liberiamo Navacchio!
1: Oddio!
2: Bello, per un attimo!
3: Salutiamolo!
1: Si stava sbalzando, Leo!
2: Sì,
1: Goldrake, Bruno Pisano,
4: Corbudello spaziale!
0: Il budello spaziale!
3: Salutiamo il budello spaziale! E arrivederci!
1: Io voglio tutta la puntata adesso!
2: Allora devo scrivere, la faccio domani.
5: Mamma mia!
4: Sì, continueremo, quindi continuate pure se volete al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto. E tra poco c'è il Tortorella Ciao.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato
5: e Wiwa.
6: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: già giovedì, buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Complimenti a Chiara per quest'abito che sì, le sta davvero bene. Guarda la Cristiana.
2: Quando arriva la bella stagione, gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi, un po' come le foglie in autunno.
1: È bello.
2: Leva una spallina lì, leva un fianchetto di là, leva una coscetta il giorno dopo.
1: Lei l'ha chiamato cut off, giusto?
0: Cioè? No, cut out. Sì, ma credo che questo sia invece una scollatura giapponese, una roba del genere.
1: Toto so.
0: Canale 67 del digitale terrestre.
3: Si vede Toto Soto.
0: Si vede Soto. Buongiorno a tutti voi, buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoci qua alla banda di R101 Powered by Tavola Calda Gianni.
1: Sì.
2: Ringraziamo lo sponsor.
1: Ragazzi, una partita abbiamo vinto e questo già si mette la maglia dell'Italia.
4: C'è la maglia dell'Italia.
2: A me basta poco.
4: Commissario tecnico.
2: Per essere patriottico.
1: Sapete perché?
2: Ha debuttato Silvio Baldini, il mio amico Silvio Baldini. Sono contento, ero emozionato per lui, quindi
0: farai il cut-out anche tu nel caso. Farai il cut-out anche tu nel caso ti dovessero deludere via la pezzettina.
2: Vediamo come va con le reni della Grecia domenica.
0: Dai,
1: settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano e ho detto ecco Cristiano è andato subito a approfittare dei saldi.
2: Ha preso un'asta benefica da lì, così ha una cifra insomma irrisoria, è bellino, una pola.
1: Bravo.
5: Allora, questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo quella del mondiale del 2006.
0: Contentiamoci insomma.
5: Che ne pensi Beppe?
6: Sì Fabio, hai sempre ragione Fabio.
5: Vabbè, comunque grande Silvio Baldini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
2: Oddio, ora insomma vorrei un po' ridimensionare.
4: Senza esagerare.
0: Parlando del match di tennis, chiaramente. No,
2: parlando
0: del
2: match Lussemburgo-Italia, dove hanno debuttato mille giovani.
5: Nazionale i figli dei cacciatori, praticamente.
2: Questo era un po' come dire lo scopo di questa partita qua. Mentre a Parigi, agli internazionali, un altro nostro gigante si è rivelato d'argilla, dopo Sinner e Berrettini. Però aveva vinto e convinto, si è ritirato.
1: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, mai prima d'ora tanti italiani nelle fasi
0: davvero,
1: finali.
0: Questo ci rende davvero orgogliosi.
1: In faccia ai francesi, peraltro, hai capito?
2: Sì, e tra l'altro ci sarà questo ennesimo derby in semifinale italiano, il che vuol dire che comunque abbiamo già un italiano in finale. La pienitudine del bicchiere.
1: Bella sta cosa.
0: La mano sul fuoco. L'ultimo che si era arreso a Parigi, ma non davanti al Roland Garros, ma davanti alla fila per fare il brucomela Euro Disney, Riccardo Russo.
7: Eccomi!
0: Giustamente torna con Topolino e Paperino.
7: Esatto.
4: Questo è il mio repertorio maggiore, il campionario.
1: Così ci piace.
4: Grazie.
0: Di cui sei veramente un professionista. Leonardo Fiaschi, abbiamo già sentito una delle sue mille voci, ma oggi vogliamo sentire anche le vostre. 331 80 90 101, vi potrà sembrare assurdo, ma potrebbe venire fuori la puntata dell'anno.
4: Ovvero? Attenzione, quando dice così.
0: Vi chiediamo questo.
4: Aiuto.
0: Che cartone animato fareste doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti, e mettetegli in bocca un dialetto italiano.
1: Sì,
0: quale sarebbe? Bello. Come parlerebbero?
1: Sì.
2: Braccio di ferro in livornese.
5: Guarda, allora ti dai un
1: Che bello. Allora immagina Jessica Rabbit che dice che ti chiedi di Miranda o sei contento di Adam?
0: Sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
4: In bergamasco?
1: Potrebbe essere.
0: Ci siamo immaginati i sette
4: sensuale,
0: nani baresi. I sette nani baresi come si chiamerebbero?
4: Peppino, Peppinella,
0: Sciamanino,
4: Brufolo.
0: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso così al 331 80 90 101. Poi c'è anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione, c'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
1: Brava!
0: Ma tempo al tempo. Abbiamo detto che vi svegliamo con calma, quindi una bella canzone per partire. Muse con Uprising.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Le forze del comando centrale statunitense hanno completato ulteriori attacchi di autodifesa contro molteplici obiettivi in Iran, fa sapere CENTCOM. Ma Donald Trump valuta blitz su larga scala se Teheran non accetterà l'accordo. I Pasdaran sostengono di avere colpito la base aerea e il centro di comando di Al-Zarak in Giordania. Bahrain e Kuwait respingono droni e missili ostili. Nuova notte di violenze xenofobe a Belfast in Irlanda del Nord dopo l'accoltellamento brutale di un tecnico radiologo quarantenne del servizio sanitario pubblico da parte di un rifugiato sudanese. Incendiati case e veicoli di famiglie africane, in arrivo altri 200 poliziotti. No alla patrimoniale, sì al taglio delle tasse al ceto medio e la linea fiscale del governo ribadita da Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio a Roma. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo la prossima settimana. Dalla scuola alla polizia, il governo vara due decreti sull'intelligenza artificiale. Entra nel curriculum formativo dei licei. Le forze dell'ordine potranno impiegarla, ma assicura il Viminale con le dovute garanzie. Stop alla riforma della medicina territoriale, ma il lavoro va avanti, confermano fonti del Ministero della Salute. Sciopero dei treni, i confederali sospendono la protesta odierna dopo il tavolo del 9 giugno con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I sindacati di base invece vanno avanti. Lo stop è scattato alle 3 e terminerà domani alle 2. Assicurate le fasce di garanzia. La Coppa del Mondo di Calcio ai nastri di partenza, la prima 48 squadre, si giocherà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Apre stasera alle 21 Messico-Sudafrica. L'Italia, fuori per la terza volta consecutiva, sarà comunque presente con tre protagonisti in panchina, Ancelotti, Montella e Cannavaro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink sì. Di svuotare la sputacchiera.
2: Puoi iniziare Rita. Il torto della challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
3: Torto.

0: Che ridere, che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Perché deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
1: Ma auguriamogli buon appetito.
3: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
1: Non lo so, non si capisce.
3: La mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta la battuta di chi?
2: No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi... ora posso spedire la circolare.
3: Vabbè, ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: È certo.
1: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
3: Anche francobollo è rotondo.
1: E come fai a infilare una lettera rotonda in una
3: non
1: busta
3: continuare
1: rotonda.
3: Così altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
1: Ok, grazie Cristiano, prego, so prego. Di poter contare su di te.
3: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi cominciamo con il primo sfidante.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
4: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
3: Ciao. Tutte. Ce l'ha messo tu il punto.
2: È
3: la retta, il quadro.
1: È arrivato il geometra, è arrivato.
3: Buongiorno.
1: Avanti.
2: Avanti.
5: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a telegramma? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia.
1: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito.
3: Sì, ma quando mai? Ma avanti. Che scherzi.
2: Tutto chiaro, il traduttore sta traducendo a Donald Duck.
3: Cosa ha detto per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
3: Ma io, ma boh, non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
2: Dai.
6: Una non ho visto lo stoppino. E wiwa, ciao, Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo. Che bella battuta.
3: Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani.
1: Vai.
2: Poi... dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante. Così.
0: Ci gioca Cerundolo, ci gioca. Vai.
7: Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
7: Non riesco a trovare la quadra.
1: Oh,
7: Alessia da Roma.
2: Ciao.
1: Alessia. È proprio trasversale questa. Monza, Roma, Sorbolo.
3: Vabbè. Ho fatto le serate a Sorbolo. Ho fatto due serate a Sorbolo. Hai visto che risultati? Saluto
2: sono
3: gli amici
2: diventati così.
3: Di Sorbolo.
1: Da dove si trova Sorbolo?
3: Parma.
2: Chiediamolo a Paperino. Ah, ecco.
0: Dove si trova Sorbolo? ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
2: Ha detto provincia di Parma, si è capito.
1: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
2: A questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
0: Questo le scale sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
2: The winner is.
0: Oh. È difficile.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Grande Ste.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
2: Grande Monza, oggi sarà in grande festa grazie a Stefania.
1: Addirittura.
2: Sì, hanno festa nazionale di Monza.
1: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che
3: cosa?
1: Si chiude qui e che domani magari
2: venerdì, domani chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di RC.

0: l'ho visto di Sica. Ma non c'è più
1: ragione. Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, di Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: Uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Siamo a giugno, è vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare, certo, proprio questa.
4: Sarà scaduto sto laschetto.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì, non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia, mi ricordo davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
5: ti hanno votato. Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini, a un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. Okay. E lei è inquadrata che gli faceva...
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però
2: il fluido malefico.
5: Il fluido malefico è arrivato 24 ore dopo, mi hai eliminato il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra 2 settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Vabbè, però facciamo che aspettiamo.
2: Sì,
5: il film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente, lo farà in napoletano.
5: La pizza con le lenticchie, mi dicono, poi nel frattempo.
2: Quella
5: pizza di recupero napoletana,
3: però è un giocattolo. Io è un giocattolo, sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Lo vedremo.
2: Bravo. C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza che lenta, non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza che è lenta.
5: Pizza che è lenta.
2: Pizza che è lenta.
5: Va bene,
2: ma lì.
3: L'importante è che lo sappia Sal Da Vinci, che lo deve doppiare.
5: Ecco, sì,
3: stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: Dai, no. Va via i cani da pesca che indumo lei lungo la riva del Fossi. C'ha puma di carpi che è in la fin del mondo.
4: Dai, prendi la canna, bellissimo.
3: I fiumi e nei laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
8: Awang.
9: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
9: Stefania da Varese. Ma voi ve ne immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
9: In Salernitano.
4: Dai.
9: Che mi guarda la duchessa e fa... Wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Wow. Io ho trovato... Il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Okay. Vai.
10: Sentiamo. Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
10: che potrebbe fare tipo mo so ci essere le bon tutte le robe lì da maniera, però la cisira la faceva mai, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo sento su R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda!

0: esame passato ieri, il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti! Proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora vorremmo andare avanti, bene, ma qua suonano al citofono di Bruno Vespa. Buongiorno.
2: Bruneo,
0: a proposito di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, bene, bene, con le splendide Frugioi tu resistere non puoi. Tanta buonche bianco. A Serehe e a Rosabanzi a uno zio Michele a uno un lindo BDBDBB.
0: Ah, se faccia fare una sigla invece che cantarla lei.
2: Fate una sigla anche per me, non sono per Tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata dei 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Challenge?
0: Sal Da Vinci.
2: Mi presento, sono Bruno. Bene bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese, e facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di Eroe 101, Giuseppe Milano, che parla in italiano. Pazzesco.
3: No, questo è impossibile.
2: Il libro con le migliori, pensate oggi, presenteremo il libro con le migliori fasce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Hormuz, che poi la sera fa anche il butta fuori in discoteca. Non sei lista?
0: Che le piscine di Donald Trump, ultimamente ne è molto orgoglioso.
2: Santo Dio, bene, quanto a me, voglio presentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito per sbaglio, stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
3: Ma no, all'epoca.
0: Poi 6-7.
2: Oh, mamma. Sì. Secondo libro, quando c'era lui, Tortorella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
1: Bene, geopolitica.
2: Bene.
0: Ho capito qualcosa di geopolitica.
2: Addirittura. Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Goldrake che parla in pisano. Eccolo, è arrivato.
0: Sì.

0: Nocchini rotanti! Picchio nel muso da lattio! Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Colle Sarmetti! E adesso liberiamo Navacchio!
1: Oddio!
2: Bello, per un attimo!
3: Salutiamolo!
1: Si stava spazzando, Leo!
2: Sì,
1: Goldrake, cioè, Bruno Vespa!
4: Corbudello spaziale!
0: Il budello spaziale!
3: Sentiamo il budello spaziale! E arrivederci!
1: Io voglio tutta la puntata adesso!
2: Allora, devo scrivere, la faccio domani. Vai.
5: Mamma mia!
4: Sì, continueremo, quindi continuate pure se volete al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto. E tra poco c'è il Tortorella Ciao.

0: già giovedì, buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Complimenti a Chiara per quest'abito che le sta davvero bene. Guardala,
2: quando arriva la bella stagione e gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi, un po' come le foglie in autunno.
1: È bello
2: leva una spallina lì, leva un fianchetto di là, leva una coscetta il giorno dopo.
1: Lei l'ha chiamato cut off, giusto?
0: Cioè? No, cut out. Sì, ma credo che questo sia invece una scollatura giapponese, una roba del genere.
1: Toto so.
0: Canale 67 del digitale terrestre.
3: Si vede Toto Soto.
0: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoci qua la banda di R101 Powered by Tavola Calda Gianni.
1: Sì.
2: Ringraziamo lo sponsor.
1: Ragazzi, una partita abbiamo vinto e questo già si mette la maglia dell'Italia.
4: C'è la maglia dell'Italia.
2: A me basta poco.
4: Commissario tecnico.
2: Per essere patriottico.
1: Sapete perché?
2: Ha debuttato Silvio Baldini, il mio amico Silvio Baldini. Sono contento, ero emozionato per lui, quindi
0: farai il cut-out anche tu nel caso. Farai il cut-out anche tu nel caso ti dovessero deludere via la peccettina.
2: Vediamo come va con le reni della Grecia domenica.
0: Dai,
1: settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano e ho detto ecco Cristiano è andato subito a approfittare dei saldi.
2: Ha preso un'asta benefica da Bill. Sì, ha una cifra insomma irrisoria, è bellino.
1: Bravo.
5: Allora, questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo quella del mondiale del 2006.
0: Contentiamoci insomma.
5: Che ne pensi Beppe?
6: Sì Fabio, hai sempre ragione Fabio.
5: Vabbè, comunque il grande Silvio Baldini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
2: No, oddio, ora insomma vorrei un po' ridimensionare.
4: Senza esagerare.
0: Parlando del match di tennis, chiaramente. No,
2: del match Lussemburgo-Italia, dove hanno debuttato mille giovani.
5: I figli dei calciatori,
2: questo era un po' come dire lo scopo di questa partita qua. Mentre a Parigi, agli internazionali, un altro nostro gigante si è rivelato d'argilla, dopo Sinner e Berrettini. Aveva vinto e convinto, si è ritirato.
1: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Mai prima d'ora tanti italiani nelle fasi
0: davvero,
1: finali.
0: Questo ci rende davvero orgogliosi.
1: In faccia ai francesi, peraltro, hai capito?
2: Sì, e tra l'altro ci sarà questo ennesimo derby in semifinale italiano, il che vuol dire che comunque abbiamo già un italiano in finale. Questa
1: esatto.
2: La pienitudine del bicchiere.
1: Bella sta cosa.
0: La mano sul fuoco. L'ultimo che si era arreso a Parigi, ma non davanti al Roland Garros, ma davanti alla fila per fare il brucomela Euro Disney, Riccardo Russo.
7: Eccomi!
0: Giustamente torna con Topolino e Paperino.
7: Esatto.
4: Basta, questo è il mio repertorio maggiore.
1: Bravo,
4: campionario.
1: Così ci piace.
4: Grazie.
0: Di cui sei veramente un professionista. Leonardo Fiaschi, abbiamo già sentito una delle sue mille voci, ma oggi vogliamo sentire anche le vostre. 331 80 90 101, vi potrà sembrare assurdo, ma potrebbe venire fuori la puntata dell'anno.
4: Ovvero? Attenzione, a te quando dice così.
0: Vi chiediamo questo.
4: Aiuto.
0: Che cartone animato fareste doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti, e mettetegli in bocca un dialetto italiano.
1: Sì,
0: quale sarebbe?
1: Bello.
0: Come parlerebbero?
1: Sì.
2: Braccio di ferro in livornese.
5: Guarda, allora ti dai un'idea.
1: Oh, che bello. Allora immagina Jessica Rabbit che dice che ti chiedi di Miranda o sei contento di
0: sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
4: In bergamasco?
1: Potrebbe essere.
0: Ci siamo immaginati i sette nani baresi. I sette nani baresi, come si chiamerebbero?
4: Peppino, Peppinella,
0: Sciamanino,
4: Brufolo.
0: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso, così al 331 80 90 101. Poi c'è anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione, c'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
1: Brava!
0: Ma tempo al tempo. Abbiamo detto che vi svegliamo con calma, quindi una bella canzone per partire. Muse con Uprising.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. Ai raid americani Pasdaran hanno risposto attaccando basi di Washington nel Golfo, allarmi antiaerei in Bahrain e Kuwait. Donald Trump minaccia altri bombardamenti se Teheran non accetterà un accordo. Le crisi internazionali oggi al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Ieri, intervenendo all'Assemblea di Confcommercio, la Premier ha ribadito la linea fiscale del governo, no alla patrimoniale, sia al taglio delle tasse al ceto medio. Il governo vara due decreti sull'intelligenza artificiale, entra nel curriculum formativo dei licei, le forze dell'ordine potranno usarla ma con le dovute garanzie, assicura il ministro dell'interno Piantedosi, un nuovo reato punirà chi omette le misure di sicurezza. A Belfast, seconda notte di proteste anti-immigrazione scoppiate dopo che un rifugiato sudanese ha accoltellato un uomo di 40 anni, altri 200 agenti a supporto delle forze locali, disordini anche a Glasgow e a Edimburgo. Sarà il premier spagnolo Pedro Sánchez a ricevere oggi Leone XIV alla base aerea di Gando in Gran Canaria, nella terza tappa della visita apostolica del pontefice in Spagna. Ieri la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia a Barcellona. Dopo una processione sino al Sagrato della Chiesa, il Papa ha inaugurato con una benedizione la Torre di Gesù Cristo. Il Mondiale di calcio si apre stasera senza l'Italia per la terza volta consecutiva in un'edizione che coinvolge tre paesi, Messico, Stati Uniti, Canada e 48 squadre. Si parte dal Tempio Sacro dell'Estadio Azteca con Messico-Sudafrica per la cerimonia parata di star per lo più sudamericane. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink sì. Di svuotare la sputacchiera.
2: Addio. Allora, chi? Puoi iniziare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del

0: Che ridere, che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Perché deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
3: Ma auguriamogli buon appetito.
1: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
3: Non lo so, non si capisce.
1: Una mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta
2: no,
1: la battuta
2: no,
1: di chi...
2: No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi... Ora posso spedire la circolare.
1: Vabbè. Ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: Certo.
3: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
1: Anche francobollo è rotondo.
3: E come fai a infilare una lettera rotonda in una
1: non
3: busta?
1: Non continuare
3: rotonda?
1: Così, altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
3: Ok, grazie Cristiano. Prego, so prego. Di poter contare su di te.
1: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi, cominciamo con il primo sfidante.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
4: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
1: Tutte. Ce l'ha messo tu il punto. La retta, il quadro.
3: È arrivato il geometra, è arrivato.
1: Buongiorno.
3: Avanti.
2: Avanti.
5: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a telegramma? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia.
3: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito?
1: No, sì, ma quando mai? Ma che scherzi.
2: Tutto chiaro? Il traduttore sta traducendo a Donald Duck?
1: Cosa ha detto, per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
1: Ma non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
2: Dai.
6: Una non ho visto lo stoppino. E wiwa, ciao, Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo. Che bella battuta.
1: Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani. Vai. Vai.
2: Poi... Dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante, così.
0: Ci gioca Cerundolo, ci gioca. Vai, vai.
7: Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
7: Non riesco a trovare la quadra.
3: Oh, mamma mia.
7: Alessia da Roma.
2: Ciao.
3: Alessia. È proprio Alessia. Trasversale questa, Monza, Roma, Sorbolo.
1: Vabbè. Ho fatto le serate a Sorbolo, ho fatto due serate a Sorbolo.
3: Vero?
1: Hai visto che risultati? Saluto gli amici
2: diventati così.
1: Di Sorbolo.
3: Da dove si trova Sorbolo?
1: Parma.
2: Chiediamolo a Paperino. Ah, ecco.
0: Dove si trova Sorbolo? ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
2: Grazie. Ha detto provincia di Parma, se capito.
3: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
2: Beh, a questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
0: Questo le scale sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
2: The winner is.
0: Oh. È difficile da dire.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Grande Ste.
4: Sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
2: Grande Monza, oggi sarai in grande festa, grazie a Stefania.
3: Addirittura?
2: Sì, no, festa nazionale di Monza.
3: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè, ragazzi, potremmo dire anche che
1: cosa?
3: Si chiude qui e che domani magari...
2: Ma è venerdì, domani. Chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di Arecente.

0: La banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: Oh banda, come gusti a feganzi! E Wiwa!

light. I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: provincia di Siga. Ma non c'è il ragione.
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, di Natale dove?
1: Sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Siamo a giugno, le vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini a ballare e cantare proprio questa.
4: Sarà scaduto sto la schedule.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì? Non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Boia. Mi ricordo vecchio davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
5: ti hanno votato. Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini. A un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. E lei inquadrata che gli faceva...
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però gli sono arrivate.
2: Il fluido malefico
5: è arrivato 24 ore dopo. Mi hai eliminato, il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra 2 settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Però facciamo che aspettiamo
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente, lo farà in napoletano.
5: La pizza con le lenticchie, mi dicono, poi nel frattempo.
2: Quellente.
5: La pizza di recupero napoletana. Sì.
3: È un giocattolo. È un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Lo vedremo.
2: C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza che lenta. Non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza che è lenta.
5: Va bene.
2: Ma lì.
3: L'importante è che lo sappia Sal Da Vinci che lo deve doppiare. Stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: Dai, no, va via il cane da pesca che indumo lei lungo la riva del Fossi, c'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Dai, prendi la canna, bellissima.
3: I fiumi e nei laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: Sì. C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
8: Awang.
9: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
9: Stefania Lavarese. Ma voi ve ne immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
9: In Salernitano.
2: Dai.
9: Che mi guarda la duchessa e fa... Wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Wow. Io ho trovato... Il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Vai.
10: Sentiamo. Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
10: che potrebbe fare tipo mo so ci basse le bon tutte le robe lì da maniera, però la cesira la faceva me, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo sento su R101. Here we go.

0: esame passato ieri, il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti! Proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora, vorremmo andare avanti, bene, ma qua suonano al citofono di Bruno Vespa. Buongiorno.
2: Bruneo,
0: a proposito di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, bene, bene, con le splendide Fulgioi tu resistere non può. Tanta buonca bianco. A Serehe e a Rosabanzi a uno, zio Michele a uno, un lindo BDB di BB.
0: Se ne faccia fare una sigla invece che cantarla lei.
2: Fate una sigla anche per me, non sono il Tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata di 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Challenge?
0: Il personaggio che doppierà Sal Da Vinci.
2: Sal Da Vinci. Mi presento, sono Bruno. Bene, bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese, e facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di R101, Giuseppe Milano, che parla in italiano. Pazzesco.
3: No, questo è impossibile.
2: Il libro con le migliori, pensate oggi, presenteremo il libro con le migliori fasce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Hormuz, che poi la sera fa anche il butta fuori in discoteca. Non sei lista.
0: Che le piscine di Donald Trump, ultimamente ne è molto orgoglioso.
2: Santo Dio, bene, quanto a me, voglio presentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito per sbaglio, stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
3: Ma no, all'epoca.
0: Poi 6-7.
2: Oh, mamma. Sì. Secondo libro, quando c'era lui, Tortorella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
1: Bene, geopolitica.
2: Bene.
0: Ho capito qualcosa di geopolitica.
2: Addirittura. Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Goldrake che parla in pisano.
1: Goldrake.
2: Eccolo, è arrivato. Sì.
0: Ce l'abbiamo?
2: Ce l'abbiamo.
0: Veramente?
3: Arriva, arriva,
0: vai,
3: arriva.
0: Cristiano!
4: Barroccio spaziale! Nocchini rotanti! Picchio nel muso galassio! Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Conte Sarbetti! E adesso liberiamo Navacchio!
3: Oddio!
5: Bello, per un attimo!
2: Salutiamolo!
3: Si stava sbalzando, Leo!
5: Sì,
3: Goldrake, Bruno Pisano!
0: Corbudello spaziale!
4: Il budello spaziale!
2: Salutiamo il budello spaziale! E arrivederci!
3: Io voglio tutta la puntata adesso!
5: Però la devo scrivere, me la faccio domani. Vai.
1: Mamma mia,
0: sì, continueremo. Quindi continuate pure se volete al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto. E tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono

0: diretta di R101. Siamo arrivati pronti ad accompagnarvi fino alle 9 con il morning show che vi fa stare bene. Paolo Dini sta già aprendo i giornali, allora si comincia con Chiara Tortorella. Tutto a posto?
1: No, tutto a posto, no, un paio di ciuffoli.
0: Niente in ordine.
1: Hanno ucciso l'arciduca ereditario di Austria, la moglie. Francesco, lunedì.
2: Leggi bene la data.
1: Lunedì 29 giugno 1914.
3: Nella miseria.
1: Ho capito, ho sbagliato.
3: Sì. Sei sul pezzo.
0: Il Corriere ultimamente
1: celebra il centenario, ogni tanto mette delle copie.
2: Sì.
1: Datate.
2: Vedi se trovi quello dell'uomo sulla luna.
1: Aspetta, vedo se c'è la Juventus in Champions nel 1914.
3: Lo sapevo. Stavo aspettando solo quella battuta.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno Paolino, buongiorno Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Cosa facevi nel 1914?
3: Ascoltava Paolo Dini alla radio. Ho dovuto rimandargli la palla.
1: Bravo.
2: Una gara di siluri, ragazzi. Allora, Donaldo pronto per il Tortorella Challenge.
1: Perché che ha detto?
2: No, ieri hanno detto: scusi, ma lei ha visto
0: Donald Trump.
2: L'inflazione, sì, Donaldo l'arancione, come lo chiamiamo noi. Ha visto che l'inflazione ha superato il 4% e lui mi ha detto: io amo l'inflazione.
1: Sì.
2: I love inflation.
3: Eccolo.
2: Detto così, insomma,
0: ha sdoganato tutti i bu che si possono ricevere a uno spettacolo. Basta poi
1: dire che sono
0: dire che erano degli applausi.
1: Evviva.
2: Sì, ascoltati al contrario.
1: Però vedi, negare, sempre negare. Alla fine qualcuno.
2: Ha funzionato anche con tua moglie. Quella volta però. Che ti beccò, no? Mi hai mai detto tu.
1: Vuoi dire?
0: Glissiamo. Su tutti i nostri ospiti.
1: Mi ha trovato impreparato.
0: Leonardo Fiaschi ce li ha portati tutti.
4: Comunque ragazzi, ho fatto una ricerca. Cristiano Militello nel 1914 disse: saluta Francesco Ferdinando d'Asburgo.
2: E beh, certo.
1: Allora, invece ho ascoltato con interesse Riccardo che...
3: Questo già fa ridere, anche questa è una battuta bella.
1: Chiedeva agli ascoltatori cosa avrebbero tifato in alternativa.
3: Sì.
2: Bravo,
1: e c'era quell'ascoltatore.
0: È vero, perché oggi iniziano i mondiali in tutto ciò.
1: Sì, esatto, a nostra insaputa.
2: Tra un controllo, e l'altro.
1: C'era un tizio di Bergamo che ha detto: io tifo la Germania perché mi piace la birra.
3: Bellissimo, motivazione più che accettata.
1: Esatto.
4: Facciamo il toto vincitore, ragazzi.
2: Cioè, vai.
4: Io ne ho scelte due di squadre.
1: Vai.
4: Il Giappone.
2: Sì, dici la seconda.
0: Bellissimo.
4: E la seconda è l'Olanda.
1: Dai.
2: Vabbè.
0: Olanda, dai, mica male i ragazzi
3: però
0: olandesi.
3: Noi abbiamo già scelto il Brasile, però tra i più svegli d'Italia. Mi dispiace, arrivate tardi. Hanno scelto signor Carlo Ancelotti.
1: Ho capito. C'è anche chi ha chiesto all'intelligenza artificiale, però non so come si è espressa. Tra poco ve lo diciamo. L'Italia.
0: Lei è rimasta indietro.
2: Riccardo, la domanda era per chi tiferete o chi pensate che vinca?
3: No, era due domande per chi,
0: è vero.
3: Per chi dobbiamo simpatizzare, okay. Tutti quanti insieme, la comunità dei più
2: italiani.
3: È uscito il Brasile come più apprezzato.
1: Va bene. Va bene, c'è un pizzico
0: per i giocatori
1: d'Italia. Per l'allenatore che almeno rappresenta l'Italia.
2: Sì. C'è anche l'Uzbekistan.
1: Sì,
2: Fabio Cannavaro.
3: E la Turchia anche.
0: Rappresenta la Puglia, la banda di R101. Si chiama Giuseppe Milano in regia. Poi abbiamo l'Argentina.
1: Sì.
0: Chi? Edoardo Mondino.
3: Sì. Non ti veniva in mente?
1: Ma non è
0: Uruguay.
1: Uruguay.
3: Ah, pure
1: Uruguay.
3: Sbagliato.
2: Uruguay allenato dal Loco Bielsa. Grande Uruguay.
0: E il nostro romanissimo Matteo Torre, ma non romanista, mi raccomando.
1: Allenato da
0: la
1: chi?
0: La squadra
2: allenato
0: è al completo,
2: Sarri.
0: È quella della banda di R101, la squadra che dovete simpatizzare tutte le mattine, dalle 7 alle 9. 331 80 90 101, vogliamo sentire le vostre voci per sapere in cosa siete precisetti.
1: Sono
0: precisetto.
3: Tu non nelle squadre di calcio, abbiamo capito.
0: Esatto, neanche nelle nazionalità, ma in tante cose in realtà.
1: Ok, la vostra ossessione d'ordine, cioè quella cosa
0: piccola
1: che
0: mania
1: guaia.
0: Di precisione che avete.
1: Va bene, guai a chi mi tocca la scrivania, chi mi mette in disordine le cose, io le devo trovare. Dove le ho lasciate?
2: Perché sei della Vergine.
0: Oggi siamo messi benissimo.
3: Che è successo?
0: La macchina. Chi pulisce la macchina una volta alla settimana?
1: Tu devi trovare la macchina dove l'hai lasciata.
0: Io devo trovare la macchina. Intanto dove l'ho lasciata?
4: Ragazzi, io c'ho un'ossessione.
1: Qual è?
4: Era mangiare le piante.
3: Che bella ossessione.
4: Finti però.
0: Piante finte?
4: Piante finte.
2: Ha capito, piante fritte. Figurati.
4: Piante finte.
0: Beh, Giovanotti, già che sei passato a trovarci, rimani qui con noi.
4: Bene, ragazzi.
0: La canzone Estate è la prima con cui parte la banda di R101. Vi teniamo compagnia fino alle 9.

0: tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Raffica di raid statunitense in Iran, forse distrutto un impianto idrico. I Pasdaran sostengono di avere colpito la base aerea e il centro di comando americano di Al-Azraq in Giordania. Bahrain e Kuwait respingono droni e missili. Donald Trump valuta un blitz su larga scala se Teheran non accetterà l'accordo. No alla patrimoniale, sì al taglio delle tasse al ceto medio. E la linea fiscale del governo ribadita da Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio a Roma. L'Italia non è la repubblica delle banane, le regole si rispettano, ha ammonito la premier, rivendicando le misure del governo contro le attività apri e chiudi. Uccide il padre 73enne con un corpo contundente, gli dà fuoco. Arrestato a Cinisello Bassamo, Milano, un uomo di 47 anni, affetto da disturbi della personalità. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. Per la corte d'assise non fu lui ad uccidere la 78enne il 3 ottobre del 2023. Sono prevalsi tanti dubbi sugli indizi raccolti contro il senegalese. Nuova notte di violenze xenofobe a Belfast, in Irlanda del Nord, dopo l'accoltellamento di un tecnico radiologo quarantenne del servizio sanitario pubblico da parte di un rifugiato sudanese. La polizia ha utilizzato un cannone ad acqua per disperdere i manifestanti, in arrivo altri 200 agenti. La Coppa del Mondo del Calcio ha i nastri di partenza, la prima, 48 squadre, 3 paesi ospitanti. Apre stasera alle 21 Messico-Sudafrica nel mitico stadio Azteca. L'Italia, fuori per la terza volta consecutiva, sarà comunque presente con 3 protagonisti in panchina. Ancelotti, Montella e Cannavaro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Ragazzi, ragazzi,
1: Giada!
0: Mamma mia, questo ukulele, questo suono l'ukulele, ragazzi.
2: Bravo,
1: ti piace?
2: Bravo.
1: Lo metti spesso nelle tue canzoni.
0: L'ukulele, sì, sì, sì.
1: L'ukulele uruguayano, questa... chiaramente.
0: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
2: L'ukulele.
0: Questa canzone.
2: Ah, ok.
1: Ma è bella.
0: Quindi sono suonata io con l'ukulele.
2: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
3: Ecco, bravo.
2: Si fa presto.
4: È pranzo di
2: cose.
4: Famiglia.
2: Appunto.
3: Perché mangi solo erba lì? Però.
2: No, vabbè.
1: Perché è vero, è estate. Fa caldo. La celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
2: Sì.
1: Con una gigantografia del come si chiama? Dei pippolini
2: del termostato, ok,
1: dell'aria condizionata,
2: okay.
1: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
3: Le istruzioni.
1: Le istruzioni, questo è il
4: questo
1: nostro.
4: L'abbiamo trovato qui stamattina?
1: Esatto.
4: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
2: Ah, scusami.
1: Per essere chiari, precisini e puntuali.
2: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
1: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi. Problema temperatura impostata a 28 gradi. Ah, qua ci sono...
2: il problema è che è impostata a 28, non esatto. Che deve essere a 28, ok.
1: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda, probabilmente che ci dirà di metterla a 23. 3, 24 massimo.
4: 28 Guai. Gradi siamo a livelli di lievito madre, cioè
2: sì,
4: praticamente.
2: Esatto.
1: Avevi freddo questi giorni, qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura
3: e si è spaccato
1: migliore.
3: Tutto.
1: Oggi si sta bene, dai.
2: E quando c'è un dispositivo.
4: Quando troveremo la quadra sarà a novembre.
2: Esatto. E si torna a quella cosa sulla quale dovete amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che o l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop.
3: Io c'ho da dire la mia.
2: Dai.
3: Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie e non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
2: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
3: Io alzo la radio.
2: Più freddo. Tu.
3: Per non sentirla.
1: Via, no, fai bene.
2: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
4: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
2: davvero?
4: Cercare di capire
2: come funziona.
4: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
2: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
4: È così. Io metto tutto in forno e così.
2: Bravo.
4: Io sciolgo tutto.
2: Tu c'hai il frigorifero dentro il forno.
4: Sono andato l'altro giorno alla gelateria e ho detto: mi dai una coppetta, me la riscalda per favore.
2: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa: Paolo, c'è un problema col frigorifero perché dietro scalda tantissimo. Certo.
1: Sì.
2: Si chiama compressore per togliere deve togliere il calore da dentro
1: tu dagli una controllatina che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
4: Ma chi, all'Anico?
1: Sì.
4: L'Anico è una sagoma.
2: L'Anico è una sagoma vera.
1: Vai che abbiamo tanti precisini all'ascolto anche come te, Paolo. Sentiamo.
5: Buongiorno sbandati. Io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
1: Non sei l'unica.
2: Dai, io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece. Sbaglio,
3: certo.
2: Se le facessi bianche non ci sarebbe bisogno di lavarle.
1: Dai che siamo appena partiti. Vedo tante voci che stanno arrivando. Mi raccomando, precisi. 331 80 90 101.
2: Le mollette.
1: Sei preciso sulle bollette?
2: No, dico le mollette, non mi fa specie sta cosa.

0: abbastanza delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela, che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani. In bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei
3: detta così?
1: Il cul de sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
4: No, adesso cioè, è colpa nostra.
1: Quindi, sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: è però un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli. Per lui è arrivata questa richiesta.
5: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
6: Davvero?
1: Cioè, lui parte dal bordo, mangia, sì, poi sì, arriva
0: magari dal centro
1: al cuore.
6: E allora cuoce una girella a sto punto.
1: Scusa. Ah!
0: Raffaele a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
7: Buongiorno. Beh, vede, mangiare la pizza con cerchi concentrici è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi ti diceva tutto intorno a te.
3: È vero.
7: Io per esempio sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
6: Per favore,
0: che lo ammette.
6: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia il cornicione prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
1: Sì, sì, come Nazca.
7: Non la mangia poi la pizza.
6: Non la mangia
7: solo cerchi. Professore.
3: Sì.
7: Mio marito lascia sempre le schizzette sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora digli di provare a farla centrando il water.
0: C'entra.
3: Può essere,
6: vabbè,
3: capita.
7: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
6: Sì.
7: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire, ho pulito tutto. Veda, che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
3: Cosa?
7: Prenda questo barattolo di polvere. Con una mano spargi la polvere e con l'altra la pulisci.
1: Si rimedio tiene, omeopatico.
6: Si tiene impegnata.
7: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
3: Sì.
7: Mi riempio il terrazzino di casa di guano. La fanno, mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
6: e vanno via.
3: Addirittura.
7: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, le dico una cosa che cambierà la giornata.
3: Tipo?
6: No! Ma scusi, abbia perso.
3: Professore, non gli dica proprio così.
7: Professore, non riesco ad andare a letto se non sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
0: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
1: sì,
0: però.
1: Sì, sì.
7: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
6: Aia.
7: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
3: No, ma quella è la napalm, che sa più o meno di ascelle.
7: Professore.
6: Professore.
7: Sono uno speaker radiofonico attempato.
6: E non riesco. Guardate me.
7: Oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
6: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me. Attempato.
7: Professore. Cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
6: Prova con le mutande ogni tanto.
0: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel corpo.

0: Marchiato tutto pronto per il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Certo, con Chiara che provoca tutto quanto il pubblico che arriva poi comunque sempre copioso al 331 80 90 101. Cristiano riesce a urlare in contumacia.
2: Eccomi, con tua madre?
1: Con tua madre.
0: C'era lui, c'era lui mangiando? Fuori. Mangiando? Dove l'hai trovato?
1: Cosa c'è? Cosa stai mangiando?
2: Nulla.
3: Si rifà la bocca dopo il Tortorella Challenge.
1: Ha le guance che sembra Don Vito Corleone.
0: Ma sì, fantozzi con le polpette.
1: C'ha qualcosa in bocca, ma non lo vuol dire.
2: Tecnicamente non sto mangiando, sto avanzando lì per quando parte la prossima canzone.
0: Come gli scoiattoli che tengono nella guanciotta.
2: Per non far svenire nessun dirigente sono andato in corridoio a mangiare.
3: Bravo,
2: poi io mi innamoro di queste confetture. Che poi
0: parlando
2: fanno schifo.
0: Questo cose enorme.
2: Gusti, capito?
1: Le confetture.
2: Ho visto marmellata, pera e limoni. Ho detto perché no? Poi la mangio e dico: ma perché ho comprato questa
3: marmellata?
2: Va bene, questa marmellata. Va bene, ma non divaghiamo. Naturalmente è un modo per rifarsi la bocca prima che arrivi un quarto d'ora di grande amarezza. Diciamo,
0: facciamo dire ai nostri amici quanto è divertente, quanto è simpatico questo momento,
2: ecco,
0: così puoi masticare
2: voi.
0: E deglutire.
2: Devi masticare.
4: È simpatico come le perquisizioni dei poliziotti americani appena arrivano le nazionali in aeroporto.
0: Già.
1: Simpatico visto, come quello, certo.
5: Tortorella Challenge è simpatico come Byron Moreno quando arbitra l'Italia contro la Corea.
0: Vero, ce lo ricordiamo bene.
2: Tutti i riferimenti mondiali.
1: Sì, sì,
4: è simpatico come quando ti accingi a giocare la partita della vita e ti accorgi che hai Byron Moreno come arbitro.
1: Ragazzi,
2: rimasto impresso.
0: Ma c'era proprio Byron Moreno ieri alla partita della nazionale cantanti che ho visto.
2: Byron Moreno Morello?
0: È finita un po' così perché alla fine ha segnato mal di testa.
1: Ma sì, dai, che stasera parte il mondiale.
6: Eccoci qua.
1: E abbiamo i due cronisti d'eccellenza, Bergomi e Caressa.
2: Sì, Fabio.
6: Eccoci qua. Allora, tutto pronto questo mondiale straordinario. Senza l'Italia. Senza l'Italia, senza l'Italia, senza l'Italia.
3: Purtroppo non vedo l'ora di perdermelo, Fabio.
1: Non è più neanche.
0: Che fortuna poter commentare invece il Tortorella Challenge. Qui è come se fosse un grande stadio. Siamo tutti tifosi della stessa squadra. Lo stesso challenge. Quindi è arrivata una sigla alternativa, un coro da stadio per noi.
2: Dai, ecco, volevo dire, è arrivato qualcosa, sì.
7: Co come vai? Il Tortorella non fa ridere mai. Co come vai? Il Tortorella non fa ridere mai.
0: Che proviamo a fare tutte le mattine, perché questa dovrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ogni tanto ce ne scappa qualcuna di veramente divertente.
2: Il coro del bambino con le adenoidi. Va bene,
1: vi aspettiamo. Beh, prego, non finisci il boccone, continui a parlare con
2: un ora mi do un cazzotto e lo ingoio. Va da bene. Solo
1: 331 80 90 101 è tutto quello che vi serve per partecipare tra poco al Tortorella Challenge. Gnam gnam gnam.
7: Come mai? Il Tortorella non fa ridere mai.

0: diretta di R101. Siamo arrivati pronti ad accompagnarvi fino alle 9 con il morning show che vi fa stare bene. Paolo Dini sta già aprendo i giornali, allora si comincia con Chiara Tortorella. Tutto a posto?
1: No, tutto a posto, no, un paio di ciuffoli.
0: Niente in ordine.
1: No. Hanno ucciso l'arciduca ereditario di Austria, la moglie. Francesco, ah no, è il Corriere del... Ah, lunedì.
2: Leggi bene la data.
1: Lunedì 29 giugno 1914.
3: Nella miseria.
1: Ah, sono qui. Ah, ho capito, ho sbagliato.
3: Sì. Sei sul pezzo.
0: Il Corriere, sì, il Corriere ultimamente
1: celebra il centenario, ogni tanto mette delle copie.
2: Sì.
1: Datate.
2: Vedi se trovi quello dell'uomo sulla luna.
1: Aspetta, vedo se... C'è la Juventus in Champions nel 1914.
3: Basta, lo sapevo. Sì. Stavo aspettando solo quella battuta.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno Paolino, buongiorno Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Cosa facevi nel 1914?
3: Ascoltava Paolo Dini alla radio. Ho dovuto rimandargli la palla.
1: Bravo.
2: Una gara di siluri, ragazzi. Oh, allora, Donaldo è pronto,
1: sì,
2: per il Tortorella Challenge.
1: Perché che ha detto?
2: No, ieri hanno detto: scusi, ma lei ha visto che
0: Trump,
2: l'inflazione, sì, Donaldo l'arancione, come lo chiamiamo noi. Ha visto che l'inflazione ha superato il 4% e lui mi ha detto: io amo l'inflazione.
1: Sì.
2: I love inflation.
3: Eccolo.
2: Detto così, insomma, quindi...
0: Ha sdoganato tutti i bu che si possono ricevere a uno spettacolo. Basta poi
1: dire che sono
0: dire che erano degli applausi.
1: Evviva.
2: Sì, ascoltati al contrario.
1: Però vedi, negare, sempre negare. Alla fine qualcuno...
2: Ha funzionato anche con
3: c'è
2: tua
3: casca.
2: Moglie. Quella volta però che ti beccò, no? Ne hai mai detto tu?
1: Vuoi dire?
0: Glissiamo andando su tutti i nostri ospiti.
1: Mi ha trovato impreparato.
0: Leonardo Fiaschi ce li ha portati tutti.
4: Comunque, ragazzi, ho fatto una ricerca. Cristiano Militello nel 1914 disse: saluta Francesco Ferdinando d'Asburgo.
2: Eh beh, certo.
1: Allora, invece ho ascoltato con interesse Riccardo che...
3: Questo già fa ridere, anche questa è una battuta bella.
1: Chiedeva agli ascoltatori cosa avrebbero tifato in alternativa.
3: Sì.
2: Bravo,
1: e c'era
2: domanda,
1: quell'ascoltatore. C'era
0: è
1: uno...
0: vero, perché oggi iniziano i mondiali in tutto ciò.
1: Sì, esatto, a nostra insaputa.
2: Tra un controllo, e l'altro.
1: C'era un tizio di Bergamo che ha detto: io tifo la Germania perché mi piace la birra.
3: Bellissimo, motivazione più che accettabile.
1: Esatto.
4: Facciamo il toto vincitore, ragazzi.
2: Cioè, vai.
4: Io ne ho scelte due di squadre.
1: Vai.
4: Il Giappone.
2: Sì, sì. Dici la seconda.
0: Bellissimo.
4: E la seconda è l'Olanda.
1: Dai.
2: Vabbè.
0: Olanda, dai, mica male i ragazzi
3: però
0: olandesi.
3: Noi abbiamo già scelto il Brasile, però tra i più svegli d'Italia. Mi dispiace, arrivate tardi. Hanno scelto signor Carlo Ancelotti.
1: Ho capito. C'è anche chi ha chiesto all'intelligenza artificiale, però non so come si è espressa. Tra poco ve lo diciamo. L'Italia.
0: Lei è rimasta indietro.
2: Scusa, Riccardo, la domanda era per chi tiferete o chi pensate che vinca?
3: No, era
2: due domande
3: per chi,
2: diverse.
0: È vero.
3: Per chi dobbiamo simpatizzare, okay, tutti quanti insieme, la comunità dei più
2: Brasile,
3: è uscito il Brasile come più apprezzato.
1: Va bene. Va bene, c'è un pizzico
0: di Italia.
1: Per l'allenatore che almeno rappresenta l'Italia.
2: Sì. C'è anche l'Uzbekistan.
1: Sì,
2: Fabio Cannavaro.
3: E la Turchia.
0: Rappresenta la Puglia, la banda di R101. Si chiama Giuseppe Milano in regia. Poi abbiamo l'Argentina.
1: Sì.
0: Dai.
1: Chi?
0: Edoardo Mondino.
3: Non ti veniva in mente?
1: Ma non è
0: Uruguay.
1: Uruguay.
3: Ah, pure sbagliato.
2: Uruguay allenato dal Loco Bielsa. Grande Uruguay.
0: E il nostro romanissimo Matteo Torre, ma non romanista, mi raccomando.
1: Allenato da
0: la
1: chi?
0: La squadra
2: allenato
0: è al completo,
2: Sarri.
0: È quella della banda di R101, la squadra che dovete simpatizzare tutte le mattine,
1: okay,
0: dalle 7 alle 9. 331 80 90 101, vogliamo sentire le vostre voci per sapere in cosa siete precisetti.
1: Ah, quella
0: sono
1: cosa.
0: Sono precisetto.
3: Tu non nelle squadre di calcio, abbiamo capito.
0: Esatto, neanche nelle nazionalità, ma in tante cose in realtà.
1: Ok, la vostra ossessione d'ordine, cioè
0: quella
1: cosa
0: piccola
1: che
0: mania di precisione che avete.
1: Va bene, guai a chi mi tocca la scrivania, chi mi mette in disordine le cose, io le devo trovare dove le ho lasciate.
2: Perché sei della Vergine.
0: Oggi siamo messi benissimo.
3: Che è successo?
0: La macchina. Chi pulisce la macchina una volta alla settimana?
1: Tu devi trovare la macchina dove l'hai lasciata.
0: Io devo trovare la macchina. Intanto dove l'ho lasciata?
4: Ragazzi, io c'ho un'ossessione.
1: Qual è?
4: Mangiare le piante.
3: Che bella ossessione.
4: Finte però.
0: Piante finte?
4: Piante finte.
2: Ha capito, piante fritte. Figurati.
4: Piante finte.
0: Beh, Giovanotti, già che sei passato a trovarci, rimani qui con noi.
4: Ragazzi.
0: La canzone Estate è la prima con cui parte la banda di R101. Vi teniamo compagnia fino alle 9.

0: disannunci.
1: It. Fai come
0: Timon su RAI 101.
1: C'era Amatantuono nel film Attila, flagello di Dio.
0: Flagello di Dio.
1: Lui diceva sempre Imo.
2: Imo spappari.
1: Imo.
2: È vero.
0: Magari Imon ha deciso di chiamarsi così, così proprio
2: in onore di
0: Amatantuono.
2: Certo.
1: Di Amatantuono.
2: Sì.
0: C'è chi se ne frega, c'è chi doesn't give a...
1: Sì, ok, abbiamo
0: Grazie.
1: Capito. Ok.
0: Ma c'è invece chi è super preciso su determinate cose.
1: Ad esempio
0: l'aria condizionata in studio. Mi raccomando, abbiamo ormai degli schemi aziendali per mettere la temperatura giusta. E le vostre voci per capire invece voi su cosa siete precisetti.
3: Allora, io nella vita sono la persona più disordinata del mondo. Ma sul PC del lavoro devo avere quelle 10 icone in quei 10 punti del desktop, e quando apro le 4 pagine internet che mi servono devono essere aperte in quell'ordine lì.
1: Esatto.
3: Se mi si gira qualcosa impazzisco.
1: Vai in
3: Willy
1: bestia.
3: Da Milano.
0: Ciao Willy.
1: Willy, è uno dei problemi del desktop condiviso. Sì, perché ognuno ci mette le mani, poi sposta l'icona.
0: Ad esempio, Cristiano Militello.
4: Dica.
2: Sì, che non ha
0: il mio stesso account.
2: C'ha ancora un Commodore 64?
0: E ogni tanto mi ritrovo delle foto omini, omini incavolati, omini che giocano a calcio.
1: Ma perché tu...
0: le foto di Cristiano,
1: perché lui
0: così.
1: Non ricorda il suo login,
0: esatto. Quindi...
4: me l'hanno tolto.
0: Lui vuole usare il mio perché gli piace la mia password.
4: È un modo che l'azienda subliminale
1: Chiara.
4: Per farmi capire, capito?
1: Sì, Chiara ha alla destra uno che non vuol fare il login, poi alle 9 arriva Proce che non ricorda la password e gliela deve mettere Chiara.
0: Fare io, effettivamente. Meno male che sono precisa, almeno io. Come voi,
4: badante informatica.
0: Vero.
5: Buongiorno, sono Roberto.
0: Ciao.
5: Allora, io nel complesso sono preciso perché svolgo il pittore edile, la quale bisogna avere molta precisione.
0: Certo.
5: Però per i documenti sono malato.
1: Ah, yeah.
5: Per i documenti metto tutto in fila per data, tutto con una leggenda e quant'altro.
1: Bravo. Ma è così
0: la verdata,
4: l'agenda del rock.
1: Ma perché in famiglia quando dicono dov'è finita quella carta?
2: Lui lo sa.
1: Ce l'hai tu. Lui lo sa. Lui le mette per ordine, per argomento.
0: Data di scadenza, immagino.
1: Sì,
0: che la data di nascita rimane sempre quella, no?
4: Svolge il pittore, chiaramente ne è avvantaggiato.
1: Poi?
6: Buongiornissimo, ragazzi. Chiara, chi ha le mollette scure sui panni scuri? Io ho tutti gli interruttori.

0: ricordano Michael Douglas in Attrazione Fatale, quando Glenn Close va a sbirciare in cucina, apre gli armadietti e trova tutti i barattoli esattamente in modo inquietante, sì, messi in modo ordinato, decrescente. Fa un po' paura quella scena. Voi siete peggio,
1: anche
0: voi,
1: se
0: là fuori,
1: anche lo stesso Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia
2: ammazza
1: ammazza tutti amici. Allora è successo,
3: cosa?
1: Dopo, Pippino, io sono
3: vuoi creare
1: sono caldo.
3: Hype, è successo.
1: Non
3: cosa?
1: Vi dico cosa, ma è successo.
3: Con questa base poi ci aspettiamo di tutto.
2: È un trailer, è solo un trailer.
4: Ragazzi, toglietevi dalla strada che c'è la sfilata delle principesse.
0: Sì, sì. Puoi arrivare a parlare come Olaf.
3: Tutti quelli che non sono precisetti, invece, che magari i barattoli tutti ordinati nell'armadio, che fastidio, le mollette di colore giusto, che fastidio, arriva dito nella piaga, su R101. Ecco.

0: bello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma oddio,
2: Può capitare,
1: Ragazzi, oggi Chiara oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
2: Ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi.

0: E la nazionale cantanti.
1: Pensavo al concerto di Cremonini.
0: Però ha segnato mal di testa. Quindi siamo usciti tutti piegati.
2: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
1: Di testa.
2: Mal di pancia è venuto qua.
3: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331-80-90.
1: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
2: Dimmi, Fabio.
1: Ecco, visto che oggi, tra l'altro, parte il mondiale. Avete cambiato.
4: Non è che si chiamano tutti Fabio gli altri.
2: Bravo,
4: Beppe.
2: Fabio. È vero, Fabio.
1: Fabio, Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi.
4: Sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
2: Non lo so, Fabio.
4: C'è una
2: in Messico, Fabio.
1: Benissimo.
4: Messico, so.
3: Perfetto, vabbè. L'abbiamo provata 6 volte prima, ma non fa niente.
1: Perfetto.
3: Non era questa la risposta da dare.
1: Ma andiamo avanti.
0: Cominciamo più che altro andiamo con il primo sfidante. Vai.
5: Ciao, banda. Ivan da Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
0: Dai.
5: Ma ero stanco.
0: Stanco. Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
6: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3.
0: Ah, dai.
6: E la partita è finita 0-15, Pietro.
0: Dai.
6: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino, in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro.
0: Mariano!
1: Anche la doppietta.
2: Ma non era 13, Pietro. Scusa,
0: era 13, Pietro.
3: Quale fantasia? Ha sbagliato.
1: Ha sbagliato prefisso. Poi il civico.
0: Terzo sfidante.
7: Ciao alle 101.
0: Ciao.
7: Sono Leonardo da Genova. E la battuta che stamattina vi voglio presentare. Ecco quella di due fichi.
0: Prego.
7: Che cosa fanno due fichi che vanno molto d'accordo? Sono paci fichi.
1: Pacifichi, pacifichi.
0: Pacifichi.
2: Mamma mia, Fabio. Fabio.
0: Fabio è.
2: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali.
4: Sapete qual è il modulo della nazionale cantante?
2: Dica
4: 883.
0: Ma l'ha appena detto.
2: L'ho appena detta. Fabio.
8: Fabio. Fabio.
0: Che cosa stavi ascoltando la partita,
4: no,
0: davvero?
4: Ce l'ho dall'inizio, devo fare. Non è che arriva il primo moccioso e me la ruba.
3: Sì, togliti le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
0: Questa non è venuta in mente a nessuno.
9: No, Chiara, non me lo di.
0: Bellissimo. Non me lo di, Elodie.
1: Non M apostrofo Elodie.
3: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
1: No, perché ti vedo inerte.
3: Vabbè,
4: ragazzi,
8: sì?
4: Sapete
8: Fabio.
4: Perché non sono andato a vedere la partita stasera della nazionale cantanti?
3: Perché
4: ero stanco.
2: Ero stanco. L'hanno fatta anche questa.
3: L'hanno fatta anche questa. Avanti.
0: Dai, te ne diamo un'altra da copiare allora.
10: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
0: Ciao,
10: per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
10: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile.
0: Sì,
10: ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
0: C'è tutta questa costruzione.
2: 20 minuti fa,
3: 20 recupero. Ed è in contromano sull'autostrada del sole.
11: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
11: Ma secondo me è stata colpa della sostituzione del secondo tempo, quando è uscito fuori Ernia.
0: È giusto.
11: Ciao Alessandro da Genova.
0: Vabbè. Mancava solo questa.
1: Sì. Su Salmo abbiamo niente?
3: No. No.
1: Va bene, basta adesso.
3: Basta,
1: no?
3: C'è un'altra.
1: Ah, un'altra, quante sono? 12.
0: Chi è?
11: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro.
3: Ma niente.
11: Scusatemi,
3: Vai tranquillo.
11: Sono ultimo.
0: Il triplete,
3: sì,
0: ragazzi.
3: Però intanto qui avanzano due Pietro e non sappiamo dove metterli.
1: Ho una proposta per la direzione. Possiamo provare la prossima settimana a mettere in questo quarto d'ora il cine trailer. Sai, tutti al cinema, sai quella rubrica che ogni tanto.
3: Sì, potrebbe,
1: vediamo un po' come
3: potrebbe
1: va.
3: Essere.
1: Farà più ridere.
0: Vuoi andare a vedere un film di Charlton Heston?
3: No, esatto.
1: Ragazzi, vedo l'ora. Sì, Fabio, Caressa, dici.
4: Sapete perché non partecipo mai ai tornei di calcio?
2: Dimmi, Fabio.
4: Che arrivo ultimo.
2: Ma certo. Bella questa, però bello. Detta da te fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. Strano, perché
0: Mogol!
2: Esatto, vabbè.
4: Sentite questa però, ragazzi, sentite questa.
5: Ciao banda, Ivan da Cosenza.
2: Sì.
5: Anch'io ho guardato la nazionale cantanti, ma ero stanco.
0: E quindi vince lui?
2: Ma in realtà non ho ancora detto The Winner is, Fabio.
4: Vediamo che vince.
2: The Winner
4: is. Allora dove andiamo? Tutti a Dove andiamo, Beppe? Tutti a?
2: A Piombino, Fabio.
4: Tutti
2: dove
4: a Piombino,
2: andare,
4: Beppe? Tutti a Piombino! È questa che dovevo fare prima.
3: Perché ce l'hai in vacanza? Io adesso vengo lì e vi piglio a schiaffi, uno a Bra e l'altro a Livorno.
2: Grazie.
0: Ciao. In due passi.
3: Ciao amici.
0: Quindi vincitore l'abbiamo
2: vinto.
6: Buongiorno Chiara, buongiorno banda, l'ho vista anche io la partita. Sì, sì, giocavano col modulo 8-8-3 e la partita è finita 0-15, Pietro. Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro!
0: Mariano!
6: Oggi mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro. Scusatemi, sono ultimo!
1: Ci siamo sposati a questo.
3: Me le fai risentire di nuovo tutte, Peppino?
0: Sentirete di nuove, di bellissime.
4: Sapete quanto è finita, Chiara?
0: No. 0-13.
4: Finita Ivana Spagna 1, Renato 0.
0: Tenetevele perché domani ci sarà il Tortorella Challenge del venerdì intorno alle 8 qui su R101 e tra poco una bella sorpresa per voi.
1: Gli stadi non abbiamo detto nulla.

0: Ragazzi!
1: Giada!
2: Mamma mia! Questo ukulele, questo è l'ukulele, ragazzi.
3: Bravo.
1: Ti piace?
3: Bravo.
1: Lo metti spesso nelle tue canzoni.
2: L'ukulele, sì.
1: L'ukulele uruguayano, chiaramente.
2: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
0: L'ukulele.
2: Questa canzone.
0: Ah, ok.
1: Ma è bella.
2: Sono suonata io con l'ukulele.
0: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
3: Ecco, bravo.
4: Si fa presto.
5: È pranzo di famiglia.
0: Appunto.
3: Perché mangi solo erba lì? Però.
0: No. Vabbè.
1: Perché è vero, è estate. Fa caldo, la celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
0: Sì.
1: Con una gigantografia del come si chiama? Dei pippolini
0: del termostato, ok.
1: Dell'aria condizionata,
0: okay.
1: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
3: Le istruzioni,
1: questo è il
5: questo
1: nostro.
5: L'abbiamo trovato qui stamattina?
1: Esatto.
5: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
0: Ah, scusami.
1: Per essere chiari, precisini e puntuali.
0: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
1: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi. Ah, perché qua ci sono.
0: Il problema è che è impostata a 28, non che deve essere a 28, ok.
1: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23, 24 massimo.
5: 28 gradi siamo a livelli di lievito madre.
0: Sì, esatto.
1: Avevi freddo questi giorni, qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura
3: e si è spaccato
1: migliore.
3: Tutto.
1: Oggi si sta bene, dai.
0: E quando c'è un dispositivo.
5: Quando troveremo la quadra sarà a novembre.
0: Esatto, e si torna a quella cosa sulla quale dovete, amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che o l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop. No,
3: io
0: del computer.
3: Ho da dire la mia. Dai. Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
0: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
3: Quindi io alzo la radio.
0: Più freddo. Tu.
3: Per non sentirla.
1: Via, no, fai bene.
0: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
5: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
0: davvero?
5: Cercare di capire. Certo.
0: Come funziona?
5: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
0: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
5: È così. Io metto tutto in forno e così.
0: Bravo.
5: Io sciolgo tutto.
0: Tu c'hai il frigorifero dentro il forno.
5: Sono andato l'altro giorno alla gelateria e ho detto: mi dai una coppetta, me la riscalda per favore.
0: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa: Paolo, c'è un problema col frigorifero. Perché dietro scalda tantissimo. Certo.
1: Sì.
0: Si chiama compressore. Deve togliere il calore da dentro.
1: Però tu dagli una controllatina che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
5: Ma chi? All'amico?
1: Sì.
5: L'amico è una sagoma.
0: L'amico è una sagoma vera.
1: Vai che abbiamo tanti precisini all'ascolto. Anche come te, Paolo. Sentiamo.
6: Buongiorno, sbandati. Io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria, tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
1: Non sei l'unica.
0: Dai, io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece. Sbaglio,
3: certo.
0: Se le facessi bianche non sarebbe bisogno di lavarle.
1: Dai che siamo appena partiti. Vedo tante voci che stanno arrivando. Mi raccomando, precisi, 331 80 90 101.
0: Le mollette.
1: Sei preciso sulle bollette?
0: No, dico le mollette, non mi fa specie sta cosa.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. I mediatori del Qatar per il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran hanno lasciato Teheran dopo i colloqui notturni. Intanto nuovi attacchi incrociati si sono registrati in queste ultime ore. In un raid americano su una nave commerciale al largo dell'Oman sono morti 3 marinai indiani. Trump torna a minacciare. La Repubblica Islamica mi ha chiesto di fermare i bombardamenti, ma non avremo pietà. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 2 missili balistici e 221 droni di vario tipo. La difesa aerea ne ha abbattuti 195. Ad affermarlo è l'aeronautica militare di Kiev. Nel sud della Russia invece è stata colpita una raffineria. 3 persone sarebbero rimaste ferite. Papa Leone in arrivo da Barcellona sbarcherà a Las Palmas de Gran Canaria intorno alle 10.50. Poi incontrerà le realtà che si occupano di accoglienza dei migranti. Ieri il suo appello: non restiamo indifferenti davanti alle guerre, e invita a deporre le armature che induriscono i cuori. Orrore a Cinisello Balsamo nel Milanese. Un 47enne ha cosparso il padre di liquido infiammabile dopo averlo colpito con un oggetto contundente. I carabinieri lo hanno bloccato mentre l'abitazione era avvolta dalle fiamme. Per l'anziano di 73 anni non c'è stato nulla da fare. Il figlio affetto da disturbi della personalità è stato arrestato. Il caso Epstein: Bill Gates ha testimoniato volontariamente al Congresso degli Stati Uniti. Il fondatore di Microsoft, che già a fine febbraio, dopo la diffusione di nuovi documenti, aveva definito un enorme errore la frequentazione con il finanziere accusato di abusi sessuali, ha risposto alle domande dei parlamentari sulla sua amicizia. L'audizione è stata a porte chiuse. Tutto pronto per i mondiali di calcio 2026, ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico. 48 le squadre partecipanti, tra le favorite Spagna e Francia. A detenere il titolo è l'Argentina. Il match inaugurale oggi, Messico-Sudafrica, in programma alle 13 locali, le 21 in Italia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: R101, siamo arrivati pronti ad accompagnarvi fino alle 9 con il morning show che vi fa stare bene. Paolo Dini sta già aprendo i giornali, allora si comincia con Chiara Tortorella. Tutto a posto?
1: No, tutto a posto, no, un paio di ciuffoli.
0: Niente in ordine.
1: No. Hanno ucciso l'arciduca ereditario di Austria, la moglie. Francesco, ah no, il Corriere del... Ah, lunedì.
2: Leggi bene la data.
1: Lunedì 29 giugno 1914.
3: Nella miseria.
1: Ah, sono qui. Ah, ho capito, ho sbagliato.
3: Sì. E sei sul pezzo.
0: Il Corriere, sì, il Corriere ultimamente.
1: Celebra il centenario, ogni tanto mette delle copie. Sì. Datate.
2: Vedi se trovi quello dell'uomo sulla luna.
1: Aspetta, vedo se... C'è la Juventus in Champions nel 1914.
3: Basta, lo sapevo. Sì. Stavo aspettando solo quella battuta.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno Paolino, buongiorno Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Cosa facevi nel 1914?
3: Ascoltava Paolo Dini alla radio. Ho dovuto rimandargli la palla.
2: Bravo. Una gara di siluri, ragazzi. Oh, allora, Donaldo pronto per il Tortorella Challenge.
1: Perché che ha detto?
2: No, ieri hanno detto: scusi, ma lei ha visto che
0: Trump.
2: L'inflazione, sì, Donaldo l'arancione, come lo chiamiamo noi. Ha visto che l'inflazione ha superato il 4% e lui mi ha detto: io amo l'inflazione.
1: Sì.
2: I love inflation.
3: Eccolo.
2: Detto così, insomma.
0: Quindi... Ha sdoganato tutti i bu che si possono ricevere a uno spettacolo. Basta poi
1: dire che sono
0: dire che erano degli applausi.
1: Evviva.
2: Sì, ascoltati al contrario.
1: Però vedi, negare, sempre negare. Alla fine qualcuno.
2: Ha funzionato anche con tua moglie. Quella volta che ti beccò, no? Ne hai detto tu.
1: Vuoi dire?
0: Glissiamo andando su tutti i nostri ospiti.
1: Mi ha trovato impreparato.
0: Leonardo Fiaschi ce li ha portati tutti.
4: Comunque, ragazzi, ho fatto una ricerca. Cristiano Militello nel 1914 disse: saluta Francesco Ferdinando d'Asburgo.
2: E beh, certo.
1: Allora, invece ho ascoltato con interesse Riccardo che...
3: Questo già fa ridere, anche questa è una battuta bella.
1: Chiedeva agli ascoltatori cosa avrebbero tifato in alternativa.
3: Sì.
2: Ah, bravo,
1: e c'era
2: domanda,
1: quell'ascoltatore. C'era
0: è vero, perché oggi iniziano i mondiali in tutto ciò.
1: Sì, esatto, a nostra insaputa.
2: Tra un controllo e l'altro.
1: C'era un tizio di Bergamo che ha detto: io tifo la Germania perché mi piace la birra.
3: Bellissimo, motivazione più che accettata.
1: Esatto.
4: Facciamo il toto vincitore, ragazzi.
2: Cioè? Vai.
4: Io ne ho scelte due di squadre.
1: Dai.
4: Il Giappone.
2: Sì, dici la seconda.
0: Bellissimo.
4: E la seconda è l'Olanda.
1: Dai.
2: Vabbè.
0: Olanda, dai, mica male i ragazzi
3: però
0: olandesi.
3: Noi abbiamo già scelto il Brasile, però è tra i più svegli d'Italia. Mi dispiace, arrivate tardi. Hanno scelto signor Carlo Ancelotti.
1: Ho capito. C'è anche chi ha chiesto l'intelligenza artificiale, però non so come si è espressa. Tra poco ve lo diciamo. L'Italia.
0: Lei è rimasta
2: indietro. Scusa, Riccardo, la domanda era per chi tiferete o chi pensate che vinca?
3: No, era due domande per chi,
0: è vero.
3: Per chi dobbiamo simpatizzare, okay. Tutti quanti insieme, la comunità dei più
2: Brasile,
3: è uscito il Brasile come più apprezzato.
1: Va bene. Vabbè, c'è un pizzico
0: di Italia.
1: Per l'allenatore che almeno rappresenta l'Italia.
2: Sì. C'è anche l'Uzbekistan.
1: Sì,
2: Fabio Cannavaro.
3: E la Turchia
0: rappresenta la Puglia, la banda di R101. Si chiama Giuseppe Milano in regia. Poi abbiamo l'Argentina.
1: Sì.
0: Chi? Edoardo Mondino.
3: Non ti veniva in mente?
1: Ma non è
0: Uruguay.
1: Uruguay.
3: Ah, pure
1: Uruguay.
3: Sbagliato.
2: Uruguay allenato dal Loco Bielsa. Grande Uruguay.
0: E il nostro romanissimo Matteo Torre, ma non romanista, mi raccomando.
1: Allenato da
0: la
1: chi?
0: La squadra è al completo,
2: Sarri.
0: È quella della banda di R101, la squadra che dovete simpatizzare tutte le mattine, dalle 7 alle 9. 331 80 90 101, vogliamo sentire le vostre voci per sapere in cosa siete precisetti.
1: Sono
0: precisetto.
3: Tu non nelle squadre di calcio, abbiamo capito.
0: Esatto, neanche nelle nazionalità, ma in tante cose in realtà.
1: Ok, la vostra ossessione d'ordine, cioè quella cosa
0: piccola
1: che
0: mania di precisione che avete.
1: Va bene, guai a chi mi tocca la scrivania, chi mi mette in disordine le cose, io le devo trovare dove le ho lasciate.
2: Perché sei della Vergine.
0: Oggi siamo messi benissimo.
3: Che è successo?
0: La macchina. Chi pulisce la macchina una volta alla settimana?
1: Tu devi trovare la macchina dove l'hai lasciata.
0: Io devo trovare la macchina. Intanto dove l'ho lasciata?
4: Ragazzi, io ho un'ossessione.
1: Qual è?
4: Era mangiare le piante.
3: Che bella ossessione.
4: Finte però.
0: piante finte?
4: Piante finte.
2: Ha capito, piante fritte.
4: Le piante finte.
0: Beh, Giovanotti, già che sei passato a trovarci, rimani qui con noi. La canzone Estate è la prima con cui parte la banda di R101. Vi teniamo compagnia fino alle 9 del

0: It.
1: Fai com'è?
0: Timon su RAI 101.
1: C'era Abatantuono nel film Attila, flagello di Dio.
0: Flagello di Dio.
1: Lui diceva sempre Imo.
2: Imo spappari.
1: Imo.
3: È vero, è
0: magari
3: vero.
0: Imon ha deciso di chiamarsi così, così proprio
2: in onore
0: per
2: di Abatantuono.
1: Di Abatantuono.
2: Sì, sì.
0: C'è chi se ne frega, c'è chi doesn't give a...
1: Sì, ok, abbiamo capito. Ok.
0: Ma c'è invece chi è super preciso su determinate cose.
1: Ad esempio?
0: Ad esempio l'aria condizionata in studio. Mi raccomando, abbiamo ormai degli schemi aziendali per mettere la temperatura giusta. E le vostre voci per capire invece voi su cosa siete precisetti.
4: Dai, allora, dai. Io nella vita sono la persona più disordinata del mondo. Ma sul PC del lavoro devo avere quelle 10 icone in quei 10 punti del desktop, e quando apro le 4 pagine internet che mi servono devono essere aperte in quell'ordine lì.
1: Esatto.
4: Se mi si gira qualcosa impazzisco.
1: Vai in
4: Willy da Milano.
0: Ciao Willy.
1: Willy, è uno dei problemi del desktop condiviso. Sì, perché ognuno ci mette le mani, poi sposta l'icona,
0: ad
1: la
0: esempio
1: cartella.
0: Cristiano Militello.
1: Dica.
2: Sì, che non ha
0: il mio stesso account.
2: C'ha ancora un Commodore 64?
0: Ogni tanto mi ritrovo delle foto omini, omini incavolati, omini che giocano a calcio.
1: Ma perché tu
0: le foto di Cristiano,
1: perché lui
0: così
1: non ricorda il suo login, e
0: quindi esatto.
5: Me l'hanno tolto.
0: Lui vuole usare il mio perché gli piace la mia password.
5: Beh, insomma, è un modo che l'azienda subliminale per farmi capire, capito?
1: Sì, Chiara ha alla destra uno che non vuol fare il login, poi alle 9 arriva Proce che non ricorda la password e gliela deve mettere Chiara.
0: Fare io, effettivamente. Meno male che sono precisa, almeno io, come voi
5: badante informatica.
4: Buongiorno, sono Roberto.
0: Ciao.
4: Allora, io nel complesso sono preciso perché svolgo il pittore edile, la quale bisogna avere molta precisione.
0: Certo.
4: Però per i documenti sono malato.
1: Ah, yeah.
4: Per i documenti metto tutto in fila per data, tutto con una leggenda e quant'altro.
1: Ma è così
0: fila
1: che
0: per data.
5: L'agenda del rock.
1: Ma perché in famiglia quando dicono dov'è finita quella carta, ce l'hai tu? No, ce l'hai tu? No, ce l'hai tu? Ce l'hai. Lui lo sa. Lui le mette per ordine, per argomento.
0: Data di scadenza, immagino,
1: sì,
0: perché la data di nascita rimane sempre quella, no?
5: Se svolge il pittore, chiaramente è avvantaggiato.
1: Poi?
6: Buongiornissimo, ragazzi. Chiara, chi ha le mollette scure sui panni scuri, io ho tutti gli interruttori allineati. Non devono mai stare scoppiati della serie uno verso l'alto e l'altro verso il basso. Pazzia, novella da Urbino.
0: Anche perché se poi sono scombinati e vuoi la luce diversa, devi andare a cambiare, cioè devi fare tutto un giro di casa per
2: abbiamo degli psicologi bravi,
1: sì,
2: secondo me all'ascolto.
1: Mamma,
5: quindi psichiatri in questo caso,
1: quindi per governare i punti luce da più interruttori devono essere tutti allineati perfettamente,
0: tutti alla pari. Ma basta mettere quello col click, no?
5: Vabbè, certi,
1: sì,
5: certi messaggi mi ricordano Michael Douglas in Attrazione Fatale, quando Glenn Close va a sbirciare in cucina, apre gli armadietti e trova tutti i barattoli esattamente in modo inquietante,
1: sì,
5: messi in modo tutto ordinato, decrescente. Fa un po' paura quella scena. Voi siete peggio,
1: anche
5: voi
1: se,
5: là fuori,
1: sì, anche
5: peggio.
1: Lo stesso Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia.
2: Ecco. Ammazza.
1: Ammazza, sì, ammazza tutti.
2: Sì.
1: Amici, allora è successo.
0: Cosa?
1: Dopo, Pippino, io sono sentito.
0: Ah, vuoi creare
1: sono caldo.
0: Hype? È successo.
1: Non
0: cosa?
1: Vi dico cosa, ma è successo.
0: Con questa base poi ci aspettiamo di tutto.
2: È un trailer, è solo un trailer.
1: Ragazzi, toglietevi dalla strada che c'è la sfilata delle principesse.
5: Sì. Sì, sì, sì. Puoi arrivare a parlare come Olaf?
0: Tutti quelli che non sono precisetti, invece, che magari i barattoli tutti ordinati nell'armadio, che fastidio! Le mollette di colore giusto, che fastidio! Arriva Dito nella piaga su RAI 101.
2: Ecco.

0: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma oddio,
2: può capitare, eh?
1: Ragazzi, oggi Chiara oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
2: E ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi. La nazionale cantanti.
1: Pensavo al concerto di Cremonini.
2: Però ha segnato mal di testa. Quindi siamo usciti tutti piegati.
3: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
1: Di testa.
3: Mal di pancia è venuto qua.
4: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331 80 90.
1: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
3: Dimmi, Fabio.
1: Ecco, visto che oggi tra l'altro parte il mondiale, scusate, avete
5: non
1: cambiato.
5: Non è che si chiamano tutti Fabio gli altri.
3: Bravo,
5: Beppe.
3: Fabio. È vero,
1: Beppe,
3: Fabio.
1: Fabio, Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi.
5: Beh, sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
3: Non lo so, Fabio.
5: C'è una
3: in Messico, bettola. Fabio.
1: Benissimo.
5: Messico, so.
4: Perfetto, l'abbiamo provata 6 volte prima, ma non fa niente.
1: Perfetto.
4: Non era questa la risposta da dare.
1: Ma andiamo avanti.
2: Cominciamo più che altro andiamo con il primo sfidante. Vai.
6: Ciao, banda. Ciao. Banda Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
2: Dai.
6: Ma ero stanco.
2: Ero stanco. Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3.
2: Ah, dai.
7: E la partita è finita 0-15, Pietro.
2: Dai.
7: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino, in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro.
2: Mariano!
1: Anche la doppietta.
3: Ma non era 13, Pietro. Scusa,
2: era 13, Pietro.
4: Quale fantasia? Ha sbagliato
1: prefisso. Poi il civico.
2: Terzo sfidante.
8: Ciao, alle 101.
2: Ciao.
8: Sono Leonardo da Genova. E la battuta che stamattina vi voglio presentare. Ecco quella di due fichi.
2: Prego.
8: Che cosa fanno due fichi che vanno molto d'accordo? Sono paci fichi.
1: Pacifichi, pacifichi.
2: Pacifichi.
3: Mamma mia, Fabio. Fabio.
2: Fabio è...
3: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali.
5: Sapete qual è il modulo della nazionale cantante?
3: Dica
5: 883.
2: Ma l'ha appena detto.
3: Fabio.
9: Fabio. Fabio.
2: Che cosa stavi ascoltando la partita,
5: no,
2: davvero?
5: Ce l'ho dall'inizio, dovevo fare. Non è che arriva il primo moccioso e me la ruba.
4: Sì, togliti le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
2: Questa non è venuta in mente a nessuno.
10: No, Chiara, non me lo di.
2: Bellissimo.
1: M apostrofo Elodie.
4: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
1: No, perché ti vedo inerte.
4: Vabbè,
5: ragazzi,
9: sì?
5: Sapete
9: Fabio.
5: Perché non sono andato a vedere la partita stasera della nazionale cantanti? Perché ero stanco.
3: L'hanno fatto anche questo.
4: Avanti.
2: Dai, te ne diamo un'altra da copiare allora.
11: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
2: Ciao Beppino.
11: Per il Tortorella Challenge.
2: Vai.
11: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile.
2: Sì,
11: ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
2: C'è tutta questa costruzione.
3: 20 minuti fa, 20 recupero.
4: Ed è in contromano sull'autostrada del sole.
12: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
12: Ma secondo me è stata colpa della sostituzione del secondo tempo quando è uscito fuori Ernia.
2: È giusto.
12: Ciao Alessandro da Genova.
2: Vabbè. Mancava solo questa.
1: Sì. Su Salmo abbiamo niente?
4: No. No.
1: Va bene, basta adesso.
4: Basta,
1: no?
4: C'è un'altra.
1: Ah, un'altra. Quante sono? 12.
2: Chi è?
13: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro.
4: Ma niente.
13: Scusatemi,
4: Vai tranquillo.
13: Sono ultimo.
2: Il triplete,
4: sì,
2: ragazzi.
4: Però intanto qui avanzano due Pietro e non sappiamo dove metterli.
1: Ho una proposta per la direzione. Possiamo provare la prossima settimana a mettere in questo quarto d'ora il cine trailer. Sai, tutti al cinema, sai quella rubrica che ogni tanto.
4: Sì, potrebbe,
1: vediamo un po' come
4: potrebbe
1: va.
4: Essere.
1: Farà più ridere.
2: Vuoi andare a vedere un film di Charlton Heston?
1: Vedo l'ora. Sì, Fabio Caressa, dici.
5: Sapete perché non partecipo mai ai tornei di calcio?
3: Dimmi, Fabio.
5: Che arrivo ultimo.
3: Ma certo. Bella questa, però bello. Detta da te fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. Strano, perché
2: Mogol gol.
3: Esatto.
5: Vabbè. Sentite questa, però, ragazzi, sentite questa.
6: Ciao, banda. Ivan da Cosenza.
3: Sì.
6: Anch'io ho guardato la nazionale cantanti, ma ero stanco.
2: E quindi vince lui.
3: Ma in realtà, non ho ancora detto The Winner is, Fabio.
5: Che vince.
3: The
5: Winner is. E allora, dove andiamo? Tutti a? Dove andiamo, Beppe? Tutti a?
3: A Piombino, Fabio.
5: Tutti
3: dove
5: a Piombino,
3: andare,
5: Beppe. Tutti a Piombino. È questa che dovevo fare prima.
4: Perché ce l'hai in vacanza?
2: Che delirio.
4: Io adesso vengo lì e vi piglio a schiaffi. Uno a Bra e l'altro a Livorno.
3: Grazie.
2: Ciao. In due passi.
4: Ciao, amici.
2: Quindi, vincitore.
5: L'abbiamo.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda, l'ho vista anche io la partita, sì sì, giocavano col modulo 8-8-3 e la partita è finita 0-15 Pietro. Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno, buona giornata e buon lavoro!
2: Mariano!
7: Oggi mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro, scusatemi sono... ultimo!
1: Ci siamo sposati a questo.
4: Me le fai risentire di nuovo tutte, Peppino?
2: Così. Ne sentirete di nuove, di bellissime.
5: Sapete quanto è finita, Chiara?
2: No. 0-13.
5: No, è finita. Ivana Spagna 1, Renato 0.
2: Tenetevele perché domani ci sarà il Tortorella Challenge del venerdì intorno alle 8 qui su R101 e tra poco una bella sorpresa per voi.
1: Gli stadio non abbiamo detto
4: nulla. No!

0: Ragazzi, ragazzi.
1: Giada.
0: Mamma mia. Questo ukulele, questo suono l'ukulele, ragazzi.
2: Bravo.
1: Ti piace?
2: Bravo.
1: Lo metti spesso nelle tue canzoni.
0: L'ukulele, sì, sì, sì.
1: L'ukulele uruguaiano, chiaramente.
0: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
3: L'ukulele.
0: Questa canzone.
3: Ah, ok.
1: Ma è bella.
0: Sono suonata io con l'ukulele.
3: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
2: Ecco, bravo.
3: Si fa presto.
4: È pranzo di famiglia.
3: Appunto.
2: Perché mi mangi solo erba lì? Però.
3: No, vabbè.
1: Perché è vero, è estate. Fa caldo, la celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
3: Sì.
1: Con una gigantografia del come si chiama? Del pippolini
3: del termostato, ok.
1: Dell'aria condizionata,
3: ok, okay.
1: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
2: Le istruzioni,
1: questo è il
4: questo
1: nostro.
4: Questo l'abbiamo trovato qui stamattina?
1: Esatto.
4: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
3: Ah, scusami.
1: Per essere chiari, precisini e puntuali.
3: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
1: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi. Perché qua ci sono.
3: Il problema è che è impostata a 28, non esatto. Che deve essere a 28, ok.
1: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23, 24 massimo.
4: 28 gradi siamo a livelli di lievito madre, cioè
3: sì, esatto.
1: Avevi freddo questi giorni, qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura
2: e si è spaccato migliore. Tutto.
1: Oggi si sta bene, dai.
3: E quando c'è un dispositivo
4: quando troveremo la quadra sarà a novembre.
3: Esatto. E si torna a quella cosa sulla quale dovete amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che o l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop. No,
2: io
3: c'ho
2: da dire la mia. Dai. Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
3: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
2: Io alzo la radio.
3: Più freddo. Tu.
2: Non sentirla.
1: Via, no, fai bene.
3: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
4: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
3: davvero?
4: Cercare di capire
3: come funziona.
4: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
3: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
4: È così. Io metto tutto in forno e così.
3: Bravo.
4: Io sciolgo tutto.
3: Tu c'hai il frigorifero dentro il forno.
4: Sono andato l'altro giorno alla gelateria, ho detto: mi dai una coppetta, me la riscalda per favore.
3: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa: Paolo, c'è un problema col frigorifero, perché dietro scalda tantissimo. Certo.
1: Sì.
3: Si chiama compressore. Deve togliere il calore da dentro.
1: Tu dagli una controllatina, che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
4: Ma chi? All'amico?
1: Sì.
4: L'amico è una sagoma.
3: L'amico è una sagoma vera.
1: Vai, che abbiamo tanti precisini all'ascolto. Anche come te, Paolo. Sentiamo.
5: Buongiorno, sbandati. Io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria, tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
1: Non sei l'unica.
3: Dai, io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece. Sbaglio,
2: certo.
3: Se le facessi bianche non sarebbe bisogno di lavarle.
1: Dai che siamo appena partiti. Vedo tante voci che stanno arrivando. Mi raccomando, precisi. 331 80 90 101.
3: Le mollette.
1: Sei preciso sulle bollette?
3: No, dico le mollette. Non mi fa specie sta cosa.

0: abbastanza delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani, in bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei
3: l'hai detta così?
1: Il cul-de-sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
4: No, adesso cioè, è colpa nostra.
1: Quindi, sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: però... un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli. Per lui è arrivata questa richiesta.
5: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
6: Davvero?
1: Cioè, lui parte dal bordo, mangia, sì, poi sì, arriva
0: magari dal centro,
1: al cuore.
4: E allora cuoce una girella a sto punto.
0: Ah! Raffaele, a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Beh, vede, mangiare la pizza con cerchi e con cedri, c'è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi ti diceva tutto intorno a te.
2: È vero.
1: Io, sì. Per esempio, sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
2: Per favore, che lo ammette.
3: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia i cornicioni prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
0: Sì, sì. Come Nazca.
1: Non la mangia poi la pizza.
3: Non la mangia.
1: Solo cerchi. Professore.
2: Sì.
1: Mio marito lascia sempre le schizzette sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora, digli di provare a farla centrando il water.
2: C'entra.
3: Ma
2: può essere.
3: Vabbè.
2: Capita.
1: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
3: Sì.
1: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire. Ho pulito tutto. Veda. Che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
2: Cosa?
1: Prenda questo barattolo di polvere, con una mano spargi la polvere, con l'altra la pulisce.
3: Ah, vabbè,
0: ma che sì, rimedio omeopatico.
3: Si tiene impegnata.
1: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
2: Sì.
1: Mi riapro il terrazzino di casa di Guano. La fanno,
2: già.
1: Mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
3: no, e vanno via.
2: Addirittura.
3: Chi è?
1: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, ne dico una cosa che le cambierà la giornata.
2: Tipo?
3: No! Ma scusi, abbia perso.
1: Professore,
2: non gli dica proprio così.
1: Professore, non riesco ad andare a letto se non sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
4: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
0: sì,
4: però.
0: Sì, sì.
1: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
3: Aia.
1: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
2: No, ma quella è la napalm, che sa più o meno di ascelle.
1: Professore. Sono uno speaker radiofonico attempato.
3: E non riesco. Guardate me.
1: Oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
3: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me. Attempato.
1: Professore. Cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
3: Prova con le mutande.
4: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel coro.

0: apparecchiato tutto pronto per il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Certo, con Chiara che provoca tutto quanto il pubblico che arriva poi comunque sempre copioso al 331 80 90 101. Cristiano riesce a urlare in contumacia.
2: Con tua madre?
1: Con tua madre.
0: C'era lui, c'era lui mangiando fuori. Dove l'hai trovato?
1: Cosa c'è? Cosa stai mangiando?
2: Nulla.
3: Si rifà la bocca dopo il Tortorella Challenge.
1: Ha le guance che sembra Don Vito Corleone.
0: Ma sì, fa tozzi con le polpette.
1: C'ha qualcosa in bocca, ma non lo vuol dire.
2: Tecnicamente non sto mangiando, sto avanzando lì per quando parte la prossima canzone.
0: Come gli scoiattoli che tengono nella guanciotta.
2: Per non far svenire nessun dirigente sono andato in corridoio a mangiare. Poi io mi innamoro di queste confetture che poi
0: parlando
2: fanno schifo.
0: Questo coso dei enorme
2: gusti, capito?
1: Le confetture.
2: Ho visto marmellata, pera e limoni. Ho detto perché no. Poi la mangio e dico ma perché ho comprato questa marmellata.
3: Marmellata.
2: Va bene, questa marmellata. Va bene, ma non divaghiamo. Naturalmente è un modo per rifarsi la bocca prima che arrivi un quarto d'ora di grande amarezza, diciamo.
0: Facciamo dire ai nostri amici quanto è divertente, quanto è simpatico questo momento,
2: ecco,
0: così puoi masticare
2: voi
0: e deglutire.
2: Devi masticare.
4: È simpatico come le perquisizioni dei poliziotti americani appena arrivano le nazionali in aeroporto.
0: Già.
1: Simpatico
3: visto,
1: come quello, certo.
5: Tortorella Challenge è simpatico come Byron Moreno quando arbitra l'Italia contro la Corea,
0: vero, ce lo ricordiamo bene.
2: Tutti i riferimenti mondiali.
1: Sì, sì,
4: è simpatico come quando ti accingi a giocare la partita della vita e ti accorgi che hai Byron Moreno come arbitro.
1: Ragazzi,
2: rimasto impresso.
0: Ma c'era proprio Byron Moreno ieri alla partita della nazionale cantanti che ho visto.
2: Byron Moreno Morello?
0: È finita un po' così perché alla fine ha segnato mal di testa.
1: Ma sì, dai, che stasera parte il mondiale.
6: Eccoci qua.
1: E abbiamo i due cronisti d'eccellenza, Bergomi e Caressa.
2: Sì, Fabio.
6: Eccoci qua. Allora, tutto pronto questo mondiale straordinario. Senza l'Italia. Senza l'Italia, senza l'Italia, senza l'Italia.
3: Purtroppo non vedo l'ora di perdermelo, Fabio.
1: Non è più neanche.
0: Che fortuna poter commentare invece il Tortorella Challenge. Qui è come se fosse un grande stadio. Siamo tutti tifosi della stessa squadra. Lo stesso challenge. Quindi è arrivata una sigla alternativa, un coro da stadio per noi.
2: Dai, ecco, volevo dire, è arrivato qualcosa, sì.
7: Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai. Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai.
0: Che proviamo a fare tutte le mattine, perché questa dovrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ogni tanto ce ne scappa qualcuna di veramente divertente.
2: Il coro del bambino con le adenoidi. Va bene,
1: vi aspettiamo. Beh, prego, non finisci il boccone, continui a parlare con
2: no, ora mi do un cazzotto e lo ingoio. Va da bene. Solo
1: 331 80 90 101 è tutto quello che vi serve per partecipare tra poco al Tortorella Challenge. Gnam gnam gnam.
7: Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica Deboni. Nuovi raid degli Stati Uniti sull'Iran, lanciati 49 missili Tomahawk. Il presidente Trump: se Teheran non firma l'accordo continueremo a colpire duro. La Repubblica Islamica in risposta attacca basi americane nel Golfo, in Kuwait, Bahrain e Giordania. In vista del Consiglio europeo, le comunicazioni di Meloni, prima in aula alla Camera, poi al Senato. Sostegno a Kiev, pressione su Mosca e individuare una figura autorevole per i negoziati. La linea del governo non cambia, dice la Premier. Sul fronte medio orientale, sia le sanzioni contro i coloni e il ministro Ben-Gvir. La Presidente poi sarà ricevuta da Mattarella al Quirinale. In Parlamento intanto salta la riforma dei medici di base. Penultima tappa del viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone, 14° alle Canarie. Oggi l'incontro con le realtà che si occupano di accoglienza dei migranti. Dalla Sagrada Famiglia di Barcellona ieri il suo richiamo: non si può credere a Gesù e fare la guerra. Seconda notte di scontri a Belfast, Irlanda del Nord, dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne imputato ad un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti hanno dato alle fiamme case e veicoli, lanciando una sommossa contro gli stranieri. Disordini anche a Glasgow ed Edimburgo. Dura condanna del primo ministro inglese Starmer, che invia rinforzi. L'ondata di maltempo al nord, tra le regioni più colpite ieri la Lombardia, con vento, grandine e pioggia, in particolare tra Milano, Monza e Bergamo. La perturbazione si è scaricata con più violenza sui territori di Legnano, Garbagnate Milanese e Cesate. Nel weekend arriva il caldo africano. Al via i mondiali di calcio 2026, più grandi di sempre, alle 21 italiane allo stadio Azteca di Città del Messico. Il primo match, Messico-Sudafrica, 48 le squadre partecipanti per un totale di 104 partite da giocare. Il torneo si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, R101.

0: Ragazzi, ragazzi!
1: Giada!
0: Mamma mia! Questo ukulele, questo suono l'ukulele, ragazzi.
2: Bravo.
1: Ti piace?
2: Bravo.
1: Lo metti spesso nelle tue canzoni.
0: L'ukulele, sì.
1: L'ukulele uruguayano, chiaramente.
0: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
2: L'ukulele.
0: Questa canzone.
2: Ah, ok.
1: Ma è bella.
0: Quindi sono suonata io con l'ukulele.
2: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
3: Ecco, bravo.
2: Si fa presto.
4: È pranzo di
2: cose.
4: Famiglia.
2: Appunto.
3: Perché mangi solo erba lì? Però.
2: No. Vabbè.
1: Perché è vero, è estate. Fa caldo. La celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
2: Sì.
1: Con una gigantografia del come si chiama? Dei pippolini
2: del termostato, ok.
1: Dell'aria condizionata,
2: okay.
1: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
3: Le istruzioni,
1: questo è il
4: questo
1: nostro.
4: L'abbiamo trovato qui stamattina?
1: Esatto.
4: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
2: Ah, scusami.
1: Per essere chiari, precisini e puntuali.
2: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
1: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi. Problema temperatura impostata a 28 gradi.
2: Il problema è che è impostata a 28, non esatto. Che deve essere a 28, ok.
1: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23. 3, 24 massimo.
4: 28 Guai. Gradi siamo a livelli di lievito madre. Cioè
2: sì, esatto.
1: Avevi freddo questi giorni. Qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura
3: e si è spaccato
1: migliore.
3: Tutto.
1: Oggi si sta bene, dai.
2: E quando c'è un dispositivo.
4: Quando troveremo la quadra sarà a novembre.
2: Esatto. E si torna a quella cosa sulla quale dovete. Amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che. O l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop.
3: Io c'ho da dire la mia.
2: Dai.
3: Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
2: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
3: Io alzo la radio.
2: Più freddo. Tu.
3: Per non sentirla.
1: Via, no, fai bene.
2: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
4: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
2: davvero?
4: Cercare di capire
2: come funziona.
4: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
2: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
4: È così. Io metto tutto in forno e così. Io sciolgo tutto.
2: Tu c'hai il frigorifero dentro il forno.
4: Sono andato l'altro giorno alla gelateria, ho detto: mi dai una coppetta, me la riscalda per favore.
2: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa: Paolo, c'è un problema col frigorifero. Perché dietro scalda tantissimo. Certo.
1: Sì.
2: Si chiama compressore
1: per
2: togliere deve togliere il calore da dentro
1: tu dagli una controllatina che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
4: Ma chi? All'Anico?
1: Sì.
4: L'Anico è una sagoma.
2: L'Anico è una sagoma vera.
1: Vai che abbiamo tanti precisini all'ascolto anche come te, Paolo. Sentiamo.
5: Buongiorno sbandati, io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
1: Non sei l'unica.
2: Dai, io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece.
3: Sbaglio,
2: se le facessi bianche non ci sarebbe bisogno di lavarle.
1: Dai che siamo appena partiti. Vedo tante voci che stanno arrivando. Mi raccomando, precisi. 331 80 90 101.
2: Le mollette.
1: Sei preciso sulle bollette?
2: No, dico le mollette. Non mi fa specie sta cosa.

0: abbastanza delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani, in bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei
3: l'hai detta così?
1: Il cul de sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
4: No, adesso è colpa nostra.
1: Quindi sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli. Per lui è arrivata questa richiesta.
5: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
6: Davvero?
1: Cioè, lui parte dal bordo, mangia, sì, poi sì, arriva
0: magari al, dal centro,
1: al cuore.
6: Allora cuoce una girella a sto punto.
1: Scusa.
0: Raffaele, a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
7: Buongiorno. Beh, vede, mangiare la pizza con cerchi concentrici è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi ti diceva tutto intorno a te.
3: È vero.
7: Io per esempio sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
3: Per favore,
0: che lo ammette.
6: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia il cornicione prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
1: Sì, sì, come Nazca.
7: Non la mangia poi la pizza.
6: Non la mangia
7: solo cerchi. Professore,
3: sì.
7: Mio marito lascia sempre le schizzette sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora digli di provare a farla centrando il water.
0: C'entra.
3: Ma può essere.
6: Vabbè,
3: capita.
7: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
6: Sì.
7: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire. Ho pulito tutto. Veda, che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
3: Cosa?
7: Prenda questo barattolo di polvere. Con una mano spargi la polvere e con l'altra la pulisce.
6: Ah, ho capito.
1: Si rimedio tiene, omeopatico.
6: Si tiene impegnata.
7: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
3: Sì.
7: Mi riapro il terrazzino di casa di Guano. La fanno,
0: già,
7: mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
6: no, e vanno via.
3: Addirittura?
7: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, ne dico una cosa che cambierà la giornata.
3: Tipo?
6: No! Ma scusi, abbia perso.
3: Professore, non gli dica proprio così.
7: Professore, non riesco ad andare a letto se non ho, sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
0: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
1: sì,
0: però.
1: Sì, sì, sì.
7: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
6: Aia.
7: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
3: No, ma quella è la napalm, che sa più o meno di ascelle.
7: Professore.
6: Professore.
7: Sono uno speaker radiofonico attempato.
6: E non riesco. Guardate me.
7: No, oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
6: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me. Attempato.
7: Professore. Cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
6: Prova con le mutande.
0: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel corpo.

0: Tutto pronto per il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Certo, con Chiara che provoca tutto quanto il pubblico che arriva poi comunque sempre copioso al 331 80 90 101. Cristiano riesce a urlare in contumacia.
2: Eccomi, con tua madre?
1: Con tua madre.
0: C'era lui mangiando fuori. Dove l'hai trovato?
1: Cosa c'è? Cosa stai mangiando?
2: Nulla.
3: Si rifà la bocca dopo il Tortorella Challenge.
1: Ha le guance che sembra Don Vito Corleone.
0: Ma sì, fa tozzi con le polpette.
1: C'ha qualcosa in bocca, ma non lo vuol dire.
2: Tecnicamente non sto mangiando, sto avanzando lì per quando parte la prossima canzone.
0: Come gli scoiattoli che tengono nella guanciotta.
2: Per non far svenire nessun dirigente sono andati in corridoio a mangiare. Poi io mi innamoro di queste confetture che poi
0: parlando
2: fanno schifo.
0: Questo coso enorme,
2: gusti, capito?
1: Le confetture.
2: Ho visto marmellata, pera e limoni. Ho detto perché no? Poi la mangio e dico: ma perché ho comprato questa marmellata?
3: Marmellata.
2: Va bene, questa marmellata. Va bene, ma non divaghiamo. Naturalmente è un modo per rifarsi la bocca prima che arrivi un quarto d'ora di grande amarezza, diciamo.
0: Facciamo dire ai nostri amici quanto è divertente, quanto è simpatico questo momento,
2: ecco,
0: così puoi masticare
2: voi.
0: E deglutire.
2: Devi masticare.
4: È simpatico come le perquisizioni dei poliziotti americani appena arrivano le nazionali in aeroporto.
0: Già.
1: Simpatico
3: visto,
1: come quello, certo.
5: Tortorella Challenge è simpatico come Byron Moreno quando arbitra l'Italia contro la Corea,
0: Vero, ce lo ricordiamo bene.
2: Tutti i riferimenti mondiali.
1: Sì, sì,
4: è simpatico come quando ti accingi a giocare la partita della vita e ti accorgi che hai Byron Moreno come altro.
1: Ragazzi,
2: rimasto impresso.
0: Ma c'era proprio Byron Moreno ieri alla partita della nazionale cantanti che ho visto.
2: Byron Moreno Morello?
0: È finita un po' così perché alla fine ha segnato mal di testa.
1: Ah, sì, dai, che stasera parte il mondiale.
6: Eccoci qua.
1: Abbiamo i due cronisti d'eccellenza, Bergomi e Caressa.
2: Sì, Fabio.
6: Eccoci qua. Allora, tutto pronto questo mondiale straordinario. Senza l'Italia. Senza l'Italia, senza l'Italia, senza l'Italia.
3: Purtroppo non vedo l'ora di perdermelo, Fabio.
1: Non è più neanche.
0: Che fortuna poter commentare invece il Tortorella Challenge. Qui è come se fosse un grande stadio. Siamo tutti tifosi della stessa squadra. Lo stesso challenge. Infatti è arrivata una sigla alternativa, un coro da stadio per noi.
2: Dai, ecco, volevo dire, è arrivato qualcosa, sì.
7: Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai. Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai.
0: Che proviamo a fare tutte le mattine, perché questa dovrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ogni tanto ce ne scappa qualcuna di veramente divertente.
2: Il coro del bambino con le adenoidi. Va bene,
1: vi aspettiamo. Beh, prego, non finisci il boccone, continui a parlare con
2: No, ora mi do un cazzotto e lo ingoio. Va da bene. Solo
1: 331 80 90 101 è tutto quello che vi serve per partecipare tra poco al Tortorella Challenge. Miam miam miam.
7: Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai.

0: diretta di R101. Siamo arrivati pronti ad accompagnarvi fino alle 9 con il morning show che vi fa stare bene. Paolo Dini sta già aprendo i giornali, allora si comincia con Chiara Tortorella. Tutto a posto?
1: No, tutto a posto, no, un paio di ciuffoli.
0: Niente in ordine.
1: Hanno ucciso l'arciduca ereditario di Austria, la moglie. Francesco, lunedì.
2: Leggi bene la data.
1: Lunedì 29 giugno 1914.
3: Nella miseria.
1: Ho capito, ho sbagliato.
3: Sì. Sei sul pezzo.
0: Il Corriere, sì, ultimamente.
1: Celebra il centenario, ogni tanto mette delle copie.
2: Sì.
1: Datate.
2: Vedi se trovi quello dell'uomo sulla luna.
1: Aspetta, vedo se. C'è la Juventus in Champions nel 1914.
3: Basta, lo sapevo. Sì. Stavo aspettando solo quella battuta.
1: Buongiorno, amici, buongiorno.
0: Buongiorno Paolino, buongiorno Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Cosa facevi nel 1914?
3: Ascoltava Paolo Dini alla radio. Ho dovuto rimandargli la palla.
1: Bravo.
2: Una gara di siluri, ragazzi. Allora, Donaldo pronto per il Tortorella Challenge.
1: Perché che ha detto?
2: No, ieri hanno detto: scusi, ma lei ha visto
0: Donald Trump.
2: L'inflazione, sì, Donaldo l'arancione, come lo chiamiamo noi. Ha visto che l'inflazione ha superato il 4% e lui mi ha detto: io amo l'inflazione.
1: Sì.
2: I love inflation.
3: Eccolo.
2: Detto così. Insomma, quindi...
0: Ha sdoganato tutti i bu che si possono ricevere a uno spettacolo. Basta poi
1: dire che sono
0: dire che erano degli applausi.
1: Evviva.
2: Sì, ascoltati al contrario.
1: Però vedi, negare, sempre negare. Alla fine qualcuno.
2: Ha funzionato anche con tua moglie. Quella volta però. Che ti beccò, no? Mi hai mai detto tu.
1: Vuoi dire?
0: Glissiamo su tutti i nostri ospiti.
1: Mi ha trovato impreparato.
0: Leonardo Fiaschi ce li ha portati tutti.
4: Comunque, ragazzi, ho fatto una ricerca. Cristiano Militello nel 1914 disse: saluta Francesco Ferdinando d'Asburgo.
2: Eh beh, certo.
1: Allora, invece ho ascoltato con interesse Riccardo che...
3: Questo già fa ridere, anche questa è una battuta bella.
1: Chiedeva agli ascoltatori cosa avrebbero tifato in alternativa.
3: Sì.
2: Bravo,
1: e c'era quell'ascoltatore.
0: È vero, perché oggi iniziano i mondiali in tutto ciò.
1: Sì, esatto, a nostra insaputa.
2: Tra un controllo e l'altro.
1: C'era un tizio di Bergamo che ha detto: io tifo la Germania perché mi piace la birra.
3: Bellissimo, motivazione più che accettabile.
1: Esatto.
4: Ma facciamo il toto vincitore, ragazzi.
2: Cioè? Vai.
4: Io ne ho scelte due di squadre.
1: Vai.
4: Il Giappone.
2: Sì, dici la seconda.
0: Bellissimo.
4: E la seconda è l'Olanda.
1: Dai.
2: Vabbè.
0: Olanda, dai, mica male i ragazzi
3: però
0: olandesi.
3: Noi abbiamo già scelto il Brasile, però tra i più svegli d'Italia. Mi dispiace, arrivate tardi. Hanno scelto signor Carlo Ancelotti.
1: Ho capito. C'è anche chi ha chiesto all'intelligenza artificiale, però non so come si è espressa. Tra poco ve lo diciamo. L'Italia.
0: Lei è rimasta indietro.
2: Riccardo, la domanda era per chi tiferete o chi pensate che vinca?
3: No, era due domande per chi,
0: è vero.
3: Per chi dobbiamo simpatizzare, okay. Tutti quanti insieme, la comunità dei più
2: Brasile,
3: è uscito il Brasile come più apprezzato.
1: Va bene. Va bene, c'è un pizzico
0: per i giocatori
1: d'Italia.
0: Che...
1: Per l'allenatore che almeno rappresenta l'Italia.
2: Sì. C'è anche l'Uzbekistan.
1: Sì,
2: Fabio Cannavaro.
3: E la Turchia anche.
0: Rappresenta la Puglia, la banda di R101. Si chiama Giuseppe Milano in regia. Poi abbiamo l'Argentina.
1: Sì.
0: Chi? Edoardo Mondino.
3: Non ti veniva in mente?
1: Ma non è
0: Uruguay.
1: Uruguay.
3: Ah, pure sbagliato.
2: Uruguay allenato dal Loco Bielsa. Grande Uruguay.
0: E il nostro romanissimo Matteo Torre, ma non romanista, mi raccomando.
1: Allenato da
0: la
1: chi?
0: La squadra
2: allenato
0: è al completo,
2: Sarri.
0: È quella della banda di R101, la squadra che dovete simpatizzare tutte le mattine, dalle 7 alle 9. 331 80 90 101, vogliamo sentire le vostre voci per sapere in cosa siete precisetti.
1: Sono
0: precisetto.
3: Tu non nelle squadre di calcio, abbiamo capito.
0: Esatto, neanche nelle nazionalità, ma in tante cose in realtà.
1: Ok, la vostra ossessione d'ordine, cioè quella cosa
0: piccola
1: che
0: mania
1: guaia.
0: Di precisione che avete.
1: Va bene, guaia chi mi tocca la scrivania, chi mi mette in disordine le cose, io le devo trovare. Dove le ho lasciate?
2: Perché sei della Vergine.
0: Oggi siamo messi benissimo.
3: Che è successo?
0: La macchina. Chi pulisce la macchina una volta alla settimana?
1: Tu devi trovare la macchina dove l'hai lasciata.
0: Io devo trovare la macchina. Intanto dove l'ho lasciata?
4: Ragazzi, io ho un'ossessione.
1: Qual è?
4: Era mangiare le piante.
3: Che bella ossessione.
4: Finte però.
0: Piante finte?
4: Piante finte.
2: Ha capito, piante fritte. Figurati.
4: Piante finte.
0: Beh, Giovanotti, già che sei passato a trovarci, rimani qui con noi. La canzone Estate è la prima con cui parte la banda di R101. Vi teniamo compagnia fino alle 9.

0: Hit.
1: Fai com'è?
0: Timon su RAI 101.
1: C'era Amatantuono nel film Attila, flagello di Dio.
0: Flagello di Dio.
1: Lui diceva sempre Imo.
2: Imo spappari.
1: Imo.
3: È vero, è
0: magari
3: vero.
0: Imon ha deciso di chiamarsi così, così proprio
2: in onore di
0: Amatantuono.
2: Certo.
1: Di Amatantuono.
2: Sì, sì.
0: C'è chi se ne frega, c'è chi doesn't give a...
1: Sì, ok, abbiamo
0: grazie.
1: Capito. Ok.
0: Ma c'è invece chi è super preciso su determinate cose.
1: Ad esempio?
0: Ad esempio l'aria condizionata in studio. Mi raccomando, abbiamo ormai degli schemi aziendali per mettere la temperatura giusta. E le vostre voci per capire invece voi su cosa siete precisetti.
4: Dai, allora, dai. Io nella vita sono la persona più disordinata del mondo. Ma sul PC del lavoro devo avere quelle 10 icone in quei 10 punti del desktop, e quando apro le 4 pagine internet che mi servono devono essere aperte in quell'ordine lì.
1: Esatto.
4: Se mi si gira qualcosa impazzisco.
1: Vai in
4: Willy
1: bestia.
4: Da Milano.
0: Ciao Willy.
1: Willy, è uno dei problemi del desktop condiviso. Sì, perché ognuno ci mette le mani, poi sposta l'icona,
0: ad esempio Cristiano Militello.
1: Dica.
2: Sì, che non ha
0: il mio stesso account.
2: C'ha ancora un Commodore 64?
0: Ogni tanto mi ritrovo delle foto omini, omini incavolati, omini che giocano a calcio.
1: Ma perché tu...
0: le foto di Cristiano,
1: perché lui
0: così.
1: Non ricorda il suo login,
0: esatto.
5: Quindi... me l'hanno tolto.
0: Lui vuole usare il mio perché gli piace la mia password.
5: Ma insomma, è un modo che l'azienda subliminale
1: Chiara.
5: Per farmi capire, capito?
1: Sì, Chiara ha alla destra uno che non vuol fare il login, poi alle 9 arriva Proce che non ricorda la password e gliela deve mettere Chiara.
0: Fare io effettivamente.
1: Poveretta.
0: Meno male che sono precisa, almeno io. Come voi,
5: badante informatica.
0: Vero.
6: Buongiorno, sono Roberto.
0: Ciao.
6: Allora, io nel complesso sono preciso perché svolgo il pittore edile, la quale bisogna avere molta precisione.
0: Certo.
6: Però per i documenti sono malato.
1: Ah, yeah.
6: Per i documenti metto tutto in fila per data, tutto con una leggenda e quant'altro.
1: Bravo. Ma è così
0: la verdata,
5: l'agenda del rock.
1: Ma perché in famiglia quando dicono dov'è finita quella carta?
2: Lui lo sa.
1: Ce l'hai tu? No, ce l'hai tu? No, ce l'hai tu? Ce l'hai... Lui lo sa. Lui le mette per ordine, per argomento.
0: Data di scadenza, immagino.
1: Sì,
0: che la data di nascita rimane sempre quella, no?
5: Svolge il pittore, chiaramente ne è avvantaggiato. Diciamo.
1: Poi?
7: Buongiornissimo, ragazzi. Chiara, chi ha le mollette scure sui panni scuri? Io ho tutti gli interruttori allineati. Non devono mai stare scoppiati della serie uno verso l'alto e l'altro verso il basso. Pazzia. Novella d'Urbino.
0: Anche perché sono scombinati e vuoi la luce diversa, devi andare cioè devi fare tutto un giro di casa per
2: abbiamo degli psicologi bravi,
1: sì, no?
2: Secondo me all'ascolto
5: mamma, quindi psichiatri in questo caso,
1: quindi per governare i punti luce da più interruttori devono essere tutti allineati perfettamente,
0: tutti alla pari. Ma basta mettere quello col click, no?
5: Cioè, sì, certi messaggi mi ricordano Michael Douglas in Attrazione Fatale, quando Glenn Close va a sbirciare in cucina, apre gli armadietti e trova tutti i barattoli esattamente in modo inquietante,
1: sì,
5: messi in modo tutto ordinato, decrescente. Fa un po' paura quella scena. Ma voi siete peggio.
1: Anche
5: voi
1: se,
5: là fuori,
1: sì, anche lo stesso Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia.
2: Ecco. Ammazza.
1: Ammazza, sì, ammazza tutti.
2: Sì.
1: Amici, allora è successo.
0: Cosa?
1: Dopo, Pippino, io sono sentito.
0: Ah, vuoi creare
1: sono caldo.
0: Hype? È successo.
1: Non vi dico cosa, ma è successo.
0: Con questa base, poi ci aspettiamo di tutto.
2: È un trailer, è solo un trailer.
1: Ragazzi, toglietevi dalla strada che c'è la sfilata delle principesse.
5: Sì. Sì, sì. Sì. Puoi arrivare a parlare come Olaf
0: e tutti quelli che non sono precisetti invece, che magari i barattoli tutti ordinati nell'armadio, che fastidio, le mollette del colore giusto, che fastidio, arriva dito nella piaga su R101.
1: Ecco.
8: La banda di R101. La banda di
0: R101.

0: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma oddio,
2: può capitare, eh?
1: Ragazzi, oggi Chiara oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
2: E ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi. La nazionale cantanti.
1: Pensavo al concerto di Cremonini.
2: Però ha segnato mal di testa. Quindi siamo usciti tutti piegati.
3: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
1: Di testa.
3: Mal di pancia è venuto qua.
4: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331-80-90.
1: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
3: Dimmi, Fabio.
1: Ecco, visto che oggi, tra l'altro, parte il mondiale.
5: Scusate,
1: avete cambiato.
5: Non è che si chiamano tutti Fabio gli altri.
3: Bravo,
5: Beppe.
3: Fabio. È vero, Fabio.
1: Scusa, Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi.
5: Sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
3: Non lo so, Fabio.
5: C'è una
3: in Messico, Fabio.
1: Benissimo.
5: Messico, so.
4: Perfetto, vabbè. L'abbiamo provata sei volte prima, ma non fa niente.
1: Perfetto.
4: Non era questa la risposta da dare.
1: Ma andiamo avanti.
2: Cominciamo più che altro andiamo con il primo sfidante. Vai.
6: Ciao, banda. Ciao. Banda Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
2: Dai.
6: Ma ero stanco.
2: Cominciamo.

0: stanco.
1: Stanco.
0: Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
2: Buongiorno Chiara, buongiorno banda, l'ho vista anche io la partita, sì sì, giocavano col modulo 8-8-3.
0: Ah dai.
2: E la partita è finita 0-15 Pietro.
0: Dai.
2: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro.
1: Anche la doppietta.
3: Ma non era 13 Pietro, scusa.
0: Era 13 Pietro.
4: Quale fantasia, ha sbagliato
1: prefisso. Poi il civico.
0: Terzo sfidante.
5: Ciao alle 101.
0: Ciao.
5: Sono Leonardo da Genova e la battuta che stamattina vi voglio presentare è quella di due fichi.
0: Prego.
5: Che cosa fanno due fichi che vanno molto d'accordo? Sono paci fichi.
6: Pacifichi, pacifichi,
0: pacifichi.
3: Mamma mia, Fabio. Fabio.
0: Fabio è...
3: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali.
6: Sapete qual è il modulo della nazionale cantante?
3: Dica.
6: 883.
0: Ma l'ha appena detto.
3: L'ho appena detta.
7: Fabio. Fabio.
0: Che cosa stavi ascoltando la partita?
6: No,
0: davvero?
6: Ce l'ho dall'inizio, dovevo fare. Non è che arriva il primo moccioso e me la ruba.
4: Sì. Togliti le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
0: Questa non è venuta in mente a nessuno.
8: No, Chiara, non me lo di.
0: Bellissimo. Non me lo di.
1: M apostrofo e lo di.
4: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
1: No, perché ti vedo inerte.
4: Vabbè,
6: ragazzi,
7: sì?
6: Sapete
7: Fabio.
6: Perché non sono andato a vedere la partita stasera della Nazionale Cantanti? Perché ero stanco.
3: Ero stanco. L'hanno fatta anche questa.
4: Avanti.
0: Dai, te ne diamo un'altra da copiare allora.
9: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
0: Ciao Beppino.
9: Per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
9: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile.
0: Sì,
9: sì ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
0: C'è tutta questa costruzione.
3: 20 minuti fa.
4: 20 minuti. Recupero. Ed è in contromano sull'autostrada del sole.
10: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
10: Ma secondo me è stata colpa della sostituzione del secondo tempo quando è uscito fuori Hernia.
0: È giusto.
10: Ciao Alessandro da Genova.
0: Vabbè. Mancava solo questa.
1: Su Salmo abbiamo niente?
4: No. No.
1: Va bene, avanti. va bene, basta adesso.
4: Basta,
1: no,
4: ce n'è un'altra.
1: Ah, un'altra. Quante sono? 12.
0: Chi è?
2: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro.
4: Ma niente.
2: Scusatemi,
4: Vai tranquillo.
2: Sono ultimo.
0: Il triplete,
4: sì,
0: ragazzi.
4: Però intanto qui avanzano due Pietro e non sappiamo dove metterli.
1: Ho una proposta per la direzione. Possiamo provare la prossima settimana a mettere in questo quarto d'ora il cine trailer. Sai, tutti al cinema, sai quella rubrica che ogni tanto. Vediamo un po' come
4: potrebbe essere.
1: Farà più ridere.
0: Vuoi andare a vedere un film di Charlton Heston?
1: Esatto. Vedo l'ora. Sì, Fabio, caressa, dici.
6: Sapete perché non partecipo mai ai tornei di calcio?
3: Dimmi Fabio.
6: Che arrivo ultimo.
3: Ma certo. Bella questa, però detta da te fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. Strano, perché
0: Mogol!
3: Esatto, vabbè.
6: Sentite questa però, ragazzi, sentite questa.
11: Ciao banda, Ivan da Cosenza.
3: Sì.
11: Anch'io ho guardato la Nazionale Cantanti, ma ero stanco.
0: E quindi vince lui?
3: Ma in realtà non ho ancora detto The Winner.
6: Vediamo
3: is
6: che
3: Fabio.
6: Vince.
3: The Winner
6: e allora
3: is.
6: Dove andiamo? Tutti a? Dove andiamo Beppe? Tutti a?
3: A Piombino Fabio.
6: Tutti a
3: dove
6: Piombino
3: andare,
6: Beppe. Tutti a Piombino. È questa che dovevo fare prima.
4: Perché ce l'hai in vacanza?
0: Che delirio.
4: Io adesso vengo lì e vi piglio a schiaffi. Uno a Bra e l'altro a Livorno.
3: Grazie.
0: Ciao. In due passi.
4: Ciao amici.
0: Quindi il vincitore l'abbiamo
3: già incoronato.
2: Buongiorno Chiara, buongiorno banda, l'ho vista anche io la partita, sì sì, giocavano col modulo 8-8-3 e la partita è finita 0-15 Pietro. Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno, buona giornata e buon lavoro!
0: Mariano!
2: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro, scusatemi sono... Ultimo!
1: Cioè, siamo sposati a questo.
4: Me le fai risentire di nuovo tutte, Peppino?
0: Così. Ne sentirete di nuove, di
6: sapete
0: bellissime.
6: Sapete quanto è finita, Chiara?
0: No. 0-13.
6: Finita. Ivana Spagna 1, Renato 0.
0: Tenetevele perché domani ci sarà il Tortorella Challenge del venerdì intorno alle 8 qui su R101 e tra poco una bella sorpresa per voi.
1: Gli stadio non abbiamo detto
0: nulla. No.

0: Ragazzi, ragazzi,
1: Giada!
0: Mamma mia, questo ukulele, questo suono l'ukulele, ragazzi.
2: Bravo,
1: ti piace?
2: Bravo.
1: Lo metti spesso nelle tue canzoni.
0: L'ukulele, sì, sì, sì.
1: L'ukulele questa, uruguayano, chiaramente.
0: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
2: L'ukulele.
0: Questa canzone.
2: Ah, ok.
1: Ma è bella.
0: Sono suonata io con l'ukulele.
2: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
3: Ecco, bravo.
2: Si fa presto.
4: È pranzo di famiglia.
2: Appunto.
3: Perché mangi solo erba lì? Però.
2: No. Vabbè.
1: Perché è vero, è estate. Fa caldo. La celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
2: Sì.
1: Con una gigantografia del come si chiama? Dei pippolini
2: del termostato, ok.
1: Dell'aria condizionata,
2: okay, ok.
1: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
3: Le istruzioni,
1: questo è il
4: questo
1: nostro.
4: Questo l'abbiamo trovato qui stamattina?
1: Esatto.
4: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
2: Ah, scusami.
1: Per essere chiari, precisini e puntuali.
2: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
1: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi. Perché qua ci sono.
2: Il problema è che è impostata a 28, non esatto. Che deve essere a 28, ok.
1: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23. 24 massimo.
4: 28 Vai. Gradi siamo a livelli di lievito madre, cioè
2: sì, esatto.
1: Avevi freddo questi giorni, qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura
3: e si è spaccato
1: migliore.
3: Tutto
1: oggi si sta bene, dai.
2: E quando c'è un dispositivo
4: quando troveremo la quadra sarà a novembre.
2: Esatto. E si torna a quella cosa sulla quale dovete amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che o l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop. No,
3: io
2: computer.
3: Ho da dire la mia. Dai. Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
2: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
3: Io alzo la radio.
2: Più freddo. Tu.
3: Non sentirla.
1: Via, no, fai bene.
2: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
4: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
2: davvero?
4: Cercare di capire
2: come funziona.
4: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
2: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
4: È così. Io metto tutto in forno e così.
2: Bravo.
4: Io sciolgo tutto.
2: Tu c'hai il frigorifero dentro il forno.
4: Sono andato l'altro giorno alla gelateria e ho detto: mi dà una coppetta, me la riscalda per favore.
2: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa: Paolo, c'è un problema col frigorifero perché dietro scalda tantissimo. Certo.
1: Sì.
2: Si chiama compressore per togliere deve togliere il calore da dentro
1: però dagli una controllatina che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
4: Ma chi ha l'Anico?
1: Sì.
4: L'Anico è una sagoma.
2: L'Anico è una sagoma vera.
1: Vai che abbiamo tanti precisini all'ascolto anche come te, Paolo. Sentiamo.
5: Buongiorno sbandati. Io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
1: Non sei l'unica.
2: Dai, io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece. Sbaglio,
3: certo.
2: Se le facessi bianche non sarebbe bisogno di lavarle.
1: Dai che siamo appena partiti. Vedo tante voci che stanno arrivando. Mi raccomando, precisi. 331 80 90 101.
2: Le mollette.
1: Sei preciso sulle bollette?
2: No, dico le mollette. Mi fa specie sta cosa.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'Unione Europea individui una figura autorevole cui affidare il negoziato con la Russia sull'Ucraina, dice la Premier Meloni alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 18-19 giugno. Con gli Stati Uniti coordinamento ma non delega, aggiunge la Presidente del Consiglio. Nuova ondata di attacchi degli americani contro l'Iran, come comunicato dal presidente Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi degli Stati Uniti in Bahrain, Kuwait e Giordania. La CNN fa sapere che i colloqui tra i due paesi per raggiungere un accordo stanno proseguendo. La Russia bombarda l'Ucraina con due missili Iskander e 221 droni. Kiev colpisce una raffineria di petrolio nel territorio russo di Krasnodar, provocando un vasto incendio all'interno dell'impianto, uno dei più grandi della Russia. Tragedia familiare nel milanese a Cinisello Balsamo, dove un 73enne questa mattina è morto dopo un incendio in casa a provocare il rogo il figlio di 47 anni, che è stato bloccato dalle forze dell'ordine e arrestato. L'uomo affetto da disturbi della personalità nel 2017 era stato condannato per un altro delitto. Gli erano stati inflitti 5 anni in una struttura psichiatrica giudiziaria. Tentato omicidio a Parete, nella provincia di Caserta, dove un 60enne ha sparato con un fucile al nuovo compagno della ex fidanzata. La vittima è stata ricoverata in condizioni critiche, mentre l'uomo è stato arrestato. L'episodio si è verificato nella tarda serata di mercoledì. Iniziano oggi i mondiali di calcio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. L'edizione di quest'anno è la seconda ad essere ospitata da più di un paese, dopo quella del 2002 in Corea del Sud e Giappone. Dalle 21 ora italiana scendono in campo Messico e Sudafrica per la prima delle 104 partite in programma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: onda di R101. Siamo arrivati pronti ad accompagnarvi fino alle 9 con il morning show che vi fa stare bene. Paolo Dini sta già aprendo i giornali, allora si comincia con Chiara Tortorella. Tutto a posto?
1: No, tutto a posto, no, un paio di ciuffoli.
0: Niente in ordine.
1: No. Hanno ucciso l'arciduca ereditario di Austria, la moglie. Francesco, ah no, è il Corriere del... Ah, lunedì.
2: Leggi bene la data.
1: Lunedì 29 giugno 1914.
3: Nella miseria.
1: Ah, sono quelli... Ah, ho capito, ho sbagliato.
3: Sì. Sei sul pezzo.
0: Il Corriere, sì, il Corriere ultimamente.
1: Celebra il centenario, ogni tanto mette delle copie sì. datate.
2: Vedi se trovi quello dell'uomo sulla luna.
1: Aspetta, vedo se... C'è la Juventus in Champions nel 1914.
3: Lo sapevo. Sì. Stavo aspettando solo quella battuta.
1: Buongiorno
3: lì.
1: Amici, buongiorno.
0: Buongiorno Paolino, buongiorno Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Cosa facevi nel 1914?
3: Ascoltava Paolo Dini alla radio. Ho dovuto rimandargli la palla.
2: Bravo. Una gara di siluri, ragazzi. Oh, allora, Donaldo è pronto per il Tortorella Challenge.
1: Perché che ha detto?
2: No, ieri hanno detto: scusi, ma lei ha visto che
0: Trump.
2: L'inflazione, sì, Donaldo l'arancione, come lo chiamiamo noi. Ha visto che l'inflazione ha superato il 4% e lui mi ha detto: io amo l'inflazione.
1: Sì.
2: I love inflation.
3: Eccolo.
2: Detto così, insomma, quindi...
0: ha sdoganato tutti i bu che si possono ricevere a uno spettacolo. Basta poi
1: dire che sono
0: dire
1: stati
0: che erano degli applausi.
1: Evviva.
2: Sì, ascoltati al contrario.
1: Però vedi, negare, sempre negare. Alla fine qualcuno
2: ha funzionato anche con tua moglie. Quella volta però. Che ti beccò, no? Ne hai mai detto tu.
1: Vuoi dire?
0: Glissiamo andando su tutti i nostri ospiti.
1: Mi ha trovato impreparato.
0: Leonardo Fiaschi ce li ha portati tutti.
4: Comunque, ragazzi, ho fatto una ricerca. Cristiano Militello nel 1914 disse: saluta Francesco Ferdinando d'Asburgo.
2: Eh beh, certo.
1: Allora, invece ho ascoltato con interesse Riccardo che...
3: questo già fa ridere, anche questa è una battuta bella.
1: Chiedeva agli ascoltatori cosa avrebbero tifato in alternativa.
3: Sì.
2: Bravo,
1: e c'era
2: domanda,
1: quell'ascoltatore. C'era
0: è
1: uno...
0: vero, perché oggi iniziano i mondiali in tutto ciò.
1: Sì, esatto, a nostra insaputa.
2: Tra un controllo e l'altro.
1: C'era un tizio di Bergamo che ha detto: io tifo la Germania perché mi piace la birra.
3: Bellissimo, motivazione più che accettata.
1: Esatto.
4: Facciamo il toto vincitore, ragazzi.
2: Cioè? Vai.
4: Io ne ho scelte due di squadre.
1: Vai.
4: Il Giappone.
2: Sì, sì. Dici la seconda.
0: Bellissimo.
4: E la seconda è l'Olanda.
1: Dai.
2: Vabbè.
0: Olanda, dai, mica male i ragazzi
3: però
0: olandesi.
3: Noi abbiamo già scelto il Brasile, però tra i più svegli d'Italia. Mi dispiace, arrivate tardi. Hanno scelto signor Carlo Ancelotti.
1: Ho capito. C'è anche chi ha chiesto l'intelligenza artificiale, però non so come si è espressa. Tra poco ve lo diciamo. L'Italia.
0: Lei è rimasta
2: indietro. Scusa, Riccardo, la domanda era per chi tiferete o chi pensate che vinca?
3: No, era due per domande chi,
0: è vero.
3: Per chi dobbiamo simpatizzare, okay. Tutti quanti insieme. Sì, la comunità dei più
2: Brasile,
3: è uscito il Brasile come più apprezzato.
1: Va bene. Vabbè, c'è un pizzico
0: per i giocatori
1: d'Italia.
0: Che...
1: per l'allenatore che almeno rappresenta l'Italia.
2: Sì. C'è anche l'Uzbekistan.
1: Sì,
2: Fabio Cannavaro.
3: E la Turchia anche.
0: Rappresenta la Puglia, la banda di R101. Si chiama Giuseppe Milano in regia. Poi abbiamo l'Argentina.
1: Sì.
0: Nostro.
1: Sì, dai. Chi?
0: Edoardo Mondino.
3: Non ti veniva in mente?
1: Ma non è
0: Uruguay.
1: Uruguay.
3: Pure sbagliato.
2: Uruguay allenato dal Loco Bielsa, grande Uruguay.
0: E il nostro romanissimo Matteo Torre, ma non romanista, mi raccomando.
1: Allenato da chi?
0: La squadra
2: allenato
0: è al completo,
2: Sarri.
0: È quella della banda di R101, la squadra che dovete simpatizzare tutte le mattine, dalle 7 alle 9. 331 80 90 101, vogliamo sentire le vostre voci per sapere in cosa siete precisetti.
1: Precisetto.
3: Tu non nelle squadre di calcio, abbiamo capito.
0: Esatto, neanche nelle nazionalità, ma in tante cose in realtà.
1: Ok, la vostra ossessione d'ordine, cioè quella cosa
0: piccola
1: che
0: mania
1: guaia.
0: Di precisione che avete.
1: Va bene, guai a chi mi tocca la scrivania, chi mi mette in disordine le cose, io le devo trovare. Dove le ho lasciate?
2: Perché sei della Vergine.
0: Oggi siamo messi benissimo.
3: Che è successo?
0: La macchina. Chi pulisce la macchina una volta alla settimana?
1: Tu devi trovare la macchina dove l'hai lasciata.
0: Devo trovare la macchina. Intanto dove l'ho lasciata?
4: Ragazzi, io ho un'ossessione.
1: Qual è?
4: È mangiare le piante.
3: Che bella ossessione.
4: Finte però.
0: Piante finte?
4: Piante finte.
2: Ha capito, piante fritte.
4: Le piante finte.
0: Beh, Giovanotti, già che sei passato a trovarci, rimani qui con noi. La canzone Estate è la prima con cui parte la banda di R101. Vi teniamo compagnia fino alle 9.

0: disannunci.
1: Fai come
0: Timon su R101.
1: C'era Amatantuono nel film Attila, flagello di Dio.
0: Flagello di Dio.
1: Lui diceva sempre Imo.
2: Imo spappari.
1: Imo.
2: È vero.
0: Magari Imon ha deciso di chiamarsi così, così proprio
2: in onore
0: per
2: di Amatantuono.
1: Di Amatantuono.
2: Sì, sì.
0: C'è chi se ne frega, c'è chi doesn't give a...
1: Sì, ok, abbiamo capito. Ok.
0: Ma c'è invece chi è super preciso su determinate cose.
1: Ad esempio?
0: Ad esempio l'aria condizionata in studio. Mi raccomando, abbiamo ormai degli schemi aziendali per mettere la temperatura giusta. E le vostre voci per capire invece voi su cosa siete precisetti.
3: Dai, allora, dai. Io nella vita sono la persona più disordinata del mondo. Ma sul PC del lavoro devo avere quelle 10 icone in quei 10 punti del desktop, e quando apro le 4 pagine internet che mi servono devono essere aperte in quell'ordine lì.
1: Esatto.
3: Se mi si gira qualcosa impazzisco. Willy da Milano.
0: Ciao Willy.
1: Willy, è uno dei problemi del desktop condiviso. Sì, perché ognuno ci mette le mani, poi sposta l'icona,
0: ad esempio Cristiano Militello.
1: Dica.
2: Sì, che
0: usa,
2: non ha
0: il mio stesso account.
2: C'ha ancora un Commodore 64?
0: E ogni tanto mi ritrovo delle foto omini, omini incavolati, omini che giocano a calcio.
1: Ma perché tu...
0: le foto di Cristiano,
1: perché lui
0: così
1: non ricorda il suo login, e
4: quindi... esatto. Me l'hanno tolto.
0: Lui vuole usare il mio perché gli piace la mia password.
4: Beh, è un modo che l'azienda subliminale per farmi capire, capito?
1: Sì, Chiara ha alla destra uno che non vuol fare il login, poi alle 9 arriva Proce che non ricorda la password e gliela deve mettere Chiara.
0: Fare io, effettivamente. Meno male che sono precisa, almeno io, come voi.
4: Badante informatica.
3: Buongiorno, sono Roberto.
0: Ciao.
3: Allora, io nel complesso sono preciso perché svolgo il pittore edile, la quale bisogna avere molta precisione.
0: Certo.
3: Però per i documenti sono malato.
1: Ah, yeah.
3: Per i documenti metto tutto in fila per data, tutto con una leggenda e quant'altro.
1: Bravo. Ma è così
0: la verdata,
4: l'agenda del rock.
1: Ma perché in famiglia quando dicono dov'è finita quella carta? Ce l'hai tu? No, ce l'hai tu, no, ce l'hai tu, ce l'hai. Lui lo sa. Lui le mette per ordine, per argomento.
0: Data di scadenza, immagino.
1: Sì,
0: che la data di nascita rimane sempre quella, no?
4: Svolge il pittore, chiaramente è avvantaggiato.
1: Poi?
5: Buongiornissimo, ragazzi. Chiara, chi ha le mollette scure sui panni scuri? Io ho tutti gli interruttori allineati. Non devono mai stare scoppiati della serie uno verso l'alto e l'altro verso il basso. Pazzia. Una bella da urbino.
0: Anche perché se poi sono scombinati e vuoi la luce diversa, devi andare cioè devi fare tutto un giro di casa per
2: abbiamo degli psicologi bravi,
1: sì,
2: secondo me all'ascolto.
1: Oh mamma,
4: quindi in questo caso
1: quindi per governare i punti luce da più interruttori devono essere tutti allineati perfettamente,
0: tutti alla pari. Ma basta mettere quello col click, no?
4: Vabbè, certo,
1: sì.
4: Certi messaggi mi ricordano Michael Douglas in Attrazione Fatale, quando Glenn Close va a sbirciare in cucina, apre gli armadietti e trova tutti i barattoli esattamente in modo inquietante,
1: sì,
4: messi in modo tutto ordinato, decrescente. Fa un po' paura quella scena. Voi siete peggio,
1: anche
4: voi
1: se
4: da fuori
1: anche
4: peggio.
1: Lo stesso Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia
2: ammazza
1: ammazza tutti
2: sì.
1: Amici, allora è successo
0: cosa?
1: Dopo Pippino, io sono
0: senso, vuoi creare
1: sono caldo.
0: È successo
1: non vi dico cosa, ma è successo.
0: Con questa base poi ci aspettiamo di tutto.
2: È un trailer, è solo un trailer.
1: Ragazzi, toglietevi dalla strada che c'è la sfilata delle principesse.
4: Sì. Puoi arrivare a parlare come Olaf?
0: Tutti quelli che non sono precisetti invece, che magari i barattoli tutti ordinati nell'armadio, che fastidio, le mollette del colore giusto, che fastidio, arriva Dito nella piaga su R101.
2: Ecco.

0: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma oddio,
2: può capitare, eh?
1: Ragazzi, oggi Chiara oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
2: E ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi. La nazionale, cantanti.
1: Pensavo al concerto di Cremonini.
2: Però ha segnato mal di testa. Quindi siamo usciti tutti piegati.
3: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
1: Di testa.
3: Mal di pancia è venuto qua.
4: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331 80 90.
1: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
3: Dimmi, Fabio.
1: Ecco, visto che oggi tra l'altro parte il mondiale, scusate, avete
5: non
1: cambiato.
5: Non è che si chiamano tutti Fabio gli altri.
3: Bravo,
5: Beppe.
3: Fabio. È vero,
1: Beppe,
3: Fabio. Scusa,
1: Fabio, Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi.
5: Beh, sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
3: Non lo so, Fabio.
5: C'è una
3: in Messico, Fabio.
1: Benissimo.
5: Messico, so.
4: Perfetto, l'abbiamo provata 6 volte prima, ma non fa niente.
1: Perfetto.
4: Non era questa la risposta da dare.
1: Ma andiamo avanti.
2: Cominciamo più che altro andiamo con il primo sfidante. Vai.
6: Ciao, banda. Ciao. Banda Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
2: Dai.
6: Ma ero stanco.
2: Ero stanco. Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3.
2: Ah, dai.
7: E la partita è finita 0-15, Pietro.
2: Dai.
7: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino, in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro.
2: Mariano.
1: Anche la doppietta.
3: Ma non era 13, Pietro. Scusa,
2: era 13, Pietro.
4: Quale fantasia? Ha sbagliato.
1: Ha sbagliato il prefisso. Poi il civico.
2: Terzo sfidante.
8: Ciao alle 101.
2: Ciao.
8: Sono Leonardo da Genova. E la battuta che stamattina vi voglio presentare. Ecco quella di due fichi.
2: Prego.
8: Che cosa fanno due fichi che vanno molto d'accordo? Sono paci fichi.
1: Pacifichi, pacifichi.
2: Pacifichi.
3: Mamma mia, Fabio. Fabio.
2: Fabio è...
3: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali.
5: Sapete qual è il modulo della nazionale cantante?
3: Dica.
5: 883.
2: Ma l'ha appena detto.
3: Fabio.
9: Fabio.
2: Che cosa stavi ascoltando la partita,
5: no,
2: davvero?
5: Ce l'ho dall'inizio, dovevo fare. Non è che arriva il primo moccioso e me la ruba.
4: Sì, togliti le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
2: Questa non è venuta in mente a nessuno.
10: No, Chiara. Non me lo di.
2: Bellissimo.
1: M apostrofo e lo di.
4: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
1: No, perché ti vedo inerte.
4: Vabbè,
5: ragazzi,
9: Fabio.
5: Sapete
9: Fabio.
5: Perché non sono andato a vedere la partita stasera della Nazionale Cantanti?
4: Perché
5: ero stanco.
3: L'hanno fatta anche questa.
4: Avanti.
2: Dai, te ne diamo un'altra da copiare allora.
11: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
2: Ciao,
11: per il Tortorella Challenge.
2: Vai.
11: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile.
2: Sì,
11: ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
2: C'è tutta questa costruzione.
3: 20 minuti fa, 22 Cooper.
4: Ed è in contromano sull'autostrada del sole.
12: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
12: Ma secondo me è stata colpa della sostituzione del secondo tempo, quando è uscito fuori Ernia.
2: È giusto.
12: Ciao Alessandro da Genova.
2: Vabbè. Mancava solo questa.
1: Sì. Su Salmo abbiamo niente?
4: No. No.
1: Va bene, basta adesso.
4: Basta,
1: no?
4: C'è un'altra.
1: Ah, un'altra. Quante sono? 12.
2: Chi è?
12: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro.
4: Ma niente.
12: Scusatemi,
4: Vai tranquillo.
12: Sono ultimo.
2: Il triplete,
4: sì,
2: ragazzi.
4: Però intanto qui avanzano due Pietro e non sappiamo dove metterli.
1: Ho una proposta per la direzione. Sì. Possiamo provare la prossima settimana a mettere in questo quarto d'ora il cine trailer. Sai, tutti al cinema, sai quella rubrica che ogni tanto.
4: Sì, potrebbe,
1: vediamo un po' come
4: potrebbe
1: va.
4: Essere.
1: Farà più ridere.
2: Vuoi andare a vedere un film di Charlton Heston?
4: No, esatto.
1: Ragazzi, vedo l'ora. Sì, Fabio, Caressa, dici.
5: Sapete perché non partecipo mai ai tornei di calcio?
3: Dimmi, Fabio.
5: Che arrivo ultimo.
3: Ma certo. Bella questa, però bello. Detta da te fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. Strano, perché
2: Mogol. gol.
3: Esatto. Vabbè.
5: Sentite questa però, ragazzi, sentite questa.
6: Ciao banda, Ivan da Cosenza.
3: Sì.
6: Anch'io ho guardato la nazionale cantanti, ma ero stanco.
2: E quindi vince lui.
3: Ma in realtà non ho ancora detto The Winner is,
5: che vince.
3: The Winner
5: is. E allora dove andiamo? Tutti a? Dove andiamo, Beppe? Tutti a?
3: A Piombino, Fabio.
5: Tutti
3: dove
5: a Piombino,
3: andare,
5: Beppe! Tutti a Piombino! È questa che dovevo fare prima.
4: Perché ce l'hai fatta? Io adesso vengo lì e vi piglio a schiaffi. Uno a Bra e l'altro a Livorno.
3: Grazie.
2: Ciao. E due passi.
4: Ciao, amici.
2: Quindi, vincitore. L'abbiamo vinto.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda, l'ho vista anche io la partita, sì sì, giocavano col modulo 8-8-3 e la partita è finita 0-15 Pietro. Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno, buona giornata e buon lavoro!
2: Mariano!
7: Mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro, scusatemi sono... ultimo.
1: Bella. Ci siamo sposati a questo.
4: Me le fai risentire di nuovo tutte, Peppino?
2: Così. Ne sentirete di nuove, di bellissime.
5: Sapete quanto è finita, Chiara?
2: No. 0-13.
5: No, è finita. Ivana Spagna 1, Renato 0.
2: Tenetevele perché domani ci sarà il Tortorella Challenge del venerdì intorno alle 8 qui su R101 e tra poco una bella sorpresa per voi.
1: Gli stadi non abbiamo detto
4: nulla. No.

0: ragazzi, ragazzi,
1: Giada!
0: Mamma mia, questo ukulele, questo suono l'ukulele, ragazzi.
2: Bravo,
1: ti piace?
2: Bravo.
1: Lo metti spesso nelle tue canzoni.
0: L'ukulele, sì, sì, sì.
1: L'ukulele questa, uruguayano, chiaramente.
0: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
2: L'ukulele.
0: Questa canzone.
2: Ah, ok.
1: Ma è bella.
0: Quindi sono suonata io con l'ukulele.
2: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
3: Ecco, bravo.
2: Si fa presto.
4: Il pranzo di
2: cose.
4: Famiglia. No,
2: appunto.
3: Perché mangi solo erba lì? Però.
2: No. Vabbè.
1: Perché è vero, è estate. Fa caldo. La celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
2: Sì.
1: Con una gigantografia del come si chiama? Dei pippolini
2: del termostato, ok.
1: Dell'aria condizionata,
2: ok, okay.
1: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
3: Le istruzioni,
1: questo è il
4: questo
1: nostro.
4: Questo l'abbiamo trovato qui stamattina?
1: Esatto.
4: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
2: Ah, scusami.
1: Per essere chiari, precisini e puntuali.
2: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
1: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi. Perché qua ci sono...
2: il problema è che è impostata a 28, non esatto. Che deve essere a 28, ok.
1: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23, 24 massimo.
4: 28 Guai. Gradi siamo a livelli di lievito madre, cioè
2: sì, esatto.
1: Avevi freddo questi giorni, qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura
3: e si è spaccato
1: migliore.
3: Tutto.
1: Oggi si sta bene, dai.
2: E quando c'è un dispositivo
4: quando troveremo la quadra sarà novembre.
2: Esatto. E si torna a quella cosa sulla quale dovete amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che o l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop. No,
3: io
2: computer.
3: Ho da dire la mia.
2: Dai.
3: Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
2: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
3: Io alzo la radio.
2: Più freddo. Tu.
3: Non sentirla.
1: Via, no, fai bene.
2: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
4: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
2: davvero?
4: Cercare di capire. Certo.
2: Come funziona?
4: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
2: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
4: È così. Io metto tutto in forno e così.
2: Bravo.
4: Io sciolgo tutto.
2: Tu c'hai il frigorifero dentro il forno.
4: Sono andato l'altro giorno alla gelateria e ho detto: mi dai una coppetta, me la riscalda per favore.
2: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa: Paolo, c'è un problema col frigorifero perché dietro scalda tantissimo. Certo,
1: si
2: chiama compressore. deve togliere il calore da dentro.
4: Guarda,
1: dagli una controllatina che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
4: Ma chi? All'amico?
1: Sì.
4: L'amico è una sagoma.
2: L'amico è una sagoma vera.
1: Vai che abbiamo tanti precisini all'ascolto, anche come te Paolo, sentiamo.
5: Buongiorno sbandati, io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
1: Non sei l'unica.
2: Dai, io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece. Sbaglio,
3: certo.
2: Se le facessi bianche non sarebbe bisogno di lavarle.
1: Dai che siamo appena partiti. Vedo tante voci che stanno arrivando. Mi raccomando, precisi 331 80 90 101.
2: Le mollette.
1: Sei preciso sulle bollette?
2: No, dico le mollette. Non mi fa specie sta cosa.

0: abbastanza delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani, in bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei
3: l'hai detta così?
1: Il cul de sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
2: No, adesso cioè, è colpa nostra.
1: Quindi, sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: è un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli. Per lui è arrivata questa richiesta.
4: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
5: Davvero?
1: Cioè, lui parte dal bordo, mangia, sì, poi sì, arriva
0: magari dal centro
1: al cuore.
5: Allora cuoce una girella a sto punto.
0: Scusa. Ah! Raffaele a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
6: Buongiorno. Vede, mangiare la pizza con cerchi concentrici è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi gli diceva tutto intorno a te.
3: È vero.
6: Io sì, per esempio sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
3: Per favore,
0: che lo ammette.
5: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia il cornicione prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
1: Sì, sì, come Nazca.
6: Non la mangia poi la pizza.
5: Non la mangia.
6: Sono cerchi. Professore,
3: sì.
6: Mio marito lascia sempre le schizzette sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora digli di provare a farla centrando il water.
0: Centra.
3: Ma può essere,
5: vabbè,
3: capita.
6: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
3: Sì.
6: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire. Ho pulito tutto, veda. Che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
3: Cosa?
6: Prenda questo barattolo di polvere. Con una mano spargi la polvere, con l'altra la pulisce.
5: Ah, vabbè, capito.
1: Si rimedio tiene, omeopatico.
5: Si tiene impegnata.
6: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
3: Sì.
6: Mi riempio il terrazzino di casa di guano. La fanno,
0: già,
6: mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
5: no, e vanno via.
3: Addirittura?
5: Chi è?
6: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, le dico una cosa che le cambierà la giornata.
3: Tipo?
5: No! Ma scusi, abbia perso.
6: Professore,
3: non gli dica proprio così.
6: Professore, non riesco ad andare a letto se non sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
0: Lei non se ne può approfittare.

0: dei pazienti,
1: sì,
0: però.
1: Sì, sì.
2: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
1: Ah, yeah.
2: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
3: No, ma quella è la napalm, che sa più o meno di ascelle.
2: Professore,
1: professore.
2: Sono uno speaker radiofonico attempato.
4: E non riesco. Guardate me!
2: Oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
1: Oh, hai detto sta cosa subito, tutti a guardare me. Attempato.
2: Professore, cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
1: Prova con le mutande.
0: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel

0: Tutto pronto per il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Certo, con Chiara che provoca tutto quanto il pubblico che arriva poi comunque sempre copioso al 331 80 90 101. Cristiano riesce a urlare in contumacia.
2: Eccomi, con tua madre?
1: Con tua madre.
0: C'era lui mangiando fuori. Dove l'hai trovato?
1: Cosa c'è? Cosa stai mangiando?
2: Nulla.
3: Si rifà la bocca dopo il Tortorella Challenge.
1: Ha le guance che sembra Don Vito Corleone.
0: Ma sì, fantozzi con le polpette.
1: C'ha qualcosa in bocca, ma non lo vuol dire.
2: Tecnicamente non sto mangiando, sto avanzando lì per quando parte la prossima canzone.
0: Come gli scoiattoli che tengono nella guanciotta.
2: Per non far svenire nessun dirigente sono andati in corridoio a mangiare. Poi io mi innamoro di queste confetture che poi
0: parlando
2: fanno schifo,
0: questo cose enorme,
2: gusti, capito?
1: Le confetture.
2: Ho visto marmellata, pera e limoni, ho detto perché no, poi la mangio e dico ma perché ho comprato questa marmellata?
3: Marmellata.
2: Va bene, questa marmellata. Va bene, ma non divaghiamo. Naturalmente è un modo per rifarsi la bocca prima che arrivi un quarto d'ora di grande amarezza, diciamo.
0: Facciamo dire ai nostri amici quanto è divertente, quanto è simpatico questo momento,
2: ecco,
0: così puoi masticare
2: voi.
0: E deglutire.
2: Devi masticare.
4: È simpatico come le perquisizioni dei poliziotti americani appena arrivano le nazionali in aeroporto.
0: Già.
1: Simpatico
3: visto,
1: come quello, cioè.
5: Tortorella Challenge è simpatico come Byron Moreno quando arbitra l'Italia contro la Corea,
0: Vero, ce lo ricordiamo bene.
2: Tutti i riferimenti mondiali.
1: Sì, sì,
4: è simpatico come quando ti accingi a giocare la partita della vita e ti accorgi che hai Byron Moreno come altro.
1: Ragazzi,
2: rimasto impresso.
0: Ma c'era proprio Byron Moreno ieri alla partita della nazionale cantanti che ho visto.
2: Byron Moreno Morello?
0: È finita un po' così perché alla fine ha segnato mal di testa.
1: Ma sì, dai, che stasera parte il mondiale.
6: Eccoci qua.
1: Abbiamo i due cronisti d'eccellenza, Bergomi e Caressa.
2: Sì, Fabio.
6: Eccoci qua. Allora, tutto pronto questo mondiale straordinario. Senza l'Italia. Senza l'Italia, senza l'Italia, senza l'Italia.
3: Purtroppo non vedo l'ora di perdermelo, Fabio.
1: Non è più neanche.
0: Che fortuna poter commentare invece il Tortorella Challenge. Qui è come se fosse un grande stadio. Siamo tutti tifosi della stessa squadra. Lo stesso challenge. Infatti è arrivata una sigla alternativa, un coro da stadio per noi.
2: Dai, ecco, volevo dire, è arrivato qualcosa, sì.
7: Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella lo fa ridere mai. Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella lo fa ridere mai.
0: Che proviamo a fare tutte le mattine, perché questa dovrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ogni tanto ce ne scappa qualcuna di veramente divertente.
2: Il coro del bambino con le adenoidi. Va bene,
1: vi aspettiamo. Beh, prego, non finisci il boccone, continui a parlare con
2: No, ora mi do un cazzotto e lo ingoio. Vabbè, da solo.
1: 331 80 90 101 è tutto quello che vi serve per partecipare tra poco al Tortorella Challenge. Miam miam miam.
7: Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Iran sotto attacco, ma secondo la CNN gli sforzi diplomatici proseguono nonostante le bombe statunitensi su gran parte del paese. Se non firmano l'accordo, bombarderemo senza pietà, minaccia Trump. Teheran ha annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. Gli ambasciatori di Francia, Germania e Gran Bretagna a Mosca per incontrare il viceministro russo Galuzin e discutere del conflitto in Ucraina. Domenica i tre diplomatici europei hanno avuto un vertice a Londra con Zelensky. Meloni alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Ha ribadito la piena solidarietà a Kiev e ha auspicato un autorevole negoziatore europeo per trattare con Mosca. La premier è tornata a chiedere inoltre sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir. A Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, arrestato un 47enne. Avrebbe prima colpito il padre di 73 anni con un martello per poi dargli fuoco. L'uomo ha passato anni in strutture psichiatriche e ha alle spalle un altro omicidio. A intervenire i carabinieri che si sono accorti dell'incendio. Condannata a 18 anni di domiciliari, Cinzia Dalpino nel settembre 2024 travolse col SUV e uccise l'uomo che l'aveva borseggiata a Viareggio. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Alla 65enne sono state concesse le attenuanti generiche, mentre è caduta l'aggravante della crudeltà. Ok dal Belgio al sistema di guida assistita autonoma di Tesla. Lo ha annunciato il ministro dei trasporti delle Fiandre dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Elon Musk. È il quinto paese europeo ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ragazzi, ragazzi,
1: Giada!
0: Mamma mia, questo ukulele, questo l'ukulele, ragazzi.
2: Bravo.
1: Ti piace,
2: bravo.
1: Lo metti spesso nelle tue canzoni.
0: L'ukulele, sì.
1: L'ukulele uruguayano, questa... chiaramente.
0: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
3: L'ukulele,
0: questa canzone.
3: Ah, ok.
1: Ma è bella.
0: Quindi sono suonata io con l'ukulele.
3: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
2: Ecco, bravo.
3: Che fa presto.
4: È pranzo di
3: cose.
4: Famiglia.
3: Appunto.
2: Perché mangi solo erba lì? Però.
3: No. Vabbè.
1: Perché è vero, è estate. Fa caldo, la celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
3: Sì.
1: Con una gigantografia del come si chiama? Dei pippolini
3: del termostato, ok.
1: Dell'aria condizionata,
3: okay.
1: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
2: Le istruzioni,
1: questo è il
4: questo
1: nostro.
4: L'abbiamo trovato qui stamattina?
1: Esatto.
4: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
3: Ma scusami.
1: Per essere chiari, 28 precisini gradi. E puntuali.
3: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
1: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi. Perché qua ci sono.
3: Il problema è che è impostata a 28, non esatto. Che deve essere a 28, ok.
1: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23. 24 massimo.
4: 28 Guai. Gradi siamo a livelli di lievito madre, cioè
3: sì, esatto.
1: Avevi freddo questi giorni, qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura
2: e si è spaccato migliore. Tutto.
1: Oggi si sta bene, dai.
3: E quando c'è un dispositivo
4: quando troveremo la quadra sarà a novembre.
3: Esatto. E si torna a quella cosa sulla quale dovete amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che o l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop.
2: Io c'ho da dire la mia.
3: Dai.
2: Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
3: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
2: Io alzo la radio.
3: Più freddo. Tu.
2: Per non sentirla.
1: Via,
3: no,
1: fai bene.
3: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
4: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
3: davvero?
4: Cercare di capire certo.
3: Come funziona.
4: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
3: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
4: È così. Io metto tutto in forno e così.
3: Bravo.
4: Io sciolgo tutto.
3: Tu c'hai il frigorifero il gelato. Dentro il forno.
4: Sono andato l'altro giorno alla gelateria e ho detto: mi dai una coppetta, me la riscalda per favore.
3: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa: Paolo, c'è un problema col frigorifero. Perché dietro scalda tantissimo. Certo.
1: Sì.
3: Si chiama compressore deve togliere il calore da dentro
1: tu dagli una controllatina che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
4: Ma chi? All'amico?
1: Sì.
4: L'amico è una sagoma.
3: L'amico è una sagoma vera.
1: Vai che abbiamo tanti precisini all'ascolto anche come te, Paolo. Sentiamo.
5: Buongiorno sbandati, io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
1: Non sei l'unica.
3: Dai, io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece.
2: Certo.
3: Se le facessi bianche non sarebbe bisogno di lavarle.
1: Dai che siamo appena partiti. Vedo tante voci che stanno arrivando. Mi raccomando, precisi. 331 80 90 101.
3: Le mollette.
1: Sei preciso sulle bollette?
3: No, dico le mollette. Non mi fa specie sta cosa.

0: abbastanza delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani, in bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei
3: l'hai detta così?
1: Il cul de sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
4: No, adesso cioè, è colpa nostra.
1: Quindi sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: però... un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli. Per lui è arrivata questa richiesta.
5: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
6: Davvero?
1: Cioè, lui parte dal bordo, mangia, sì, poi sì, arriva
0: magari dal centro
1: al cuore.
6: E allora cuoce una girella a sto punto.
1: Scusa. Ah!
0: Raffaele a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
7: Buongiorno. Vede, mangiare la pizza con cerchi concentrici è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi gli diceva tutto intorno a te.
3: È vero.
7: Io per esempio sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
6: Per favore,
0: che lo ammette.
6: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia i cornicione prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
1: Sì, sì, come Nazca.
7: Non la mangia poi la pizza.
6: Non la mangia
7: solo cerchi. Professore,
3: sì.
7: Mio marito lascia sempre le schizzette sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora digli di provare a farla centrando il water.
0: C'entra.
3: Ma può essere,
6: vabbè,
3: capita.
7: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
6: Sì.
7: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire. Ho pulito tutto, veda. Che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
3: Cosa?
7: Prenda questo barattolo di polvere. Con una mano spaglia la polvere e con l'altra la pulisce.
6: Ah, ho capito.
1: Si rimedio tiene, omeopatico.
6: Si tiene impegnata.
7: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
3: Sì.
7: Mi riapro il terrazzino di casa di Guano. La fanno, già. Mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
6: no, e vanno via.
3: Addirittura?
6: Chi è?
7: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, le dico una cosa che le cambierà la giornata.
3: Tipo?
6: No! Ma scusi, abbia perso.
7: Professore,
3: non gli dica proprio così.
7: Professore, non riesco ad andare a letto se non ho, sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
0: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
1: sì,
0: però.
1: Sì, sì.
7: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
6: Aia.
7: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
3: No, ma quella è la napalm, che sa più o meno di ascelle.
7: Professore.
6: Professore.
7: Sono uno speaker radiofonico attempato.
6: E non riesco. Guardate me.
7: Oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
6: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me. Attempato.
7: Professore. Cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
6: Prova con le mutande ogni tanto.
0: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel corpo.

0: apparecchiato tutto pronto per il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Certo, con Chiara che provoca tutto quanto il pubblico che arriva poi comunque sempre copioso al 331 80 90 101. Cristiano riesce a urlare in contumacia.
2: Con tua madre?
1: Con tua madre.
0: C'era lui, c'era lui mangiando fuori. Dove l'hai trovato?
1: Cosa c'è? Cosa stai mangiando?
2: Nulla.
3: Si rifà la bocca dopo il Tortorella Challenge.
1: Ha le guance che sembra Don Vito Corleone.
0: Ma sì, fantozzi con le polpette.
1: C'ha qualcosa in bocca, ma non lo vuol dire.
2: Tecnicamente non sto mangiando, sto avanzando lì per quando parte la prossima canzone.
0: Come gli scoiattoli che tengono nella guanciotta.
2: Per non far svenire nessun dirigente, sono andato in corridoio a mangiare. Poi io mi innamoro di queste confetture. Che poi
0: parlando
2: fanno schifo.
0: Questo coso enorme,
2: capito? Ho visto marmellata, pera e limoni. Ho detto perché no? Poi la mangio e dico: ma perché ho comprato questa marmellata?
3: Marmellata.
2: Va bene, questa marmellata. Va bene, ma non divaghiamo. Naturalmente è un modo per rifarsi la bocca prima che arrivi un quarto d'ora di grande amarezza, diciamo.
0: Facciamo dire ai nostri amici quanto è divertente, quanto è simpatico questo momento,
2: ecco,
0: così puoi masticare
2: voi.
0: E deglutire.
2: Devi masticare.
4: È simpatico come le perquisizioni dei poliziotti americani appena arrivano le nazionali in aeroporto.
0: Già.
1: Simpatico visto, come quello, certo.
5: Tortorella Challenge è simpatico come Byron Moreno quando arbitra l'Italia contro la Corea,
0: vero, ce lo ricordiamo bene.
2: Tutti i riferimenti mondiali.
1: Sì, è simpatico.
6: Come quando ti accingi a giocare la partita della vita e ti accorgi che hai Byron Moreno come arbitro.
1: Ragazzi,
2: rimasto impresso.
0: Ma c'era proprio Byron Moreno ieri alla partita della nazionale cantanti che ho visto.
2: Byron Moreno Morello?
0: È finita un po' così perché alla fine ha segnato mal di testa.
1: Passi dai che stasera parte il mondiale.
7: Eccoci qua.
1: E abbiamo i due cronisti d'eccellenza, Bergomi e Caressa.
7: Eccoci qua. Allora, tutto pronto questo mondiale straordinario. Senza l'Italia.
3: Purtroppo non vedo l'ora di perdermelo, Fabio.
1: Non è più neanche.
0: Che fortuna stasera poter commentare invece il Tortorella Challenge. Qui è come se fosse un grande stadio. Siamo tutti tifosi della stessa
1: stadio.
0: Squadra
1: dello
0: stesso challenge. Quindi è arrivata una sigla alternativa, un coro da stadio per noi.
2: Dai, ecco, volevo dire, è arrivato qualcosa, sì.
8: Come vai? Il Tortorella non fa ridere mai. Il Tortorella non fa ridere mai.
0: Che proviamo a fare tutte le mattine, perché questa dovrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ogni tanto ce ne scappa qualcuna di veramente divertente.
2: Il coro del bambino con le adenoidi. Va bene,
1: vi aspettiamo. Beh, prego, non finisci il boccone, continui a parlare con
2: No, ora mi do un cazzotto e lo ingoio.
1: Va
2: da
1: bene.
2: Solo
1: 331 80 90 101 è tutto quello che vi serve per partecipare tra poco al Tortorella Challenge. Gnam gnam gnam.
8: Come mai? Il Tortorella non fa ridere mai.

0: Da DR101 siamo arrivati pronti ad accompagnarvi fino alle 9 con il morning show che vi fa stare bene. Paolo Dini sta già aprendo i giornali, allora si comincia con Chiara Tortorella. Tutto a posto?
1: No, tutto a posto, no, un paio di ciuffoli.
0: Niente in ordine.
1: Hanno ucciso l'arciduca ereditario di Austria, la moglie. Francesco, ah no, il Corriere del... Ah, lunedì.
2: Leggi bene la data.
1: Lunedì 29 giugno 1914.
3: Nella miseria.
1: Ah, sono quei... Ah, ho capito, ho sbagliato.
3: Sì. E sei sul pezzo.
0: Il Corriere, sì, il Corriere ultimamente
1: celebra il centenario, ogni tanto mette delle copie, sì, datate.
2: Vedi se trovi quello dell'uomo sulla luna.
1: Aspetta, vedo se... C'è la Juventus in Champions nel 1914.
3: Lo sapevo. Sì. Stavo aspettando solo quella battuta.
1: Buongiorno
3: lì.
1: Amici, buongiorno.
0: Buongiorno Paolino, buongiorno Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Cosa facevi nel 1914?
3: Ascoltava Paolo Dini alla radio. Ho dovuto rimandargli la palla.
2: Bravo. Una gara di siluri, ragazzi. Oh, allora, Donaldo pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
1: Perché che ha detto?
2: No, ieri hanno detto: scusi, ma lei ha visto
0: Donald
2: che
0: Trump,
2: l'inflazione, sì, Donaldo l'arancione, come lo chiamiamo noi. Ha visto che l'inflazione ha superato il 4% e lui mi ha detto: io amo l'inflazione.
1: Ah, sì.
2: I love inflation.
3: Eccolo.
2: Detto così, insomma, quindi...
0: ha sdoganato tutti i bu che si possono ricevere a uno spettacolo. Basta poi
1: dire che sono
0: dire
1: stati
0: che erano degli applausi.
1: Evviva.
2: Sì, ascoltati al contrario.
1: Però vedi, negare, sempre negare. Alla fine qualcuno
2: ha funzionato anche con tua moglie. La volta che ti beccò, no? Beh, mi hai detto tu.
1: Vuoi dire?
0: Glissiamo andando su tutti i nostri ospiti.
1: Mi ha trovato impreparato.
0: Leonardo Fiaschi ce li ha portati tutti.
4: Comunque, ragazzi, ho fatto una ricerca. Cristiano Militello nel 1914 disse: saluta Francesco Ferdinando d'Asburgo.
2: Eh beh, certo.
1: Allora, invece ho ascoltato con interesse Riccardo che...
3: questo
1: che,
3: già fa ridere, anche questa è una battuta bella.
1: Chiedeva agli ascoltatori strano cosa avrebbero tifato in alternativa.
3: Sì.
2: Ah, e, bravo,
1: e c'era
2: domanda,
1: quell'ascoltatore. C'era
0: è
1: uno...
0: vero, perché oggi iniziano i mondiali in tutto ciò.
1: Sì, esatto, a nostra insaputa.
2: Tra un controllo, e l'altro.
1: C'era,
2: diciamo,
1: un tizio di Bergamo che ha detto: io tifo la Germania perché mi piace la birra.
3: Bellissimo, motivazione più che accettata.
4: Esatto. Facciamo il toto vincitore, ragazzi.
2: Cioè, vai.
4: Io ne ho scelte due di squadre.
1: Vai.
4: Il Giappone,
2: sì, sì. Dici la seconda,
0: bellissimo.
4: E la seconda è l'Olanda.
1: Dai,
2: vabbè.
0: Olanda, dai, mica male i ragazzi
3: però
0: olandesi.
3: Noi abbiamo già scelto il Brasile, però è tra i più svegli d'Italia. Mi dispiace, arrivate tardi. Hanno scelto signor Carlo Ancelotti.
1: Ho capito. C'è anche chi ha chiesto l'intelligenza artificiale, però non so come si è espressa. Tra poco ve lo diciamo. L'Italia.
0: Lei è rimasta
2: indietro. Scusa, Riccardo, la domanda era per chi tiferete o chi pensate che vinca?
3: No, era due domande per chi,
0: è vero,
3: per chi dobbiamo simpatizzare, okay, tutti quanti insieme, la comunità dei più
2: Brasile,
3: è uscito il Brasile come più apprezzato.
1: Va bene. Va bene, c'è un pizzico
0: di
1: Italia.
0: Che...
1: per l'allenatore che almeno rappresenta l'Italia.
2: Sì. C'è anche l'Uzbekistan, che
1: sì,
2: è Fabio Cannavaro,
3: e la Turchia anche.
0: Rappresenta la Puglia, la banda di R101, si chiama Giuseppe Milano in regia. Poi abbiamo l'Argentina,
1: sì,
0: nostro
1: dai chi?
0: Edoardo Mondino,
3: sì. Non ti veniva in mente?
1: Ma non è
0: Uruguay.
1: Uruguay.
3: Ha pure
1: Uruguay
3: sbagliato.
2: Uruguay allenato dal Loco Bielsa, grande Uruguay.
0: E il nostro romanissimo Matteo Torre, ma non romanista, mi raccomando.
1: Allenato da
0: la
1: chi?
0: La squadra
2: allenato
0: è al completo,
2: Sarri.
0: È quella della banda di R101, la squadra che dovete simpatizzare tutte le mattine,
1: perfetto,
0: dalle 7 alle 9. 331 80 90 101, vogliamo sentire le vostre voci per sapere in cosa siete precisetti.
1: Sono
0: precisetto.
3: Tu non nelle squadre di calcio, abbiamo capito.
0: Esatto, neanche nelle nazionalità, ma in tante cose in realtà.
1: Ok, la vostra ossessione d'ordine, cioè quella cosa
0: piccola
1: che
0: mania
1: guaia
0: di precisione che avete.
1: Va bene, guai a chi mi tocca la scrivania, chi mi mette in disordine le cose, io le devo trovare dove le ho lasciate.
2: Perché sei della Vergine.
0: Oggi siamo messi benissimo.
3: Che è successo?
0: La macchina. Chi pulisce la macchina una volta alla settimana?
1: Tu devi trovare la macchina dove l'hai lasciata.
0: Io devo trovare la macchina. Intanto dove l'ho lasciata?
4: Ragazzi, io ho un'ossessione.
1: Qual è?
4: Era mangiare le piante.
3: Che bella ossessione.
4: Finte però.
0: Piante finte?
4: Piante finte.
2: Ha capito, piante fritte. Figurati.
4: Piante finte.
0: Beh, Giovanotti, già che sei passato a trovarci, rimani qui con noi.
4: Bene, ragazzi.
0: La canzone Estate è la prima con cui parte la banda di R101. Vi teniamo compagnia fino alle 9.

0: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma oddio,
2: può capitare, eh?
1: Ragazzi, oggi Chiara oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
2: E ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi. La nazionale, cantanti.
1: Pensavo al concerto di Cremonini.
2: Però ha segnato mal di testa. Quindi siamo usciti tutti piegati.
3: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
1: Di testa.
3: Mal di pancia è venuto qua.
4: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331 80 90.
1: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
3: Dimmi, Fabio.
1: Ecco, visto che oggi tra l'altro parte il mondiale, scusate, avete cambiato.
5: Non è che si chiamano tutti Fabio gli altri.
3: Bravo,
5: Beppe.
3: Fabio. È vero,
1: Beppe,
3: Fabio.
1: Fabio, scusa, Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi.
5: Sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
3: Non lo so, Fabio.
5: In
3: Messico, Fabio.
1: Benissimo.
5: Messico, so.
4: Perfetto, l'abbiamo provata 6 volte prima, ma non fa niente.
1: Perfetto.
4: Non era questa la risposta da dare.
1: Ma andiamo avanti.
2: Cominciamo più che altro andiamo con il primo sfidante. Vai.
6: Ciao, banda. Ciao. Da Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
2: Dai.
6: Ma ero stanco.
2: Ero stanco. Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3.
2: Ah, dai.
7: E la partita è finita 0-15, Pietro.
2: Dai.
7: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino, in provincia di Salerno. Buona giornata e buon
2: da
7: lavoro.
2: Mariano.
1: Anche la doppietta.
3: Ma non era 13, Pietro.
2: Era 13, Pietro.
4: Quale fantasia, ha sbagliato.
1: Ha sbagliato prefisso.
3: Ah.
1: Poi il civico.
2: Terzo sfidante.
8: Ciao, R101.
2: Ciao.
8: Sono Leonardo da Genova. E la battuta che stamattina vi voglio presentare. Ecco quella di due picchi.
2: Prego.
8: Che cosa fanno due picchi che vanno molto d'accordo? Sono paci, fichi.
1: Pacifichi, pacifichi,
2: pacifichi.
3: Mamma mia, Fabio. Fabio.
2: Fabio è...
3: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali. Siamo caso.
5: Sapete qual è il modulo della nazionale cantante?
3: Dica.
5: 883.
2: Ma l'ha appena detto.
3: Appena detta, Fabio.
9: Fabio. Fabio.
2: Che cosa stavi ascoltando la partita,
5: no,
2: davvero?
5: Ce l'ho dall'inizio, dovevo fare. Non è che arriva il primo moccioso e me la ruba.
4: Sì, togliti le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
2: Questa non è venuta in mente a nessuno.
10: No, Chiara, non me lo di.
2: Bellissimo. Non me lo di.
1: M'apostrofo e lo di.
4: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
1: No, perché ti vedo inerte.
4: Vabbè,
5: ragazzi, sapete
9: Fabio.
5: Perché non sono andato a vedere la partita stasera della Nazionale Cantanti?
4: Perché
5: ero stanco.
3: Ero stanco. L'hanno fatta anche questa.
4: Fatta anche questa.
3: Avanti.
2: Dai, te ne diamo un'altra da copiare allora.
11: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
2: Ciao,
11: per il Tortorella Challenge.
2: Vai.
11: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile.
2: Sì,
11: sì, ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
2: Tutto
11: fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile.
2: Sì,
11: sì, ragazzi, è proprio lui,

0: fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. Strano, perché
1: Mogol!
0: Esatto. Vabbè.
2: Sentite questa però, ragazzi, sentite questa.
3: Ciao banda, Ivan da Cosenza.
0: Sì.
3: Anch'io ho guardato la nazionale cantanti, ma ero stanco.
1: E quindi vince lui?
0: Ma in realtà non ho ancora detto The Winner
2: Vediamo
0: is,
2: che
0: Fabio.
2: Vince.
0: The Winner
2: is. Allora, dove andiamo? Tutti a? Dove andiamo, Beppe? Tutti a?
0: A Piombino, Fabio.
2: Tutti
0: dove
2: a Piombino,
0: andare,
2: Beppe! Tutti a Piombino! È questa che dovevo fare prima.
0: Perché siete in vacanza?
4: Io adesso vengo lì e vi piglio a schiaffi. Uno a Bra e l'altro a Livorno.
0: Grazie.
1: Ciao. E due passi.
4: Ciao amici.
1: Quindi vincitore l'abbiamo già trovato.
5: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3 e la partita è finita 0-15. Pietro. Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro!
1: Mariano!
5: Oggi mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro. Scusatemi, sono ultimo!
6: Ci siamo sposati a questo.
4: Me le fai risentire di nuovo tutte, Peppino?
1: Così. Ne sentirete di nuove, di bellissime.
2: Sapete quanto è finita, Chiara?
1: No. 0-13.
2: No, è finita. Ivana Spagna 1, Renato 0.
1: Tenetevele, perché domani ci sarà il Tortorella Challenge del venerdì intorno alle 8 qui su R101 e tra poco una bella sorpresa per voi.
6: Gli stadi non abbiamo detto nulla.

0: buongiorno.
1: Ragazzi, ragazzi,
2: Giada,
1: mamma mia, questo ukulele, questo suono l'ukulele, ragazzi.
3: Bravo.
2: Ti piace,
3: bravo.
2: Lo metti spesso nelle tue canzoni.
1: L'ukulele, sì.
2: L'ukulele uruguayano, chiaramente.
1: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
3: L'ukulele.
1: Questa canzone.
3: Ah, ok.
2: Ma è bella.
1: Sono suonata io con l'ukulele.
3: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
4: Ecco, bravo.
3: Si fa presto.
5: È pranzo di famiglia.
3: Appunto.
4: Perché mangi solo erba lì. Però.
3: No. Vabbè.
2: Perché è vero, è estate. Fa caldo, la celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
3: Sì.
2: Con una gigantografia del come si chiama? Dei pippolini
3: del termostato, ok.
2: Dell'aria condizionata,
3: okay.
2: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
4: Le istruzioni,
2: questo è il
5: questo
2: nostro.
5: Questo l'abbiamo trovato qui stamattina?
2: Esatto.
5: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
3: Ah, scusami.
2: Per essere chiari, precisini e puntuali.
3: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
2: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi. Perché qua ci sono.
3: Il problema è che è impostata a 28, non esatto. Che deve essere a 28, ok.
2: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23, 24 massimo.
5: 28 gradi siamo a livelli di lievito madre. Cioè
3: sì, esatto.
2: Avevi freddo questi giorni, qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura
4: e si è spaccato
2: migliore.
4: Tutto.
2: Oggi si sa bene, dai.
3: E quando c'è un dispositivo.
5: Quando troveremo la quadra sarà a novembre.
3: Esatto, e si torna a quella cosa sulla quale dovete, amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che o l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop. No,
4: io
3: computer.
4: C'ho da dire la mia. Dai. Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
3: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
4: Io alzo la radio.
3: Più freddo. Tu.
4: Non sentirla.
2: Via, no, fai bene.
3: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
5: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
3: davvero?
5: Cercare di capire
3: come funziona.
5: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
3: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
5: È così. Io metto tutto in forno e così.
3: Bravo.
5: Io sciolgo tutto.
3: Tu c'hai il frigorifero dentro il forno.
5: Sono andato l'altro giorno alla gelateria, ho detto: mi dai una coppetta, me la riscalda per favore.
3: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa: Paolo, c'è un problema col frigorifero. Perché dietro scalda tantissimo. Certo.
2: Sì.
3: Si chiama compressore. Deve togliere il calore da dentro.
2: Però dagli una controllatina, che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
5: Ma chi? All'Anico?
2: Sì.
5: L'Anico è una sagoma.
3: L'Anico è una sagoma vera.
2: Vai, che abbiamo tanti precisini all'ascolto. Anche come te, Paolo. Sentiamo.
6: Buongiorno, sbandati. Io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria, tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
2: Non sei l'unica.
3: Io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece. Sbaglio, se le facessi bianche non sarebbe bisogno di lavarle.
2: Dai, che siamo appena partiti. Vedo tante voci che stanno arrivando. Mi raccomando, precisi, 331 80 90 101.
3: Le mollette.
2: Sei preciso sulle bollette?
3: No, dico le mollette. Mi fa specie sta cosa.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Meloni a tutto campo durante le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo. Si scelga un negoziatore autorevole per trattare con Mosca. Isolare Israele non sarebbe funzionale. Sì alle sanzioni contro il ministro ebraico Ben Gvir. Oggi la premier in Quirinale da Mattarella. Notte di guerra in Medio Oriente. Violenti raid degli Stati Uniti che hanno lanciato sull'Iran 49 missili Tomahawk, ma secondo la CNN gli sforzi diplomatici proseguono. Trump: se non firmano l'accordo bombarderemo senza pietà. Teheran ha annunciato la chiusura totale di Hormuz. Pesanti bombardamenti stanotte anche in Ucraina, dove i russi hanno sganciato 2 missili balistici e lanciato 221 droni. Gli ambasciatori di Francia, Germania e Gran Bretagna a Mosca per incontrare il viceministro russo Galuzin. Domenica avevano avuto un vertice con Zelensky a Londra. Nel settembre 2024 a Viareggio travolse col SUV e uccise l'uomo che l'aveva borseggiata. Condannata a 18 anni di domiciliari la 65enne Cinzia D'Alpino. Le sono state concesse le attenuanti generiche, mentre è caduta l'aggravante della crudeltà. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Omicidio stamattina a Cinisello Balsamo, nel Milanese, arrestato un 47enne. Avrebbe colpito il padre di 73 anni con un martello e poi gli avrebbe dato fuoco, bloccato dai carabinieri intervenuti per l'incendio. L'uomo con problemi psichici ha alle spalle un altro omicidio. Calcio: al via il mondiale più grande di sempre in Stati Uniti, Canada e Messico. 48 partecipanti, 104 partite, un business che per la FIFA vale 13 miliardi. Alle 19.30 ore italiane la cerimonia inaugurale, alle 21 il primo match tra Messico e Sudafrica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: It.
1: Fai com'è?
0: Imon su R101.
1: C'era Avatar Tuono nel film Attila, flagello di Dio.
0: Flagello di Dio.
1: Lui diceva sempre Imo!
2: Imo spappari! Imo!
1: È vero.
0: Magari Imon ha deciso di chiamarsi così, così proprio
2: in onore di
0: Battantuono.
2: Certo.
1: Di Battantuono.
2: Sì, sì.
0: C'è chi se ne frega, c'è chi doesn't give a...
1: Sì, ok, abbiamo capito. Ok.
0: Ma c'è invece chi è super preciso su determinate cose.
1: Ad esempio?
0: Ad esempio l'aria condizionata in studio. Mi raccomando, abbiamo ormai degli schemi aziendali per mettere la temperatura giusta. E le vostre voci per capire invece voi su cosa siete precisetti.
3: Dai, allora, dai. Io nella vita sono la persona più disordinata del mondo. Ma sul PC del lavoro devo avere quelle 10 icone in quei 10 punti del desktop, e sì, quando apro le 4 pagine internet che mi servono devono essere aperte in quell'ordine lì.
1: Esatto.
3: Se mi si gira qualcosa impazzisco.
1: Vai in
3: Willy da Milano.
0: Ciao Willy.
1: Willy, è uno dei problemi del desktop condiviso. Sì, perché ognuno ci mette le mani, poi sposta l'icona, la cartella.
0: Ad esempio Cristiano Militello.
1: Dica.
2: Sì, che
0: usa
2: non ha
0: il mio
2: ancora
0: stesso account.
2: C'ha ancora un Commodore 64.
0: E ogni tanto mi ritrovo delle foto omini, omini incavolati, omini che giocano a calcio.
1: Ma perché tu...
0: le foto di Cristiano,
1: perché lui
0: così.
1: Non ricorda il suo login,
0: esatto.
4: Me l'hanno tolto.
0: Lui vuole usare il mio perché gli piace la mia password.
4: Beh, è un modo che l'azienda subliminale per farmi capire, capito?
1: Sì, Chiara ha alla destra uno che non vuol fare il login, poi alle 9 arriva Proce che non ricorda la password e gliela deve mettere Chiara.
0: Fare io, effettivamente.
1: Poveretta.
0: Meno male che sono precisa, almeno io, come voi.
4: Badante informatica.
0: Vero.
5: Buongiorno, sono Roberto.
0: Ciao.
5: Allora, io nel complesso sono preciso perché svolgo il pittore edile, la quale bisogna avere molta precisione.
0: Certo.
5: Però per i documenti sono malato.
1: Ah, yeah.
5: Per i documenti metto tutto in fila per data, tutto con una leggenda e quant'altro.
1: Bravo. Ma è così
0: la verdata,
4: l'agenda del rock.
1: Ma perché in famiglia quando dicono dov'è finita quella carta?
2: Lui lo sa.
1: Ce l'hai tu? No, ce l'hai tu, no, ce l'hai tu, ce l'hai. Lui lo sa. Lui le mette per ordine, per argomento.
0: Data di scadenza, immagino.
1: Sì,
0: perché la data di nascita rimane sempre quella, no?
4: Svolge il pittore, chiaramente. È avvantaggiato.
1: Poi?
6: Buongiornissimo ragazzi. Chiara, chi ha le mollette scure sui panni scuri? Io ho tutti gli interruttori allineati, non devono mai stare scoppiati.
1: Dai.
6: Della serie uno verso l'alto e l'altro verso il basso. Pazzia, novella d'Urbino.
0: Anche perché se poi sono scombinati e vuoi la luce diversa, devi andare a cambiare, cioè devi fare tutto un giro di casa per...
2: Abbiamo degli psicologi bravi,
1: sì, no?
2: Secondo me all'ascolto.
1: Oh sì, mamma,
4: e quindi psichiatri in questo caso.
1: Quindi per governare i punti luce da più interruttori devono essere tutti allineati perfettamente.
0: Tutti alla pari, ma basta mettere quello col click, no?
4: Vabbè, certi,
1: sì.
4: Certi messaggi mi ricordano Michael Douglas in Attrazione Fatale, quando Glenn Close va a sbirciare in cucina, apre gli armadietti e trova tutti i barattoli esattamente in modo inquietante,
1: sì,
4: messi in modo ordinato,
1: sì,
4: decrescente. Fa un po' paura questa scena.
1: Ah,
4: voi siete peggio,
1: anche
4: voi
1: se
4: là fuori.
1: Sì, anche
4: peggio.
1: Lo stesso Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia.
2: Ecco. Ammazza.
1: Ammazza, sì, ammazza tutti.
2: Sì.
1: Amici, allora è successo.
0: Cosa?
1: Dopo, Pippino, io sono
0: Complicato. Ah, vuoi creare
1: sono caldo.
0: Hype?
1: È successo. Non vi
0: cosa?
1: Dico cosa, ma è successo.
0: Con questa base poi ci aspettiamo di tutto.
2: È un trailer, è solo un trailer.
1: Ragazzi, toglietevi dalla strada che c'è la sfilata delle principesse.
4: Sì. Sì. Puoi arrivare a parlare come Olaf?
0: Tutti quelli che non sono precisetti invece, che magari i barattoli tutti ordinati nell'armadio, che fastidio, le mollette del colore giusto, che fastidio, arriva dito nella piaga su R101.
2: Ecco.

0: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma oddio,
2: può capitare, eh?
1: Ragazzi, oggi Chiara oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
2: E ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi. La nazionale, cantanti.
1: Pensavo al concerto di Cremonini.
2: Però ha segnato mal di testa. Quindi siamo usciti tutti piegati.
3: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
1: Di testa.
3: Mal di pancia è venuto qua.
4: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331 80 90.
1: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
3: Dimmi, Fabio.
1: Ecco, visto che oggi, tra l'altro, parte il mondiale, scusate, avete cambiato.
5: Non è che si chiamano tutti Fabio gli altri.
3: Bravo,
5: Beppe.
3: Fabio. È vero,
1: Beppe,
3: Fabio.
1: Fabio, scusa, Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi.
5: Sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
3: Non lo so, Fabio.
5: In
3: Messico, Fabio.
1: Benissimo.
5: Messico, so.
4: Perfetto, l'abbiamo provata 6 volte prima, ma non fa niente.
1: Perfetto.
4: Non era questa la risposta da dare.
1: Ma andiamo avanti.
2: Cominciamo più che altro andiamo con il primo sfidante. Vai.
6: Ciao, banda. Ciao. Da Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
2: Dai.
6: Ma ero stanco.
2: Ero stanco. Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3.
2: Ah, dai.
7: E la partita è finita 0-15, Pietro.
2: Dai.
7: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino, in provincia di Salerno. Buona giornata e buon
2: da
7: lavoro.
2: Mariano.
1: Anche la doppietta.
3: Ma non era 13, Pietro.
2: Era 13, Pietro.
4: Quale fantasia è? Ha sbagliato il civico.
1: Prefisso.
2: Ah.
1: Poi il civico.
2: Terzo sfidante.
8: Ciao, R101.
2: Ciao.
8: Sono Leonardo da Genova. E la battuta che stamattina vi voglio presentare. Ecco quella di due picchi.
2: Prego.
8: Che cosa fanno due picchi che vanno molto d'accordo? Sono paci, fichi.
1: Pacifichi, pacifichi,
2: pacifichi.
3: Mamma mia, Fabio. Fabio.
2: Fabio è...
3: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali.
5: Sapete qual è il modulo della nazionale cantante?
3: Dica.
5: 883.
2: Ma l'ha appena detto.
3: L'ho appena detta, Fabio.
9: Fabio.
2: Che cosa stavi ascoltando la partita,
5: no,
2: davvero?
5: Ce l'ho dall'inizio, dovevo fare. Non è che arriva il primo moccioso e me la ruba.
4: Sì, togliti le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
2: Questa non è venuta in mente a nessuno.
10: No, Chiara, non me lo di.
2: Bellissimo. Non me lo di.
1: M'apostrofo e lo di.
4: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
1: No, perché ti vedo inerte.
4: Vabbè.
5: Ragazzi,
9: Fabio.
5: Sapete
9: Fabio.
5: Perché non sono andato a vedere la partita stasera? Perché? Cantanti?
4: Perché
5: ero stanco.
3: Ero stanco. L'hanno fatta anche questa.
4: L'ha fatta anche questa.
3: Avanti.
2: Dai, te ne diamo un'altra da copiare allora.
11: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
2: Ciao,
11: Beppino. Per il Tortorella Challenge.
2: Vai.
11: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore... Un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile.
2: Sì,
11: ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
2: C'è tutta questa costruzione.
3: 20 minuti fa,
4: 20 minuti recupero. Ed è in contromano sull'autostrada del sole.
12: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
12: Ma secondo me è stata colpa della sostituzione del secondo tempo, quando è uscito fuori Ernia.
2: È giusto.
12: Ciao Alessandro da Genova.
2: Vabbè. Mancava solo questa.
1: Sì. Su Salmo abbiamo niente?
4: No. No.
1: Va bene, va bene, bene, basta adesso.
4: Basta,
1: no?
4: C'è un'altra.
1: Ah, un'altra, quante sono? 12.
2: Chi è?
12: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro.
4: Ma niente.
12: Scusatemi,
4: Vai tranquillo.
12: Sono ultimo.
2: Il triplete,
4: sì,
2: ragazzi.
4: Però intanto qui avanzano due Pietro e non sappiamo dove metterli.
1: Ho una proposta per la direzione. Possiamo provare la prossima settimana a mettere in questo quarto d'ora il cine trailer. Sai, tutti al cinema, sai quella pubblica che ogni tanto.
4: Potrebbe,
1: e vediamo un po' come
4: potrebbe essere.
1: Farà più ridere.
2: Vuoi andare a vedere un film di Charlton Heston?
4: No, esatto.
1: Ragazzi. Vedo l'ora. Sì, Fabio, Caressa, dici.
5: Sapete perché non partecipo mai ai tornei di calcio?
3: Dimmi, Fabio.
5: Che arrivo ultimo.
3: Ma certo. Bella questa, però bello. Detta da te fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. Strano, perché
2: Mogol,
3: esatto.
5: Sentite questa però, ragazzi, sentite questa.
11: Ciao banda,
6: Ivan da Cosenza.
3: Sì.
6: Anch'io ho guardato la nazionale cantanti, ma ero stanco.
2: E quindi vince lui?
3: Ma in realtà non ho ancora detto The Winner Is,
5: Fabio. Vince.
3: The Winner
5: Is. Allora, dove andiamo? Tutti a... Dove andiamo, Beppe? Tutti a?
3: A Piombino, Fabio.
5: Tutti a
3: dove
5: Piombino,
3: andare,
5: Beppe! Tutti a Piombino! È questa che dovevo fare prima.
4: Perché siete in vacanza?
2: Che era delirio.
4: Io adesso vengo lì e vi piglio a schiaffi. Uno a Bra e l'altro a Livorno.
3: Grazie.
2: Ciao. Ciao. Passi.
4: Ciao, amici.
2: Quindi, vincitore.
5: The Winner Is.
2: L'abbiamo
5: The Winner
2: Is.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno Banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3. E la partita è finita 0-15, Pietro. Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro!
2: Mariano!
7: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15, Pietro, in realtà è 13, Pietro. Scusatemi, Sono ultimo!
1: Ci siamo sposati a questo.
4: Me le fai risentire di nuovo tutte, Peppino?
2: Così. Ne sentirete di nuove, di bellissime.
5: Sapete quanto è finita, Chiara?
2: No. 0-13.
5: No, finita. Ivana Spagna 1, Renato 0.
2: Tenetevele, perché domani ci sarà il Tortorella Challenge del venerdì intorno alle 8 qui su R101 e tra poco una bella sorpresa per voi.
1: Gli stadi non abbiamo detto
4: nulla. No!

0: Ragazzi, ragazzi.
1: Giada!
0: Mamma mia, questo ukulele, questo suono l'ukulele, ragazzi.
2: Bravo.
1: Ti piace?
2: Bravo.
1: Lo metti spesso nelle tue canzoni.
0: L'ukulele, sì.
1: L'ukulele uruguayano, chiaramente.
0: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
2: L'ukulele.
0: Questa canzone.
2: Ah, ok.
1: Ma è bella.
0: Quindi sono suonata io con l'ukulele.
2: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
3: Ecco, bravo.
2: Si fa presto.
4: Il pranzo di
2: cose.
4: Famiglia.
2: Appunto.
3: Perché mangi solo erba lì? Però.
2: No, vabbè.
1: Perché è vero, è estate. Fa caldo. La celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
2: Sì.
1: Con una gigantografia del come si chiama? Dei pippolini
2: del termostato, ok.
1: Dell'aria condizionata,
2: okay.
1: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
3: Le istruzioni,
1: questo è il
4: questo
1: nostro.
4: Questo l'abbiamo trovato qui stamattina?
1: Esatto.
4: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
2: Ah, scusami.
1: Per essere chiari, precisini e puntuali.
2: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
1: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi. Perché qua ci sono.
2: Il problema è che è impostata a 28, non esatto. Che deve essere a 28, ok.
1: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23, 24 massimo.
4: 28 gradi siamo a livelli di lievito madre, cioè
2: sì, esatto.
1: Avevi freddo questi giorni, qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura
3: e si è spaccato
1: migliore.
3: Tutto.
1: Oggi si sta bene, dai.
2: E quando c'è un dispositivo.
4: Quando troveremo la quadra sarà a novembre.
2: Esatto, e si torna a quella cosa sulla quale dovete, amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che o l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop. No,
3: io
2: computer.
3: Ho da dire la mia. Dai. Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
2: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
3: Quindi io alzo la radio.
2: Più freddo. Tu.
3: Per non sentirla.
1: Via, no, fai bene.
2: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
4: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
2: davvero?
4: Cercare di capire. Certo.
2: Come funziona?
4: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
2: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
4: È così. Io metto tutto in forno e così.
2: Bravo.
4: Io sciolgo tutto.
2: Tu c'hai il frigorifero dentro il forno.
4: Sono andato l'altro giorno alla gelateria e ho detto, mi dai una coppetta, me la riscalda per favore.
2: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa, Paolo, c'è un problema col frigorifero, perché dietro scalda tantissimo. Certo.
1: Sì.
2: Si chiama compressore. Deve togliere il calore da dentro.
1: Però tu dagli una controllatina che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
4: Ma chi? All'Anico?
1: Sì.
4: L'Anico è una sagoma.
2: L'Anico è una sagoma vera.
1: Vai che abbiamo tanti precisini all'ascolto. Anche come te, Paolo. Sentiamo.
5: Buongiorno, sbandati. Io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria, tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
1: Non sei l'unica.
2: Dai, io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece. Sbaglio,
3: certo.
2: Se le facessi bianche non sarebbe bisogno di lavarle.
1: Dai che siamo appena partiti, vedo tante voci che stanno arrivando, mi raccomando, precisi, 331 8090 101.
2: Le mollette.
1: Sei preciso sulle bollette?
2: No, dico le mollette, non mi fa specie sta cosa.

0: abbastanza delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani, in bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei
3: detta così?
1: Il cul de sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
2: No, adesso cioè, è colpa nostra.
1: Quindi, sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: è un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli. Per lui è arrivata questa richiesta.
4: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
5: Davvero?
1: Cioè, lui parte dal bordo, sì, poi arriva
0: magari dal centro
1: al cuore.
5: Allora cuoce una girella a sto punto.
1: Scusa.
0: Ah! Raffaele a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
6: Buongiorno. Vede, mangiare la pizza con cerchi concentrici è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi ti diceva tutto intorno a te.
3: È vero.
6: Io sì, per esempio sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
5: Per favore,
0: che lo ammette.
5: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia il cornicione prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
1: Sì, sì, come Nazca.
6: Non la mangia poi la pizza.
5: Non la mangia.
6: Sono cerchi. Professore.
3: Sì.
6: Mio marito lascia sempre le schizzette sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora digli di provare a farla centrando il water.
0: Centra.
3: Ma può essere, eh?
5: Vabbè,
3: capita.
6: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
5: Sì.
6: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire. Ho pulito tutto, veda. Che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
3: Cosa?
6: Prenda questo barattolo di polvere. Con una mano spargi la polvere, con l'altra la pulisce.
5: Ah, ho capito.
1: Vabbè, ma che si rimedio tiene, omeopatico.
5: Si tiene impegnata.
6: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
3: Sì.
6: Mi riempio il terrazzino di casa di guano. La fanno,
0: già,
6: mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
5: no, e vanno via.
3: Addirittura?
5: Chi è?
6: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, ne dico una cosa che cambierà la giornata.
3: Tipo?
5: No! Ma scusi, abbia perso.
3: Professore, non gli dica proprio così.
6: Professore, non riesco ad andare a letto se non ho, sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
0: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
1: sì,
0: però.
1: Sì, sì.
6: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
5: Aia.
6: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
3: No, ma quella è al napalm, che sa più o meno di ascelle.
6: Professore.
5: Professore.
6: Sono uno speaker radiofonico attempato.
2: E perché non riesco. Guardate me.
6: Da oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
2: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me. Attempato.
6: Professore. Cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
2: Prova con le mutande ogni tanto.
0: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel

0: 301, siamo arrivati pronti ad accompagnarvi fino alle 9 con il morning show che vi fa stare bene. Paolo Dini sta già aprendo i giornali, allora si comincia con Chiara Tortorella. Tutto a posto?
1: No, tutto a posto, no, un paio di ciuffoli.
0: Niente in ordine.
1: No. Hanno ucciso l'arciduca ereditario di Austria e la moglie. Francesco, ah no, il Corriere del... Ah, lunedì.
2: Leggi bene la data.
1: Lunedì 29 giugno 1914.
3: Nella miseria.
1: Ah, sono qui. Ah, ho capito, ho sbagliato. Sì.
3: Sei sul pezzo.
0: Il Corriere, sì, il Corriere ultimamente
1: celebra il centenario, ogni tanto mette delle copie, sì, datate.
2: Vedi se trovi quello dell'uomo sulla luna.
1: Aspetta, vedo se c'è la Juventus in Champions nel 1900.
3: Basta, lo sapevo. Stavo aspettando solo quella battuta.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno Paolino, buongiorno Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Cosa facevi nel 1914?
3: Ascoltava Paolo Dini alla radio. Ho dovuto rimandargli la palla.
2: Bravo. Una gara di siluri, ragazzi. Oh, allora, Donaldo pronto per il Tortorella Challenge.
1: Perché che ha detto?
2: No, ieri hanno detto: scusi, ma lei ha visto che
0: Trump,
2: l'inflazione, l'arancione. Sì, Donaldo l'arancione, come lo chiamiamo noi. Ha visto che l'inflazione ha superato il 4% e lui mi ha detto: io amo l'inflazione.
1: Sì.
2: I love inflation.
3: Eccolo.
2: Detto così, insomma.
0: Quindi... Ha sdoganato tutti i bu che si possono ricevere a uno spettacolo. Basta poi
1: dire che sono
0: dire che erano degli applausi.
1: Evviva.
2: Sì, ascoltati al contrario.
1: Però vedi, negare, sempre negare. Alla fine qualcuno...
2: Ha funzionato anche con tua moglie. La volta però che ti beccò, no? Mi hai detto tu.
1: Vuoi dire?
0: Glissiamo andando su tutti i nostri ospiti.
1: Mi ha trovato impreparato.
0: Leonardo Fiaschi ce li ha portati tutti.
4: Comunque, ragazzi, ho fatto una ricerca. Cristiano Militello nel 1914 disse: saluta Francesco Ferdinando d'Asburgo.
2: E beh, certo.
1: Allora, invece ho ascoltato con interesse Riccardo che...
3: Questo già fa ridere, anche questa è una battuta bella.
1: Chiedeva agli ascoltatori cosa avrebbero tifato in alternativa.
3: Sì.
2: Bravo, e c'era domanda, quell'ascoltatore. Cosa hanno detto?
0: C'era vero, perché oggi iniziano i mondiali in tutto ciò.
1: Sì, esatto, a nostra insaputa.
2: Tra un controllo e l'altro.
1: C'era un tizio di Bergamo che ha detto: io tifo la Germania perché mi piace la birra.
3: Bellissimo, motivazione più che accettata.
1: Esatto.
4: Ma facciamo il toto vincitore, ragazzi.
2: Cioè? Vai.
4: Io ne ho scelte due di squadre.
1: Vai.
4: Il Giappone.
2: Sì, sì. Dici la seconda.
0: Bellissimo.
4: E la seconda è l'Olanda.
1: Dai.
2: Vabbè.
0: Olanda, dai, mica male i ragazzi
3: però
0: olandesi.
3: Noi abbiamo già scelto il Brasile, però è tra i più svegli d'Italia. Mi dispiace, arrivate tardi. Hanno scelto signor Carlo Ancelotti.
1: Ho capito. C'è anche chi ha chiesto l'intelligenza artificiale, però non so come si è espressa. Tra poco ve lo diciamo. L'Italia.
0: Lei è rimasta indietro.
2: Scusa, Riccardo, la domanda era per chi tiferete o chi pensate che vinca?
3: No, era
2: due domande
3: chi,
2: diverse.
0: È vero.
3: Per chi dobbiamo simpatizzare, okay, tutti quanti insieme, la comunità dei più
2: Brasile,
3: è uscito il Brasile come più apprezzato.
1: Va bene. Vabbè, c'è un pizzico
0: per i giocatori
1: d'Italia.
0: Che...
1: Per l'allenatore che almeno rappresenta l'Italia.
2: C'è anche l'Uzbekistan.
1: Sì,
2: Fabio Cannavaro.
3: E la Turchia anche.
0: Rappresenta la Puglia, la banda di R101. Si chiama Giuseppe Milano in regia. Poi abbiamo l'Argentina.
1: Sì.
0: Chi? Edoardo Mondino.
3: Non ti veniva in mente?
1: Ma non è
0: Uruguay.
1: Uruguay.
3: Ah, pure
1: Uruguay.
3: Sbagliato.
2: Uruguay allenato dal Loco Bielsa. Grande Uruguay.
0: E il nostro romanissimo Matteo Torre, ma non romanista, mi raccomando.
1: Allenato da
0: la
1: chi?
0: La squadra
2: allenato
0: è al completo,
2: Sarri.
0: È quella della banda di R101, la squadra che dovete simpatizzare tutte le mattine, dalle 7 alle 9. 331 80 90 101, vogliamo sentire le vostre voci per sapere in cosa siete precisetti. Precisetto.
3: Tu non nelle squadre di calcio, abbiamo capito.
0: Esatto, neanche nelle nazionalità, ma in tante cose in realtà.
1: Ok, la vostra ossessione d'ordine, cioè quella
0: cosa
1: che
0: guaia di precisione che avete.
1: Va bene, guaia chi mi tocca la scrivania, chi mi mette in disordine le cose, io le devo trovare dove le ho lasciate.
2: Perché sei della Vergine.
0: Oggi siamo messi benissimo.
3: Che è successo?
0: La macchina. Chi pulisce la macchina una volta alla settimana?
1: Tu devi trovare la macchina dove l'hai lasciata.
0: Io devo trovare la macchina. Intanto dove l'ho lasciata?
4: Ragazzi, io ho un'ossessione.
1: Qual è?
4: Mangiare le piante.
3: Che bella ossessione.
4: Finte però.
0: Piante finte?
4: Piante finte.
2: Ha capito, piante fritte. Figurati.
4: Piante finte.
0: Beh, Giovanotti, già che sei passato a trovarci, rimani qui con noi. La canzone Estate è la prima con cui parte la banda di R101. Vi teniamo compagnia fino alle 9.

0: 105, tutto apparecchiato, tutto pronto per il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Certo, con Chiara che provoca tutto quanto il pubblico che arriva poi comunque sempre copioso al 331 80 90 101. Cristiano riesce a urlare in contumacia.
2: Eccomi, con tua madre?
1: Con tua madre.
0: C'era lui, c'era lui mangiando fuori. Dove l'hai trovato?
1: Cosa c'è? Cosa stai mangiando?
2: Nulla.
3: Si rifà la bocca dopo il Tortorella Challenge.
1: Ha le guance che sembra Don Vito Corleone.
0: Ma sì, fa tozzi con le polpette.
1: C'ha qualcosa in bocca, ma non lo vuol dire.
2: Tecnicamente non sto mangiando, sto avanzando lì per quando parte la prossima canzone.
0: Come gli scoiattoli che tengono nella guanciotta.
2: Per non far svenire nessun dirigente sono andati in corridoio a mangiare.
3: Bravo.
2: Poi io mi innamoro di queste confetture che poi fanno schifo,
0: questo coso enorme,
2: gusti, capito?
1: Le confetture.
2: Ho visto marmellata, pera e limoni, ho detto perché no, poi la mangio e dico ma perché ho comprato questa marmellata?
3: Marmellata.
2: Va bene, questa marmellata. Va bene, ma non divaghiamo. Naturalmente è un modo per rifarsi la bocca prima che arrivi un quarto d'ora di grande amarezza, diciamo.
0: Facciamo dire ai nostri amici quanto è divertente, quanto è simpatico questo momento,
2: ecco,
0: così puoi masticare
2: voi.
0: E deglutire.
2: Devi masticare.
4: È simpatico come le perquisizioni dei poliziotti americani appena arrivano le nazionali in aeroporto.
0: Già.
1: Simpatico visto, come quello, certo.
5: Tortorella Challenge è simpatico come Byron Moreno quando arbitra l'Italia contro la Corea,
0: Vero, ce lo ricordiamo bene.
2: Tutti i riferimenti mondiali.
1: Sì,
4: simpatico.

0: Poi quando ti accingi a giocare la partita della vita e ti accorgi che hai Byron Moreno come altri.
1: Ragazzi,
2: rimasto impresso.
3: Ma c'era proprio Byron Moreno ieri alla partita della nazionale cantanti che ho visto.
4: Byron Moreno Morello?
3: È finita un po' così, perché alla fine ha segnato mal di testa.
1: Ma sì, dai, che stasera parte il mondiale.
5: Eccoci qua.
1: E abbiamo i due cronisti d'eccellenza, Bergomi e Caressa.
4: Sì, Fabio.
5: Eccoci qua. Allora, tutto pronto questo mondiale straordinario. Senza l'Italia. Senza l'Italia.
6: Purtroppo non vedo l'ora di perdermelo, Fabio.
1: Non è più neanche.
3: Però che fortuna stasera poter commentare invece il Tortorella Challenge. Qui è come se fosse un grande stadio, siamo tutti tifosi della stessa
1: stadio.
3: Squadra. Lo stesso challenge. Ma quindi è arrivata una sigla alternativa, un coro da stadio per noi.
4: Dai, ecco, volevo dire, è arrivato qualcosa, sì.
7: Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai. Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai.
3: Quello che proviamo a fare tutte le mattine, perché questa dovrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ogni tanto ce ne scappa qualcuna di veramente divertente.
4: Il coro del bambino con le adenoidi. Va bene,
1: vi aspettiamo. Beh, prego, non finisci il boccone, continui a parlare con
4: No, ora mi do un cazzotto e lo ingoio. Va da bene. Solo
1: 331 80 90 101 è tutto quello che vi serve per partecipare tra poco al Tortorella Challenge. Miam, miam, miam.
7: Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai.

Andata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: come la disannunci. It.
1: Fai com'è?
0: Timon, Sera 101.
1: C'era Avatar Tuono nel film Attila, Flagello di Dio.
0: Flagello di Dio.
1: Lui diceva sempre: Imo!
2: Imo spappari!
1: Imo!
2: È vero, è
0: magari
2: vero.
0: Imon ha deciso di chiamarsi così, così proprio.
2: In onore di
0: Avatar,
1: certo. In onore di Avatar Tuono.
2: Sì, sì.
0: C'è chi se ne frega, c'è chi doesn't give a.
1: Sì, ok, abbiamo capito, ok.
0: Ma c'è invece chi è super preciso su determinate cose.
1: Ad esempio?
0: Ad esempio l'aria condizionata in studio. Mi raccomando, abbiamo ormai degli schemi aziendali per mettere la temperatura giusta. E le vostre voci per capire invece voi su cosa siete precisetti.
3: Dai, allora, dai. Io nella vita sono la persona più disordinata del mondo. Ma sul PC del lavoro devo avere quelle 10 icone in quei 10 punti del desktop, e sì, quando apro le 4 pagine internet che mi servono devono essere aperte in quell'ordine lì.
1: Esatto.
3: Se mi si gira qualcosa impazzisco.
1: Vai in
3: Willy
1: bestia.
3: Da Milano.
0: Ciao Willy.
1: Willy, è uno dei problemi del desktop condiviso. Sì, perché ognuno ci mette le mani, poi sposta l'icona,
0: ad
1: la
0: esempio
1: cartella.
0: Cristiano Militello.
4: Dica.
2: Sì, che non ha
0: il mio
2: ancora
0: stesso account.
2: C'ha ancora un Commodore 64?
0: E ogni tanto mi ritrovo delle foto omini, omini incavolati, omini che giocano a calcio.
1: Ma perché tu
0: le foto di Cristiano,
1: perché lui
0: così
1: non ricorda il suo login,
0: esatto.
1: E qui
4: me l'hanno tolto.
0: Lui vuole usare il mio perché gli piace la mia password.
4: Beh, insomma, è un modo che l'azienda subliminale per farmi capire, capito?
1: Sì, Chiara ha alla destra uno che non vuol fare il login, poi alle 9 arriva Proce che non ricorda la password e gliela deve mettere Chiara.
0: Fare io effettivamente. Meno male che sono precisa, almeno io, come voi
4: badante informatica.
3: Buongiorno, sono Roberto.
0: Ciao.
3: Allora, io nel complesso sono preciso perché svolgo il pittore edile, la quale bisogna avere molta precisione.
0: Certo.
3: Però per i documenti sono malato.
1: Ah, yeah.
3: Per i documenti metto tutto in fila per data, tutto con una leggenda e quant'altro.
1: Bravo. Ma è così
0: la verdata,
4: l'agenda del rock.
1: Ma perché in famiglia quando dicono dov'è finita quella carta?
2: Lui lo sa.
1: Ce l'hai tu? No, ce l'hai tu? No, ce l'hai tu? Ce l'hai. Lui lo sa. Lui, certo, le mette per ordine, per argomento.
0: Data di scadenza, immagino.
1: Sì,
0: la data di nascita rimane sempre quella, no?
4: Se svolge il pittore, chiaramente è avvantaggiato.
1: Poi?
5: Buongiornissimo, ragazzi. Chiara, chi ha le mollette scure sui panni scuri? Io ho tutti gli interruttori allineati. Non devono mai stare scoppiati. Dai. Della serie uno verso l'alto e l'altro verso il basso. Pazzia. Una bella da Urbino.
0: Anche perché se poi sono scombinati e vuoi la luce diversa, devi andare a cambiare, cioè devi fare tutto un giro di casa per
2: abbiamo degli psicologi bravi,
1: sì, no?
2: Secondo me all'ascolto.
1: Oh, sì, mamma, quindi
4: psichiatri in questo caso.
1: Quindi per governare i punti luce da più interruttori devono essere tutti allineati perfettamente.
0: Tutti alla pari. Ma basta mettere quello col click, no?
4: Vabbè, certo,
1: sì.
4: Certi messaggi mi ricordano Michael Douglas in Attrazione Fatale, quando Glenn Close va a sbirciare in cucina, apre gli armadietti e trova tutti i barattoli esattamente in modo inquietante,
1: sì,
4: messi in modo,
1: sì,
4: tutto,
1: sì,
4: ordinato,
1: sì,
4: decrescente. Fa un po' paura questa,
1: sì,
4: scena. Ma voi siete peggio,
1: anche
4: voi,
1: se,
4: là fuori,
1: sì,
4: siete
1: anche
4: peggio.
1: Lo stesso Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia.
2: Ecco. Ammazza.
1: Ammazza, sì, ammazza tutti.
2: Sì.
1: Amici, allora è successo.
0: Cosa?
1: Dopo, Pippino, io sono complicato.
0: Ah, vuoi creare
1: sono
0: hype? È successo.
1: Non vi dico cosa, ma è successo.
0: Con questa base poi ci aspettiamo di tutto.
2: È un trailer, è solo un trailer.
1: Ragazzi, toglietevi dalla strada che c'è la sfilata delle principesse.
4: Sì, sì, sì. Puoi arrivare a parlare come Olaf?
0: Tutti quelli che non sono precisetti invece, che magari i barattoli tutti ordinati nell'armadio, che fastidio, le mollette del colore giusto, che fastidio, arriva dito nella piaga,
2: ah,
0: su R101.
2: Ecco.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Escalation in Medio Oriente con gli Stati Uniti che stanotte hanno lanciato sull'Iran 49 missili Tomahawk colpendo obiettivi in profondità. In risposta, Teheran ha disposto la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. Trump ha annunciato ulteriori bombardamenti stasera. Settimana prossima il Consiglio europeo. Oggi le comunicazioni di Meloni in Parlamento. Si scelga un negoziatore autorevole per trattare con Mosca, ha detto la Premier alla Camera. Sul Medio Oriente, isolare Israele non sarebbe funzionale. Sì alle sanzioni contro il ministro ebraico Ben-Gvir. 18 anni da scontare ai domiciliari per Cinzia D'Alpino, la 65enne che nel settembre 2024 uccise l'uomo che l'aveva borseggiata, travolgendolo col SUV a Viareggio. La procura aveva chiesto l'ergastolo. La vittima, un marocchino di 47 anni, la famiglia ha annunciato il ricorso. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi ieri sera, tornando a casa dai suoi uffici di Cologno Monzese. Nonostante uno scontro frontale con un veicolo che ha perso il controllo, ha riportato solo qualche lieve ferita, salvato da cinture di sicurezza ed airbag. A Magaluf, località turistica vicino a Palma de Mallorca, in Spagna, un devastante incendio scoppiato in un edificio ha ucciso stamattina due persone, 24 tra feriti e intossicati. Le vittime sono state raggiunte dalle fiamme mentre scappavano per le scale, apparentemente sotto effetto di alcol. La Terra accumula troppo calore, l'allarme di 70 scienziati. Nel 2025 il riscaldamento causato dalle attività umane si è attestato a 1,37 gradi in più rispetto al periodo preindustriale. Lo scorso anno è stato il terzo più caldo mai registrato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: abbiamo mai abbastanza delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani, in bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei
3: l'hai detta così?
1: Il cul de sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
4: No, adesso cioè, è colpa nostra.
1: Quindi sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: però... un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli. Per lui è arrivata questa richiesta.
5: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
6: Davvero?
1: Cioè, lui parte dal bordo, mangia, sì, poi sì, arriva
0: magari dal centro
1: al cuore.
6: Allora cuoce una girella a sto punto.
1: Scusa.
0: Raffaele a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
7: Buongiorno. Beh, vede, mangiare la pizza con cerchi concentrici è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi gli diceva tutto intorno a te.
3: È vero.
7: Io per esempio sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
6: Per favore.
0: Che lo ammette.
6: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia il cornicione prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
1: Sì, sì, come Nazca.
7: Non la mangia poi la pizza.
6: Non la mangia
7: solo cerchi. Professore.
3: Sì.
7: Mio marito lascia sempre le schizzette sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora digli di provare a farla centrando il water.
0: C'entra.
3: Ma può essere,
6: vabbè,
3: capita.
7: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
6: Sì.
7: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire. Ho pulito tutto, veda. Che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
3: Cosa?
7: Prenda questo barattolo di polvere. Con una mano spaggia la polvere e con l'altra la pulisce.
6: Ah, ho capito.
1: Si rimedio tiene, omeopatico.
6: Si tiene impegnata.
7: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
3: Sì.
7: Mi riapro il terrazzino di casa di Guano. La fanno, già. Mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
6: no,
7: di
6: e vanno via.
3: Addirittura.
6: Chi è?
7: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, le dico una cosa che le cambierà la giornata.
3: Tipo?
6: No! Ma scusi, abbia perso.
3: Professore, non gli dica proprio così.
7: Professore, non riesco ad andare a letto se non sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
0: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
1: sì,
0: però.
1: Sì, sì, sì.
7: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
6: Aia.
7: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
3: No, ma quella è la napalm, che sa più o meno di ascelle.
7: Professore.
6: Professore.
7: Sono uno speaker radiofonico attempato.
6: E non riesco. Guardate me.
7: Oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
6: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me. Attempato.
7: Professore. Cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
6: Prova con le mutande ogni tanto.
0: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel

0: di R101, siamo arrivati pronti ad accompagnarvi fino alle 9 con il morning show che vi fa stare bene. Paolo Dini sta già aprendo i giornali, allora si comincia con Chiara Tortorella. Tutto a posto?
1: No, tutto a posto, no, un paio di ciuffoli.
0: Niente in ordine.
1: No. Hanno ucciso l'arciduca ereditario di Austria e la moglie. Francesco, ah no, è il Corriere del... Ah, lunedì.
2: Leggi bene la data.
1: Lunedì 29 giugno 1914.
3: Nella miseria.
1: Ah, sono quelli... Ah, ho capito, ho sbagliato. Sì.
3: Sei sul pezzo.
0: Il Corriere, sì, il Corriere ultimamente.
1: Celebra il centenario, ogni tanto mette delle copie datate.
2: Vedi se trovi quello dell'uomo sulla luna.
1: Aspetta, vedo se... C'è la Juventus in Champions nel 1914.
3: Lo sapevo. Sì. Stavo aspettando solo quella battuta.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno Paolino, buongiorno Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Cosa facevi nel 1914?
3: Ascoltava Paolo Dini alla radio. Ho dovuto rimandargli la palla.
2: Bravo. Una gara di siluri, ragazzi. Oh, allora, Donaldo è pronto per il Tortorella Challenge.
1: Perché che ha detto?
2: No, ieri hanno detto, scusi, ma lei ha visto che
0: Trump.
2: L'inflazione, sì, Donaldo l'arancione, come lo chiamiamo noi. Ha visto che l'inflazione ha superato il 4% e lui mi ha detto io amo l'inflazione.
1: Sì.
2: I love inflation.
3: Eccolo.
2: Detto così, insomma. Quindi...
0: Ha sdoganato tutti i bu che si possono ricevere a uno spettacolo. Basta poi
1: dire che sono
0: dire
1: stati
0: che erano degli applausi.
1: Evviva.
2: Sì, ascoltati al contrario.
1: Però vedi, negare, sempre negare. Alla fine qualcuno...
2: Ha funzionato anche con
3: ci
2: tua
3: casca.
2: Moglie. Quella volta però. Che ti beccò, no? Mi hai detto tu.
1: Vuoi dire?
0: Glissiamo andando su tutti i nostri ospiti.
1: Mi ha trovato impreparato.
0: Leonardo Fiaschi ce li ha portati tutti.
4: Comunque, ragazzi, ho fatto una ricerca. Cristiano Militello nel 1914 disse: saluta Francesco Ferdinando d'Asburgo.
2: Eh beh, certo.
1: Allora, invece ho ascoltato con interesse Riccardo che...
3: Questo già fa ridere, anche questa è una battuta bella.
1: Chiedeva agli ascoltatori cosa avrebbero tifato in alternativa.
3: Sì.
2: Bravo,
1: e c'era
2: domanda,
1: quell'ascoltatore. C'era
0: è
1: uno...
0: vero, perché oggi iniziano i mondiali in tutto ciò.
1: Sì, esatto, a nostra insaputa.
2: Tra un controllo, controllo e l'altro.
1: C'era un tizio di Bergamo che ha detto io tifo la Germania perché mi piace la birra.
3: Bellissimo, motivazione più che accettata.
1: Esatto.
4: Ma facciamo il toto vincitore, ragazzi.
2: Cioè? Vai.
4: Io ne ho scelte due di squadre.
1: Vai.
4: Il Giappone.
2: Sì, sì. Dici la seconda.
0: Bellissimo.
4: E la seconda è l'Olanda.
1: Dai.
2: Vabbè.
0: Olanda, dai, mica male i ragazzi
3: però
0: olandesi.
3: Noi abbiamo già scelto il Brasile, però tra i più svegli d'Italia. Mi dispiace, arrivate tardi. Abbiamo scelto signor Carlo Ancelotti.
1: Ho capito. C'è anche chi ha chiesto l'intelligenza artificiale, però non so come si è espressa. Tra poco ve lo diciamo. L'Italia.
0: L'AI è rimasta indietro.
2: Riccardo, la domanda era per chi tiferete o chi pensate che vinca?
3: No, era due domande per chi,
0: è vero.
3: Per chi dobbiamo simpatizzare, okay. Tutti quanti insieme, la comunità dei più
2: Brasile,
3: è uscito il Brasile come più apprezzato.
1: Va bene. Vabbè, c'è un pizzico
0: per i giocatori
1: d'Italia.
0: Che...
1: Per l'allenatore che almeno rappresenta l'Italia.
2: Sì. C'è anche l'Uzbekistan.
1: Sì,
2: Fabio Cannavaro,
3: e la Turchia anche.
0: Rappresenta la Puglia, la banda di R101, si chiama Giuseppe Milano in regia. Poi abbiamo l'Argentina.
1: Sì.
0: Chi? Edoardo Mondino.
3: Non ti veniva in mente?
1: Ma non è
0: Uruguay.
1: Uruguay.
3: Ah, pure
1: Uruguay.
3: Sbagliato.
2: Uruguay allenato dal Loco Bielsa. Grande Uruguay.
0: E il nostro romanissimo Matteo Torre, ma non romanista, mi raccomando.
1: Allenato da
0: la
1: chi?
0: La squadra è al completo,
2: Sarri.
0: È quella della banda di R101, la squadra che dovete simpatizzare tutte le mattine, dalle 7 alle 9. 331 80 90 101, vogliamo sentire le vostre voci per sapere in cosa siete precisetti.
1: Sono
0: precisetto.
3: Tu non nelle squadre di calcio, abbiamo capito.
0: Esatto, neanche nelle nazionalità, ma in tante cose in realtà.
1: Ok, la vostra ossessione d'ordine, cioè quella cosa
0: piccola
1: che
0: mania di precisione che avete.
1: Va bene, guai a chi mi tocca la scrivania, chi mi mette in disordine le cose, io le devo trovare. Dove le ho lasciate?
2: Perché sei della Vergine.
0: Oggi siamo messi benissimo.
3: Che è successo?
0: La macchina. Chi pulisce la macchina una volta alla settimana?
1: Tu devi trovare la macchina dove l'hai lasciata.
0: Io devo trovare la macchina. Intanto dove l'ho lasciata?
4: Ragazzi, io ho un'ossessione.
1: Qual è?
4: Era mangiare le piante.
3: Che bella ossessione.
4: Finte però.
0: piante finte.
4: Piante finte.
2: Ha capito, piante fritte. Figurati.
4: Piante finte.
0: Beh, Giovanotti, già che sei passato a trovarci, rimani qui con noi.
4: Ragazzi,
0: la canzone Estate è la prima con cui parte la banda di R101. Vi teniamo compagnia fino alle 9.

0: apparecchiato tutto pronto per il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Certo, con Chiara che provoca tutto quanto il pubblico che arriva poi comunque sempre copioso al 331 80 90 101. Cristiano riesce a urlare in contumacia.
2: Eccomi, con tua madre?
1: Con tua madre.
0: C'era lui mangiando fuori. Dove l'hai trovato?
1: Cosa c'è? Cosa stai mangiando?
2: Nulla.
3: Si rifà la bocca dopo il Tortorella Challenge.
1: Ha le guance che sembra Don Vito Corleone.
0: Ma sì, fantozzi con le polpette.
1: C'ha qualcosa in bocca, ma non lo vuol dire.
2: Tecnicamente non sto mangiando, sto avanzando lì per quando parte la prossima canzone.
0: Come gli scoiattoli che tengono nella guanciotta.
2: Per non far svenire nessun dirigente, sono andati in corridoio a mangiare. Poi io mi innamoro di queste confetture. Che poi
0: parlando
2: fanno schifo.
0: Questo coso enorme.
2: Gusti, capito?
1: Le confetture.
2: Ho visto marmellata, pera e limoni. Ho detto perché no? Poi la mangio e dico: ma perché ho comprato questa marmellata?
3: Marmellata.
2: Va bene, questa marmellata. Va bene, ma non divaghiamo. Naturalmente è un modo per rifarsi la bocca prima che arrivi un quarto d'ora di grande amarezza, diciamo.
0: Facciamo dire ai nostri amici quanto è divertente, quanto è simpatico questo momento,
2: ecco,
0: così puoi masticare
2: voi
0: e deglutire.
2: Devi masticare.
4: È simpatico come le perquisizioni dei poliziotti americani appena arrivano le nazionali in aeroporto.
0: Già.
1: Simpatico visto, come quello, certo.
5: Tortorella Challenge è simpatico come Byron Moreno quando arbitra l'Italia contro la Corea,
0: Vero, ce lo ricordiamo bene.
2: Tutti i riferimenti mondiali.
1: Sì, sì,
4: è simpatico come quando ti accingi a giocare la partita della vita e ti accorgi che hai Byron Moreno come altri.
1: Ragazzi,
2: è rimasto impresso.
0: Ma c'era proprio Byron Moreno ieri alla partita della nazionale cantanti che ho visto.
2: Byron Moreno Morello?
0: È finita un po' così perché alla fine ha segnato mal di testa.
1: Ma sì, dai, che stasera parte il mondiale.
6: Eccoci qua.
1: E abbiamo i due cronisti d'eccellenza, Bergomi e Caressa.
2: Sì, Fabio.
6: Eccoci qua. Allora, tutto pronto questo mondiale straordinario. Senza l'Italia. Senza l'Italia.
3: Purtroppo non vedo l'ora di perdermelo, Fabio.
1: Non è più neanche.
0: Però che fortuna stasera poter commentare invece il Tortorella Challenge. Qui è come se fosse un grande stadio. Siamo tutti tifosi della stessa
1: stadio.
0: Squadra. Lo stesso challenge. Infatti è arrivata una sigla alternativa, un coro da stadio per noi.
2: Dai, ecco, volevo dire, è arrivato qualcosa, sì.
7: Coco bevai, Coco bevai, il Tortorella non fa ridere mai. Coco bevai, Coco bevai, il Tortorella non fa ridere mai.
0: Quello che proviamo a fare tutte le mattine, perché questa dovrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ogni tanto ce ne scappa qualcuna di veramente divertente.
2: Il coro del bambino con le adenoidi. Va bene,
1: vi aspettiamo. Beh, prego, non finisci il boccone, continui a parlare con
2: me. No, ora mi do un cazzotto e lo ingoio. Va da bene. Solo
1: 331 80 90 101 è tutto quello che vi serve per partecipare tra poco al Tortorella Challenge. Gnam gnam gnam.
7: Coco bevai, Coco bevai, il Tortorella non fa ridere mai.

0: come la disannunci. It.
1: Fai com'è?
0: Timon, Sera 101.
1: C'era Avatar Tuono nel film Attila, Flagello di Dio.
0: Flagello di Dio.
1: Lui diceva sempre: Imo!
2: Imo spappari!
1: Imo!
2: È vero, è
0: magari
2: vero.
0: Imon ha deciso di chiamarsi così, così proprio.
2: In onore di
0: Avatar,
1: certo. In onore di Avatar Tuono.
2: Sì, sì.
0: C'è chi se ne frega, c'è chi doesn't give a.
1: Sì, ok, abbiamo capito, ok.
0: Ma c'è invece chi è super preciso su determinate cose.
1: Ad esempio?
0: Ad esempio l'aria condizionata in studio. Mi raccomando, abbiamo ormai degli schemi aziendali per mettere la temperatura giusta. E le vostre voci per capire invece voi su cosa siete precisetti.
3: Dai, allora, dai. Io nella vita sono la persona più disordinata del mondo. Ma sul PC del lavoro devo avere quelle 10 icone in quei 10 punti del desktop, e sì, quando apro le 4 pagine internet che mi servono devono essere aperte in quell'ordine lì.
1: Esatto.
3: Se mi si gira qualcosa impazzisco.
1: Vai in
3: Willy da Milano.
0: Ciao Willy.
1: Willy, è uno dei problemi del desktop condiviso. Sì, perché ognuno ci mette le mani, poi sposta l'icona,
0: ad esempio Cristiano Militello.
1: Dica.
2: Sì, che non ha
0: il mio stesso account.
2: C'ha ancora un Commodore 64?
0: E ogni tanto mi ritrovo delle foto omini, omini incavolati, omini che giocano a calcio.
1: Ma perché tu
0: le foto di Cristiano,
1: perché lui
0: così
1: non ricorda il suo login,
0: esatto. E quindi
4: me l'hanno tolto.
0: Lui vuole usare il mio perché gli piace la mia password.
4: Beh, è un modo che l'azienda subliminale per farmi capire, capito?
1: Sì, Chiara ha alla destra uno che non vuol fare il login, poi alle 9 arriva Proce che non ricorda la password e gliela deve mettere Chiara.
0: Fare io, effettivamente.
1: Poveretta.
0: Meno male che sono precisa, almeno io. Come voi,
4: badante informatica.
3: Buongiorno, sono Roberto.
0: Ciao.
3: Allora, io nel complesso sono preciso perché svolgo il pittore edile, la quale bisogna avere molta precisione.
0: Certo.
3: Però per i documenti sono malato.
1: Ah, yeah.
3: Per i documenti metto tutto in fila per data, tutto con una leggenda e quant'altro.
1: Bravo. Ma è così
0: la
1: verdata,
4: l'agenda del rock.
1: Ma perché in famiglia quando dicono dove è finita quella carta?
2: Lui lo sa.
1: Ce l'hai tu? No, ce l'hai tu? No, ce l'hai tu? Ce l'hai. Lui lo sa. Lui, certo, le mette per ordine, per argomento.
0: Data di scadenza, immagino,
1: sì,
0: perché la data di nascita rimane sempre quella, no?
4: Svolge il pittore, chiaramente è avvantaggiato. Diciamo.
1: Poi?
5: Buongiornissimo, ragazzi. Chiara, chi ha le mollette scure sui panni scuri? Io ho tutti gli interruttori allineati, non devono mai stare scoppiati.
1: Dai,
5: della serie uno verso l'alto e l'altro verso il basso. Pazzia, novella d'Urbino.
0: Anche perché se poi sono scombinati e vuoi la luce diversa, devi andare a cambiare, cioè devi fare tutto un giro di casa per.
2: Abbiamo degli psicologi bravi,
1: sì, no?
2: Secondo me all'ascolto.
1: Oh, sì, mamma,
4: e quindi psichiatri in questo caso.
1: Quindi per governare i punti luce da più interruttori devono essere tutti allineati perfettamente.
0: Tutti alla pari, ma basta mettere quello col click, no?
4: Vabbè, certi,
1: sì,
4: certi messaggi mi ricordano Michael Douglas in Attrazione Fatale, quando Glenn Close va a sbirciare in cucina, apre gli armadietti e trova tutti i barattoli esattamente in modo inquietante,
1: sì,
4: messi in modo,
1: sì,
4: tutto,
1: sì,
4: ordinato,
1: sì,
4: decrescente. Fa un po' paura quella,
1: sì,
4: scena.
1: Ah,
4: voi siete peggio,
1: anche
4: voi
1: se,
4: là,
1: sì,
4: fuori,
1: sì,
4: siete
1: anche
4: peggio.
1: Lo stesso Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia.
0: Ecco.
2: Ammazza.
1: Ammazza, sì, ammazza tutti.
2: Sì.
1: Amici, allora è successo.
0: Cosa?
1: Dopo, Pippino, io sono
0: Complicato.
1: Ah,
0: vuoi creare
1: sono
0: hype?
1: È successo. Non vi dico cosa, ma è successo.
0: Con questa base poi ci aspettiamo di tutto.
2: È un trailer, è solo un trailer.
1: Ragazzi, toglietevi dalla strada che c'è la sfilata delle principesse.
4: Sì. Sì, sì. Puoi arrivare a parlare come Olaf?
0: Tutti quelli che non sono precisetti, invece, che magari i barattoli tutti ordinati nell'armadio, che fastidio! Le mollette del colore giusto, che fastidio! Arriva, dito nella piaga,
2: ah,
0: Sera 101.
2: Ecco.

0: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma oddio,
2: può capitare, eh?
1: Ragazzi, oggi Chiara oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
2: E ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi. La nazionale cantanti.
1: Pensavo al concerto di Cremonini.
2: Però ha segnato mal di testa. Quindi siamo usciti tutti piegati.
3: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
1: Di testa.
3: Mal di pancia è venuto qua.
4: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331 80 90.
1: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
3: Dimmi, Fabio.
1: Ecco, visto che oggi, tra l'altro, parte il mondiale.
5: Scusate,
1: avete cambiato.
5: Non è che si chiamano tutti Fabio, gli altri.
3: Bravo,
5: Beppe.
3: Fabio. È vero,
1: Fabio. Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi.
5: Sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
3: Non lo so, Fabio.
5: C'è una
3: in Messico, Fabio.
1: Benissimo.
5: Messico, so.
4: Perfetto, l'abbiamo provata 6 volte prima, ma non fa niente.
1: Perfetto.
4: Non era questa la risposta da dare.
1: Ma andiamo avanti.
2: Cominciamo più che altro andiamo con il primo sfidante. Vai.
6: Ciao, banda. Ciao. Da Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
2: Dai.
6: Ma ero stanco.
2: Ero stanco. Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3.
2: Ah, dai.
7: E la partita è finita 0-15, Pietro.
2: Dai.
7: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino, in provincia di Salerno. Buona giornata e buon
2: da
7: lavoro.
2: Mariano.
1: Anche la doppietta.
3: Ma non era 13, Pietro.
2: Era 13, Pietro.
4: Quale fantasia è? Ha sbagliato
1: il prefisso. Poi il civico.
2: Terzo sfidante.
8: Ciao R101.
2: Ciao.
8: Sono Leonardo da Genova. E la battuta che stamattina vi voglio presentare è quella di due fichi.
2: Prego.
8: Che cosa fanno due fichi che vanno molto d'accordo? Sono paci, fichi.
1: Pacifichi, pacifichi.
2: Pacifichi.
3: Mamma mia, Fabio. Fabio.
2: Fabio è...
3: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali. Siamo caso.
5: Sapete qual è il modulo della nazionale cantante?
3: Dica.
5: 883.
2: Ma l'ha appena detto.
3: Fabio.
2: Che cosa stavi ascoltando la partita,
5: no,
2: davvero?
5: Ce l'ho dall'inizio, dovevo fare. Non è che arriva il primo moccioso e me la ruba.
4: Sì. Togliti le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
2: Questa non è venuta in mente a nessuno.
9: No, Chiara. Non me lo di.
2: Bellissimo. Non me lo di.
1: M'apostrofo e lo di.
4: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
1: No, perché ti vedo inerte.
4: Vabbè,
5: ragazzi, sapete
4: Fabio.
5: Perché non sono andato a vedere la partita stasera della Nazionale Cantanti?
4: Perché
5: ero stanco.
3: Ero stanco. L'hanno fatta anche questa.
4: Avanti.
2: Dai, te ne diamo un'altra da copiare allora.
10: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
2: Ciao, Beppino.
10: Per il Tortorella Challenge.
2: Vai.
10: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore? Un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile.
2: Sì.
10: Sì, ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
2: È tutta sta costruzione.
3: 20 minuti fa,
4: 20 minuti recupero. Ed è in contromano sull'autostrada del sole.
11: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
11: Bah, secondo me è stata colpa della sostituzione del secondo tempo quando è uscito fuori Hernia.
2: È giusto.
11: Ciao Alessandro da Genova.
2: Vabbè. Mancava solo questa.
1: Sì. Su Salmo abbiamo niente?
4: No. No.
1: Va bene, va bene, bene, basta adesso.
4: Basta,
1: no?
4: C'era un'altra.
1: Ah, un'altra. Quante sono? 12.
2: Chi è?
12: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro.
4: Ma niente.
12: Scusatemi, eh.
4: Vai tranquillo.
12: Sono ultimo.
2: Il triplete, ragazzi.
4: Sì, però intanto qui avanzano due Pietro e non sappiamo dove metterli.
1: Ho una proposta per la direzione. Sì. Possiamo provare la prossima settimana a mettere in questo quarto d'ora il cine trailer. Sai, tutti al cinema, sai quella pubblica che ogni tanto.
4: Sì,
1: vediamo un po' come
4: potrebbe essere.
1: Farà più ridere.
2: No, vuoi andare a vedere un film di Charlton Heston?
1: No, esatto. Vedo l'ora. Sì, Fabio, Caressa, dici.
5: Sapete perché non partecipo mai ai tornei di calcio?
3: Dimmi, Fabio.
5: Che arrivo ultimo.
3: Ma bella questa, però detta da te fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. Strano, perché
2: Mogol! gol.
3: Esatto. Vabbè.
5: Sentite questa però, ragazzi, sentite questa.
6: Ciao banda, Ivan da Cosenza.
3: Sì.
6: Anch'io ho guardato la nazionale cantanti, ma ero stanco.
2: E quindi vince lui.
3: Ma in realtà non ho ancora detto The Winner.
5: Vediamo
3: is,
5: che
3: Fabio.
5: Vince.
3: The
5: Winner is. Allora, dove andiamo? Tutti a? Dove andiamo, Beppe? Tutti a?
3: A Piombino, Fabio.
5: Tutti
3: dove
5: a Piombino,
3: andare,
5: Beppe. Tutti a ovvio. Piombino. È questa che dovevo fare prima.
4: Perché siete in vacanza? Io adesso vengo lì e vi piglio a schiaffi, uno a Bra e l'altro a Livorno.
3: Grazie.
2: Ciao. E due passi.

0: Direte di nuove, di bellissime.
1: Sapete quanto è finita, Chiara?
0: No. 013.
1: No, finita. Ivana Spagna 1, Renato 0.
0: Tenetevele, perché domani ci sarà il Tortorella Challenge del venerdì intorno alle 8 qui su R101 e tra poco una bella sorpresa per voi.
2: Gli stadio non abbiamo detto
3: nulla. No.

0: Ragazzi, ragazzi,
1: Giada!
0: Mamma mia, questo ukulele, questo l'ukulele, ragazzi.
2: Bravo,
1: ti piace? Lo metti spesso nelle tue canzoni.
0: L'ukulele,
1: l'ukulele.

0: L'uguaiano, chiaramente.
1: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
2: L'ukulele.
1: Questa canzone.
2: Ah, ok.
0: Ma è bella.
1: Sono suonata io con l'ukulele.
2: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
3: Ecco, bravo.
2: Si fa presto.
4: È pranzo di famiglia.
2: Appunto.
3: Perché mangi solo erba lì? Però.
2: No. Vabbè.
0: Perché è vero, è estate. Fa caldo. La celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco quelle canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
2: Sì.
0: Con una gigantografia del come si chiama? Dei pippolini
2: del termostato, ok.
0: Dell'aria condizionata,
2: okay.
0: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
3: Le istruzioni,
0: questo è il
4: questo
0: nostro.
4: Questo l'abbiamo trovato qui stamattina?
0: Esatto.
4: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
2: Ah, scusami.
0: Per essere chiari, precisini e puntuali.
2: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
0: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi. Perché qua ci sono.
2: Il problema è che è impostata a 28, non esatto. Che deve essere a 28, ok.
0: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23. 3, 24 massimo.
4: 28 gradi siamo a livelli di lievito madre.
2: Cioè sì, esatto.
0: Avevi freddo questi giorni? Qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura
3: e si è spaccato migliore. Tutto.
0: Oggi si sta bene, dai.
2: E quando c'è un dispositivo.
4: Quando troveremo la quadra sarà a novembre.
2: Esatto. E si torna a quella cosa sulla quale dovete. Amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che. O l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop. No,
3: io ho da dire la mia. Dai. Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
2: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
3: Io alzo la radio.
2: Più freddo.
3: Non sentirla.
0: Via, no, fai bene.
2: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
4: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
2: davvero?
4: Cercare di capire
2: come funziona.
4: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
2: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
4: È così. Io metto tutto in forno e così. Bravo. Io sciolgo tutto.
2: Tu c'hai il frigorifero dentro il forno.
4: Sono andato l'altro giorno alla gelateria, ho detto: mi dà una coppetta, me la riscalda per favore.
2: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa: Paolo, c'è un problema col frigorifero, perché dietro scalda tantissimo. Certo.
0: Sì.
2: Si chiama compressore. Deve togliere il calore da dentro.
0: Però dagli una controllatina, che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
4: Ma chi? All'amico?
0: Sì.
4: L'amico è una sagoma.
2: L'amico è una sagoma vera.
0: Vai, che abbiamo tanti precisini all'ascolto. Anche come te, Paolo. Sentiamo.
5: Buongiorno, sbandati. Io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria, tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
0: Non sei l'unica.
2: Io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece. Sbaglio, se le facessi bianche non sarebbe bisogno di lavarle.
0: Dai che siamo appena partiti. Vedo tante voci che stanno arrivando. Mi raccomando, precisi. 331 80 90 101.
2: Le mollette.
0: Sei preciso sulle bollette?
2: No, dico le mollette. Non mi fa specie sta cosa.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump minaccia nuovamente l'Iran. Colpiremo duramente anche stanotte. Prenderemo l'isola di Kharg e il controllo di petrolio e gas. Secondo il New York Times, i raid USA nel sud hanno colpito un impianto idrico. Migliaia di civili senza acqua, con temperature oltre i 38 gradi. Si ipotizza un crimine di guerra. Meloni attacca l'UE, burocrati, e sull'Ucraina chiede una figura autorevole per negoziare con Mosca. Nelle comunicazioni alla Camera, prima del Consiglio europeo, la Premier ribadisce il sostegno a Kiev. Schlein la critica. Il paese è fermo, dice, nonostante il PNRR. Basta propaganda. Dopo 2 anni e mezzo, la BCE torna ad alzare i tassi. L'aumento di 25 centesimi costa dai 15 ai 20 euro al mese ogni 100.000 euro di debito. I BTP a breve termine hanno già incorporato il rialzo dei tassi. Travolse e uccise col SUV a Viareggio l'uomo che l'aveva scippata, condannata a 18 anni, resta ai domiciliari. Cinzia Dalpino, imprenditrice balneare di 67 anni, 21 mesi fa uccise un marocchino 47enne, lo inseguì e investì più volte, poi se ne andò lasciando il corpo sull'asfalto. A Cinisello Balsamo ammazza il padre 73enne, ne cosparge il corpo di benzina e gli dà fuoco. Arrestato un uomo di 47 anni, la vittima colpita a letto con un mortaio di marmo. Il parricida ha un passato in strutture psichiatriche. Nel 2017 commise un altro omicidio in una rissa. Calcio, sarà Messico-Sudafrica dalle 21 allo stadio Azteca a dare inizio ai mondiali nordamericani. Nell'iconico stadio Shakira canterà il brano ufficiale della rassegna. Da domani via ai match fra Canada e Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: It.
1: Fai come
0: Timon su RAI 101.
1: C'era Ama Tantuono nel film Attila, flagello di Dio.
0: Flagello di Dio.
1: Lui diceva sempre Imo.
2: Imo spappari.
1: Imo.
3: È vero, è
0: magari
3: vero.
0: Imon ha deciso di chiamarsi così, così proprio
2: in onore di
0: Abatantuono.
2: Certo.
1: Di Abatantuono.
3: Sì, sì.
0: C'è chi se ne frega, c'è chi doesn't give a...
1: Sì, ok, abbiamo capito. Ok.
0: Ma c'è invece chi è super preciso su determinate cose.
1: Ad esempio?
0: Ad esempio l'aria condizionata in studio. Mi raccomando, abbiamo ormai degli schemi aziendali per mettere la temperatura giusta. E le vostre voci per capire invece voi su cosa siete precisetti.
4: Dai, allora, dai. Io nella vita sono la persona più disordinata del mondo. Ma sul PC del lavoro devo avere quelle 10 icone in quei 10 punti del desktop, e quando apro le 4 pagine internet che mi servono devono essere aperte in quell'ordine lì.
1: Esatto.
4: Se mi si gira qualcosa impazzisco.
1: Vai in
4: Willy da Milano.
0: Ciao Willy.
1: Willy, è uno dei problemi del desktop condiviso. Sì, perché ognuno ci mette le mani, poi sposta l'icona,
0: ad
1: la
0: esempio
1: cartella.
0: Cristiano Militello.
1: Dica.
3: Sì, che
0: usa
3: non ha
0: il mio
3: ancora
0: stesso account.
3: C'ha ancora un Commodore 64?
0: E ogni tanto mi ritrovo delle foto omini, omini incavolati, omini che giocano a calcio.
1: Ma perché tu...
0: le foto di Cristiano
1: perché lui
0: così.
1: Non ricorda il suo login,
0: esatto.
1: Qui...
5: me l'hanno tolto.
0: Lui vuole usare il mio perché gli piace la mia password.
5: Beh, insomma, è un modo che l'azienda subliminale per farmi capire, capito?
1: Sì, Chiara ha alla destra uno che non vuol fare il login, poi alle 9 arriva Proce che non ricorda la password e gliela deve mettere Chiara.
0: Fare io effettivamente. Meno male che sono precisa, almeno io come voi
5: badante informatica.
0: Vero.
6: Buongiorno, sono Roberto.
0: Ciao.
6: Allora, io nel complesso sono preciso perché svolgo il pittore edile, la quale bisogna avere molta precisione.
0: Certo.
6: Però per i documenti sono malato.
1: Ah, yeah.
6: Per i documenti metto tutto in fila per data, tutto con una leggenda e quant'altro.
1: Bravo. Ma è così
0: fila
1: che
0: per data.
5: L'agenda del rock.
1: Ma perché in famiglia quando dicono dov'è finita quella carta?
3: Lui lo sa.
1: Ce l'hai tu? No, ce l'hai tu? No, ce l'hai tu? Ce l'hai. Lui lo sa. Lui le mette per ordine, per argomento.
0: Data di scadenza, immagino.
1: Sì,
0: che la data di nascita rimane sempre quella, no?
5: Svolge il pittore, chiaramente è avvantaggiato.
1: Poi? Ecco.
7: Buongiornissimo, ragazzi. Chiara, chi ha le mollette scure sui panni scuri? Io ho tutti gli interruttori allineati. Non devono mai stare scoppiati. Dai. Della serie uno verso l'alto e l'altro verso il basso. Pazzia. Una bella da urbino.
0: Anche perché se poi sono scombinati e vuoi la luce diversa, devi andare a cambiare, cioè devi fare tutto un giro di casa per...
3: Abbiamo degli psicologi bravi,
1: sì, no?
3: Secondo me all'ascolto.
1: Oh, mamma,
5: quindi psichiatri in questo caso.
1: Quindi per governare i punti luce da più interruttori devono essere tutti allineati perfettamente.
0: Tutti alla pari, ma basta mettere quello col click, no?
5: Vabbè, certo,
1: sì.
5: Certi messaggi mi ricordano Michael Douglas in Attrazione Fatale, quando Glenn Close va a sbirciare in cucina, apre gli armadietti e trova tutti i barattoli esattamente in modo inquietante,
1: sì,
5: messi in modo tutto ordinato, decrescente. Fa un po' paura quella scena, ma voi siete peggio,
1: anche
5: voi
1: se,
5: da fuori
1: sì, anche
5: peggio.
1: Lo stesso Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia.
3: Ecco. Ammazza.
1: Ammazza, sì, ammazza tutti.
3: Sì.
1: Amici, allora è successo.
0: Cosa?
1: Dopo, Pippino, io sono sentito.
0: Ah, vuoi creare
1: sono caldo.
0: È successo.
1: Non vi
0: cosa?
1: Dico cosa, ma è successo.
0: Con questa base poi ci aspettiamo di tutto.
3: È un trailer, è solo un trailer.
1: Ragazzi, toglietevi dalla strada che c'è la sfilata delle principesse.
5: Sì. Sì, sì, sì. Puoi arrivare a parlare come Olaf?
0: Tutti quelli che non sono precisetti invece, che magari i barattoli tutti ordinati nell'armadio, che fastidio, le mollette del colore giusto, che fastidio, arriva Dito nella piaga su RAI 101.
1: Ecco.

0: bello, è un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma oddio,
2: può capitare,
1: Ragazzi, oggi Chiara oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
2: E ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi. La nazionale cantanti.
1: Pensavo al concerto di Cremonini.
2: Però ha segnato mal di testa. Quindi siamo usciti tutti piegati.
3: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
1: Di testa.
3: Mal di pancia è venuto qua.
4: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331 80 90.
1: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
3: Dimmi, Fabio.
1: Ecco, visto che oggi tra l'altro parte il mondiale, avete cambiato.
5: Non è che si chiamano tutti Fabio gli altri.
3: Bravo,
5: Beppe.
3: Fabio. È vero,
1: Beppe,
3: Fabio.
1: Fabio, scusa. Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi.
5: Sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
3: Non lo so, Fabio.
5: C'è una
3: in Messico, Fabio.
1: Benissimo.
5: Messico, so.
4: Perfetto, l'abbiamo provata 6 volte prima, ma non fa niente.
1: Perfetto.
4: Non era questa la risposta da dare.
1: Ma andiamo avanti.
2: Cominciamo più che altro andiamo con il primo sfidante. Vai.
6: Ciao, banda. Ciao. Da Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
2: Dai.
6: Ma ero stanco.
2: Ero stanco. Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3.
2: Ah, dai.
7: E la partita è finita 0-15, Pietro.
2: Dai.
7: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino, in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro.
2: Mariano.
1: Anche la doppietta.
3: Ma non era 13, Pietro. Scusa,
2: era 13, Pietro.
4: Quale fantasia? Ha sbagliato
1: prefisso.
2: Ah.
1: Poi il civico.
2: Terzo sfidante.
8: Ciao, L101.
2: Ciao.
8: Sono Leonardo da Genova. E la battuta che stamattina vi voglio presentare. Ecco quella di due fichi.
2: Prego.
8: Che cosa fanno due fichi che vanno molto d'accordo? Sono paci fichi.
1: Pacifichi, pacifichi,
2: pacifichi.
3: Fabio. Mamma mia, Fabio. Fabio.
2: Fabio è...
3: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali.
5: Sapete qual è il modulo della nazionale cantante?
3: Dica
5: 883.
2: Ma l'ha appena detto.
3: L'ho appena detta. Fabio.
9: Fabio.
2: Che cosa stavi ascoltando la partita,
5: no,
2: davvero?
5: Ce l'ho dall'inizio, devo fare. Non è che arriva il primo moccioso e me la ruba.
4: Sì. Togliti le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
2: Questa non è venuta in mente a nessuno.
10: No, Chiara. Non me lo di.
2: Bellissimo. Non me lo di.
1: M apostrofo e lo di.
4: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
1: No, perché ti vedo inerte.
4: Vabbè,
5: ragazzi,
9: sì?
5: Sapete
9: Fabio.
5: Perché non sono andato a vedere la partita stasera della Nazionale Cantanti?
4: Perché
5: ero stanco.
3: Ero stanco. L'hanno fatta anche questa.
4: Fatta anche questa.
3: Avanti.
2: Dai, te ne diamo un'altra da copiare allora.
11: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
2: Ciao Beppino.
11: Per il Tortorella Challenge.
2: Vai.
11: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile.
2: Sì,
11: sì ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
2: C'è tutta questa costruzione.
3: 20 minuti fa.
4: 20 recupero. Ed è in contromano sull'autostrada del sole.
12: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
12: Ma secondo me è stata colpa della sostituzione del secondo tempo quando è uscito fuori Hernia.
2: È giusto.
12: Ciao Alessandro da Genova.
2: Vabbè. Mancava solo questa.
1: Sì. Su Salmo abbiamo niente?
4: No. No.
1: Va bene, avanti. va bene, basta adesso.
4: Basta,
1: no?
4: C'è un'altra.
1: Ah, un'altra, quante sono? 12.
2: Chi è?
12: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro.
4: Ma niente.
12: Scusatemi,
4: Vai tranquillo.
12: Sono ultimo.
2: Il triplete,
4: sì,
2: ragazzi.
4: Però intanto qui avanzano due Pietro e non sappiamo dove metterli.
1: Ho una proposta per la direzione. Sì. Possiamo provare la prossima settimana a mettere in questo quarto d'ora il cine trailer. Sai, tutti al cinema, sai quella pubblica che ogni tanto.
4: Sì,
1: e vediamo un po' come
4: potrebbe essere.
1: Farà più ridere.
2: No, vuoi andare a vedere un film di Charlton Heston?
1: Esatto. Vedo l'ora. Sì, Fabio Caressa, dici.
5: Sapete perché non partecipo mai ai tornei di calcio?
3: Dimmi Fabio.
5: Che arrivo ultimo.
3: Ma certo. Bella questa, però bello. Detta da te fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. Strano, perché
2: Mogol! gol.
3: Esatto.
5: Vabbè. Sentite questa, però, ragazzi. Sentite questa.
6: Ciao, banda. Ivan da Cosenza.
3: Sì.
6: Anch'io ho guardato la nazionale cantanti, ma ero stanco.
2: E quindi vince lui?
3: Ma in realtà, non ho ancora detto The Winner is, Fabio.
5: Che vince.
3: The
5: Winner is. Allora, dove andiamo? Tutti a? Dove andiamo, Beppe? Tutti a?
3: A Piombino, Fabio.
5: Tutti
3: dove
5: a Piombino,
3: andare?
5: Beppe. Tutti a Piombino. È questa che dovevo fare prima.
4: Perché ce l'hai in vacanza?
2: Che delirio.
4: Io adesso vengo lì e vi piglio a schiaffi. Uno a Bra e l'altro a Livorno.
3: Grazie.
2: Ciao. In due passi.
4: Ciao, amici.
2: Quindi, vincitore. L'abbiamo
3: vinto.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda, l'ho vista anche io la partita, sì sì, giocavano col modulo 8-8-3 e la partita è finita 0-15 Pietro. Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno, buona giornata e buon lavoro!
2: Mariano!
7: Oggi mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro, scusatemi sono... ultimo,
1: ci siamo sposati a questo.
4: Me le fai risentire di nuovo tutte, Peppino?
2: Così. Ne sentirete di nuove, di bellissime.
5: Sapete quanto è finita, Chiara?
2: No. 0-13.
5: Finita Ivana Spagna 1, Renato 0.
2: Tenetevele perché domani ci sarà il Tortorella Challenge del venerdì intorno alle 8 qui su R101 e tra poco una bella sorpresa per voi.
1: Gli stadi non abbiamo detto
4: nulla. No.

0: ragazzi.
1: Giada,
2: mamma mia, questo ukulele, questo suono l'ukulele, ragazzi.
3: Bravo.
1: Ti piace?
3: Bravo.
1: Lo metti spesso nelle tue canzoni.
2: L'ukulele, sì.
1: L'ukulele uruguayano, questa... chiaramente.
2: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
0: L'ukulele.
2: Questa canzone.
0: Ah, ok.
1: Ma è bella.
2: Quindi sono suonata io con l'ukulele.
0: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
3: Ecco, bravo.
0: Che fa presto.
4: È pranzo di
0: cose.
4: Famiglia.
0: Appunto.
3: Perché mangi solo erba lì? Però.
0: No, vabbè.
1: Perché è vero, è estate. Fa caldo. La celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
0: Sì.
1: Con una gigantografia del come si chiama? Dei pippolini
0: del termostato, ok.
1: Dell'aria condizionata,
0: okay.
1: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
3: Le istruzioni.
1: Le istruzioni, questo è il
4: questo
1: nostro.
4: Questo l'abbiamo trovato qui stamattina?
1: Esatto.
4: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
0: Ah, scusami.
1: Per essere chiari, 28 precisini gradi. E puntuali.
0: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
1: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi. Perché qua ci sono.
0: Il problema è che è impostata a 28, non esatto. Che deve essere a 28, ok.
1: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23, 24 massimo.
4: 28 Guai. Gradi siamo a livelli di lievito madre.
0: Sì, esatto.
1: Avevi freddo questi giorni, qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura migliore. Oggi si sta bene, dai.
0: E quando c'è un dispositivo.
4: Quando troveremo la quadra sarà a novembre.
0: Esatto, e si torna a quella cosa sulla quale dovete, amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che o l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop.
3: Io c'ho da dire la mia. Dai. Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
0: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
3: Io alzo la radio.
0: Più freddo. Tu.
3: Per non sentirla.
1: Via, no, fai bene.
0: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
4: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
0: davvero?
4: Cercare di capire certo.
0: Come funziona.
4: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
0: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
4: È così. Io metto tutto in forno e così.
0: Bravo.
4: Io sciolgo tutto.
0: Tu c'hai il frigorifero dentro al forno.
4: Ci sono andato l'altro giorno in una gelateria e ho detto: mi dai una coppetta, me la riscalda per favore.
0: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa: Paolo, c'è un problema col frigorifero. Perché dietro scalda tantissimo. Certo.
1: Sì.
0: Si chiama compressore deve togliere il calore da dentro
1: tu dagli una controllatina che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
4: Ma chi? All'Anico?
1: Sì.
4: L'Anico è una sagoma.
0: L'Anico è una sagoma vera.
1: Vai che abbiamo tanti precisini all'ascolto anche come te, Paolo. Sentiamo.
5: Buongiorno sbandati. Io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
1: Non sei l'unica.
0: Dai, io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece.
3: Certo.
0: Se le facessi bianche non sarebbe bisogno di lavarle.
1: Dai che siamo appena partiti. Vedo tante voci che stanno arrivando. Mi raccomando, precisi. 331 80 90 101.
0: Le mollette.
1: Sei preciso sulle bollette?
0: No, dico le mollette. Mi fa specie sta cosa.

0: abbastanza delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani, in bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei detta così?
1: Il cul de sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
3: No, adesso cioè, è colpa nostra.
1: Quindi, sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: però, un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli. Per lui è arrivata questa richiesta.
4: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
5: Davvero?
1: Cioè, lui parte dal bordo, mangia, sì, poi sì, arriva
0: magari dal centro
1: al cuore.
5: Cuoce una girella a sto punto.
1: Scusa.
0: Ah! Raffaele a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
6: Buongiorno. Beh, vede, mangiare la pizza con cerchi concentrici, una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi ti diceva tutto intorno a te.
2: È vero.
6: Io, sì, per esempio, sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
5: Per favore.
0: Che lo ammette.
5: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia i cornicione prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
1: Sì, sì. Come Nazca.
6: Non la mangia poi la pizza.
5: Non la mangia
6: solo cerchi. Professore.
2: Sì.
6: Mio marito lascia sempre le schizzette sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora dille di provare a farla centrando il water.
0: C'entra.
2: Può essere, eh?
5: Vabbè,
2: capita.
6: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
5: Sì.
6: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire. Ho pulito tutto, veda. Che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
2: Cosa?
6: Prenda questo barattolo di polvere. Con una mano spargi la polvere, con l'altra la pulisce.
5: Ah, vabbè,
1: capito. Ma che rimedio omeopatico.
5: Si tiene impegnata.
6: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
2: Sì.
6: Mi riapro il terrazzino di casa di Guano. La fanno,
0: già,
6: mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
5: no, e vanno via.
2: Addirittura.
5: Chi è?
6: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, le dico una cosa che le cambierà la giornata.
2: Tipo?
5: No! Ma scusi, abbia perso.
6: Professore,
2: non gli dica proprio così.
6: Professore, non riesco ad andare a letto se non ho, sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
0: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
1: sì,
0: però.
1: Sì, sì.
6: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
5: Aia.
6: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
2: No, ma quella è la napalm, che sa più o meno di ascelle.
6: Professore.
5: Professore.
6: Sono uno speaker radiofonico attempato.
5: E non riesco. Guardate me.
6: Oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
5: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me. Attempato.
6: Professore. Cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
5: Prova con le mutande.
0: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel corpo.

0: di R101, siamo arrivati pronti ad accompagnarvi fino alle 9 con il morning show che vi fa stare bene. Paolo Dini sta già aprendo i giornali, allora si comincia con Chiara Tortorella. Tutto a posto?
1: No, tutto a posto, no, un paio di ciuffoli.
0: Niente in ordine.
1: Hanno ucciso l'arciduca ereditario di Austria, la moglie. Francesco, lunedì.
2: Leggi bene la data.
1: Lunedì 29 giugno 1914.
3: Nella miseria.
1: Ho capito, ho sbagliato.
3: Sì. Sei sul pezzo.
0: Il Corriere, sì, ultimamente.
1: Celebra il centenario, ogni tanto mette delle copie. Sì. Datate.
2: Vedi se trovi quello dell'uomo sulla luna.
1: Aspetta, vedo se. C'è la Juventus in Champions nel 1914.
3: Lo sapevo. Stavo aspettando solo quella battuta.
1: Buongiorno, amici. Buongiorno
0: Paolino, buongiorno Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Cosa facevi nel 1914?
3: Ascoltava Paolo Dini alla radio. Ho dovuto rimandargli la palla.
1: Bravo.
2: Una gara di siluri, ragazzi. Allora, Donaldo pronto per il Tortorella Challenge.
1: Perché che ha detto?
2: No, ieri hanno detto: scusi, ma lei ha visto
0: Donald Trump.
2: L'inflazione, sì, Donaldo l'arancione, come lo chiamiamo noi. Ha visto che l'inflazione ha superato il 4% e lui mi ha detto: io amo l'inflazione.
1: Sì.
2: I love inflation.
3: Eccolo.
2: Detto così, insomma, quindi...
0: ha sdoganato tutti i bu che si possono ricevere a uno spettacolo. Basta poi
1: dire che sono
0: dire che erano degli applausi.
1: Evviva.
2: Sì, ascoltati al contrario.
1: Però vedi, negare, sempre negare. Alla fine qualcuno.
2: Ha funzionato anche con tua moglie. Quella volta però. Che ti beccò, no? Mi hai mai detto tu.
1: Vuoi dire?
0: Glissiamo andando su tutti i nostri ospiti.
1: Mi ha trovato impreparato.
0: Leonardo Fiaschi ce li ha portati tutti.
4: Comunque, ragazzi, ho fatto una ricerca. Cristiano Militello nel 1914 disse: saluta Francesco Ferdinando d'Asburgo.
2: E beh, certo.
1: Allora, invece ho ascoltato con interesse Riccardo che...
3: questo già fa ridere, anche questa è una battuta bella.
1: Chiedeva agli ascoltatori cosa avrebbero tifato in alternativa.
3: Sì.
2: Bravo,
1: e c'era
2: domanda,
1: quell'ascoltatore. C'era
0: è
1: uno...
0: vero, perché oggi iniziano i mondiali in tutto ciò.
1: Sì, esatto, a nostra insaputa.
2: Tra un controllo, controllo e l'altro.
1: C'era un tizio di Bergamo che ha detto: io tifo la Germania perché mi piace la birra.
3: Bellissimo, motivazione più che accettabile.
1: Esatto.
4: Ma facciamo il toto vincitore, ragazzi.
2: Cioè? Vai.
4: Io ne ho scelte due di squadre.
1: Vai.
4: Il Giappone.
2: Sì, sì. Dici la seconda.
0: Bellissimo.
4: E la seconda è l'Olanda.
1: Dai.
2: Vabbè.
0: Olanda, dai, mica male i ragazzi
3: però
0: olandesi.
3: Noi abbiamo già scelto il Brasile, però tra i più svegli d'Italia. Mi dispiace, arrivate tardi. Hanno scelto signor Carlo Ancelotti.
1: Ho capito. C'è anche chi ha chiesto all'intelligenza artificiale, però non so come si è espressa. Tra poco ve lo diciamo. L'Italia.
0: Lei è rimasta indietro.
2: Riccardo, la domanda era per chi tiferete o chi pensate che vinca?
3: No, era due domande per chi,
0: è vero.
3: Per chi dobbiamo simpatizzare, okay. Tutti quanti insieme, la comunità dei più
2: Brasile,
3: è uscito il Brasile come più apprezzato.
1: Va bene. Va bene, c'è un pizzico
0: per i giocatori
1: d'Italia.
0: Che...
1: per l'allenatore che almeno rappresenta l'Italia.
2: Sì. C'è anche l'Uzbekistan, che
1: sì,
2: Fabio Cannavaro,
3: e la Turchia anche.
0: Rappresenta la Puglia, la banda di R101, si chiama Giuseppe Milano in regia. Poi abbiamo l'Argentina.
1: Sì.
0: Chi? Edoardo Mondino.
3: Non ti veniva in mente?
1: Ma non è
0: Uruguay.
1: Uruguay.
3: Ah, pure sbagliato.
2: Uruguay allenato dal Loco Bielsa. Grande Uruguay.
0: E il nostro romanissimo Matteo Torre, ma non romanista, mi raccomando.
1: Allenato da
0: la
1: chi?
0: La squadra è al completo,
2: Sarri.
0: È quella della banda di R101, la squadra che dovete simpatizzare tutte le mattine, dalle 7 alle 9. 331 80 90 101, vogliamo sentire le vostre voci per sapere in cosa siete precisetti. Precisetto.
3: Tu non nelle squadre di calcio, abbiamo capito.
0: Esatto, neanche nelle nazionalità, ma in tante cose in realtà.
1: Ok, la vostra ossessione d'ordine, cioè quella cosa
0: piccola
1: che
0: mania
1: guaia.
0: Della, di precisione che avete.
1: Va bene, guai a chi mi tocca la scrivania, chi mi mette in disordine le cose, io le devo trovare. Dove le ho lasciate?
2: Perché sei della Vergine.
0: Oggi siamo messi benissimo.
3: Che è successo?
0: La macchina. Chi pulisce la macchina una volta alla settimana?
1: Tu devi trovare la macchina dove l'hai lasciata.
0: Io devo trovare la macchina. Intanto dove l'ho lasciata?
4: Ragazzi, io c'ho un'ossessione.
3: Qual è?
4: Mangiare le piante.
3: Che bella ossessione.
4: Finte però.
0: Piante finte?
4: Piante finte.
2: Ha capito, piante fritte. finte, figurati.
4: Le fiante finte.
0: Beh, Giovanotti, già che sei passato a trovarci, rimani qui con noi. La canzone Estate è la prima con cui parte la banda di R101. Vi teniamo compagnia fino alle 9.

0: apparecchiato tutto pronto per il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Certo, con Chiara che provoca tutto quanto il pubblico che arriva poi comunque sempre copioso al 331 80 90 101. Cristiano riesce a urlare in contumacia.
2: Eccomi, con tua madre?
1: Con tua madre.
0: C'era lui, c'era lui mangiando fuori. Dove l'hai trovato?
1: Cosa c'è? Cosa stai mangiando?
2: Nulla.
3: Si rifà la bocca dopo il Tortorella Challenge.
1: Ha le guance che sembra Don Vito Corleone.
0: Ma sì, fa tozzi con le polpette.
1: C'ha qualcosa in bocca, ma non lo vuol dire.
2: Tecnicamente non sto mangiando, sto avanzando lì per quando parte la prossima canzone.
0: Come gli scoiattoli che tengono nella guanciotta.
2: Per non far svenire nessun dirigente, sono andati in corridoio a mangiare. Poi io mi innamoro di queste confetture. Che poi
0: parlando
2: fanno schifo.
0: Questo coso enorme.
2: Gusti, capito?
1: Le confetture.
2: Ho visto marmellata, pera e limoni. Ho detto perché no? Poi la mangio e dico: ma perché ho comprato questa marmellata?
3: Marmellata.
2: Va bene, questa marmellata. Va bene, ma non divaghiamo. Naturalmente è un modo per rifarsi la bocca prima che arrivi un quarto d'ora di grande amarezza, diciamo.
0: Facciamo dire ai nostri amici quanto è divertente, quanto è simpatico questo momento,
2: ecco,
0: così puoi masticare
2: voi.
0: E deglutire.
2: Devi masticare.
4: È simpatico come le perquisizioni dei poliziotti americani appena arrivano le nazionali in aeroporto.
0: Già.
1: Simpatico
3: visto,
1: come quello, certo.
5: Tortorella Challenge è simpatico come Byron Moreno quando arbitra l'Italia contro la Corea,
0: Vero, ce lo ricordiamo bene.
2: Tutti i riferimenti mondiali.
1: Sì, sì,
4: è simpatico come quando ti accingi a giocare la partita della vita e ti accorgi che hai Byron Moreno come altro.
1: Ragazzi,
2: rimasto impresso.
0: Ma c'era proprio Byron Moreno ieri alla partita della nazionale cantanti che ho visto.
2: Byron Moreno Morello?
0: È finita un po' così perché alla fine ha segnato mal di testa.
1: Ah, sì, dai, che stasera parte il mondiale.
6: Eccoci qua.
1: E abbiamo i due cronisti d'eccellenza, Bergomi e Caressa.

0: Sì, Fabio.
1: Eccoci qua, allora tutto pronto questo mondiale straordinario senza l'Italia. Senza l'Italia, senza l'Italia, senza l'Italia.
2: Purtroppo non vedo l'ora di perdermelo, Fabio.
3: Non è più neanche.
4: Che fortuna poter commentare invece il Tortorella Challenge. Qui è come se fosse un grande stadio, siamo tutti tifosi della stessa squadra. Lo stesso challenge. Ma quindi... è arrivata una sigla alternativa, un coro da stadio per noi.
3: Dai, ecco, volevo dire, è arrivato qualcosa, sì.
5: Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai. Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai.
4: Che proviamo a fare tutte le mattine, perché questa dovrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ogni tanto ce ne scappa qualcuna di veramente divertente.
3: Il coro del bambino con le adenoidi. Va bene,
2: vi aspettiamo. Beh, prego, non finisci il boccone, continui a parlare con
3: no, un ora mi do un cazzotto e lo ingoio. Vabbè. Da solo.
2: 331 80 90 101 è tutto quello che vi serve per partecipare tra poco al Tortorella Challenge. Gnam gnam gnam.
5: Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai.

0: It.
1: Fai come
0: Timon su RAI 101.
1: C'era Ava Tantuono nel film Attila, flagello di Dio.
0: Flagello di Dio.
1: Lui diceva sempre Imo.
2: Imo spappari.
1: Imo.
3: È vero, è
0: magari
3: vero.
0: Imon ha deciso di chiamarsi così, così proprio
2: in onore
0: per questa
2: di
0: ragione.
2: Certo,
1: in onore di Ava Tantuono.
2: Sì, sì.
0: C'è chi se ne frega, c'è chi doesn't give a...
1: Sì, ok, abbiamo
0: grazie.
1: Capito. Ok.
0: Ma c'è invece chi è super preciso su determinate cose.
1: Ad esempio?
0: Ad esempio l'aria condizionata in studio. Mi raccomando, abbiamo ormai degli schemi aziendali per mettere la temperatura giusta. E le vostre voci per capire invece voi su cosa siete precisetti.
4: Dai, allora, dai. Io nella vita sono la persona più disordinata del mondo. Ma sul PC del lavoro devo avere quelle 10 icone in quei 10 punti del desktop, e quando apro le 4 pagine internet che mi servono devono essere aperte in quell'ordine lì.
1: Esatto.
4: Se mi si gira qualcosa impazzisco.
1: Vai in
4: Willy
1: bestia.
4: Da Milano.
0: Ciao,
4: ciao
0: Willy.
1: Willy, uno dei problemi del desktop condiviso, sì, perché ognuno ci mette le mani, poi sposta l'icona,
0: ad
1: la
0: esempio
1: cartella.
0: Cristiano Militello.
1: Dica.
2: Sì, che non ha
0: il mio stesso account.
2: C'ha ancora un Commodore 64?
0: Ogni tanto mi ritrovo delle foto omini, omini incavolati, omini che giocano a calcio.
1: Ma perché tu...
0: le foto di Cristiano
1: perché lui
0: così.
1: Non, non ricorda il suo login e qui...
5: esatto. Me l'hanno tolto.
0: Lui vuole usare il mio perché gli piace la mia password.
5: Ma insomma, è un modo che l'azienda subliminale per farmi capire, capito?
1: Sì, Chiara ha alla destra uno che non vuol fare il login, poi alle 9 arriva Proce che non ricorda la password e gliela deve mettere Chiara.
0: Fare io effettivamente.
1: Poveretta.
0: Meno male che sono precisa, almeno io come voi
5: badante informatica.
0: Vero.
6: Buongiorno, sono Roberto.
0: Ciao.
6: Allora, io nel complesso sono preciso perché svolgo il pittore edile, la quale bisogna avere molta precisione.
0: Certo.
6: Però per i documenti sono malato.
1: Ah, yeah.
6: Per i documenti metto tutto in fila per data, tutto con una leggenda e quant'altro.
1: Ma è così
0: fila
1: che
0: per data.
5: La leggenda del rock.
1: Ma perché in famiglia quando dicono dov'è finita quella carta?
2: Lui lo sa.
1: Ce l'hai tu? No, ce l'hai tu, no, ce l'hai tu, ce l'hai. Lui lo sa. Lui le mette per ordine, per argomento.
0: Data di scadenza, immagino,
1: sì,
0: perché la data di nascita rimane sempre quella, no?
5: Svolge il pittore, chiaramente ne è avvantaggiato.
1: Poi? Ecco.
7: Buongiornissimo, ragazzi. Chiara, chi ha le mollette scure sui panni scuri? Io ho tutti gli interruttori allineati. Non devono mai stare scoppiati della serie uno verso l'alto e l'altro verso il basso. Pazzia, novella d'Urbino.
0: Anche perché se poi sono scombinati e vuoi la luce diversa, devi andare a cambiare, cioè devi fare tutto un giro di casa per...
2: Abbiamo degli psicologi bravi,
1: sì, no?
2: Secondo me all'ascolto.
1: Oh mamma, e quindi
5: psichiatri in questo caso.
1: Quindi per governare i punti luce da più interruttori devono essere tutti allineati perfettamente.
0: Tutti alla pari, ma basta mettere quello col click, no?
5: Cioè, sì. Certi messaggi mi ricordano Michael Douglas in Attrazione Fatale, quando Glenn Close va a sbirciare in cucina, apre gli armadietti e trova tutti i barattoli esattamente in modo inquietante,
1: sì,
5: messi in modo tutto ordinato, decrescente. Fa un po' paura quella scena. Ma voi siete peggio,
1: anche
5: voi
1: se,
5: là fuori,
1: sì, anche
5: peggio.
1: Lo stesso Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia.
2: Ecco. Ammazza.
1: Ammazza, sì, ammazza tutti.
2: Sì.
1: Amici, allora è successo.
0: Cosa?
1: Dopo, dopo, Pippino, io sono
0: sentito. Vuoi creare
1: sono caldo.
0: Hype? È successo.
1: Non vi dico cosa, ma è successo.
0: Con questa base poi ci aspettiamo di tutto.
2: È un trailer, è solo un trailer.
1: Ragazzi, toglietevi dalla strada che c'è la sfilata delle principesse.
5: Sì, sì, sì. Puoi arrivare a parlare come Olaf?
0: E tutti quelli che non sono precisetti invece, che magari i barattoli tutti ordinati nell'armadio, che fastidio, le mollette di colore giusto, che fastidio, arriva dito nella piaga su R101.
2: Ecco.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Dopo 2 anni e mezzo la BCE torna ad alzare i tassi. L'aumento di 25 centesimi costa dai 15 ai 20 euro al mese ogni 100.000 euro di debito, a seconda del tasso di ammortamento e della durata residua del mutuo. I BTP a breve termine hanno già incorporato il rialzo dei tassi. Trump minaccia di nuovo l'Iran. Colpiremo duramente anche stanotte. Prenderemo l'isola di Kharg e il controllo di petrolio e gas. Secondo il New York Times, i raid USA nel sud hanno colpito un impianto idrico, migliaia di civili senza acqua, con temperature oltre i 38 gradi. Si ipotizza un crimine di guerra. Indagata Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, braccio destro di Salvini, coordinatrice tecnica e coinvolta nell'inchiesta sulle Olimpiadi Milano Cortina. Sequestrati PC e smartphone in suo possesso. Al centro una turbativa d'asta sull'appalto per la cabinovia. Violento incidente per Pier Silvio Berlusconi mentre tornava a casa, illeso grazie a cinture e airbag. Ieri sera sulla provinciale Villa Santa Arcore il suo SUV procedeva in fila. Una vettura proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo, finendo contromano e causando il frontale. Travolse e uccise in auto a Viareggio l'uomo che l'aveva scippata, condannata a 18 anni, resta ai domiciliari. Cinzia Dalpino, imprenditrice balneare di 67 anni, 21 mesi fa uccise un marocchino 47enne, lo inseguì e investì più volte, poi se ne andò, lasciando il corpo sull'asfalto. Calcio, sarà Messico-Sudafrica dalle 21 allo stadio Azteca a dare inizio ai mondiali nordamericani. Shakira canterà il brano ufficiale della rassegna. Da domani via ai match fra Canada e Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: abbastanza delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani, in bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei
3: detta così?
1: Il cul de sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
2: No, adesso cioè, è colpa nostra.
1: Quindi sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: è un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli. Per lui è arrivata questa richiesta.
4: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
5: Davvero?
1: Cioè lui parte dal bordo, mangia, sì, poi sì, arriva
0: magari dal centro
1: al cuore.
5: Allora cuoce una girella a sto punto.
1: Scusa.
0: Ah! Raffaele a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
6: Buongiorno. Beh, vede, mangiare la pizza con cerchi concentrici è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi gli diceva tutto intorno a te.
3: È vero.
6: Io per esempio sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
5: Per favore.
0: Che lo ammette.
5: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia il cornicione prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
1: Sì, sì. Come Nazca.
6: Non la mangia poi la pizza.
5: Non la mangia solo cerchi.
6: Professore.
3: Sì.
6: Mio marito lascia sempre le schizzette sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora digli di provare a farla centrando il water.
0: C'entra.
3: Può essere,
5: vabbè,
3: capita.
6: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
5: Sì.
6: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire. Ho pulito tutto. Veda, che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
3: Cosa?
6: Prenda questo barattolo di polvere. Con una mano sparge la polvere, con l'altra la pulisce.
5: Ah, vabbè, capito.
1: Si rimedio tiene, omeopatico.
5: Si tiene impegnata.
6: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
3: Sì.
6: Mi riempiono il terrazzino di casa di guano. La fanno, già, mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
5: no, e vanno via.
3: Addirittura.
5: Chi è?
6: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, le dico una cosa che cambierà la giornata.
3: Tipo?
5: No! Ma scusi, abbia perso.
6: Professore,
3: non gli dica proprio così.
6: Professore, non riesco ad andare a letto se non sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
0: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
1: sì,
0: però.
1: Sì, sì.
6: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
5: Aia.
6: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
3: No, ma quella è al napalm, che sa più o meno di ascelle.
6: Professore.
5: Professore.
6: Sono uno speaker radiofonico attempato. E
2: perché
6: non riesco.
2: Guardate me.
6: Oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
2: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me. Attempato.
6: Professore. Cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
2: Prova con le mutande ogni tanto.
0: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel corpo.

0: di R101, siamo arrivati pronti ad accompagnarvi fino alle 9 con il morning show che vi fa stare bene. Paolo Dini sta già aprendo i giornali, allora si comincia con Chiara Tortorella. Tutto a posto?
1: No, tutto a posto, no, un paio di ciuffoli.
0: Niente in ordine.
1: No. Hanno ucciso l'arciduca ereditario di Austria, la moglie. Francesco, ah no, è il Corriere del... Ah, lunedì.
2: Leggi bene la data.
1: Lunedì 29 giugno 1914.
3: Nella miseria.
1: Ah, sono qui. Ah, ho capito, ho sbagliato.
3: Sì. Sei sul pezzo.
0: Il Corriere, sì, il Corriere ultimamente
1: celebra il centenario, ogni tanto mette delle copie sì. datate.
2: Vedi se trovi quello dell'uomo sulla luna.
1: Aspetta, vedo se... C'è la Juventus in Champions nel 1914.
3: Lo sapevo. Sì. Stavo aspettando solo quella battuta.
1: Buongiorno
3: lì.
1: Amici, buongiorno.
0: Buongiorno Paolino, buongiorno Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Cosa facevi nel 1914?
3: Ascoltava Paolo Dini alla radio. Ho dovuto rimandargli
2: bravo,
3: la palla.
2: Bravo. Una gara di siluri, ragazzi. Oh, allora, Donaldo pronto per il Tortorella Challenge.
1: Perché che ha detto?
2: No, ieri hanno detto, scusi, ma lei ha visto che
0: Trump.
2: L'inflazione, sì, Donaldo l'arancione, come lo chiamiamo noi. Ha visto che l'inflazione ha superato il 4% e lui mi ha detto io amo l'inflazione.
1: Sì.
2: I love inflation.
4: I love inflation.
2: Eccolo. Detto così, insomma. Quindi...
0: Ha sdoganato tutti i bu che si possono ricevere a uno spettacolo. Basta poi
1: dire che sono
0: dire
1: stati
0: che erano degli applausi.
1: Evviva.
2: Sì, ascoltati al contrario.
1: Però vedi, negare, sempre negare. Alla fine qualcuno...
2: Ha funzionato anche con tua moglie. Quella volta però. Che ti beccò, no? Mi hai detto tu.
1: Vuoi dire?
0: Glissiamo andando su tutti i nostri ospiti.
1: Mi ha trovato impreparato.
0: Leonardo Fiaschi ce li ha portati tutti.
4: Comunque ragazzi, ho fatto una ricerca. Cristiano Militello nel 1914 disse saluta Francesco Ferdinando d'Asburgo.
2: Eh beh, possibile. Certo.
1: Allora, invece ho ascoltato con interesse Riccardo che...
3: Questo già fa ridere, anche questa è una battuta bella.
1: Chiedeva agli ascoltatori cosa avrebbero tifato in alternativa.
3: Sì.
2: Bravo,
1: e c'era quell'ascoltatore.
0: È vero, perché oggi iniziano i mondiali in tutto ciò.
1: Sì, esatto, a nostra insaputa.
2: Tra un controllo e l'altro.
1: C'era un tizio di Bergamo che ha detto io tifo la Germania perché mi piace la birra.
3: Bellissimo, motivazione più che accettata.
1: Esatto.
4: Facciamo il toto vincitore, ragazzi.
2: Cioè? Vai.
4: Io ne ho scelte due di squadre.
1: Vai.
4: Il Giappone.
2: Sì, dici la seconda.
0: Bellissimo.
4: E la seconda è l'Olanda.
1: Dai.
2: Vabbè.
0: Olanda, dai, mica male i ragazzi
3: però
0: olandesi.
3: Noi abbiamo già scelto il Brasile, però tra i più svegli d'Italia. Mi dispiace, arrivate tardi. Hanno scelto signor Carlo Ancelotti.
1: Ho capito. C'è anche chi ha chiesto l'intelligenza artificiale, però non so come si è espressa. Tra poco ve lo diciamo. L'Italia.
0: Lei è rimasta indietro.
2: Riccardo, la domanda era per chi tiferete o chi pensate che vinca?
3: No, era due domande per chi,
0: è vero.
3: Per chi dobbiamo simpatizzare, okay. Tutti quanti insieme, la comunità dei più
2: Brasile,
3: è uscito il Brasile come più apprezzato.
1: Va bene. Vabbè, c'è un pizzico
0: per i giocatori
1: d'Italia.
0: Che...
1: Per l'allenatore che almeno rappresenta l'Italia.
2: C'è anche l'Uzbekistan.
1: Sì,
2: Fabio Cannavaro.
3: La Turchia
0: rappresenta la Puglia, la banda di R101. Si chiama Giuseppe Milano in regia. Poi abbiamo l'Argentina.
1: Sì.
0: Nostro.
1: Sì, dai. Chi?
0: Edoardo Mondino. Sì.
3: Non ti veniva in mente?
1: Ma non è
0: Uruguay.
1: Uruguay.
3: Ah, pure
1: Uruguay.
3: Sbagliato.
2: Uruguay allenato dal Loco Bielsa. Grande Uruguay.
0: E il nostro romanissimo Matteo Torre, ma non romanista, mi raccomando.
1: Allenato da chi?
0: La squadra è al completo,
2: Sarri.
0: È quella della banda di R101, sì. La squadra che dovete simpatizzare tutte le mattine,
1: okay,
0: dalle 7 alle 9. 331 80 90 101, vogliamo sentire le vostre voci per sapere in cosa siete precisetti.
1: Sono precisetto.
3: Tu non nelle squadre di calcio, abbiamo capito.
0: Esatto, neanche nelle nazionalità, ma in tante cose in realtà.
1: Ok, la vostra ossessione d'ordine, cioè quella cosa
0: piccola
1: che
0: mania
1: guaia.
0: Okay. Di precisione che avete.
1: Va bene, guaia chi mi tocca la scrivania, chi mi mette in disordine le cose, io le devo trovare. Dove le ho lasciate?
2: Perché sei della Vergine.
0: Oggi siamo messi benissimo.
3: Che è successo?
0: La macchina. Chi pulisce la macchina una volta alla settimana?
1: Tu devi trovare la macchina dove l'hai lasciata.
0: Io devo trovare la macchina. Intanto dove l'ho lasciata?
4: Ragazzi, io c'ho un'ossessione.
1: Qual è?
4: Era mangiare le piante.
3: Che bella ossessione.
4: Finte però.
0: Piante finte?
4: Piante finte.
2: Ha capito, piante fritte. Figurati.
4: Piante finte.
0: Beh, Giovanotti, già che sei passato a trovarci, rimani qui con noi.
4: Bene, ragazzi.
0: La canzone Estate è la prima con cui parte la banda di R101. Vi teniamo compagnia fino alle 9.

0: Apparecchiato tutto pronto per il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Certo, con Chiara che provoca tutto quanto il pubblico che arriva poi comunque sempre copioso al 331 80 90 101. Cristiano riesce a urlare in contumacia.
2: Con tua madre?
1: Con tua madre.
0: C'era lui, c'era lui mangiando? Fuori. Dove l'hai trovato?
1: Cosa c'è? Cosa stai mangiando?
2: Nulla.
3: Si rifà la bocca dopo il Tortorella Challenge.
1: Ha le guance che sembra Don Vito Corleone.
0: Ma sì, fa pezzi con le polpette.
1: C'ha qualcosa in bocca, ma non lo vuol dire.
2: Tecnicamente non sto mangiando, sto avanzando lì per quando parte la prossima canzone.
0: Come gli scoiattoli che tengono nella guanciotta.
2: Per non far svenire nessun dirigente sono andati in corridoio a mangiare.
3: Bravo.
2: Poi io mi innamoro di queste confetture che poi fanno schifo.
0: Questo coso enorme.
2: Gusti, capito?
1: Le confetture.
2: Ho visto marmellata, pera e limoni. Ho detto perché no? Poi la mangio e dico: ma perché ho comprato questa marmellata?
3: Marmellata.
2: Va bene, questa marmellata. Va bene, ma non divaghiamo. Naturalmente è un modo per rifarsi la bocca prima che arrivi un quarto d'ora di grande amarezza, diciamo.
0: Facciamo dire ai nostri amici quanto è divertente, quanto è simpatico questo momento,
2: ecco,
0: così puoi masticare
2: voi.
0: E deglutire.
2: Devi masticare.
4: È simpatico come le perquisizioni dei poliziotti americani appena arrivano le nazionali in aeroporto.
0: Già.
1: Simpatico visto, come quello, certo.
5: Tortorella Challenge è simpatico come Byron Moreno quando arbitra l'Italia contro la Corea,
0: vero, ce lo ricordiamo bene.
2: Tutti i riferimenti mondiali.
1: Sì, sì,
4: è simpatico come quando ti accingi a giocare la partita della vita e ti accorgi che hai Byron Moreno come arbitro.
1: Ragazzi,
2: rimasto impresso.
0: Ma c'era proprio Byron Moreno ieri alla partita della nazionale cantanti che ho visto.
2: Byron Moreno Morello?
0: È finita un po' così perché alla fine ha segnato mal di testa.
1: Ma sì, dai, che stasera parte il mondiale.
6: Eccoci qua.
1: E abbiamo i due cronisti d'eccellenza, Bergomi e Caressa.
2: Sì, Fabio.
6: Eccoci qua. Allora, tutto pronto questo mondiale straordinario. Senza l'Italia. Senza l'Italia, senza l'Italia, senza l'Italia.
3: Purtroppo non vedo l'ora di perdermelo, Fabio.
1: Non è più neanche.
0: Che fortuna poter commentare invece il Tortorella Challenge. Qui è come se fosse un grande stadio. Siamo tutti tifosi della stessa
1: stadio.
0: Squadra. Lo stesso challenge. Quindi è arrivata una sigla alternativa, un coro da stadio per noi.
2: Dai, ecco, volevo dire, è arrivato qualcosa, sì.
7: Co come vai? Il Tortorella non fa ridere mai. Co come vai? Il Tortorella non fa ridere mai.
0: Che proviamo a fare tutte le mattine, perché questa dovrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ogni tanto ce ne scappa qualcuna di veramente divertente.
2: Il coro del bambino con le adenoidi. Va bene,
1: vi aspettiamo. Beh, prego, non finisci il boccone, continui a parlare con
2: No, ora mi do un cazzotto e lo ingoio.
1: Va
2: da
1: bene.
2: Solo
1: 331 80 90 101 è tutto quello che vi serve per partecipare tra poco al Tortorella Challenge. Gnam gnam gnam.
7: Co come mai? Il Tortorella non fa ridere mai.

0: Hit.
1: Fai com'è
0: Timon su RAI 101.
1: C'era Amatantuono nel film Attila, flagello di Dio.
0: Flagello di Dio.
1: Lui diceva sempre Imo.
2: Imo spappari.
1: Imo.
3: È vero.
0: Magari Imon ha deciso di chiamarsi così, così proprio
2: in onore di
0: Amatantuono.
2: Certo.
1: Di Amatantuono.
3: Sì.
0: C'è chi se ne frega, c'è chi doesn't give a...
1: Sì, ok, abbiamo capito. Ok.
0: Ma c'è invece chi è super preciso su determinate cose.
1: Ad esempio
0: l'aria condizionata in studio. Mi raccomando, abbiamo ormai degli schemi aziendali per mettere la temperatura giusta. E le vostre voci per capire invece voi su cosa siete precisetti.
4: Dai. Io nella vita sono la persona più disordinata del mondo. Ma sul PC del lavoro devo avere quelle 10 icone in quei 10 punti del desktop, e quando apro le 4 pagine internet che mi servono devono essere aperte in quell'ordine lì.
1: Esatto.
4: Se mi si gira qualcosa impazzisco.
1: Vai in
4: Willy da Milano.
0: Ciao Willy.
1: Willy, è uno dei problemi del desktop condiviso. Sì, perché ognuno ci mette le mani, poi sposta l'icona.
0: Ad esempio, Cristiano Militello.
1: Dica.
0: Sì, che usa, non ha il mio stesso account.
2: C'ha ancora un Commodore 64?
0: E ogni tanto mi ritrovo delle foto omini, omini incavolati, omini che giocano a calcio.
1: Ma perché tu
0: le foto di Cristiano,
1: perché lui
0: così
1: non ricorda il suo login,
0: esatto. Quindi...
5: me l'hanno tolto.
0: Lui vuole usare il mio perché gli piace la mia password. Beh, insomma,
5: è un modo che l'azienda subliminale per farmi capire, capito?
1: Sì, Chiara ha alla destra uno che non vuol fare il login, poi alle 9 arriva Proce che non ricorda la password e gliela deve mettere Chiara.
0: Fare io, effettivamente. Meno male che sono precisa, almeno io, come voi,
5: badante informatica.
4: Buongiorno, sono Roberto.
0: Ciao.
4: Allora, io nel complesso sono preciso perché svolgo il pittore edile, la quale bisogna avere molta precisione.
0: Certo.
4: Però per i documenti sono malato.
1: Ah, yeah.
4: Per i documenti metto tutto in fila per data, tutto con una leggenda e quant'altro.
1: Ma è così
0: fila
1: che
0: per data.
5: L'agenda del rock.
1: Ma perché in famiglia quando dicono dov'è finita quella carta? Lui lo sa. Lui le mette per ordine, per argomento.
0: Data di scadenza, immagino.
1: Sì,
0: perché la data di nascita rimane sempre quella, no?
5: Se svolge il pittore, chiaramente è avvantaggiato.
1: Poi?
6: Buongiornissimo, ragazzi. Chiara, chi ha le mollette scure sui panni scuri? Io ho tutti gli interruttori allineati. Non devono mai stare scoppiati della serie uno verso l'alto e l'altro verso il basso. Pazzia. Novella da Urbino.
0: Anche perché sono scombinati e vuoi la luce diversa, devi andare a cambiare, cioè devi fare tutto un giro di casa per...
2: Abbiamo degli psicologi bravi, secondo me all'ascolto.
1: Oh mamma,
5: quindi psichiatri in questo caso.
1: Quindi per governare i punti luce da più interruttori devono essere tutti allineati perfettamente.
0: Tutti alla pari, ma basta mettere quello col click, no?
5: Vabbè, certi messaggi mi ricordano Michael Douglas in Attrazione Fatale, quando Glenn Close va a sbirciare in cucina, apre gli armadietti e trova tutti i barattoli esattamente in modo inquietante, messi in modo tutto ordinato, decrescente. Fa un po' paura quella scena. Voi siete peggio,
1: anche
5: voi
1: se,
5: là fuori.
1: Sì, anche
5: peggio.
1: Lo stesso Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia.
2: Ecco. Ammazza.
1: ammazza tutti.
2: Sì.
1: Amici, allora è successo.
0: Cosa?
1: Dopo, Pippino, io sono tutti che
0: senso, vuoi creare
1: sono caldo.
0: Hype. È successo.
1: Non vi dico cosa, ma è successo.
0: Con questa base poi ci aspettiamo di tutto.
2: È un trailer, è solo un trailer.
1: Ragazzi, toglietevi dalla strada che c'è la sfilata delle principesse.
5: Sì. Puoi arrivare a parlare come Olaf?
0: Tutti quelli che non sono precisetti invece, che magari i barattoli tutti ordinati nell'armadio, che fastidio, le mollette di colore giusto, che fastidio, arriva dito nella piaga su RAI 101.
2: Ecco.

0: bello, eh? È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma oddio,
2: Può capitare, eh?
1: Ragazzi, oggi Chiara oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
2: E ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi. La nazionale cantanti.
1: Pensavo al concerto di Cremonini.
2: Però ha segnato mal di testa. Quindi siamo usciti tutti piegati.
3: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
1: Di testa.
3: Mal di pancia è venuto qua.
4: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331 80 90.
1: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
3: Dimmi, Fabio.
1: Ecco,
3: dimmi.
1: Visto che oggi tra l'altro parte il mondiale. Scusate, avete
5: non
1: cambiato...
5: è che si chiamano tutti Fabio gli altri.
3: Bravo,
5: Beppe.
3: Fabio. È vero,
1: Beppe,
3: Fabio.
1: Fabio, Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi?
5: Sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
3: Non lo so, Fabio.
5: C'è una
3: in Messico, bettola. Fabio.
1: Benissimo.
5: Messico, so.
4: Perfetto, l'abbiamo provata 6 volte prima, ma non fa niente.
1: Perfetto.
4: Non era questa la risposta da dare.
1: Ma andiamo avanti.
2: Cominciamo più che altro andiamo con il primo sfidante. Vai.
6: Ciao, banda. Ciao. Banda Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
2: Dai.
6: Ma ero stanco.
2: Ero stanco. Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3.
2: Ah, dai.
7: E la partita è finita 0-15, Pietro.
2: Dai.
7: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvedino, in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro.
1: Anche la doppietta.
3: Ma non era 13, Pietro. Scusa,
2: era 13, Pietro.
4: Quale fantasia è? Ha sbagliato
1: il prefisso. Poi il civico.
2: Terzo sfidante.
8: Ciao alle 101.
2: Ciao.
8: Sono Leonardo da Genova. E la battuta che stamattina vi voglio presentare. Ecco quella di due fichi.
2: Prego.
8: Che cosa fanno due fichi che vanno molto d'accordo? Sono paci fichi.
1: Pacifichi, pacifichi,
2: pacifichi.
3: Mamma mia, Fabio. Fabio.
2: Fabio è...
3: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali.
5: Sapete qual è il modulo della nazionale cantante?
3: Dica
5: 883.
2: Ma l'ha appena detto.
3: L'ho appena detta, Fabio.
9: Fabio.
2: Che cosa stavi ascoltando la partita,
5: no,
2: davvero?
5: Ce l'ho dall'inizio, dovevo fare. Non è che il primo moccioso e me la ruba.
4: Sì, togliti le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
2: Questa non è venuta in mente a nessuno.
10: No, Chiara. Non me lo di.
2: Bellissimo. Non me lo di.
1: M apostrofo e lo di.
4: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
1: No, perché ti vedo inerte.
4: Vabbè,
5: ragazzi,
3: sì?
5: Sapete
3: Fabio.
5: Perché non sono andato a vedere la partita stasera della nazionale cantanti?
4: Perché
5: ero stanco.
3: Ero stanco, l'hanno fatta anche questa.
4: Avanti.
2: Dai, te ne diamo un'altra da copiare allora.
11: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
2: Ciao,
11: per il Tortorella Challenge.
2: Vai.
11: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile.
2: Sì,
11: sì ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
2: C'è tutta questa costruzione.
3: 20 minuti fa,
4: 20 minuti. Ed è in contromano sull'autostrada del sole.
12: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
12: Ma secondo me è stata colpa della sostituzione del secondo tempo quando è uscito fuori Hernia.
2: È giusto.
12: Ciao Alessandro da Genova.
2: Vabbè. Mancava solo questa.
1: Su Salmo abbiamo niente?
4: No. No.
1: Va bene, avanti. va bene, basta adesso.
4: Basta,
1: no,
4: ce n'è un'altra.
1: Ah, un'altra. Quante sono? 12.
2: Chi è?
12: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro.
4: Ma niente.
12: Scusatemi,
4: Vai tranquillo.
12: Sono ultimo.
2: Il triplete,
4: sì,
2: ragazzi.
4: Però intanto qui avanzano due Pietro e non sappiamo dove metterli.
1: Ho una proposta per la direzione. Possiamo provare la prossima settimana a mettere in questo quarto d'ora il cine trailer. Sai, tutti al cinema, sai quella rubrica che ogni tanto.
4: Potrebbe,
1: un po' come
4: potrebbe essere.
1: Farà più ridere.
2: No, vuoi andare a vedere un film di Charlton Heston?
1: Esatto. Vedo l'ora. Sì, Fabio, Caressa, dici.
5: Sapete perché non partecipo mai ai tornei di calcio?
3: Dimmi, Fabio.
5: Che arrivo ultimo.
3: Ma certo. Bella questa, però bello. Detta da te fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. Strano, perché
2: Mogol gol.
3: Esatto.
5: Vabbè. Sentite questa, però, ragazzi. Sentite questa.
6: Ciao, banda. Ivan da Cosenza.
3: Sì.
6: Anch'io ho guardato la nazionale cantanti, ma ero stanco.
2: E quindi vince lui.
3: Ma in realtà, non ho ancora detto The Winner is,
5: che vince.
3: The Winner
5: is. Allora, dove andiamo? Tutti a? Dove andiamo, Beppe? Tutti a?
3: A Piombino, Fabio.
5: Tutti
3: dove
5: a Piombino,
3: andare,
5: Beppe. Tutti a Piombino. È questa che dovevo fare prima.
4: Perché ce l'hai, ragazzi?
2: Ah, era questo.
4: Io adesso vengo lì e vi piglio a schiaffi. Uno a Bra e l'altro a Livorno.
3: Grazie.
2: Ciao. In due passi.
4: Ciao, amici.
2: Quindi, vincitore. L'abbiamo
3: vinto.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda, l'ho vista anche io la partita, sì sì, giocavano col modulo 8-8-3 e la partita è finita 0-15 Pietro. Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno, buona giornata e buon lavoro!
2: Mariano!
7: Oggi mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro, scusatemi sono... ultimo.
1: Bella. Ci siamo sposati a questo.
4: Me le fai risentire di nuovo tutte, Peppino?
2: Così. Ne sentirete di nuove, di bellissime.
5: Sapete quanto è finita, Chiara?
2: No. 0-13.
5: No, è finita. Ivana Spagna 1, Renato 0.
2: Tenetevele, perché domani ci sarà il Tortorella Challenge del venerdì intorno alle 8 qui su R101 e tra poco una bella sorpresa per voi.
1: Gli stadio non abbiamo detto
4: nulla. No.

0: buongiorno.
1: Ragazzi, ragazzi.
2: Giada.
1: Mamma mia, questo ukulele, questo suono l'ukulele, ragazzi.
2: Bravo. Ti piace? Lo metti spesso nelle tue canzoni.
1: L'ukulele, sì.
2: L'ukulele uruguayano, chiaramente.
1: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
3: L'ukulele.
1: Questa canzone.
3: Ah, ok.
2: Ma è bella.
1: Quindi sono suonata io con l'ukulele.
3: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
4: Ecco, bravo.
3: Si fa presto.
5: Il pranzo
3: a dire le
5: di
3: cose.
5: Famiglia.
3: Appunto.
4: Perché mangi solo erba lì? Però.
3: No, vabbè.
2: Perché è vero, è estate. Fa caldo. La celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
3: Sì.
2: Con una gigantografia del come si chiama? Dei pippolini
3: del termostato, ok,
2: dell'aria condizionata,
3: okay.
2: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
4: Le istruzioni.
2: Le istruzioni, questo è il
5: questo
2: nostro.
5: L'abbiamo trovato qui stamattina?
2: Esatto.
5: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
3: Ah, scusami.
2: Per essere chiari, 28 precisini gradi. E puntuali.
3: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
2: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi. Problema temperatura impostata a 28 gradi. Perché qua ci sono.
3: Il problema è che è impostata a 28, non esatto. Che deve essere a 28, ok.
2: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23. 24 massimo.
5: 28 Guai. Gradi siamo a livelli di lievito madre, cioè
3: sì,
5: praticamente.
3: Esatto.
2: Avevi freddo questi giorni, qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura
4: e si è spaccato
2: migliore.
4: Tutto.
2: Oggi si sta bene, dai.
3: E quando c'è un dispositivo.
5: Quando troveremo la quadra sarà a novembre.
3: Esatto. E si torna a quella cosa sulla quale dovete amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che o l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop.
4: Io ho da dire la mia.
3: Dai.
4: Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
3: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
4: Io alzo la radio.
3: Più freddo.
4: Non senti.

0: Via,
1: no,
0: fai bene.
1: Ho detto alza, alza, io ho alzato, no, alza nel senso deve far più freddo, allora abbassa.
2: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a cercare di capire, certo,
1: come funziona.
2: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
1: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo, l'esatto opposto.
2: È così, io metto tutto in forno e così, bravo, io sciolgo tutto.
1: Tu c'hai il frigorifero dentro il forno.
2: Sono andato l'altro giorno alla gelateria, ho detto, mi dà una coppetta, me la riscalda per
1: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa, Paolo, c'è un problema col frigorifero, perché dietro scalda tantissimo, certo.
3: Si chiama compressore. Per togliere,
1: deve togliere il calore da dentro e
0: Però dagli una controllatina, che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
2: Ma chi, all'amico?
0: Sì.
2: L'amico è una sagoma.
1: L'amico è una sagoma vera.
0: Vai che abbiamo tanti precisini all'ascolto, anche come te, Paolo. Sentiamo.
4: Buongiorno sbandati. Io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria, tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
0: Non sei l'unica.
1: Dai, io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece. Sbaglio, se le facessi bianche non sarebbe bisogno di lavarle.
0: Dai che siamo appena partiti, vedo tante voci che stanno arrivando, mi raccomando, precisi, 331 80 90 101.
1: Le mollette.
0: Sei preciso sulle bollette?
1: No, dico le mollette, non mi fa specie sta cosa.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Più piani e corridoi all'interno del Pentagono sono stati messi in lockdown, altri vengono evacuati. I sistemi all'interno hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali. I primi soccorritori entrano nell'edificio con maschere antigas e tute di protezione. Ci sarebbe stato un incidente con materiali pericolosi, riferisce la CNN. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dagli economisti dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria dal settembre 2023. L'Istituto di Francoforte ha tagliato le previsioni sulla crescita e alzato quelle sull'inflazione. Il Consiglio europeo rifletta sulle relazioni con Israele, così la Premier Meloni in aula alla Camera, per le comunicazioni in vista della riunione del 18 e 19 giugno. La Presidente del Consiglio insiste anche sulla necessità di un cambio di passo nel dialogo con Mosca per la guerra in Ucraina, perché il coordinamento con gli Stati Uniti non significa delega.
2: Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
1: Il 30 giugno apriremo le case di comunità, rispetteremo i tempi del PNRR. Le parole del ministro Schillaci arrivano poco dopo la notizia dello slittamento del decreto che avrebbe dovuto ridisegnare il ruolo dei medici di base. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino. La 65enne, l'8 settembre 2024 a Viareggio, uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa travolgendolo più volte con il suo SUV. Mondiali di calcio 2026, si parte questa sera alle 21 con Messico-Sudafrica. Partita inaugurale nel celebre stadio Azteca, lo show affidato a Shakira. In casa Juventus, ribaltone dirigenziale. Damian Comolli darà le dimissioni da amministratore delegato. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: disannunci.
1: Fai com'è
0: Timon su R101.
1: C'era Amata Antuono nel film Attila, flagello di Dio.
0: Flagello di Dio.
1: Lui diceva sempre Imo.
2: Imo spappari.
1: Imo.
2: È vero.
0: Magari Imon ha deciso di chiamarsi così, così proprio
2: in onore di
0: Amata Antuono.
2: Certo.
1: Di Amata Antuono.
2: Sì, sì.
0: C'è chi se ne frega, c'è chi doesn't give a...
1: Sì, ok, abbiamo capito. Ok.
0: Ma c'è invece chi è super preciso su determinate cose.
1: Ad esempio?
0: Ad esempio l'aria condizionata in studio. Mi raccomando, abbiamo ormai degli schemi aziendali per mettere la temperatura giusta. E le vostre voci per capire invece voi su cosa siete precisetti.
3: Allora, io nella vita sono la persona più disordinata del mondo. Ma sul PC del lavoro devo avere quelle 10 icone in quei 10 punti del desktop, e quando apro le 4 pagine internet che mi servono devono essere aperte in quell'ordine lì.
1: Esatto.
3: Se mi si gira qualcosa impazzisco.
1: Vai in
3: Willy
1: bestia.
3: Da Milano.
0: Ciao Willy.
1: Willy, è uno dei problemi del desktop condiviso. Sì, perché ognuno ci mette le mani, poi sposta l'icona.
0: Ad esempio Cristiano Militello.
1: Dica.
2: Sì, che
0: usa
2: non ha
0: il mio stesso account.
2: C'ha ancora un Commodore 64?
0: E ogni tanto mi ritrovo delle foto omini, omini incavolati, omini che giocano a calcio.
1: Ma perché tu
0: le foto di Cristiano,
1: perché lui non ricorda il suo login,
0: esatto.
4: E me l'hanno tolto.
0: Lui vuole usare il mio perché gli piace la mia password.
4: Insomma, è un modo che l'azienda subliminale per farmi capire, capito?
1: Sì, Chiara ha alla destra uno che non vuol fare il login, poi alle 9 arriva Proce che non ricorda la password e gliela deve mettere Chiara.
0: Fare io, effettivamente. Meno male che sono precisa, almeno io, come voi.
4: Badante informatica.
3: Buongiorno, sono Roberto.
0: Ciao.
3: Allora, io nel complesso sono preciso perché svolgo il pittore edile, la quale bisogna avere molta precisione.
0: Certo.
3: Però per i documenti sono malato.
1: Ah, yeah.
3: Per i documenti metto tutto in fila per data, tutto con una leggenda e quant'altro.
1: Bravo. Ma è così
0: fila
1: che
0: per data.
4: L'agenda del rock.
1: Ma perché in famiglia quando dicono dov'è finita quella carta? Ce l'hai tu? No, ce l'hai tu, no, ce l'hai tu, ce l'hai. Lui lo sa. Lui le mette per ordine, per argomento.
0: Data di scadenza, immagino, perché la data di nascita rimane sempre quella, no?
4: Se svolge il pittore, chiaramente è avvantaggiato.
1: Poi?
5: Buongiornissimo, ragazzi. Chiara, chi ha le mollette scure sui panni scuri, io ho tutti gli interruttori allineati. Non devono mai stare scoppiati della serie uno verso l'alto e l'altro verso il basso. Pazzia, novella d'Urbino.
0: Anche perché se poi sono scombinati e vuoi la luce diversa, devi andare a cambiare, cioè devi fare tutto un giro di casa per
2: abbiamo degli psicologi bravi, sì, secondo me all'ascolto.
4: Mamma, quindi psichiatri in questo caso,
1: quindi per governare i punti luce da più interruttori devono essere tutti allineati perfettamente,
0: tutti alla pari. Ma basta mettere quello col click, no?
4: Cioè, sì, certi messaggi mi ricordano Michael Douglas in Attrazione Fatale, quando Glenn Close va a sbirciare in cucina, apre gli armadietti e trova tutti i barattoli esattamente in modo inquietante,
1: sì,
4: messi in modo tutto ordinato, decrescente. Fa un po' paura quella scena. Ma voi siete peggio,
1: anche
4: voi
1: se,
4: là fuori,
1: sì, anche lo stesso Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia.
2: Ecco. Ammazza.
1: Ammazza, sì, ammazza tutti.
2: Sì.
1: Amici, allora è successo.
0: Cosa?
1: Dopo, Pippino, io sono
0: Senso, vuoi creare
1: sono caldo.
0: Hype? È successo.
1: Non vi
0: cosa?
1: Dico cosa, ma è successo.
0: Con questa base poi ci aspettiamo di tutto.
2: È un trailer, è solo un trailer.
1: Ragazzi, toglietevi dalla strada che c'è la sfilata delle principesse.
4: Sì, sì, sì. Puoi arrivare a parlare come Olaf.
0: Tutti quelli che non sono precisetti invece, che magari i barattoli tutti ordinati nell'armadio, che fastidio, le mollette di colore giusto, che fastidio, arriva dito nella piaga su R101.
2: Ecco.

0: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma oddio,
2: Può capitare,
1: Ragazzi, oggi Chiara oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
2: E ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi. La nazionale cantanti.
1: Pensavo al concerto di Cremonini.
2: Però ha segnato mal di testa. Quindi siamo usciti tutti piegati.
3: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
1: Di testa.
3: Mal di pancia è venuto qua.
4: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331 80 90.
1: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
3: Dimmi, Fabio.
1: Ecco, visto che oggi tra l'altro parte il mondiale, avete
5: non
1: cambiato.
5: Non è che si chiamano tutti Fabio gli altri.
3: Bravo,
5: Beppe.
3: Fabio. È vero,
1: Beppe,
3: Fabio. Scusa,
1: Fabio, Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi.
5: Beh, sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
3: Non lo so, Fabio.
5: C'è una
3: in Messico, bettola. Fabio.
1: Benissimo.
5: Messico, so.
4: Perfetto, l'abbiamo provata 6 volte prima, ma non fa niente.
1: Perfetto.
4: Non era questa la risposta da dare.
1: Ma andiamo avanti.
2: Cominciamo più che altro andiamo con il primo sfidante. Vai.
6: Ciao, banda. Ciao. Banda Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
2: Dai.
6: Ma ero stanco.
2: Ero stanco. Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3.
2: Ah, dai.
7: E la partita è finita 0-15, Pietro.
2: Dai.
7: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino, in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro.
2: Mariano.
1: Anche la doppietta.
3: Ma non era 13, Pietro. Scusa,
2: era 13, Pietro.
4: Quale fantasia? Ha sbagliato
1: prefisso. Poi il civico.
2: Terzo sfidante.
8: Ciao, alle 101.
2: Ciao.
8: Sono Leonardo da Genova. E la battuta che stamattina vi voglio presentare. Ecco quella di due fichi.
2: Prego.
8: Che cosa fanno due fichi che vanno molto d'accordo? Sono paci fichi.
1: Pacifichi, pacifichi.
2: Pacifichi.
3: Mamma mia, Fabio. Fabio.
2: Fabio è.
3: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali.
5: Sapete qual è il modulo della nazionale cantante?
3: Dica
5: 883.
2: Ma l'ha appena detto.
3: L'ho appena detta. Fabio.
9: Fabio. Fabio.
2: Che cosa stavi ascoltando la partita,
5: no,
2: davvero?
5: Ce l'ho dall'inizio, dovevo fare. Non è che arriva il primo moccioso e me la ruba.
4: Sì, togliti le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
2: Questa non è venuta in mente a nessuno.
10: No, Chiara, non me lo di.
2: Bellissimo. Non me lo di, Elodie.
1: Non M apostrofo Elodie.
4: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
1: No, perché ti vedo inerte.
4: Vabbè,
5: ragazzi,
9: sì?
5: Sapete
9: Fabio.
5: Perché non sono andato a vedere la partita stasera della Nazionale Cantanti?
4: Perché
5: ero stanco.
3: Ero stanco, l'hanno fatta anche questo.
4: Fatto anche questo. Avanti.
2: Dai, te ne diamo un'altra da copiare allora.
11: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
2: Ciao,
11: per il Tortorella Challenge.
2: Vai.
11: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile.
2: Sì,
11: sì ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
2: C'è tutta questa costruzione.
3: 20 minuti fa.
4: 20 recupero. Ed è in contromano sull'autostrada del sole.
12: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
12: Ma secondo me è stata colpa della sostituzione del secondo tempo quando è uscito fuori Hernia.
2: È giusto.
12: Ciao Alessandro da Genova.
2: Vabbè. Mancava solo questa.
1: Sì. Su Salmo abbiamo niente?
4: No. No.
1: Va bene, va bene, bene, basta adesso.
4: Basta,
1: no?
4: C'è un'altra.
1: Ah, un'altra. Quante sono? 12.
2: Chi è?
12: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro.
4: Ma niente.
12: Scusatemi,
4: Vai tranquillo.
12: Sono ultimo.
2: Il triplete,
4: sì,
2: ragazzi.
4: Però intanto qui avanzano due Pietro e non sappiamo dove metterli.
1: Ho una proposta per la direzione. Sì. Possiamo provare la prossima settimana a mettere in questo quarto d'ora il cine trailer. Sai, tutti al cinema, sai quella rubrica che ogni tanto.
4: Sì, potrebbe,
1: vediamo un po' come
4: potrebbe essere.
1: Farà più ridere.
2: Vuoi andare a vedere un film di Charlton Heston?
4: Esatto.
1: Vedo l'ora. Sì, Fabio Caressa, dici.
5: Sapete perché non partecipo mai ai tornei di calcio?
3: Dimmi, Fabio.
5: Che arrivo ultimo.
3: Ma certo. Bella questa, però bello. Detta da te fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. Strano, perché
2: Mogol gol.
3: Esatto.
5: Vabbè. Sentite questa, però, ragazzi. Sentite questa.
6: Ciao, banda. Ivan da Cosenza.
3: Sì.
6: Anch'io ho guardato la nazionale cantanti, ma ero stanco.
2: E quindi vince lui.
3: Ma in realtà, non ho ancora detto The Winner is, Fabio.
5: Che vince.
3: The
5: Winner is. E allora, dove andiamo? Tutti a? Dove andiamo, Beppe? Tutti a?
3: A Piombino, Fabio.
5: Tutti
3: dove
5: a Piombino,
3: andare,
5: Beppe. Tutti a Piombino. È questa che dovevo fare prima.
4: Perché ce l'hai in vacanza?
2: Che delirio.
4: Io adesso vengo lì e vi piglio a schiaffi. Uno a Bra e l'altro a Livorno.
3: Grazie.
2: Ciao. In due passi.
4: Ciao, amici.
2: Quindi, vincitore. L'abbiamo già ricordato.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda, l'ho vista anche io la partita, sì sì, giocavano col modulo 8-8-3 e la partita è finita 0-15 Pietro. Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno, buona giornata e buon lavoro!
2: Mariano!
7: Oggi mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro, scusatemi sono... ultimo,
1: ci siamo sposati a questo.
4: Me le fai risentire di nuovo tutte, Peppino?
2: Così. Ne sentirete di nuove, di bellissime.
5: Sapete quanto è finita, Chiara?
2: No. 0-13.
5: No, è finita. Ivana Spagna 1, Renato 0.
2: Tenetevele perché domani ci sarà il Tortorella Challenge del venerdì intorno alle 8 qui su R101 e tra poco una bella sorpresa per voi.
1: Gli stadio non abbiamo detto
4: nulla. No.

0: Ragazzi, ragazzi.
1: Giada!
0: Mamma mia, questo ukulele, questo suono l'ukulele, ragazzi.
2: Bravo,
1: ti piace?
2: Bravo.
1: Lo metti spesso nelle tue canzoni.
0: L'ukulele, sì.
1: L'ukulele uruguayano, chiaramente.
0: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
3: L'ukulele.
0: Questa canzone.
3: Ah, ok.
1: Ma è bella.
0: Sono suonata io con l'ukulele.
3: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
2: Ecco, bravo.
3: Si fa presto.
4: Il pranzo di
3: cose.
4: Famiglia.
3: Appunto.
2: Perché mangi solo erba lì? Però.
3: No. Vabbè.
1: Perché è vero, è estate. Fa caldo. La celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
3: Sì.
1: Con una gigantografia del come si chiama? Dei pippolini
3: del termostato, ok.
1: Dell'aria condizionata,
3: okay.
1: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
2: Le istruzioni,
1: questo è il
4: questo
1: nostro.
4: Questo l'abbiamo trovato qui stamattina?
1: Esatto.
4: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
3: Ah, scusami.
1: Per essere chiari, precisini e puntuali.
3: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
1: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi. Perché qua ci sono.
3: Il problema è che è impostata a 28, non esatto. Che deve essere a 28, ok.
1: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23. 3, 24 massimo.
4: 28 Guai. Gradi siamo a livelli di lievito madre.
3: Sì, esatto.
1: Avevi freddo questi giorni. Qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura
2: e si è spaccato
1: migliore.
2: Tutto.
1: Oggi si sta bene, dai.
3: E quando c'è un dispositivo.
4: Quando troveremo la quadra sarà a novembre.
3: Esatto. E si torna a quella cosa sulla quale dovete. Amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che. O l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop. No,
2: io
3: computer.
2: Ho da dire la mia. Dai. Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
3: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
2: Io alzo la radio.
3: Più freddo. Tu.
2: Non sentirla.
1: Via, no, fai bene.
3: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
4: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
3: davvero?
4: Cercare di capire
3: come funziona.
4: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
3: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
4: È così. Io metto tutto in forno e così.
3: Bravo.
4: Io sciolgo tutto.
3: Tu c'hai il frigorifero dentro il forno.
4: Sono andato l'altro giorno alla gelateria e ho detto: mi dai una coppetta, me la riscalda per favore.
3: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa: Paolo, c'è un problema col frigorifero perché dietro scalda tantissimo. Certo.
1: Sì.
3: Si chiama compressore per togliere deve togliere il calore da dentro
1: però dagli una controllatina che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
4: Ma chi ha l'amico?
1: Sì.
4: L'amico è una sagoma.
3: L'amico è una sagoma vera.
1: Vai che abbiamo tanti precisini all'ascolto anche come te, Paolo. Sentiamo.
5: Buongiorno sbandati. Io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria, tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
1: Non sei l'unica.
3: Dai, io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece. Sbaglio,
2: certo.
3: Se le facessi bianche non ci sarebbe bisogno di lavarle.
1: Dai che siamo appena partiti, vedo tante voci che stanno arrivando, mi raccomando, precisi, 331 80 90 101.
3: Le mollette.
1: Sei preciso sulle bollette?
3: No, dico le mollette, non mi fa specie sta cosa.

0: abbastanza delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani, in bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei
3: detta così?
1: Il cul de sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
2: No, adesso cioè, è colpa nostra.
1: Quindi, sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: è un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli. Per lui è arrivata questa richiesta.
4: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
5: Davvero?
1: Cioè lui parte dal bordo, mangia, sì, poi sì, arriva
0: magari dal centro
1: al cuore.
5: E allora cuoce una girella a sto punto.
1: Scusa.
0: Ah! Raffaele a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
6: Buongiorno. Beh, vede, mangiare la pizza con cerchi concentrici è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi gli diceva tutto intorno a te.
3: È vero.
6: Io per esempio sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
5: Per favore,
0: che lo ammette.
5: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia i cornicione prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
1: Sì, sì, come Nazca
6: non la mangia poi la pizza.
5: Non la mangia,
6: sono cerchi. Professore,
3: sì.
6: Mio marito lascia sempre le schizzette sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora digli di provare a farla centrando il water.
0: C'entra.
3: Ma può essere,
5: vabbè,
3: capita.
6: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
5: Sì.
6: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire, ho pulito tutto, veda. Che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
3: Cosa?
6: Prenda questo barattolo di polvere, con una mano spaggia la polvere, con l'altra il pulisce.
5: Ah, vabbè, capito. Ma
1: che passaggio può essere? Si rimedio tiene, omeopatico.
5: Si tiene impegnata.
6: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
3: Sì.
6: Mi riapro il terrazzino di casa di Guano. La fanno,
0: già,
6: mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
5: no, e vanno via.
3: Addirittura?
6: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, le dico una cosa che cambierà la giornata.
3: Tipo?
5: No! Ma scusi, abbia perso.
3: Professore, non gli dica proprio così.
6: Professore, non riesco ad andare a letto se non sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
0: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
1: sì,
0: però.
1: Sì, sì.
6: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
5: Aia.
6: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
3: No, ma quella è al napalm, che sa più o meno di ascelle.
6: Professore. Sono uno speaker radiofonico attempato.
5: E perché non riesco. Guardate me.
6: Oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
5: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me. Attempato.
6: Professore. Cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
5: Prova con le mutande, ogni tanto.
0: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel corso.

0: 101. Siamo arrivati pronti ad accompagnarvi fino alle 9 con il morning show che vi fa stare bene. Paolo Dini sta già aprendo i giornali, allora si comincia con Chiara Tortorella. Tutto a posto?
1: No, tutto a posto, no, un paio di ciuffoli.
0: Niente in ordine.
1: No. Hanno ucciso l'arciduca ereditario di Austria, la moglie. Francesco, ah no, il Corriere del... Ah, lunedì.
2: Leggi bene la data.
1: Lunedì 29 giugno 1914.
3: Nella miseria.
1: Ah, sono quelli... Ah, ho capito, ho sbagliato.
3: Sì. Sei sul pezzo.
0: Il Corriere, sì, il Corriere ultimamente.
1: Celebra il centenario, ogni tanto mette delle copie sì. datate.
2: Vedi se trovi quello dell'uomo sulla luna.
1: Aspetta, vedo se... C'è la Juventus in Champions nel 1914.
3: Lo sapevo. Sì. Stavo aspettando solo quella battuta.
1: Buongiorno
3: lì.
1: Amici, buongiorno.
0: Buongiorno Paolino, buongiorno Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Cosa facevi nel 1914?
3: Ascoltava Paolo Dini alla radio. Ho dovuto rimandargli la palla.
2: Bravo. Una gara di siluri, ragazzi. Oh, allora, Donaldo è pronto per il Tortorella Challenge.
1: Perché che ha detto?
2: No, ieri hanno detto: scusi, ma lei ha visto che
0: Trump.
2: L'inflazione, sì, Donaldo l'arancione, come lo chiamiamo noi. Ha visto che l'inflazione ha superato il 4% e lui mi ha detto: io amo l'inflazione.
1: Sì.
2: I love inflation.
3: Eccolo.
2: Detto così, insomma, quindi...
0: ha sdoganato tutti i bu che si possono ricevere a uno spettacolo. Basta poi
1: dire che sono
0: dire
1: stati
0: che erano degli applausi.
1: Evviva.
2: Sì, ascoltati al contrario.
1: Però vedi, negare, sempre negare. Alla fine qualcuno
2: ha funzionato anche con tua moglie. Quella volta però. Che ti beccò, no? Ne hai mai detto tu.
1: Vuoi dire?
0: Glissiamo. Su tutti i nostri ospiti.
1: Mi ha trovato impreparato.
0: Leonardo Fiaschi ce li ha portati tutti.
4: Comunque ragazzi, ho fatto una ricerca. Cristiano Militello nel 1914 disse:
2: saluta Francesco Ferdinando d'Asburgo. Eh beh, certo.
1: Allora, invece ho ascoltato con interesse Riccardo che...
3: questo già fa ridere, anche questa è una battuta bella.
1: Chiedeva agli ascoltatori cosa avrebbero tifato in alternativa.
3: Sì.
2: Bravo,
1: e c'era
2: domanda,
1: quell'ascoltatore. C'era
0: è
1: uno...
0: vero, perché oggi iniziano i mondiali in tutto ciò.
1: Sì, esatto, a nostra insaputa.
2: Tra un controllo e l'altro.
1: C'era un tizio di Bergamo che ha detto: io tifo la Germania perché mi piace la birra.
3: Bellissimo, motivazione più che accettata.
1: Esatto.
4: Ma facciamo il toto vincitore, ragazzi.
2: Cioè? Vai.
4: Io ne ho scelte due di squadre.
1: Dai.
4: Il Giappone,
2: sì, la, dici la seconda,
0: bellissimo.
4: E la seconda è l'Olanda.
1: Dai,
2: vabbè.
0: Olanda, dai, mica male i ragazzi
3: però
0: olandesi.
3: Noi abbiamo già scelto il Brasile, però tra i più svegli d'Italia. Mi dispiace, arrivate tardi. Hanno scelto signor Carlo Ancelotti.
1: Ho capito. C'è anche chi ha chiesto l'intelligenza artificiale, però non so come si è espressa. Tra poco ve lo diciamo. L'Italia.
0: Lei è rimasta
2: indietro. Scusa, Riccardo, la domanda era per chi tiferete o chi pensate che vinca?
3: No, era due per domande chi
0: diverse. È vero.
3: Per chi dobbiamo simpatizzare, okay. Tutti quanti insieme. Sì, la comunità dei più
2: Brasile,
3: è uscito il Brasile come più apprezzato.
1: Va bene. Va bene, c'è un pizzico
0: di Italia.
1: Per l'allenatore che almeno rappresenta l'Italia.
2: Sì. C'è anche l'Uzbekistan.
1: Sì,
2: Fabio Cannavaro.
3: E la Turchia anche.
0: Rappresenta la Puglia, la banda di R101. Si chiama Giuseppe Milano in regia. Poi abbiamo l'Argentina.
1: Sì.
0: Dai.
1: Chi?
0: Edoardo Mondino.
3: Sì. Non ti veniva in mente?
1: Ma non è
0: Uruguay.
1: Uruguay.
3: Ah, pure sbagliato.
2: Uruguay allenato dal Loco Bielsa. Grande Uruguay.
0: E il nostro romanissimo Matteo Torre, ma non romanista, mi raccomando.
1: Allenato da chi?
0: La squadra è al completo,
2: Sarri.
0: È quella della banda di R101, sì. La squadra che dovete simpatizzare tutte le mattine,
1: perfetto.
0: Dalle 7 alle 9. 331 80 90 101, vogliamo sentire le vostre voci per sapere in cosa siete precisetti.
1: Precisetto.
3: Tu non nelle squadre di calcio, abbiamo capito.
0: Esatto, neanche nelle nazionalità, ma in tante cose in realtà.
1: Ok, la vostra ossessione d'ordine, cioè quella cosa
0: piccola
1: che
0: mania
1: guaia.
0: Di precisione che avete.
1: Va bene, guai a chi mi tocca la scrivania, chi mi mette in disordine le cose, io le devo trovare. Dove le ho lasciate?
2: Perché sei della Vergine.
0: Oggi siamo messi benissimo.
3: Che è successo?
0: La macchina. Chi pulisce la macchina una volta alla settimana?
1: Tu devi trovare la macchina dove l'hai lasciata.
0: Io devo trovare la macchina. Intanto dove l'ho lasciata?
4: Ragazzi, io ho un'ossessione.
1: Qual è?
4: Era mangiare le piante.
3: Che bella ossessione.
4: Finte però.
0: piante finte.
4: Piante finte.
2: No. Ha capito, piante fritte.
4: Le piante finte.
0: Beh, Giovanotti, già che sei passato a trovarci, rimani qui con noi. La canzone Estate è la prima con cui parte la banda di R101. Vi teniamo compagnia fino alle 9 del

0: apparecchiato tutto pronto per il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Certo, con Chiara che provoca tutto quanto il pubblico che arriva poi comunque sempre copioso al 331 80 90 101. Cristiano riesce a urlare in contumacia.
2: Con tua madre?
1: Con tua madre.
0: C'era lui, c'era lui mangiando? Fuori. Dove l'hai trovato?
1: Cosa c'è? Cosa stai mangiando?
2: Nulla.
3: Si rifà la bocca dopo il Tortorella Challenge.
1: Ha le guance che sembra Don Vito Corleone.
0: Ma sì, fa il tozzi con le polpette.
1: C'ha qualcosa in bocca, ma non lo vuol dire.
2: Tecnicamente non sto mangiando, sto avanzando lì per quando parte la prossima canzone.
1: Sembra Don Vito Corleone.
0: Ma sì, fa il tozzi con le polpette.
1: C'ha qualcosa in bocca, ma non lo vuol dire.

0: quarto d'ora di grande amarezza, diciamo.
1: Facciamo dire ai nostri amici quanto è divertente, quanto è simpatico questo momento, ecco, così puoi masticare
0: voi
1: e deglutire.
0: Devi masticare.
2: È simpatico come le perquisizioni dei poliziotti americani appena arrivano le nazionali in aeroporto.
1: Già.
3: Simpatico visto, come quello, cioè.
4: Tortorella Challenge è simpatico come Byron Moreno quando arbitra l'Italia contro la Corea,
1: Vero, ce lo ricordiamo bene.
0: Tutti i riferimenti mondiali.
3: Sì, sì,
5: è simpatico come quando ti accingi a giocare la partita della vita e ti accorgi che hai Byron Moreno come altri.
3: Ragazzi,
0: è rimasto impresso.
1: Ma c'era proprio Byron Moreno ieri alla partita della nazionale cantanti che ho visto.
0: Byron Moreno Morello?
1: È finita un po' così perché alla fine ha segnato mal di testa.
3: Passi, dai, che stasera parte il mondiale.
6: Eccoci qua.
3: Abbiamo i due cronisti d'eccellenza, Bergomi e Caressa.
0: Sì, Fabio.
6: Eccoci qua. Allora, tutto pronto questo mondiale straordinario. Senza l'Italia. Senza l'Italia.
7: Purtroppo non vedo l'ora di perdermelo, Fabio.
3: Non è più neanche.
1: Però che fortuna poter commentare invece il Tortorella Challenge. Qui è come se fosse un grande stadio. Siamo tutti tifosi della stessa
3: squadra.
1: Lo stesso challenge. Infatti è arrivata una sigla alternativa, un coro da stadio per noi.
0: Dai, ecco, volevo dire, è arrivato qualcosa, sì.
8: Coco bevai, Coco bevai, il Tortorella non fa ridere mai. Coco bevai, Coco bevai, il Tortorella non fa ridere mai.
1: Quello che proviamo a fare tutte le mattine, perché questa dovrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ogni tanto ce ne scappa qualcuna di veramente divertente.
0: Il coro del bambino con le adenoidi. Va bene,
3: vi aspettiamo. Beh, prego, non finisci il boccone, continui a parlare con
0: No, ora mi do un cazzotto e lo ingoio. Va da bene. Solo
3: 331 80 90 101 è tutto quello che vi serve per partecipare tra poco al Tortorella Challenge. Gnam gnam gnam.
8: Coco bevai, Coco bevai, il Tortorella non fa ridere mai.

0: It.
1: Fai come
0: Timon su RAI 101.
1: C'era Amatantuono nel film Attila, flagello di Dio.
0: Flagello di Dio.
1: Lui diceva sempre Imo.
2: Imo spappari.
1: Imo.
3: È vero, è
0: magari
3: vero.
0: Imon ha deciso di chiamarsi così, così proprio
2: in onore
0: per
2: di Amatantuono. Certo,
1: in onore di Amatantuono.
2: Sì, sì.
0: C'è chi se ne frega, c'è chi doesn't give a...
1: Sì, ok, abbiamo capito. Ok.
0: Ma c'è invece chi è super preciso su determinate cose.
1: Ad esempio?
0: Ad esempio l'aria condizionata in studio. Mi raccomando, abbiamo ormai degli schemi aziendali per mettere la temperatura giusta. E le vostre voci per capire invece voi su cosa siete precisetti.
4: Dai, dai. Allora, io nella vita sono la persona più disordinata del mondo. Ma sul PC del lavoro devo avere quelle 10 icone in quei 10 punti del desktop, e quando apro le 4 pagine internet che mi servono devono essere aperte in quell'ordine lì.
1: Esatto.
4: Se mi si gira qualcosa impazzisco.
1: Vai in
4: Willy da Milano.
0: Ciao Willy.
1: Willy, è uno dei problemi del desktop condiviso. Sì, perché ognuno ci mette le mani, poi sposta l'icona,
0: ad esempio Cristiano Militello.
1: Dica.
2: Sì, che non ha
0: il mio
2: ancora
0: stesso account.
2: C'ha ancora un Commodore 64?
0: E ogni tanto mi ritrovo delle foto omini, omini incavolati, omini che giocano a calcio.
1: Ma perché tu
0: le foto di Cristiano,
1: perché lui non ricorda il suo login,
0: esatto. E qui
5: me l'hanno tolto.
0: Lui vuole usare il mio perché gli piace la mia password.
5: È un modo che l'azienda subliminale per farmi capire, capito?
1: Sì, Chiara ha alla destra uno che non vuol fare il login, poi alle 9 arriva Proce che non ricorda la password e gliela deve mettere Chiara.
0: Fare io, effettivamente. Meno male che sono precisa, almeno io. Come voi,
5: badante informatica.
6: Buongiorno, sono Roberto.
0: Ciao.
6: Allora, io nel complesso sono preciso perché svolgo il pittore edile, la quale bisogna avere molta precisione.
0: Certo.
6: Però per i documenti sono malato.
1: Ah, yeah.
6: Per i documenti metto tutto in fila per data, tutto con una leggenda e quant'altro.
1: Bravo. Ma è così
0: la verdata,
5: l'agenda del rock.
1: Ma perché in famiglia quando dicono dov'è finita quella carta?
2: Lui lo sa.
1: Ce l'hai tu? No, ce l'hai tu? No, ce l'hai tu? Lui lo sa. Lui le mette per ordine, per argomento.
0: Data di scadenza, immagino, perché la data di nascita rimane sempre quella, no?
5: Se svolge il pittore, chiaramente è avvantaggiato.
1: Poi?
7: Buongiornissimo, ragazzi. Chiara, chi ha le mollette scure sui panni scuri? Io ho tutti gli interruttori allineati. Non devono mai stare scoppiati, dai, della serie uno verso l'alto e l'altro verso il basso. Pazzia, novella d'Urbino.
0: Anche perché se poi sono scombinati e vuoi la luce diversa, devi andare. Cioè devi fare tutto un giro di casa per
2: abbiamo degli psicologi bravi,
1: sì, no?
2: Secondo me all'ascolto.
1: Oh, sì, mamma,
5: quindi psichiatri in questo caso.
1: Quindi per governare i punti luce da più interruttori devono essere tutti allineati perfettamente.
0: Tutti alla pari. Ma basta mettere quello col click, no?
5: Vabbè, certi,
1: sì.
5: Certi messaggi mi ricordano Michael Douglas in Attrazione Fatale, quando Glenn Close va a sbirciare in cucina, apre le armadiette e trova tutti i barattoli esattamente in modo inquietante,
1: sì,
5: messi in modo tutto ordinato, decrescente. Fa un po' paura questa scena. Ma voi siete peggio,
1: anche
5: voi
1: se
5: là fuori
1: anche
5: peggio.
1: Lo stesso Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia.
2: Ecco. Ammazza.
1: Ammazza, sì, ammazza tutti.
2: Sì.
1: Amici, allora è successo.
0: Cosa?
1: Dopo, Pippino, io sono
0: vuoi creare
1: sono caldo.
0: Hype.
1: È successo. Non vi dico cosa, ma è successo.
0: Con questa base poi ci aspettiamo di tutto.
2: È un trailer, è solo un trailer.
1: Ragazzi, toglietevi dalla strada che c'è la sfilata delle principesse.
5: Sì, sì. Sì. Puoi arrivare a parlare come Olaf?
0: Tutti quelli che non sono precisetti invece, che magari i barattoli tutti ordinati nell'armadio, che fastidio, le mollette del colore giusto, che fastidio, arriva Dito nella piaga su RAI 101.
2: Ecco.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il lockdown e l'evacuazione del Pentagono sarebbero stati causati da un falso allarme. Lo riferisce la CNN. Diversi piani dell'edificio erano stati isolati, altri evacuati per un incidente con materiali pericolosi, si era detto. Ancora in corso le operazioni di controllo. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dagli economisti dopo lo shock energetico causato dalla guerra all'Iran, rappresenta la prima stretta monetaria dal settembre 2023. L'Istituto di Francoforte ha tagliato le previsioni sulla crescita e alzato quelle sull'inflazione. Trump torna a minacciare. Stasera colpiremo duramente e presto prenderemo Karg, un'isola non lontana dalla costa iraniana. Il vertice del G7 in Francia la settimana prossima rappresenterà un'occasione importante per confrontarci anche con il presidente degli Stati Uniti, ha detto la premier Meloni alla Camera, nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Papa Leone XIV ha lanciato una corona di fiori nelle acque del porto di Arghineghin, a Gran Canaria, per ricordare i migranti morti lungo la rotta atlantica tra l'Africa e l'Europa. Il gesto è avvenuto dopo l'incontro con migranti sopravvissuti e operatori umanitari. L'omaggio richiama quello compiuto da Papa Francesco a Lampedusa l'8 luglio 2013. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino. La donna, 65 anni, l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, travolgendolo più volte con il SUV. L'avvocato difensore Enrico Marzaturi.
2: Sentenza pesante, sia sul piano della qualificazione giuridica, perché è rimasto un omicidio volontario, sia sul piano della determinazione della pena. Quindi rispetto all'ergastolo abbiamo fatto un passo in avanti.
1: Calcio, in casa Juventus, le dimissioni di Damian Comolli da amministratore delegato. Al via i mondiali alle 21 fischio d'inizio per Messico-Sudafrica nel celebre stadio Azteca. Il torneo durerà oltre un mese con 48 squadre e 104 partite. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: bello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma oddio,
2: Può capitare,
1: Ragazzi, oggi Chiara oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
2: E ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi. La nazionale cantanti.
1: Pensavo al concerto di Cremonini.
2: Però ha segnato mal di testa. Quindi siamo usciti tutti piegati.
3: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
1: Di testa.
3: Mal di pancia è venuto qua.
4: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331 80 90.
1: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
3: Dimmi, Fabio.
1: Ecco, visto che oggi tra l'altro parte il mondiale, avete
5: non
1: cambiato...
5: è che si chiamano tutti Fabio gli altri.
3: Bravo,
5: Beppe.
3: Fabio. È vero,
1: Beppe, Fabio. Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi.
5: Sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
3: Non lo so, Fabio.
5: In
3: Messico, bettola. Fabio.
1: Benissimo.
5: Messico, so.
4: Perfetto, l'abbiamo provata 6 volte prima, ma non fa niente.
1: Perfetto.
4: Non era questa la risposta da dare.
1: Ma andiamo avanti.
2: Cominciamo più che altro andiamo con il primo sfidante. Vai.
6: Ciao, banda. Ciao. Banda Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
2: Dai.
6: Ma ero stanco.
2: Ero stanco. Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3.
2: Ah, dai.
7: E la partita è finita 0-15, Pietro.
2: Dai.
7: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino, in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro.
2: Mariano!
1: Anche la doppietta.
3: Ma non era 13, Pietro. Scusa,
2: era 13, Pietro.
4: Quale fantasia? Ha sbagliato
1: il prefisso.
4: Poi
1: il civico.
2: Terzo sfidante.
8: Ciao, alle 101.
2: Ciao.
8: Sono Leonardo da Genova. E la battuta che stamattina vi voglio presentare. Ecco quella di due fichi.
2: Prego.
8: Che cosa fanno due fichi che vanno molto d'accordo? Sono paci fichi.
1: Pacifichi, pacifichi,
2: pacifichi.
3: Mamma mia, Fabio. Fabio.
2: Fabio è...
3: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali.
5: Sapete qual è il modulo della nazionale cantante?
3: Dica
5: 883.
2: Ma l'ha appena detto.
3: Appena detta, Fabio.
9: Fabio. Fabio.
2: Che cosa stavi ascoltando la partita,
5: no,
2: davvero?
5: Ce l'ho dall'inizio, devo fare. Non è che arriva il primo moccioso e me la ruba.
4: Sì. Togliti le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
2: Questa non è venuta in mente a nessuno.
10: No, Chiara. Non me lo di.
2: Bellissimo. Non me lo di.
1: M apostrofo e lo di.
4: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
1: No, perché ti vedo inerte.
4: Vabbè,
5: ragazzi,
2: sì?
5: Sapete
2: Fabio.
5: Perché non sono andato a vedere la partita stasera della Nazionale Cantanti?
4: Perché
5: ero stanco.
3: Ero stanco. L'hanno fatta anche questa.
4: Fatta anche questa.
3: Avanti.
2: Dai, te ne diamo un'altra da copiare allora.
11: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
2: Ciao, Beppino.
11: Per il Tortorella Challenge.
2: Vai.
11: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile.
2: Sì,
11: sì, ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
2: C'è tutta questa costruzione.
3: 20 minuti fa.
4: 20 recupero. Ed è in contromano sull'autostrada del sole.
12: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
12: Ma secondo me è stata colpa della sostituzione del secondo tempo quando è uscito fuori Hernia.
2: È giusto.
12: Ciao Alessandro da Genova.
2: Vabbè. Mancava solo questa.
1: Sì. Su Salmo abbiamo niente?
4: No. No.
1: Va bene, avanti. va bene, basta adesso.
4: Basta,
1: no?
4: C'è un'altra.
1: Ah, un'altra, quante sono? 12.
2: Chi è?
12: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro.
4: Ma niente.
12: Scusatemi,
4: Vai tranquillo.
12: Sono ultimo.
2: Il triplete,
4: sì,
2: ragazzi.
4: Però intanto qui avanzano due Pietro e non sappiamo dove metterli.
1: Ho una proposta per la direzione. Sì. Possiamo provare la prossima settimana a mettere in questo quarto d'ora il cine trailer. Sai, tutti al cinema, sai quella pubblica che ogni tanto.
4: Sì,
1: e vediamo un po' come
4: potrebbe essere.
1: Farà più ridere.
2: No, vuoi andare a vedere un film di Charlton Heston?
4: Esatto.
1: Vedo l'ora. Sì, Fabio, Caressa, dici.
5: Sapete perché non partecipo mai ai tornei di calcio?
3: Dimmi, Fabio.
5: Che arrivo ultimo.
3: Ma bella questa, però detta da te fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. Strano, perché
2: Mogol! gol.
3: Esatto.
5: Vabbè. Sentite questa, però, ragazzi. Sentite questa.
6: Ciao, banda. Ivan da Cosenza.
3: Sì.
6: Anch'io ho guardato la nazionale cantanti, ma ero stanco.
2: E quindi vince lui?
3: Ma in realtà, non ho ancora detto The Winner is, Fabio.
5: Che vince.
3: The
5: Winner is. E allora, dove andiamo? Tutti a? Dove andiamo, Beppe? Tutti a?
3: A Piombino, Fabio.
5: Tutti a
3: dove
5: Piombino,
3: andare?
5: Beppe. Tutti a Piombino. È questa che dovevo fare prima.
4: Perché ce l'hai in vacanza?
2: Che delirio.
4: Io adesso vengo lì e vi piglio a schiaffi. Uno a Bra e l'altro a Livorno.
3: Grazie.
2: Ciao. In due passi.
4: Ciao, amici.
2: Quindi, vincitore. L'abbiamo già
6: ritornato. Buongiorno Chiara, buongiorno banda, l'ho vista anche io la partita, sì sì, giocavano col modulo 8-8-3 e la partita è finita 0-15 Pietro. Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno, buona giornata e buon lavoro!
2: Mariano!
6: Oh, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro, scusatemi sono... ultimo,
1: ci siamo sposati a questo.
4: Me le fai risentire di nuovo tutte, Peppino?
2: Così. Ne sentirete di nuove, di bellissime.
5: Sapete quanto è finita, Chiara?
2: No. 0-13.
5: No, è finita. Ivana Spagna 1, Renato 0.
2: Tenetevele, perché domani ci sarà il Tortorella Challenge del venerdì intorno alle 8 qui su R101 e tra poco una bella sorpresa per voi.
1: Gli stadi non abbiamo.

0: Ragazzi, ragazzi.
1: Giada.
0: Mamma mia. Questo ukulele, questo suono l'ukulele, ragazzi.
2: Bravo.
1: Ti piace?
2: Bravo.
1: Lo metti spesso nelle tue canzoni.
0: L'ukulele, sì.
1: L'ukulele questa, uruguayano, questa... chiaramente.
0: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
3: L'ukulele.
0: Questa canzone.
3: Ah, ok.
1: Ma è bella.
0: Sono suonata io con l'ukulele.
3: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
2: Ecco, bravo.
3: Che fa presto.
4: È pranzo
3: dire le
4: di
3: cose.
4: Famiglia.
3: Appunto.
2: Perché mangi solo erba lì? Però.
3: No. Vabbè.
1: Perché è vero, è estate. Fa caldo. La celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
3: Sì.
1: Con una gigantografia del come si chiama? Del pippolini
3: del termostato, ok.
1: Dell'aria condizionata,
3: okay.
1: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
2: Le istruzioni,
1: questo è il
4: questo
1: nostro.
4: Questo l'abbiamo trovato qui stamattina?
1: Esatto.
4: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
3: Ah, scusami.
1: Per essere chiari, precisini e puntuali.
3: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
1: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi. Perché qua ci sono...
3: il problema è che è impostata a 28, non esatto. Che deve essere a 28, ok. Possiamo...
1: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23. 3, 24 massimo.
4: 28 Guai. Gradi siamo a livelli di lievito madre. Cioè
3: sì, esatto.
1: Avevi freddo questi giorni. Qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura
2: migliore.
1: Oggi si sa bene, dai.
3: E quando c'è un dispositivo.
4: Quando troveremo la quadra sarà a novembre.
3: Esatto. E si torna a quella cosa sulla quale dovete. Amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che. O l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop. No,
2: io
3: c'ho
2: da dire la mia. Dai. Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
3: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
2: Io alzo la radio.
3: Più freddo. Tu.
2: Per non sentirla.
1: Via, no, fai bene.
3: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
4: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
3: davvero?
4: Cercare di capire certo.
3: Come funziona.
4: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
3: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
4: È così. Io metto tutto in forno e così. Bravo. Io sciolgo tutto.
3: Tu c'hai il frigorifero dentro il forno.
4: Sono andato l'altro giorno alla gelateria, ho detto: mi dai una coppetta, me la riscalda per favore.
3: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa: Paolo, c'è un problema col frigorifero. Perché? Dietro scalda tantissimo. Certo.
1: Sì. No,
3: si chiama compressore. Deve togliere il calore da dentro.
1: Tu dagli una controllatina che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
4: Ma chi? All'amico?
1: Sì.
4: L'amico è una sagoma.
3: L'amico è una sagoma vera.
1: Vai che abbiamo tanti precisini all'ascolto. Anche come te, Paolo. Sentiamo.
5: Buongiorno, sbandati. Io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria, tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
1: Non sei l'unica.
3: Io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece.
2: Sbaglio,
3: se le facessi bianche non sarebbe bisogno di lavarle.
1: Dai che siamo appena partiti. Vedo tante voci che stanno arrivando. Mi raccomando, precisi. 331 80 90 101.
3: Le mollette.
1: Sei preciso sulle bollette?
3: No, dico le mollette, non mi fa specie sta cosa.

0: abbastanza delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani, in bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei
3: l'hai detta così?
1: Il cul de sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
4: No, adesso cioè, è colpa nostra.
1: Quindi, sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: però... un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli. Per lui è arrivata questa richiesta.
5: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
6: Davvero?
1: Cioè, lui parte dal bordo, mangia, sì, poi sì, arriva
0: magari
1: al,
0: dal centro.
1: Al cuore.
4: E allora cuoce una girella a sto punto.
1: Scusa. Ah!
0: Raffaele a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
7: Buongiorno. Beh, vede, mangiare la pizza con cerchi concentrici è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi ti diceva tutto intorno a te.
3: È vero.
7: Io per esempio sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
4: Per favore.
0: Che lo ammette.
4: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia i cornicione prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
1: Sì, sì, come Nazca.
7: Non la mangia poi la pizza.
4: Non la mangia.
7: Sono cerchi. Professore.
3: Sì.
7: Mio marito lascia sempre le schizzette sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora digli di provare a farla centrando il water.
0: C'entra.
3: Ma può essere,
4: vabbè,
3: capita.
7: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
4: Sì.
7: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire. Ho pulito tutto, veda. Che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
3: Cosa?
7: Prenda questo barattolo di polvere. Con una mano spargi la polvere, con l'altra la pulisce.
4: Ah, ho capito.
1: Sì, rimedio omeopatico.
4: Si tiene impegnata.
7: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
3: Sì.
7: Mi riapro il terrazzino di casa di Guano. La fanno,
0: già.
7: Mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
4: no, e vanno via.
3: Addirittura.
7: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, ne dico una cosa che cambierà la giornata.
3: Tipo?
4: No! Ma scusi, abbia perso.
3: Professore, non gli dica proprio così.
7: Professore, non riesco ad andare a letto se non ho, sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
0: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
1: sì,
0: però.
1: Sì, sì.
7: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
4: Aia.
7: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
3: No, ma quella è la napalm, che sa più o meno di ascelle.
7: Professore.
4: Professore.
7: Sono uno speaker radiofonico attempato.
4: E non riesco. Perché guardate me?
7: Oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
4: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me. Attempato.
7: Professore. Cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
4: Prova con le mutande ogni tanto.
0: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel corso.

0: disannunci.
1: Fai com'è?
0: Timon su R101.
1: C'era Amatantuono nel film Attila, flagello di Dio.
0: Flagello di Dio.
1: Lui diceva sempre: Imo!
2: Imo spappari!
1: Imo!
2: È vero.
0: Magari Imon ha deciso di chiamarsi così, così proprio
2: in onore di
0: Amatantuono.
1: Di Amatantuono.
2: Sì, sì.
0: C'è chi se ne frega, c'è chi doesn't give.
1: Sì, ok, abbiamo capito. Ok.
0: Ma c'è invece chi è super preciso su determinate cose.
1: Ad esempio?
0: Ad esempio l'aria condizionata in studio. Mi raccomando, abbiamo ormai degli schemi aziendali per mettere la temperatura giusta. E le vostre voci per capire invece voi su cosa siete precisetti.
3: Allora, io nella vita sono la persona più disordinata del mondo. Ma sul PC del lavoro devo avere quelle 10 icone in quei 10 punti del desktop, e quando apro le 4 pagine internet che mi servono devono essere aperte in quell'ordine lì.
1: Esatto.
3: Se mi si gira qualcosa impazzisco.
1: Vai in
3: Willy da Milano.
0: Ciao Willy.
1: Willy, è uno dei problemi del desktop condiviso. Sì, perché ognuno ci mette le mani, poi sposta l'icona.
0: Ad esempio Cristiano Militello.
1: Dica.
2: Sì, che
0: usa
2: non ha
0: il mio
2: ancora
0: stesso account.
2: C'ha ancora un Commodore 64?
0: Ogni tanto mi ritrovo delle foto omini, omini incavolati, omini che giocano a calcio.
1: Ma perché tu
0: le foto di Cristiano,
1: perché lui non ricorda il suo login,
0: esatto.
4: E me l'hanno tolto.
0: Lui vuole usare il mio perché gli piace la mia password.
4: Ma è un modo che l'azienda subliminale per farmi capire, capito?
1: Sì, Chiara ha alla destra uno che non vuol fare il login, poi alle 9 arriva Proce che non ricorda la password e gliela deve mettere Chiara.
0: Fare io, effettivamente. Meno male che sono precisa, almeno io, come voi.
4: Badante informatica.
3: Buongiorno, sono Roberto.
0: Ciao.
3: Allora, io nel complesso sono preciso perché svolgo il pittore edile, la quale bisogna avere molta precisione.
0: Certo.
3: Però per i documenti sono malato.
1: Ah, yeah.
3: Per i documenti metto tutto in fila per data, tutto con una leggenda e quant'altro.
1: Ma è così
0: fila
1: che
0: per data.
4: L'agenda del rock.
1: Ma perché in famiglia quando dicono dov'è finita quella carta? Ce l'hai tu? No, ce l'hai tu? No, ce l'hai tu? Ce l'hai. Lui lo sa. Lui le mette per ordine, per argomento.
0: Data di scadenza, immagino.
1: Sì,
0: perché la data di nascita rimane sempre quella, no?
4: Se svolge il pittore, chiaramente è avvantaggiato.
1: Poi?
5: Buongiornissimo, ragazzi. Chiara, chi ha le mollette scure sui panni scuri? Io ho tutti gli interruttori allineati. Non devono mai stare scoppiati della serie uno verso l'alto e l'altro verso il basso. Pazzia. Novella da Urbino.
0: Anche perché se poi sono scombinati e vuoi la luce diversa, devi andare a cambiare, cioè devi fare tutto un giro di casa per
2: abbiamo degli psicologi bravi,
1: sì,
2: secondo me all'ascolto.
1: Mamma, quindi
4: psichiatri in questo caso,
1: quindi per governare i punti luce da più interruttori devono essere tutti allineati perfettamente,
0: tutti alla pari. Ma basta mettere quello col click, no?
4: Cioè, sì, certi messaggi mi ricordano Michael Douglas in Attrazione Fatale, quando Glenn Close va a sbirciare in cucina, apre gli armadietti e trova tutti i barattoli esattamente in modo inquietante, messi in modo tutto ordinato, decrescente. Fa un po' paura quella scena. Voi siete peggio,
1: anche
4: voi
1: se,
4: là fuori
1: anche
4: peggio.
1: Lo stesso Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia.
2: Ecco. Ammazza.
1: Ammazza, sì, ammazza tutti.
2: Sì.
1: Amici, allora è successo.
0: Cosa?
1: Dopo, Pippino, io sono
0: Senso, vuoi creare
1: sono caldo.
0: Hype? È successo.
1: Non vi
0: cosa?
1: Dico cosa, ma è successo.
0: Con questa base, poi ci aspettiamo di tutto.
2: È un trailer, è solo un trailer.
1: Ragazzi, toglietevi dalla strada che c'è la sfilata delle principesse.
4: Sì. Sì, sì. Puoi arrivare a parlare come Olaf?
0: Tutti quelli che non sono precisetti invece, che magari i barattoli tutti ordinati nell'armadio, che fastidio, le mollette di colore giusto, che fastidio, arriva dito nella piaga su R101.
2: Ecco.

0: Banda di R101, siamo arrivati pronti ad accompagnarvi fino alle 9 con il morning show che vi fa stare bene. Paolo Dini sta già aprendo i giornali, allora si comincia con Chiara Tortorella. Tutto a posto?
1: No, tutto a posto, no, un paio di ciuffoli.
0: Niente in ordine.
1: Hanno ucciso l'arciduca ereditario di Austria, la moglie. Francesco, ah no, il Corriere del... Ah, lunedì.
2: Leggi bene la data.
1: Lunedì 29 giugno 1914.
3: Nella miseria.
1: Ah, sono qui. Ah, ho capito, ho sbagliato.
3: Sì. Sei sul pezzo.
0: Il Corriere, sì, il Corriere ultimamente
1: celebra il centenario, ogni tanto mette delle copie.
2: Sì.
1: Datate.
2: Vedi se trovi quello dell'uomo sulla luna.
1: Aspetta, vedo se... C'è la Juventus in Champions nel 1914.
3: Lo sapevo. Sì. Stavo aspettando solo quella battuta.
1: Buongiorno
3: lì.
1: Amici, buongiorno.
0: Buongiorno Paolino, buongiorno Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Cosa facevi nel 1914?
3: Ascoltava Paolo Dini alla radio. Ho dovuto rimandargli la palla.
2: Bravo. Una gara di siluri, ragazzi. Oh, allora, Donaldo pronto per il Tortorella Challenge.
1: Perché che ha detto?
2: No, ieri hanno detto: scusi, ma lei ha visto che
0: Trump.
2: L'inflazione, sì, Donaldo l'arancione, come lo chiamiamo noi. Ha visto che l'inflazione ha superato il 4% e lui mi ha detto: io amo l'inflazione.
1: Ah, sì.
2: I love inflation.
3: Eccolo.
2: Ecco, detto così, insomma, quindi...
0: ha sdoganato tutti i bu che si possono ricevere a uno spettacolo. Basta poi
1: dire che sono
0: dire che erano degli applausi.
1: Evviva.
2: Sì, ascoltati al contrario.
1: Però vedi, negare, sempre negare. Alla fine qualcuno
2: ha funzionato anche con tua moglie. Quella volta però. Che ti beccò, no? Mi hai detto tu.
1: Vuoi dire?
0: Glissiamo andando su tutti i nostri ospiti.
1: Mi ha trovato impreparato.
0: Leonardo Fiaschi ce li ha portati tutti.
4: Comunque, ragazzi, ho fatto una ricerca. Cristiano Militello nel 1914 disse: saluta Francesco Ferdinando d'Asburgo.
2: Beh, certo.
1: Allora, invece ho ascoltato con interesse Riccardo che...
3: questo
1: che,
3: già fa ridere, anche questa è una battuta bella.
1: Chiedeva agli ascoltatori strano. Cosa avrebbero tifato in alternativa.
3: Sì.
2: Bravo,
1: e c'era
2: domanda,
1: quell'ascoltatore. C'era
0: è vero, perché oggi iniziano i mondiali in tutto ciò.
1: Sì, esatto, a nostra insaputa.
2: Tra un controllo e l'altro.
1: C'era un tizio di Bergamo che ha detto: io tifo la Germania perché mi piace la birra.
3: Bellissimo, motivazione più che accettata.
1: Esatto.
4: Facciamo il toto vincitore, ragazzi.
2: Cioè? Vai.
4: Io ne ho scelte due di squadre.
1: Vai.
4: Il Giappone.
2: Sì, sì. Dici la seconda.
0: Bellissimo.
4: E la seconda è l'Olanda.
1: Dai.
2: Vabbè.
0: Olanda, dai, mica male i ragazzi
3: però
0: olandesi.
3: Noi abbiamo già scelto Nordici. Brasile, però, tra i più svegli d'Italia. Mi dispiace, arrivate tardi. Hanno scelto signor Carlo Ancelotti.
1: Ho capito. C'è anche chi ha chiesto l'intelligenza artificiale, però non so come si è espressa. Tra poco ve lo diciamo. L'Italia.
3: Sì, l'Italia.
0: Lei è rimasta indietro.
2: Scusa, Riccardo, la domanda era per chi tiferete o chi pensate che vinca?
3: No, era due domande per chi,
0: è vero.
3: Per chi dobbiamo simpatizzare, okay. Tutti quanti insieme, la comunità dei più
2: Brasile,
3: è uscito il Brasile come più apprezzato.
1: Va bene. Va bene, c'è un pizzico
0: per i giocatori
1: d'Italia. Per l'allenatore che almeno rappresenta l'Italia.
2: Sì. C'è anche l'Uzbekistan.
1: Sì,
2: Fabio Cannavaro.
3: E la Turchia anche.
0: Rappresenta la Puglia, la banda di R101, si chiama Giuseppe Milano in regia. Poi abbiamo l'Argentina.
1: Sì.
0: Chi? Edoardo Mondino.
3: Non ti veniva in mente?
1: Ma non è
0: Uruguay.
1: Uruguay.
3: Ah, pure sbagliato.
2: Uruguay allenato dal Loco Bielsa. Grande Uruguay.
0: E il nostro romanissimo Matteo Torre, ma non romanista, mi raccomando.
1: Allenato da
0: la
1: chi?
0: La squadra
2: allenato
0: è al completo,
2: Sarri.
0: È quella della banda di R101, la squadra che dovete simpatizzare tutte le mattine, dalle 7 alle 9. 331 80 90 101, vogliamo sentire le vostre voci per sapere in cosa siete precisetti.
1: Sono cosa...
0: precisetto.
3: Tu non nelle squadre di calcio, abbiamo capito.
0: Esatto, neanche nelle nazionalità, ma in tante cose in realtà.
1: Ok, la vostra ossessione d'ordine, cioè quella cosa
0: piccola
1: che
0: mania
1: guaia.
0: Di precisione che avete.
1: Va bene, guai a chi mi tocca la scrivania, chi mi mette in disordine le cose, io le devo trovare. Dove le ho lasciate?
2: Perché sei della Vergine.
0: Oggi siamo messi benissimo.
3: Che è successo?
0: La macchina. Chi pulisce la macchina una volta alla settimana?
1: Tu devi trovare la macchina dove l'hai lasciata.
0: Io devo trovare la macchina. Intanto dove l'ho lasciata?
4: Ragazzi, io c'ho un'ossessione.
3: Qual è?
4: Era mangiare le piante.
3: Che bella ossessione.
4: Finte però.
0: Piante finte?
4: Piante finte.
2: Ha capito, piante fritte. Figurati.
4: Piante finte.
0: Beh, Giovanotti, già che sei passato a trovarci, rimani qui con noi.
4: Bene, ragazzi.
0: La canzone Estate è la prima con cui parte la banda di R101. Vi teniamo compagnia fino alle 9 del

0: apparecchiato tutto pronto per il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Certo, con Chiara che provoca tutto quanto il pubblico che arriva poi comunque sempre copioso al 331 80 90 101. Cristiano riesce a urlare in contumacia.
2: Eccomi, con tua madre?
1: Con tua madre.
0: C'era lui, c'era lui mangiando? Fuori. Mangiando? Dove l'hai trovato?
1: Cosa c'è? Cosa stai mangiando?
2: Nulla.
3: Si rifà la bocca dopo il Tortorella Challenge.
1: Ha le guance che sembra Don Vito Corleone.
0: Ma sì, fa sì. Con le polpette.
1: C'ha qualcosa in bocca, ma non lo vuol dire.
2: Tecnicamente non sto mangiando, sto avanzando lì per quando parte la prossima canzone.
0: Come gli scoiattoli che tengono nella guanciotta.
2: Per non far svenire nessun dirigente sono andati in corridoio a mangiare.
3: Bravo.
2: Poi io mi innamoro di queste confetture che poi
0: parlando
2: fanno schifo,
0: questo cose enorme,
2: capito?
1: Le confetture.
2: Ho visto marmellata, pera e limoni, ho detto perché no, poi la mangio e dico ma perché ho comprato questa
3: marmellata?
2: Va bene, questa marmellata va bene, ma non divaghiamo. Naturalmente è un modo per rifarsi la bocca prima che arrivi un quarto d'ora di grande amarezza, diciamo.
0: Facciamo dire ai nostri amici quanto è divertente, quanto è simpatico questo momento,
2: ecco,
0: così puoi masticare
2: voi.
0: E deglutire.
2: Devi masticare.
4: È simpatico come le perquisizioni dei poliziotti americani appena arrivano le nazionali in aeroporto.
0: Già.
1: Simpatico visto, come quello, certo.
5: Tortorella Challenge è simpatico come Byron Moreno quando arbitra l'Italia contro la Corea,
0: vero, ce lo ricordiamo bene.
2: Tutti i riferimenti mondiali.
1: Sì, sì,
4: è simpatico come quando ti accingi a giocare la partita della vita e ti accorgi che hai Byron Moreno come arbitro.
1: Ragazzi,
2: rimasto impresso.
0: Ma c'era proprio Byron Moreno ieri alla partita della nazionale cantanti che ho visto.
2: Byron Moreno Morello?
0: È finita un po' così perché alla fine ha segnato mal di testa.
1: Ah sì, dai, che stasera parte il mondiale.
6: Eccoci qua.
1: E abbiamo i due cronisti d'eccellenza, Bergomi e Caressa.
2: Sì, Fabio.
6: Eccoci qua. Allora, tutto pronto questo mondiale straordinario. Senza l'Italia. Senza l'Italia, senza l'Italia, senza l'Italia.
3: Purtroppo non vedo l'ora di perdermelo, Fabio.
1: Non è più neanche.
0: Che fortuna poter commentare invece il Tortorella Challenge. Qui è come se fosse un grande stadio. Siamo tutti tifosi della stessa squadra. Lo stesso challenge.
2: Ma
0: quindi è arrivata una sigla alternativa, un coro da stadio per noi.
2: Dai, ecco, volevo dire, è arrivato qualcosa, sì.
7: Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai. Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai.
0: Quello che proviamo a fare tutte le mattine, perché questa dovrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ogni tanto ce ne scappa qualcuna di veramente divertente.
2: Il coro del bambino con le adenoidi. Va bene,
1: vi aspettiamo. Beh, prego, non finisci il boccone, continui a parlare con
2: No, ora mi do un cazzotto e lo ingoio. Vabbè, da solo.
1: 331 80 90 101 è tutto quello che vi serve per partecipare tra poco al Tortorella Challenge. Gnam gnam gnam.
7: Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai.

0: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma oddio,
2: Può capitare,
1: Ragazzi, oggi Chiara oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
2: E ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi. La nazionale, cantanti.
1: Pensavo al concerto di Cremonini.
2: Però ha segnato mal di testa. Quindi siamo usciti tutti piegati.
3: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
1: Di testa.
3: Mal di pancia è venuto qua.
4: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331 80 90.
1: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
3: Dimmi, Fabio.
1: Ecco, visto che oggi tra l'altro parte il mondiale, avete
5: non
1: cambiato.
5: Non è che si chiamano tutti Fabio gli altri.
3: Bravo,
5: Beppe.
3: Fabio. È vero,
1: Beppe,
3: Fabio. Scusa,
1: Fabio, Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi.
5: Sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
3: Non lo so, Fabio.
5: C'è una
3: in Messico, bettola. Fabio.
1: Benissimo.
5: Messico, so.
4: Perfetto, l'abbiamo provata 6 volte prima, ma non fa niente.
1: Perfetto.
4: Non era questa la risposta da dare.
1: Ma andiamo avanti.
2: Cominciamo più che altro andiamo con il primo sfidante. Vai.
6: Ciao, banda. Ciao. Banda Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
2: Dai.
6: Ma ero stanco.
2: Ero stanco. Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3.
2: Ah, dai.
7: E la partita è finita 0-15, Pietro.
2: Dai.
7: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino, in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro.
2: Mariano.
1: Anche la doppietta.
3: Ma non era 13, Pietro. Scusa,
2: era 13, Pietro.
4: Quale fantasia? Ha sbagliato
1: il prefisso.
4: Poi
1: il civico.
2: Terzo sfidante.
8: Ciao, alle 101.
2: Ciao.
8: Sono Leonardo da Genova. E la battuta che stamattina vi voglio presentare. Ecco quella di due fichi.
2: Prego.
8: Che cosa fanno due fichi che vanno molto d'accordo? Sono paci fichi.
1: Pacifichi, pacifichi.
2: Pacifichi.
3: Mamma mia, Fabio. Fabio.
2: Fabio è.
3: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali.
5: Sapete qual è il modulo della nazionale cantante?
3: Dica
5: 883.
2: Ma l'ha appena detto.
3: L'ho appena detta, Fabio.
9: Fabio. Fabio.
2: Che cosa stavi ascoltando la partita,
5: no,
2: davvero?
5: Ce l'ho dall'inizio, dovevo fare. Non è che arriva il primo moccioso e me la ruba.
4: Sì, togliti le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
2: Questa non è venuta in mente a nessuno.
10: No, Chiara, non me lo di.
2: Bellissimo.
1: M apostrofo e lo di.
4: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
1: No, perché ti vedo inerte.
4: Vabbè,
5: ragazzi,
9: sì?
5: Sapete
9: Fabio.
5: Perché non sono andato a vedere la partita stasera della nazionale cantanti?
4: Perché
5: ero stanco.
3: Ero stanco. L'hanno fatta anche questa.
4: L'hanno fatta anche questa. Avanti.
2: Dai, te ne diamo un'altra da copiare allora.
11: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
2: Ciao,
11: per il Tortorella Challenge.
2: Vai.
11: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile.
2: Sì,
11: sì ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
2: C'è tutta questa costruzione.
3: 20 minuti fa,
4: 20 recupero. Ed è in contromano sull'autostrada del sole.
12: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
12: Ma secondo me è stata colpa della sostituzione del secondo tempo quando è uscito fuori Hernia.
2: È giusto.
12: Ciao Alessandro da Genova.
2: Vabbè. Mancava solo questa.
1: Sì. Su Salmo abbiamo niente?
4: No. No.
1: Va bene, va bene, bene, basta adesso.
4: Basta,
1: no?
4: C'è un'altra.
1: Ah, un'altra. Quante sono? 12.
2: Chi è?
12: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro.
4: Ma niente.
12: Scusatemi,
4: Vai tranquillo.
12: Sono ultimo.
2: Il triplete,
4: sì,
2: ragazzi.
4: Però intanto qui avanzano due Pietro e non sappiamo dove metterli.
1: Ho una proposta per la direzione. Sì. Possiamo provare la prossima settimana a mettere in questo quarto d'ora il cine trailer. Sai, tutti al cinema, sai quella pubblica che ogni tanto.
4: Sì,
1: vediamo un po' come
4: potrebbe
1: va.
4: Essere.
1: Farà più ridere.
2: No, vuoi andare a vedere un film di Charlton Heston?
4: No, esatto.
1: Io vedo l'ora. Sì, Fabio, Caressa, dici.
5: Sapete perché non partecipo mai ai tornei di calcio?
3: Dimmi, Fabio.
5: Che arrivo ultimo.
3: Ma bella questa, però detta da te fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. Strano, perché
2: Mogol!
3: Esatto.
5: Sentite questa però, ragazzi, sentite questa.
6: Ciao banda. Ivan da Cosenza.
3: Sì.
6: Anch'io ho guardato la nazionale cantanti, ma ero stanco.
2: E quindi vince lui.
3: Ma in realtà non ho ancora detto The Winner.
5: Vediamo
3: is Fabio.
5: Vediamo che vince. E allora dove andiamo? Tutti a? Dove andiamo, Beppe? Tutti a?
3: A Piombino, Fabio.
5: Tutti
3: dove
5: a Piombino,
3: andare,
5: Beppe. Tutti a Piombino. È questa che dovevo fare prima.
4: Perché ce l'hai in vacanza?
2: Che delirio.
4: Io adesso vengo lì e vi piglio a schiaffi. Uno a Bra e l'altro a Livorno.
3: Grazie.
2: Ciao. In due passi.
4: Ciao amici.
2: Quindi il vincitore l'abbiamo già incoronato.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno Banda. L'ho vista anche io la partita. Sì sì, giocavano col modulo 8-8-3 e la partita è finita 0-15 Pietro. Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro
2: Mariano.
7: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro. Scusatemi, sono ultimo.
1: Cioè, siamo sposati a questo.
4: Me le fai risentire di nuovo tutte, Peppino?
2: Così. Ne sentirete di nuove, di bellissime.
5: Sapete quanto è finita, Chiara?
2: No. 0-13.
5: Finita Ivana Spagna 1, Renato 0.
2: Tenetevele perché domani ci sarà il Tortorella Challenge del venerdì intorno alle 8 qui su R101 e tra poco una bella sorpresa per voi.
1: Gli stadi non abbiamo detto nulla.
4: No.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dagli economisti dopo lo shock energetico causato dalla guerra all'Iran, rappresenta la prima stretta monetaria dal settembre 2023. Credo che questo non sia un grande segnale per le nostre imprese, ha detto il presidente di Confindustria, Orsini. Mi aspettavo un ribasso. Trump torna a minacciare. Questa sera colpiremo duramente. Presto prenderemo Karg, un'isola non lontana dalla costa iraniana. Il vertice del G7 in Francia la settimana prossima rappresenterà un'occasione importante per confrontarci anche con il presidente degli Stati Uniti, ha detto la premier Meloni alla Camera, nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Il lockdown e l'evacuazione del Pentagono sono stati causati da un falso allarme, lo riferisce la CNN. Diversi piani dell'edificio erano stati isolati, altri evacuati, per un incidente con materiali pericolosi, si era detto. Papa Leone XIV ha lanciato una corona di fiori nelle acque del porto di Arghineghin, Gran Canaria, per ricordare i migranti morti lungo la rotta atlantica tra l'Africa e l'Europa. L'omaggio richiama quello compiuto da Papa Francesco a Lampedusa l'8 luglio 2013. C'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, braccio destro del ministro Salvini, 4 in tutto gli indagati. Calcio in casa Juventus, dimissioni di Damian Comolli da amministratore delegato. Tra un'ora al via i mondiali, alle 21 fischio d'inizio per Messico-Sudafrica nel celebre stadio Azteca. Il torneo durerà oltre un mese con 48 squadre e 104 partite. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: disannunci.
1: Fai com'è?
0: Timon su R101.
1: C'era Amatantuono nel film Attila, flagello di Dio.
0: Flagello di Dio.
1: Lui diceva sempre: Imo!
2: Imo spappari!
1: Imo!
3: È vero.
0: Magari Imon ha deciso di chiamarsi così, così proprio
2: in onore di
0: Amatantuono.
2: Certo.
1: Di Amatantuono.
3: Sì, sì.
0: C'è chi se ne frega, c'è chi doesn't give a.
1: Sì, ok, abbiamo capito. Ok.
0: Ma c'è invece chi è super preciso su determinate cose.
1: Ad esempio
0: l'aria condizionata in studio. Mi raccomando, abbiamo ormai degli schemi aziendali per mettere la temperatura giusta. E le vostre voci per capire invece voi su cosa siete precisetti.
4: Allora, io nella vita sono la persona più disordinata del mondo. Ma sul PC del lavoro devo avere quelle 10 icone in quei 10 punti del desktop, e quando apro le 4 pagine internet che mi servono devono essere aperte in quell'ordine lì.
1: Esatto.
4: Se mi si gira qualcosa impazzisco.
1: Vai in
4: Willy
1: bestia.
4: Da Milano.
0: Ciao Willy.
1: Willy, è uno dei problemi del desktop condiviso. Sì, perché ognuno ci mette le mani, poi sposta l'icona.
0: Ad esempio, Cristiano Militello.
1: Dica.
2: Sì, che
0: usa
2: non ha
0: il mio stesso account.
2: C'ha ancora un Commodore 64?
0: E ogni tanto mi ritrovo delle foto. Omini, omini incavolati, omini che giocano a calcio.
1: Ma perché tu
0: le foto di Cristiano,
1: perché lui non ricorda il suo login,
0: esatto.
5: E me l'hanno tolto.
0: Lui vuole usare il mio perché gli piace la mia password.
5: È un modo che l'azienda subliminale per farmi capire, capito?
1: Sì, Chiara ha alla destra uno che non vuol fare il login, poi alle 9 arriva Proce che non ricorda la password e gliela deve mettere Chiara.
0: Fare io, effettivamente. Meno male che sono precisa, almeno io. Come voi,
5: badante informatica.
4: Buongiorno, sono Roberto.
0: Ciao.
4: Allora, io nel complesso sono preciso perché svolgo il pittore edile, la quale bisogna avere molta precisione.
0: Certo.
4: Però per i documenti sono malato.
1: Ah, yeah.
4: Per i documenti metto tutto in fila per data, tutto con una leggenda e quant'altro.
1: Bravo. Ma è così
0: fila
1: che
0: per data.
5: L'agenda del rock.
1: Ma perché in famiglia quando dicono dove è finita quella carta? Ce l'hai tu? No, ce l'hai tu, no. Lui lo sa. Lui le mette per ordine, per argomento.
0: Data di scadenza, immagino, perché la data di nascita rimane sempre quella, no?
5: Se svolge il pittore, chiaramente è avvantaggiato.
1: Poi?
6: Buongiornissimo, ragazzi. Chiara, chi ha le mollette scure sui panni scuri, io ho tutti gli interruttori allineati. Non devono mai stare scoppiati della serie uno verso l'alto e l'altro verso il basso. Pazzia, novella da Urbino.
0: Anche perché se poi sono scombinati e vuoi la luce diversa, devi andare a cambiare, cioè devi fare tutto un giro di casa per
2: abbiamo degli psicologi bravi,
1: sì, no?
2: Secondo me all'ascolto.
1: Oh, sì. Mamma,
5: quindi psichiatri in questo caso.
1: Quindi per governare i punti luce da più interruttori devono essere tutti allineati perfettamente.
0: Tutti alla pari. Ma basta mettere quello col click, no?
5: Vabbè. Cioè,
1: sì.
5: Certi messaggi mi ricordano Michael Douglas in Attrazione Fatale, quando Glenn Close va a sbirciare in cucina, apre gli armadietti e trova tutti i barattoli esattamente in modo inquietante,
1: sì,
5: messi in modo tutto ordinato, decrescente. Fa un po' paura quella scena. Ma voi siete peggio,
1: anche
5: voi
1: se,
5: là fuori
1: anche
5: peggio.
1: Lo stesso Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia.
2: Ecco. Ammazza.
1: Ammazza, sì, ammazza tutti.
2: Sì.
1: Amici, allora è successo.
0: Cosa?
1: Dopo, Pippino, io sono sentito.
0: Ah, vuoi creare
1: sono caldo.
0: Hype?
1: È successo. Non vi dico cosa, ma è successo.
0: Con questa base poi ci aspettiamo di tutto.
2: È un trailer, è solo un trailer.
1: Ragazzi, toglietevi dalla strada che c'è la sfilata delle principesse.
5: Sì. Sì. Puoi arrivare a parlare come Olaf
0: e tutti quelli qua che non sono precisetti, invece, che magari i barattoli tutti ordinati nell'armadio, che fastidio, le mollette di colore giusto, che fastidio, arriva dito nella piaga su R101.
2: Ecco.

0: 301, siamo arrivati pronti ad accompagnarvi fino alle 9 con il morning show che vi fa stare bene. Paolo Dini sta già aprendo i giornali, allora si comincia con Chiara Tortorella. Tutto a posto?
1: No, tutto a posto, no, un paio di ciuffoli.
0: Niente in ordine.
1: No. Hanno ucciso l'arciduca ereditario di Austria e la moglie. Francesco, ah no, il Corriere del... Ah, lunedì.
2: Leggi bene la data.
1: Lunedì 29 giugno 1914.
3: C'è la miseria.
1: Ah, sono qui. Ah, ho capito, ho sbagliato.
3: Sì. E sei sul pezzo.
0: Il Corriere, sì, il Corriere ultimamente
1: celebra il centenario, ogni tanto mette delle copie, sì, datate.
2: Vedi se trovi quello dell'uomo sulla luna.
1: Aspetta, vedo se... C'è la Juventus in Champions nel 1914.
3: Lo sapevo. Sì. Stavo aspettando solo quella battuta.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno Paolino, buongiorno Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Cosa facevi nel 1914?
3: Ascoltava Paolo Dini alla radio. Ho dovuto rimandargli la palla.
1: Bravo.
2: Una gara di siluri, ragazzi. Oh, allora, Donaldo pronto per il Tortorella Challenge.
1: Perché che ha detto?
2: No, ieri hanno detto: scusi, ma lei ha visto
0: Donald
2: che
0: Trump,
2: l'inflazione, sì, Donaldo l'arancione, come lo chiamiamo noi. Ha visto che l'inflazione ha superato il 4% e lui mi ha detto: io amo l'inflazione.
1: Sì.
2: I love inflation.
3: Eccolo.
2: Detto così, insomma, quindi...
0: Ha sdoganato tutti i bu che si possono ricevere a uno spettacolo. Basta poi
1: dire che sono
0: dire
1: stati
0: che erano degli applausi.
1: Evviva.
2: Sì, ascoltati al contrario.
1: Però vedi, negare, sempre negare. Alla fine qualcuno
2: ha funzionato anche con tua moglie. La volta però che ti beccò, no? Mi hai detto tu.
1: Vuoi dire?
0: Glissiamo andando su tutti i nostri ospiti.
1: Mi ha trovato impreparato.
0: Leonardo Fiaschi ce li ha portati tutti.
4: Comunque, ragazzi, ho fatto una ricerca. Cristiano Militello nel 1914 disse: saluta Francesco Ferdinando d'Asburgo.
2: E beh, certo.
1: Allora, invece ho ascoltato con interesse Riccardo che...
3: Questo già fa ridere, anche questa è una battuta bella.
1: Chiedeva agli ascoltatori cosa avrebbero tifato in alternativa.
3: Sì.
2: Bravo,
1: e c'era quell'ascoltatore.
0: È vero, perché oggi iniziano i mondiali in tutto ciò.
1: Sì, esatto, a nostra insaputa.
2: Tra un controllo, e l'altro.
1: C'era un tizio di Bergamo che ha detto: io tifo la Germania perché mi piace la birra.
3: Bellissimo, motivazione più che accettabile.
4: Ma facciamo il toto vincitore, ragazzi.
2: Cioè? Vai.
4: Io ne ho scelte due di squadre.
1: Dai.
4: Il Giappone,
2: sì, la, dici la seconda,
0: bellissimo.
4: E la seconda è l'Olanda.
1: Dai,
2: vabbè.
0: Olanda, dai, mica male i ragazzi
3: però
0: olandesi.
3: Noi abbiamo già scelto il Brasile, però è tra i più svegli d'Italia. Mi dispiace, arrivate tardi. Abbiamo scelto signor Carlo Ancelotti.
1: Ho capito. C'è anche chi ha chiesto l'intelligenza artificiale, però non so come si è espressa. Tra poco ve lo diciamo. L'Italia.
0: L'AI è rimasta indietro.
2: Scusa, Riccardo, la domanda era per chi tiferete o chi pensate che vinca?
3: No, era
2: due domande
3: per chi,
2: diverse.
0: È vero.
3: Per chi dobbiamo simpatizzare, okay, tutti quanti insieme, la comunità dei più
2: Brasile,
3: è uscito il Brasile come più apprezzato.
1: Va bene. Vabbè, c'è un pizzico
0: di Italia. Per i giocatori.
1: Per l'allenatore che almeno rappresenta l'Italia.
2: Sì. C'è anche l'Uzbekistan.
1: Sì,
2: Fabio Cannavaro.
3: E la Turchia anche.
0: Rappresenta la Puglia, la banda di R101, si chiama Giuseppe Milano in regia. Poi abbiamo l'Argentina.
1: Sì.
0: Chi?
1: Edoardo
0: Mondino.
3: Sì. Non ti veniva in mente?
1: Ma non è
0: Uruguay.
1: Uruguay.
3: Ah, pure
1: Uruguay.
3: Sbagliato.
2: Uruguay allenato dal Loco Bielsa. Grande Uruguay.
0: E il nostro romanissimo Matteo Torre, ma non romanista, mi raccomando.
1: Allenato da chi?
0: La squadra è al completo,
2: Sarri.
0: È quella della banda di R101, sì. La squadra che dovete simpatizzare tutte le mattine,
1: okay,
0: dalle 7 alle 9. 331 80 90 101, vogliamo sentire le vostre voci per sapere in cosa siete precisetti. Precisetto.
3: Tu non nelle squadre di calcio, abbiamo
0: no,
3: capito.
0: Esatto, neanche nelle nazionalità, ma in tante cose in realtà.
1: Ok, la vostra ossessione d'ordine, cioè quella cosa
0: piccola
1: che
0: mania
1: guaia.
0: Okay. Di precisione che avete.
1: Va bene, guai a chi mi tocca la scrivania, chi mi mette in disordine le cose, io le devo trovare. Dove le ho lasciate?
2: Perché sei della Vergine.
0: Oggi siamo messi benissimo.
3: Che è successo?
0: La macchina. Chi pulisce la macchina una volta alla settimana?
1: Tu devi trovare la macchina dove l'hai lasciata.
0: Io devo trovare la macchina. Intanto dove l'ho lasciata?
4: Ragazzi, io ho un'ossessione.
0: Pulita.
3: Qual è?
4: Era mangiare le piante.
3: Che bella ossessione.
4: Finte però.
0: piante finte?
4: Piante finte.
2: Ha capito, piante fritte.
4: Le piante finte.
0: Beh, Giovanotti, già che sei passato a trovarci, rimani qui con noi. La canzone Estate è la prima con cui parte la banda di R101. Vi teniamo compagnia fino alle 9.

0: apparecchiato tutto pronto per il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Certo, con Chiara che provoca tutto quanto il pubblico che arriva poi comunque sempre copioso al 331 80 90 101. Cristiano riesce a urlare in contumacia.
2: Come, con tua madre?
1: Con tua madre.
0: C'era lui mangiando fuori. Dove l'hai trovato?
1: Cosa c'è? Cosa stai mangiando?
2: Nulla.
3: Si rifà la bocca dopo il Tortorella Challenge.
1: Ha le guance che sembra Don Vito Corleone.
0: Ma sì, fa pezzi con le polpette.
1: C'ha qualcosa in bocca, ma non lo vuol dire.
2: Tecnicamente non sto mangiando, sto avanzando lì per quando parte la prossima canzone.
0: Come gli scoiattoli che tengono nella guanciotta.
2: Per non far svenire nessun dirigente, sono andato in corridoio a mangiare. Poi io mi innamoro di queste confetture. Che poi
0: parlando
2: fanno schifo.
0: Questo coso enorme.
2: Gusti, capito?
1: Le confetture.
2: Ho visto marmellata, pera e limoni. Ho detto perché no? Poi la mangio e dico: ma perché ho comprato questa marmellata?
3: Marmellata.
2: Va bene, questa marmellata. Va bene, ma non divaghiamo. Naturalmente è un modo per rifarsi la bocca prima che arrivi un quarto d'ora di grande amarezza, diciamo.
0: Facciamo dire ai nostri amici quanto è divertente, quanto è simpatico questo momento,
2: ecco,
0: così puoi masticare
2: voi.
0: E deglutire.
2: Devi masticare.
4: È simpatico come le perquisizioni dei poliziotti americani appena arrivano le nazionali in aeroporto.
0: Già.
1: Simpatico
3: visto,
1: come quello, certo.
5: Tortorella Challenge è simpatico come Byron Moreno quando arbitra l'Italia contro la Corea,
0: vero, ce lo ricordiamo bene.
2: Tutti i riferimenti mondiali.
1: Sì, sì,
4: è simpatico come quando ti accingi a giocare la partita della vita e ti accorgi che hai Byron Moreno come arbitro.
1: Ragazzi,
2: rimasto impresso.
0: Ma c'era proprio Byron Moreno ieri alla partita della nazionale cantanti che ho visto.
2: Byron Moreno Morello?
0: È finita un po' così perché alla fine ha segnato mal di testa.
1: Ma sì, dai, che stasera parte il mondiale.
6: Eccoci qua.
1: Abbiamo i due cronisti d'eccellenza, Bergomi e Caressa.
2: Sì, Fabio.
6: Eccoci qua. Allora, tutto pronto questo mondiale straordinario. Senza l'Italia. Senza l'Italia, senza l'Italia, senza l'Italia.
3: Purtroppo non vedo l'ora di perdermelo, Fabio.
1: Non è più neanche.
0: Che fortuna poter commentare invece il Tortorella Challenge. Qui è come se fosse un grande stadio. Siamo tutti tifosi della stessa
1: stadio, squadra
0: lo stesso challenge. Infatti è arrivata una sigla alternativa, un coro da stadio per noi.
2: Dai, ecco, volevo dire, è arrivato qualcosa, sì.
7: Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai. Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai.
0: Quello che proviamo a fare tutte le mattine, perché questa dovrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ogni tanto ce ne scappa qualcuna di veramente divertente.
2: Il coro del bambino con le adenoidi. Va bene,
1: vi aspettiamo. Beh, prego, non finisci il boccone, continui a parlare con
2: un ora. Mi do un cazzotto e lo ingoio. Va da bene. Solo
1: 331 80 90 101 è tutto quello che vi serve per partecipare tra poco al Tortorella Challenge. Gnam gnam gnam.
7: Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai.

0: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma oddio,
2: può capitare, eh?
1: Ragazzi, oggi Chiara oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
2: E ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi. La nazionale cantanti.
1: Pensavo al concerto di Cremonini.
2: Però ha segnato mal di testa. Quindi siamo usciti tutti piegati.
3: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
1: Di testa.
3: Mal di pancia è venuto qua.
4: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331 80 90.
1: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
3: Dimmi, Fabio.
1: Ecco, visto che oggi tra l'altro parte il mondiale, avete
5: non
1: cambiato.
5: Non è che si chiamano tutti Fabio gli altri.
3: Bravo,
5: Beppe.
3: Fabio. È vero,
1: Beppe,
3: Fabio.
1: Fabio, scusa, Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi.
5: Sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
3: Non lo so, Fabio.
5: C'è una
3: in Messico, bettola. Fabio.
1: Benissimo.
5: Messico, so.
4: Perfetto, l'abbiamo provata 6 volte prima, ma non fa niente.
1: Perfetto.
4: Non era questa la risposta da dare.
1: Ma andiamo avanti.
2: Cominciamo più che altro andiamo con il primo sfidante. Vai.
6: Ciao, banda. Ciao. Banda Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
2: Dai.
6: Ma ero stanco.
2: Ero stanco. Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3.
2: Ah, dai.
7: E la partita è finita 0-15, Pietro.
2: Dai.
7: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino, in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro.
2: Mariano!
1: Anche la doppietta.
3: Ma non era 13, Pietro. Scusa,
2: era 13, Pietro.
4: Quale fantasia? Ha sbagliato
1: prefisso. Poi il civico.
2: Terzo sfidante.
8: Ciao, R101.
2: Ciao.
8: Sono Leonardo da Genova. E la battuta che stamattina vi voglio presentare. Ecco quella di due fichi.
2: Prego.
8: Che cosa fanno due fichi che vanno molto d'accordo? Sono paci fichi.
1: Pacifichi, pacifichi,
2: pacifichi.
3: Mamma mia, Fabio. Fabio.
2: Fabio è...
3: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali.
5: Sapete qual è il modulo della nazionale cantanti?
3: Dica.
5: 883.
2: Ma l'ha appena detto.
3: Appena detta, Fabio.
9: Fabio. Fabio.
2: Che cosa stavi ascoltando la partita,
5: no,
2: davvero?
5: Ce l'ho dall'inizio, dovevo fare. Non è che arriva il primo moccioso e me la ruba.
4: Sì, togliti le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
2: Questa non è venuta in mente a nessuno.
10: No, Chiara, non me lo di.
2: Bellissimo. Non me lo di.
1: M'apostrofo e lo di.
4: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
1: No, perché ti vedo inerte.
4: Vabbè.
5: Ragazzi, sapete
9: Fabio.
5: Perché non sono andato a vedere la partita stasera? Perché? Cantanti? Perché ero stanco.
3: Ero stanco. L'hanno fatta anche questa.
4: Avanti.
2: Dai, te ne diamo un'altra da copiare allora.
11: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
2: Ciao, Beppino.
11: Per il Tortorella Challenge.
2: Vai.
11: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile.
2: Sì,
11: sì ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
2: C'è tutta questa costruzione.
3: 20 minuti fa,
4: 20 recupero. Ed è in contromano sull'autostrada del sole.
12: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
12: Ma secondo me è stata colpa della sostituzione del secondo tempo quando è uscito fuori Hernia.
2: È giusto.
12: Ciao Alessandro da Genova.
2: Vabbè. Mancava solo questa.
1: Sì. Su Salmo abbiamo niente?
4: No. No.
1: Va bene, avanti. va bene, basta adesso.
4: Basta,
1: no?
4: C'è un'altra.
1: Ah, un'altra. Quante sono? 12.
2: Chi è?
12: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro.
4: Ma niente.
12: Scusatemi,
4: Vai tranquillo.
12: Sono ultimo.
2: Il triplete,
4: sì,
2: ragazzi.
4: Però intanto qui avanzano due Pietro e non sappiamo dove metterli.
1: Ho una proposta per la direzione. Sì. Possiamo provare la prossima settimana a mettere in questo quarto d'ora il cine trailer. Sai, tutti al cinema, sai quella pubblica che ogni tanto.
4: Sì, potrebbe,
1: vediamo un po' come
4: potrebbe essere.
1: Farà più ridere.
2: Vuoi andare a vedere un film di Charlton Heston?
4: No, esatto.
1: Io vedo l'ora. Sì, Fabio, Caressa, dici.
5: Sapete perché non partecipo mai ai tornei di calcio?
3: Dimmi, Fabio.
5: Che arrivo ultimo.
3: Ma certo. Bella questa, però detta da te fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. Strano, perché
2: Mogol! gol.
3: Esatto.
5: Vabbè. Sentite questa, però, ragazzi. Sentite questa.
6: Ciao, banda. Ivan da Cosenza.
3: Sì.
6: Anch'io ho guardato la nazionale cantanti, ma ero stanco.
2: E quindi vince lui?
3: Ma in realtà, non ho ancora detto The Winner
5: Vediamo
3: is.
5: Vediamo chi vince.
3: The Winner
5: allora,
3: is.
5: Dove andiamo? Tutti a. Dove andiamo, Beppe? Tutti a?
3: A Piombino, Fabio.
5: Tutti
3: dove
5: a Piombino,
3: andare,
5: Beppe! Tutti a Piombino! È questa che dovevo fare prima.
4: Perché ce l'hai in vacanza?
2: Che era delirio.
4: Io adesso vengo lì e vi piglio a schiaffi. Uno a Bra e l'altro a Livorno.
3: Grazie.
2: Ciao. Due passi.
4: Ciao, amici.
2: Quindi, vincitore. L'abbiamo
3: vinto.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda, l'ho vista anche io la partita, sì sì, giocavano col modulo 8-8-3 e la partita è finita 0-15 Pietro. Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno, buona giornata e buon lavoro!
2: Mariano!
7: Oggi mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro, scusatemi sono... Ultimo!
1: Bella. Ci siamo sposati a questo.
4: Me le fai risentire di nuovo tutte, Peppino?
2: Così. Ne sentirete di nuove, di
5: sapete
2: bellissime.
5: Quanto è finita, Chiara?
2: No. 0-13.
5: No, è finita. Ivana Spagna 1, Renato 0.
2: Tenetevele perché domani ci sarà il Tortorella Challenge del venerdì intorno alle 8 qui su R101 e tra poco una bella sorpresa per voi.
1: Gli stadi non abbiamo

0: Ragazzi,
1: Giada!
2: Mamma mia, questo ukulele, questo è l'ukulele, ragazzi.
3: Bravo,
1: ti piace?
3: Bravo.
1: Lo metti spesso nelle tue canzoni.
2: L'ukulele, sì.
1: L'ukulele uruguayano, chiaramente.
2: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
0: L'ukulele.
2: Questa canzone.
0: Ah, ok.
1: Ma è bella.
2: Quindi sono suonata io con l'ukulele.
0: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
4: Ecco, bravo.
0: Si fa presto.
5: È pranzo di
0: cose.
5: Famiglia.
0: Appunto.
4: Perché mangi solo erba lì? Però.
0: No. Vabbè.
1: Perché è vero, è estate. Fa caldo. La celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
0: Sì.
1: Con una gigantografia del come si chiama? Dei pippolini
0: del termostato, ok.
1: Dell'aria condizionata,
0: okay.
1: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
4: Le istruzioni,
1: questo è il
5: questo
1: nostro.
5: L'abbiamo trovato qui stamattina?
1: Esatto.
5: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
0: Scusami.
1: Per essere chiari, precisini e puntuali.
0: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
1: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi. Perché qua ci sono.
0: Il problema è che è impostata a 28, non che deve essere a 28, ok.
1: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23, 24 massimo.
5: 28 gradi siamo a livelli di lievito madre.
0: Sì,
1: avevi freddo questi giorni, qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura
4: e si è spaccato
1: migliore.
4: Tutto.
1: Oggi si sa bene, dai.
0: E quando c'è un dispositivo.
5: Quando troveremo la quadra sarà novembre.
0: Esatto, e si torna a quella cosa sulla quale dovete amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che o l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop. No,
4: io
0: c'ho
4: da dire la mia.
0: Dai.
4: Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie e non deve toccare nulla, cioè io posto la mia e deve rimanere quella.
0: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
4: Io alzo la radio.
0: Più freddo. Tu.
4: Per non sentirla.
1: Via,
0: no,
1: fai bene.
0: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
5: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
0: davvero?
5: Cercare di capire
0: come funziona.
5: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
0: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
5: È così. Io metto tutto in forno e così.
0: Bravo.
5: Io sciolgo tutto.
0: Tu c'hai il frigorifero dentro il forno.
5: Sono andato l'altro giorno alla gelateria, ho detto: mi dai una coppetta, me la riscalda per favore.
0: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa: Paolo, c'è un problema col frigorifero. Perché? Dietro scalda tantissimo. Certo.
1: Sì.
0: Si chiama compressore. Deve togliere il calore da dentro. Si chiama compressore. Per togliere. Deve togliere.

0: Cioè, se le facessi bianche non ci sarebbe bisogno di lavarle.
1: Dai, dai, che siamo appena partiti. Vedo tante voci che stanno arrivando. Mi raccomando, precisi. 331 80 90 101.
2: Le mollette.
1: Sei preciso sulle bollette?
0: No, dico le mollette. Non mi fa specie sta cosa.

0: abbastanza delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani, in bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei
3: l'hai detta così?
1: Il cul de sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
2: No, adesso cioè, è colpa nostra.
1: Quindi, sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: è un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli, per lui

0: È arrivata questa richiesta.
1: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
2: Davvero?
3: Cioè, lui parte dal bordo, mangia, sì, poi sì, arriva
0: magari dal centro
3: al cuore.
2: E allora cuoce una girella a sto punto.
0: Scusa. Ah! Raffaele a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
3: Professore, buongiorno.
4: Buongiorno. Beh, vede. Mangiare la pizza con cerchi concentrici è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi gli diceva tutto intorno a te.
5: È vero.
4: Io, sì, per esempio, sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
2: Per favore.
0: Che lo ammette.
2: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia i cornicione prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
3: Sì, sì, come Nazca.
4: Non la mangia poi la pizza.
2: Non la mangia
4: solo cerchi. Professore,
5: sì.
4: Mio marito lascia sempre le schizzette sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora, digli di provare a farla centrando il water.
0: Centra!
5: Ma può essere?
2: Vabbè,
5: capita.
4: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
2: Sì.
4: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire. Ho pulito tutto. Veda, che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
5: Cosa?
4: Prenda questo barattolo di polvere. Con una mano spaglia la polvere, con l'altra il pulisce.
2: Ah, ho capito.
3: Sì. Rimedio omeopatico.
2: Si tiene impegnata.
4: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
5: Sì.
4: Mi riempiono il terrazzino di casa di guano. La fanno, già, mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
2: no, e vanno via.
5: Addirittura?
4: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, ne dico una cosa che cambierà la giornata.
5: Tipo?
2: No, ma scusi,
4: professore,
5: non gli dica proprio così.
4: Professore, non riesco ad andare a letto se non sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
0: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
3: sì,
0: però.
3: Sì, sì.
4: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
2: Aia.
4: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
5: No, ma quella è la napalm, che sa più o meno di ascelle.
4: Professore. Sono uno speaker radiofonico attempato.
2: E non riesco. Guardate me.
4: Oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
2: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me. Attempato.
4: Professore. Cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
2: Prova con le mutande.
0: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel corso.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: bello, è un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma oddio,
2: può capitare,
1: ragazzi, oggi Chiara oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
2: E ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi. La nazionale, cantanti.
1: Pensavo al concerto di Cremonini.
2: Però ha segnato mal di testa. Quindi siamo usciti tutti piegati.
3: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
1: Di testa.
3: Mal di pancia è venuto qua.
4: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331 80 90.
1: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
3: Dimmi, Fabio.
1: Ecco, visto che oggi tra l'altro parte il mondiale.
5: Scusate,
1: avete cambiato.
5: Non è che si chiamano tutti Fabio gli altri.
3: Bravo,
5: Beppe.
3: Fabio. È vero,
1: Beppe,
3: Fabio. Scusa,
1: Fabio, Fabio. Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi.
5: Sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
3: Non lo so, Fabio.
5: C'è una
3: in Messico, Fabio.
1: Benissimo.
5: Messico, so.
4: Perfetto, vabbè. L'abbiamo provata 6 volte prima, ma non fa niente.
1: Perfetto.
4: Non era questa la risposta da dare.
1: Ma andiamo avanti.
2: Cominciamo più che altro
1: andiamo
2: con il primo sfidante. Vai.
6: Ciao, banda. Ivan da Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
2: Dai.
6: Ma ero stanco.
2: Ero stanco. Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3.
2: Ah, dai.
7: E la partita è finita 0-15, Pietro.
2: Dai.
7: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino, in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro.
2: Mariano.
1: Anche la doppietta.
3: Ma non era 13, Pietro. Scusa,
2: era 13, Pietro.
4: Quale fantasia? Ha sbagliato
1: il prefisso. Poi il civico.
2: Terzo sfidante.
8: Ciao, alle 101.
2: Ciao.
8: Sono Leonardo da Genova. E la battuta che stamattina vi voglio presentare. Ecco quella di due fichi.
2: Prego.
8: Che cosa fanno due fichi che vanno molto d'accordo? Sono paci fichi.
1: Pacifichi, pacifichi,
2: pacifichi.
3: Mamma mia, Fabio. Fabio.
2: Fabio è...
3: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali.
5: Sapete qual è il modulo della nazionale cantanti?
3: Dica
5: 883.
2: Ma l'ha appena detto.
3: Fabio.
2: Che cosa stavi ascoltando la partita,
5: no,
2: davvero?
5: Ce l'ho dall'inizio, dovevo fare. Non è che era il primo moccioso e me la ruba.
4: Sì, togliti le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
2: Questa non è venuta in mente a nessuno.
9: No, Chiara, non me lo di.
2: Bellissimo.
1: M apostrofo e lo di.
4: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
1: No, perché ti vedo inerte.
4: Vabbè.
5: Ragazzi, sapete
3: Fabio.
5: Perché non sono andato a vedere la partita stasera della nazionale perché? Cantanti?
4: Perché
5: ero stanco.
3: Ero stanco. L'hanno fatta anche questa.
4: Avanti.
2: Dai, te ne diamo un'altra da copiare allora.
10: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
2: Ciao, Beppino.
10: Per il Tortorella Challenge.
2: Vai.
10: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile,
2: sì
10: ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
2: C'è tutta questa costruzione.
3: 20 minuti fa,
4: 20 recupero. Ed è in contromano sull'autostrada del sole.
11: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
11: Ma secondo me è stata colpa della sostituzione del secondo tempo quando è uscito fuori Hernia.
2: È giusto.
11: Ciao Alessandro da Genova.
2: Vabbè. Mancava solo questa.
1: Su Salmo abbiamo niente?
4: No. No.
1: Va bene, avanti. va bene, basta adesso.
4: Basta,
1: no,
4: c'è un'altra.
1: Ah, un'altra. Quante sono? 12.
2: Chi è?
11: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro.
4: Ma niente.
11: Scusatemi,
4: Vai tranquillo.
11: Sono ultimo.
2: Il triplete,
4: sì,
2: ragazzi.
4: Però intanto qui avanzano due Pietro e non sappiamo dove metterli.
1: Ho una proposta per la direzione. Possiamo provare la prossima settimana a mettere in questo quarto d'ora il cine trailer. Sai, tutti al cinema, sai quella rubrica che ogni tanto.
4: Sì, potrebbe,
1: vediamo un po' come
4: potrebbe
1: va.
4: Essere.
1: Farà più ridere.
2: Vuoi andare a vedere un film di Charlton Heston?
4: No, esatto.
1: Vedo l'ora. Sì, Fabio, Caressa, dici.
5: Sapete perché non partecipo mai ai tornei di calcio?
3: Dimmi, Fabio.
5: Che arrivo ultimo.
3: Ma certo. Bella questa, però detta da te fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. Strano, perché
2: Mogol gol.
3: Esatto. Vabbè.
5: Sentite questa, però, ragazzi. Sentite questa.
6: Ciao, banda. Ivan da Cosenza.
3: Sì.
6: Anch'io ho guardato la nazionale cantanti, ma ero stanco.
2: E quindi vince lui.
3: Ma in realtà, non ho ancora detto The Winner is,
5: che vince.
3: The Winner
5: is. Allora, dove andiamo? Tutti a? Dove andiamo, Beppe? Tutti a?
3: A Piombino, Fabio.
5: Tutti
3: dove
5: a Piombino,
3: andare,
5: Beppe. Tutti a Piombino. È questa che dovevo fare prima.
4: Perché ce l'hai fatta? Io adesso vengo lì e vi piglio a schiaffi. Uno a Bra e l'altro a Livorno.
3: Grazie.
2: Ciao. In due passi.
4: Ciao, amici.
2: Quindi, vincitore. L'abbiamo vinto.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda, l'ho vista anche io la partita, sì sì, giocavano col modulo 8-8-3 e la partita è finita 0-15 Pietro. Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno, buona giornata e buon lavoro!
2: Mariano!
7: Oggi mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro, scusatemi sono... ultimo.
1: Bella. Ci siamo sposati a questo.
4: Me le fai risentire di nuovo tutte, Peppino?
2: Così. Ne sentirete di nuove, di bellissime.
5: Sapete quanto è finita, Chiara?
2: No. 0-13.
5: No, è finita. Ivana Spagna 1, Renato 0.
2: Tenetevele, perché domani ci sarà il Tortorella Challenge del venerdì intorno alle 8 qui su R101 e tra poco una bella sorpresa per voi.
1: Gli stadi non abbiamo detto.

0: Ragazzi, ragazzi,
1: Giada!
0: Mamma mia, questo ukulele, questo l'ukulele, ragazzi.
2: Bravo.
1: Ti piace,
2: bravo.
1: Lo metti spesso nelle tue canzoni.
0: L'ukulele, sì, sì, sì.
1: L'ukulele uruguayano, questa... chiaramente.
0: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
3: L'ukulele,
0: questa canzone.
3: Ah, ok.
1: Ma è bella.
0: Quindi sono suonata io con l'ukulele.
3: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
2: Ecco, bravo.
3: Che fa presto.
4: È pranzo di
3: cose.
4: Famiglia.
3: Appunto.
2: Perché mangi solo erba lì? Però.
3: No, vabbè.
1: Perché è vero, è estate. Fa caldo, la celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
3: Sì.
1: Con una gigantografia del come si chiama? Dei pippolini
3: del termostato, ok.
1: Dell'aria condizionata,
3: okay.
1: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
2: Le istruzioni.
1: Le istruzioni, questo è il
4: questo
1: nostro.
4: Questo l'abbiamo trovato qui stamattina?
1: Esatto.
4: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
3: Ah, scusami.
1: Per essere chiari, 28 precisini gradi. E puntuali.
3: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
1: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi. Perché qua ci sono.
3: Il problema è che è impostata a 28, non esatto. Che deve essere a 28, ok.
1: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23, 24 massimo.
4: 28 guai. Gradi siamo a livelli di lievito madre.
3: Cioè sì, esatto.
1: Avevi freddo questi giorni, qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura
2: e si è spaccato
1: migliore.
2: Tutto.
1: Oggi si sta bene, dai.
3: E quando c'è un dispositivo.
4: Quando troveremo la quadra sarà a novembre.
3: Esatto, e si torna a quella cosa sulla quale dovete, amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che o l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop.
2: Io c'ho da dire la mia.
3: Dai.
2: Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
3: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
2: Io alzo la radio.
3: Più freddo. Tu.
2: Per non sentirla.
1: Via,
3: no,
1: fai bene.
3: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
4: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
3: davvero?
4: Cercare di capire certo.
3: Come funziona.
4: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
3: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
4: È così. Io metto tutto in forno e così.
3: Bravo.
4: Io sciolgo tutto.
3: Tu c'hai il frigorifero
4: il gelato.
3: Dentro il forno.
4: Sono andato l'altro giorno alla gelateria e ho detto: mi dà una coppetta, me la riscalda per favore.
3: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa: Paolo, c'è un problema col frigorifero. Perché dietro scalda tantissimo. Certo.
1: Sì.
3: Si chiama compressore deve togliere il calore da dentro
1: tu dagli una controllatina che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
4: Ma chi? All'amico?
1: Sì.
4: L'amico è una sagoma.
3: L'amico è una sagoma vera.
1: Vai che abbiamo tanti precisini all'ascolto anche come te, Paolo. Sentiamo.
5: Buongiorno sbandati, io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
1: Non sei l'unica.
3: Dai, io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece.
2: Certo.
3: Se le facessi bianche non sarebbe bisogno di lavarle.
1: Dai che siamo appena partiti. Vedo tante voci che stanno arrivando. Mi raccomando, precisi. 331 80 90 101.
3: Le mollette.
1: Sei preciso sulle bollette?
3: No, dico le mollette. Non mi fa specie sta cosa.

0: abbastanza delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani, in bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei
3: detta così?
1: Il cul de sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
2: No, adesso cioè, è colpa nostra.
1: Quindi sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: è un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli. Per lui è arrivata questa richiesta.
4: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
5: Davvero?
1: Cioè, lui parte dal bordo, mangia, sì, poi sì, arriva.
0: Magari dal centro.
1: Al cuore.
5: E allora cuoce una girella a sto punto.
1: Scusa. Ah!
0: Raffaele a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
6: Buongiorno. Beh, vede, mangiare la pizza con cerchi concentrici è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi ti diceva tutto intorno a te.
3: È vero.
6: Io per esempio sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
5: Per favore.
0: Che lo ammette.
5: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia il cornicione prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
1: Sì, sì, come Nazca.
6: Non la mangia poi la pizza.
5: Non la mangia
6: solo cerchi. Professore.
3: Sì.
6: Mio marito lascia sempre le schizzette sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora digli di provare a farla centrando il water.
0: C'entra.
3: Può essere,
5: vabbè,
3: capita.
6: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
5: Sì.
6: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire, ho pulito tutto. Veda, che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
3: Cosa?
6: Prenda questo barattolo di polvere. Con una mano spargi la polvere, con l'altra il pulisce.
5: Ah, vabbè, capito.
1: Si rimedio tiene, omeopatico.
5: Si tiene impegnata.
6: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
3: Sì.
6: Mi riempio il terrazzino di casa di guano. La fanno, mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
5: no, e vanno via.
3: Addirittura.
5: Chi è?
6: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, ne dico una cosa che cambierà la giornata.
3: Tipo?
5: No! Ma scusi, abbia perso.
3: Professore, non gli dica proprio così.
6: Professore, non riesco ad andare a letto se non ho, sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
0: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
1: sì,
0: però.
1: Sì, sì.
6: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
5: Aia.
6: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
3: No, ma quella è la napalm, che sa più o meno di ascelle.
6: Professore.
5: Professore.
6: Sono uno speaker radiofonico attempato.
5: E non riesco. Guardate me.
6: Oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
5: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me. Attempato.
6: Professore. Cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
5: Prova con le mutande ogni tanto.
0: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel corpo.

0: la disannunci.
1: It. Fai com'è?
0: Timon, Sera 101.
1: C'era Avatar Tuono nel film Attila, Flagello di Dio.
0: Flagello di Dio.
1: Lui diceva sempre: Imo!
2: Imo spappari!
1: Imo!
2: È vero.
0: Magari Imon ha deciso di chiamarsi così proprio
2: in onore di
0: Avatar.
1: In onore di Avatar Tuono.
2: Sì, sì.
0: C'è chi se ne frega, c'è chi doesn't give a.
1: Sì, ok, abbiamo capito. Ok.
0: Ma c'è invece chi è super preciso su determinate cose.
1: Ad esempio
0: l'aria condizionata in studio. Mi raccomando, abbiamo ormai degli schemi aziendali per mettere la temperatura giusta. E le vostre voci per capire invece voi su cosa siete precisetti.
3: Allora, io nella vita sono la persona più disordinata del mondo. Ma sul PC del lavoro devo avere quelle 10 icone in quei 10 punti del desktop quando apro le 4 pagine internet che mi servono devono essere aperte in quell'ordine lì.
1: Esatto.
3: Se mi si gira qualcosa impazzisco. Willy da Milano.
0: Ciao Willy.
1: Willy, è uno dei problemi del desktop condiviso. Sì, perché ognuno ci mette le mani, poi sposta l'icona.
0: Ad esempio, Cristiano Militello.
1: Dica.
2: Sì, che non ha
0: il mio stesso account.
2: C'ha ancora un Commodore 64?
0: E ogni tanto mi ritrovo delle foto. Omini,
1: omini
0: incavolati, omini che giocano a calcio.
1: Ma perché tu
0: le foto di Cristiano,
1: perché lui
0: così.
1: Non ricorda il suo login
0: esatto.
4: Me l'hanno tolto.
0: Lui vuole usare il mio perché gli piace la mia password.
4: È un modo che l'azienda subliminale per farmi capire, capito?
1: Sì, Chiara ha alla destra uno che non vuol fare il login, poi alle 9 arriva Proce che non ricorda la password e gliela deve mettere Chiara.
0: Fare io effettivamente. Meno male che sono precisa, almeno io. Come voi,
4: badante informatica.
3: Buongiorno, sono Roberto.
0: Ciao.
3: Allora, io nel complesso sono preciso perché svolgo il pittore edile, la quale bisogna avere molta precisione.
0: Certo.
3: Però per i documenti sono malato.
1: Ah, yeah.
3: Per i documenti metto tutto in fila per data, tutto con una leggenda e quant'altro.
1: Bravo. Ma è così
0: la
1: verdata,
4: l'agenda del rock.
1: Ma perché in famiglia quando dicono dov'è finita quella carta?
2: Lui lo sa.
1: Ce l'hai tu? Lui lo sa. Lui le mette per ordine, per argomento.
0: Data di scadenza, immagino.
1: Sì,
0: la data di nascita rimane sempre quella, no?
4: Svolge il pittore, chiaramente. È avvantaggiato.
1: Poi?
5: Buongiornissimo ragazzi. Chiara, chi ha le mollette scure sui panni scuri? Io ho tutti gli interruttori allineati, non devono mai stare scoppiati. Dai, della serie uno verso l'alto e l'altro verso il basso. Pazzia, novella d'Urbino.
0: Anche perché se poi sono scombinati e vuoi la luce diversa, devi andare a cambiare, cioè devi fare tutto un giro di casa per.
2: Abbiamo degli psicologi bravi,
1: sì, no?
2: Secondo me all'ascolto.
1: Oh, sì. Mamma,
4: i psichiatri in questo caso.
1: Per governare i punti luce da più interruttori devono essere tutti allineati perfettamente.
0: Tutti alla pari, ma basta mettere quello col click, no?
4: Certi messaggi mi ricordano Michael Douglas in Attrazione Fatale, quando Glenn Close va a sbirciare in cucina, apre gli armadietti e trova tutti i barattoli esattamente in modo inquietante, messi in modo ordinato, decrescente. Fa un po' paura questa scena. Ma voi siete peggio,
1: anche
4: voi
1: se,
4: là fuori.
1: Sì, anche
4: peggio.
1: Lo stesso Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia.
2: Ammazza.
1: ammazza tutti.
2: Sì.
1: Amici, allora è successo.
0: Cosa?
1: Pippino, io sono complicato.
0: Ah, vuoi creare
1: sono caldo.
0: Hype? È successo.
1: Non vi
0: cosa?
1: Dico cosa, ma è successo.
0: Con questa base poi ci aspettiamo di tutto.
2: È un trailer, è solo un trailer.
1: Ragazzi, toglietevi dalla strada che c'è la sfilata delle principesse.
4: Sì. Sì. Sì. Puoi arrivare a parlare come Olaf?
0: Tutti quelli che non sono precisetti invece, che magari i barattoli tutti ordinati nell'armadio, che fastidio, le mollette del colore giusto, che fastidio, arriva dito nella piaga. Suore 101,
2: ecco.

0: di R101, siamo arrivati pronti ad accompagnarvi fino alle 9 con il morning show che vi fa stare bene. Paolo Dini sta già aprendo i giornali, allora si comincia con Chiara Tortorella. Tutto a posto?
1: No, tutto a posto no, un paio di ciuccoli.
0: Niente in ordine.
1: Hanno ucciso l'arciduca ereditario di Austria, la moglie. Francesco, ah no, il Corriere del... Ah, lunedì.
2: Leggi bene la data.
1: Lunedì 29 giugno 1914.
3: Nella miseria.
1: Ah, sono quelli... Ah, ho capito, ho sbagliato.
3: Sì. Sei sul pezzo.
0: Il Corriere, sì, il Corriere ultimamente.
1: Celebra il centenario, ogni tanto mette delle copie.
2: Sì.
1: Datate.
2: Vedi se trovi quello dell'uomo sulla luna.
1: Aspetta, vedo se... C'è la Juventus in Champions nel 1914.
3: Lo sapevo. Sì. Stavo aspettando solo quella battuta.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno Paolino, buongiorno Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Cosa facevi nel 1914?
3: Ascoltava Paolo Dini alla radio. Ho dovuto rimandargli la palla.
2: Bravo. Una gara di siluri, ragazzi. Oh, allora, Donaldo pronto per il Tortorella Challenge.
1: Perché che ha detto?
2: No, ieri hanno detto: scusi, ma lei ha visto
0: Donald
2: che
0: Trump.
2: L'inflazione, sì, Donaldo l'arancione, come lo chiamiamo noi. Ha visto che l'inflazione ha superato il 4% e lui mi ha detto: io amo l'inflazione.
1: Sì.
4: I love inflation.
3: Eccolo.
2: Detto così, insomma. Quindi...
0: Ha sdoganato tutti i bu che si possono ricevere a uno spettacolo. Basta poi
1: dire che sono
0: dire
1: stati
0: che erano degli applausi.
1: Evviva.
2: Sì, ascoltati al contrario.
1: Però vedi, negare, sempre negare. Alla fine qualcuno.
2: Ha funzionato anche con tua moglie. La volta però che ti beccò, no? Mi hai detto tu.
1: Vuoi dire?
0: Glissiamo andando su tutti i nostri ospiti.
1: Mi ha trovato impreparato.
0: Leonardo Fiaschi ce li ha portati tutti.
4: Comunque, ragazzi, ho fatto una ricerca. Cristiano Militello nel 1914 disse: saluta Francesco Ferdinando d'Asburgo.
2: E beh, certo.
1: Allora, invece ho ascoltato con interesse Riccardo che...
3: Questo già fa ridere, anche questa è una battuta bella.
1: Chiedeva agli ascoltatori cosa avrebbero tifato in alternativa.
3: Sì.
2: Bravo,
1: e c'era
2: domanda,
1: quell'ascoltatore. C'era
0: è vero, perché oggi iniziano i mondiali in tutto ciò.
1: Sì, esatto, a nostra insaputa.
2: Tra un controllo e l'altro.
1: C'era un tizio di Bergamo che ha detto: io tifo la Germania perché mi piace la birra.
3: Bellissimo, motivazione più che accettata.
1: Esatto.
4: Facciamo il toto vincitore, ragazzi.
2: Cioè, vai.
4: Io ne ho scelte due di squadre.
1: Vai.
4: Il Giappone.
2: Sì, dici la seconda.
0: Bellissimo.
4: E la seconda è l'Olanda.
1: Dai.
2: Vabbè.
0: Olanda, dai, mica male i ragazzi
3: però
0: olandesi.
3: Noi abbiamo già scelto il Brasile, però è tra i più svegli d'Italia. Mi dispiace, arrivate tardi. Abbiamo scelto signor Carlo Ancelotti.
1: Ho capito. C'è anche chi ha chiesto l'intelligenza artificiale, però non so come si è espressa. Tra poco ve lo diciamo. L'Italia.
0: L'AI è rimasta indietro.
2: Scusa, Riccardo, la domanda era per chi tiferete o chi pensate che vinca?
3: No, era
2: due domande
3: per chi,
2: diverse.
0: È vero.
3: Per chi dobbiamo simpatizzare, okay, tutti quanti insieme, la comunità dei più
2: Brasile,
3: è uscito il Brasile come più apprezzato.
1: Va bene. Vabbè, c'è un pizzico
0: di Italia. Per i giocatori.
1: Per l'allenatore che almeno rappresenta l'Italia.
2: Sì. C'è anche l'Uzbekistan.
1: Sì,
2: Fabio Cannavaro.
3: E la Turchia anche.
0: Rappresenta la Puglia, la banda di R101, si chiama Giuseppe Milano in regia. Poi abbiamo l'Argentina.
1: Sì.
0: Chi? Edoardo Mondino. Sì.
3: Non ti veniva in mente?
1: Ma non è
0: Uruguay.
1: Uruguay.
3: Ah, pure
1: Uruguay.
3: Sbagliato.
2: Uruguay allenato dal Loco Bielsa. Grande Uruguay.
0: E il nostro romanissimo Matteo Torre, ma non romanista, mi raccomando.
1: Allenato da
0: la
1: chi?
0: La squadra
2: allenato
0: è al completo,
2: Sarri.
0: È quella della banda di R101, la squadra che dovete simpatizzare tutte le mattine, dalle 7 alle 9. 331 80 90 101, vogliamo sentire le vostre voci per sapere in cosa siete precisetti. Precisetto.
3: Tu non nelle squadre di calcio, abbiamo capito.
0: Esatto, neanche nelle nazionalità, ma in tante cose in realtà.
1: Ok, la cosa
0: precisetto.
3: Tu non nelle squadre di calcio, abbiamo capito.
0: Esatto, neanche nelle

0: figurati.
1: Le piante finte.
2: Beh, Giovanotti, già che sei passato a trovarci, rimani qui con noi.
1: Yes.
2: La canzone Estate è la prima con cui parte la banda di R101. Vi teniamo compagnia fino alle 9 del

0: Chiato tutto pronto per il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Certo, con Chiara che provoca tutto quanto il pubblico che arriva poi comunque sempre copioso al 331 80 90 101. Cristiano riesce a urlare in contumacia.
2: Con tua madre?
1: Con tua madre.
0: C'era lui mangiando fuori. Dove l'hai trovato?
1: Cosa c'è? Cosa stai mangiando?
2: Nulla.
3: Si rifà la bocca dopo il Tortorella Challenge.
1: Ha le guance che sembra Don Vito Corleone.
0: Ma sì, fantozzi con le polpette.
1: C'ha qualcosa in bocca, ma non lo vuol dire.
2: Tecnicamente non sto mangiando, sto avanzando lì per quando parte la prossima canzone.
0: Come gli scoiattoli che tengono nella guanciotta.
2: Per non far svenire nessun dirigente sono andato.

0: in corridoio a mangiare. Bravo, poi io mi innamoro di queste confetture che poi fanno schifo.
1: Questo coso enorme,
0: gusti, capito?
2: Le confetture.
0: Ho visto marmellata, pera e limoni. Ho detto perché no? Poi la mangio e dico: ma perché ho comprato questa marmellata?
2: Marmellata.
0: Va bene, questa marmellata. Va bene, ma non divaghiamo. Naturalmente è un modo per rifarsi la bocca prima che arrivi un quarto d'ora di grande amarezza, diciamo.
1: Facciamo dire ai nostri amici quanto è divertente, quanto è simpatico questo momento,
0: ecco,
1: così puoi masticare
0: voi.
1: E deglutire.
0: Devi masticare.
3: È simpatico come le perquisizioni dei poliziotti americani appena arrivano le nazionali in aeroporto.
1: Già.
4: Simpatico visto, come quello, certo.
5: Tortorella Challenge è simpatico come Byron Moreno quando arbitra l'Italia contro la Corea,
1: vero, ce lo ricordiamo bene.
0: Tutti riferimenti mondiali,
4: sì, sì,
6: è simpatico come quando ti accingi a giocare la partita della vita e ti accorgi che hai Byron Moreno come arbitro.
4: Ragazzi,
0: rimasto impresso.
1: Ma c'era proprio Byron Moreno ieri alla partita della nazionale cantanti che ho visto.
0: Byron Moreno Morello?
1: È finita un po' così perché alla fine ha segnato mal di testa.
4: Ah sì, dai, che stasera parte il mondiale.
7: Eccoci qua.
4: E abbiamo i due cronisti d'eccellenza, Bergomi e Caressa.
7: Sì, Fabio. Eccoci qua. Allora, tutto pronto questo mondiale straordinario. Senza l'Italia. Senza l'Italia, senza l'Italia, senza l'Italia.
2: Purtroppo non vedo l'ora di perdermelo, Fabio.
4: Non è più neanche.
1: Che fortuna poter commentare invece il Tortorella Challenge. Qui è come se fosse un grande stadio. Siamo tutti tifosi della stessa
4: stadio.
1: Squadra dello stesso challenge. Quindi è arrivata una sigla alternativa, un coro da stadio per noi.
0: Dai, ecco, volevo dire, è arrivato qualcosa, sì.
8: Come vai, come vai, il Tortorella non fa ridere mai. Come vai, come vai, il Tortorella non fa ridere mai.
1: Che proviamo a fare tutte le mattine, perché questa dovrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ogni tanto ce ne scappa qualcuna di veramente divertente.
0: Il coro del bambino con le adenoidi. Va bene,
4: vi aspettiamo. Beh, prego, non finisci il boccone, continui a parlare con
0: No, ora mi do un cazzotto e lo ingoio. Va da bene. Solo
4: 331 80 90 101 è tutto quello che vi serve per partecipare tra poco al Tortorella Challenge. Gnam gnam gnam.
8: Come mai? Come mai? Il Tortorella non fa ridere mai.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: It.
1: Fai come
0: Timon su R101.
1: C'era Avatantuono nel film Attila, flagello di Dio.
0: Flagello di Dio.
1: Lui diceva sempre Imo.
2: Imo spappari.
1: Imo.
2: È vero, è
0: magari
2: vero.
0: Imon ha deciso di chiamarsi così, così proprio
2: in onore di
0: Avatantuono.
2: Certo.
1: Di Avatantuono.
2: Sì, sì.
0: C'è chi se ne frega, c'è chi doesn't give a...
1: Sì, ok, abbiamo capito, ok.
0: Ma c'è invece chi è super preciso su determinate cose.
1: Ad esempio?
0: Ad esempio l'aria condizionata in studio. Mi raccomando, abbiamo ormai degli schemi aziendali per mettere la temperatura giusta. E le vostre voci per capire invece voi su cosa siete precisetti.
3: Dai, allora, dai. Io nella vita sono la persona più disordinata del mondo. Ma sul PC del lavoro devo avere quelle 10 icone in quei 10 punti del desktop, e quando apro le 4 pagine internet che mi servono devono essere aperte in quell'ordine lì.
1: Esatto.
3: Se mi si gira qualcosa impazzisco.
1: Vai in
3: Willy da Milano.
0: Ciao Willy.
1: Willy, è uno dei problemi del desktop condiviso. Sì, perché ognuno ci mette le mani, poi sposta l'icona,
0: ad
1: la
0: esempio
1: cartella.
0: Cristiano Militello.
1: Dica.
2: Sì, che non ha
0: il mio stesso account.
2: C'ha ancora un Commodore 64?
0: E ogni tanto mi ritrovo delle foto omini,
1: omini
0: incavolati, omini che giocano a calcio.
1: Ma perché tu...
0: le foto di Cristiano,
1: perché lui
0: così.
1: Non ricorda il suo login,
0: esatto.
1: Qui...
4: me l'hanno tolto.
0: Lui vuole usare il mio perché gli piace la mia password.
4: È un modo che l'azienda subliminale per farmi capire, capito?
1: Sì, Chiara ha alla destra uno che non vuol fare il login, poi alle 9 arriva Proce che non ricorda la password e gliela deve mettere Chiara.
0: Fare io, effettivamente. Meno male che sono precisa, almeno io, come voi.
4: Badante informatica.
0: Vero.
5: Buongiorno, sono Roberto.
0: Ciao.
5: Allora, io nel complesso sono preciso perché svolgo il pittore edile, la quale bisogna avere molta precisione.
0: Certo.
5: Però per i documenti sono malato.
1: Ah, yeah.
5: Per i documenti metto tutto in fila per data, tutto con una leggenda e quant'altro.
1: Bravo. Ma è così
0: la verità, la
4: leggenda del rock.
1: Ma perché in famiglia quando dicono dov'è finita quella carta?
2: Lui lo sa.
1: Ce l'hai tu? No, ce l'hai tu? No, ce l'hai tu? Ce l'hai... Lui lo sa. Lui le mette per ordine, per argomento.
0: Data di scadenza, immagino,
1: sì,
0: perché la data di nascita rimane sempre quella, no?
4: Svolge il pittore, chiaramente ne è avvantaggiato. Diciamo.
1: Poi?
6: Ecco. Buongiornissimo, ragazzi. Chiara, chi ha le mollette scure sui panni scuri, io ho tutti gli interruttori allineati. Non devono mai stare scoppiati, dai, della serie uno verso l'alto e l'altro verso il basso. Pazzia, novella d'Urbino.
0: Anche perché se poi sono scombinati e vuoi la luce diversa, devi andare... cioè devi fare tutto un giro di casa per...
2: Abbiamo degli psicologi bravi,
1: sì, no?
2: Secondo me all'ascolto.
1: Oh mamma, e quindi
4: psichiatri in questo caso.
1: Quindi per governare i punti luce da più interruttori devono essere tutti allineati perfettamente.
0: Tutti alla pari, ma basta mettere quello col click, no?
4: Cioè, sì. Certi messaggi mi ricordano Michael Douglas in Attrazione Fatale, quando Glenn Close va a sbirciare in cucina, apre gli armadietti e trova tutti i barattoli esattamente in modo inquietante,
1: sì,
4: messi in modo ordinato, decrescente. Fa un po' paura questa scena. Ma voi siete peggio,
1: anche
4: voi
1: se
4: là fuori,
1: anche lo stesso Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia
2: ammazza
1: ammazza tutti
2: sì.
1: Amici, allora è successo Pippino, io sono contento,
0: vuoi creare
1: sono caldo.
0: Hype,
1: è successo non vi dico cosa, ma è successo.
0: Con questa base poi ci aspettiamo di tutto.
2: È un trailer, è solo un trailer.
1: Ragazzi, toglietevi dalla strada che c'è la sfilata delle principesse.
4: Sì, sì, sì. Puoi arrivare a parlare come Olaf?
0: Tutti quelli che non sono precisetti invece, che magari i barattoli tutti ordinati nell'armadio, che fastidio, le mollette del colore giusto, che fastidio, arriva dito nella piaga su R101.
2: Ecco.

0: Da DR101 siamo arrivati pronti ad accompagnarvi fino alle 9 con il morning show che vi fa stare bene. Paolo Dini sta già aprendo i giornali, allora si comincia con Chiara Tortorella. Tutto a posto?
1: No, tutto a posto, no, un paio di ciuffoli.
0: Niente in ordine.
1: Hanno ucciso l'arciduca ereditario di Austria, la moglie. Francesco, ah no, il Corriere del... Ah, lunedì.
2: Leggi bene la data.
1: Lunedì 29 giugno 1914.
3: Nella miseria.
1: Ah, sono quei... Ah, ho capito, ho sbagliato.
3: Sì. E sei sul pezzo.
0: Il Corriere, sì, il Corriere ultimamente
1: celebra il centenario, ogni tanto mette delle copie, sì, datate.
2: Vedi se trovi quello dell'uomo sulla luna.
1: Aspetta, vedo se... C'è la Juventus in Champions nel 1914.
3: Lo sapevo. Sì. Stavo aspettando solo quella battuta.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno Paolino, buongiorno Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Cosa facevi nel 1914?
3: Ascoltava Paolo Dini alla radio. Ho dovuto rimandargli la palla.
2: Bravo. Una gara di siluri, ragazzi. Oh, allora, Donaldo è pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
1: Perché che ha detto?
2: No, ieri hanno detto: scusi, ma lei ha visto
0: Donald
2: che
0: Trump,
2: l'inflazione, sì, Donaldo l'arancione, come lo chiamiamo noi. Ha visto che l'inflazione ha superato il 4% e lui mi ha detto: io amo l'inflazione.
1: Ah, sì.
2: I love inflation.
3: Eccolo.
2: Detto così, insomma, quindi...
0: Ha sdoganato tutti i bu che si possono ricevere a uno spettacolo. Basta poi
1: dire che sono
0: dire
1: stati
0: che erano degli applausi.
1: Evviva.
2: Sì, ascoltati al contrario.
1: Però vedi, negare, sempre negare. Alla fine qualcuno
2: ha funzionato anche con tua moglie. La volta però che ti beccò, no? Mi hai detto tu.
1: Vuoi dire?
0: Glissiamo andando su tutti i nostri ospiti.
1: Mi ha trovato impreparato.
0: Leonardo Fiaschi ce li ha portati tutti.
4: Comunque, ragazzi, ho fatto una ricerca. Cristiano Militello nel 1914 disse: saluta Francesco Ferdinando d'Asburgo.
2: E beh, certo.
1: Allora, invece ho ascoltato con interesse Riccardo che...
3: questo già fa ridere, anche questa è una battuta bella.
1: Chiedeva agli ascoltatori cosa avrebbero tifato in alternativa.
3: Sì.
2: Ah, bravo,
1: e c'era quell'ascoltatore.
0: È vero, perché oggi iniziano i mondiali in tutto ciò.
1: Sì, esatto, a nostra insaputa.
2: Tra un controllo e l'altro.
1: C'era un tizio di Bergamo che ha detto: io tifo la Germania perché mi piace la birra.
3: Bellissimo, motivazione più che accettata.
1: Esatto.
4: Ma facciamo il toto vincitore, ragazzi.
2: Cioè? Vai.
4: Io ne ho scelte due di squadre.
1: Dai.
4: Il Giappone,
2: sì, la, dici la seconda,
0: bellissimo.
4: E la seconda è l'Olanda.
1: Dai.
2: Vabbè.
0: L'Olanda, dai, mica male i ragazzi
3: però
0: olandesi.
3: Noi abbiamo già scelto il Brasile, però, tra i più svegli d'Italia. Mi dispiace, arrivate tardi. Abbiamo scelto signor Carlo Ancelotti.
1: Ho capito. C'è anche chi ha chiesto l'intelligenza artificiale, però non so come si è espressa. Tra poco ve lo diciamo. L'Italia.
0: L'AI è rimasta indietro.
2: Scusa, Riccardo, la domanda era per chi tiferete o chi pensate che vinca?
3: No, era
2: due domande
3: per chi,
2: diverse.
0: È vero.
3: Per chi dobbiamo simpatizzare, okay, tutti quanti insieme, la comunità dei più
2: Brasile,
3: è uscito il Brasile come più apprezzato.
1: Va bene. Vabbè, c'è un pizzico
0: di Italia. Per i giocatori.
1: Per l'allenatore che almeno rappresenta l'Italia.
2: Sì. C'è anche l'Uzbekistan.
1: Sì,
2: Fabio Cannavaro.
3: E la Turchia anche.
0: Rappresenta la Puglia, la banda di R101, si chiama Giuseppe Milano in regia. Poi abbiamo l'Argentina,
1: sì,
0: nostro
1: dai,
0: Edoardo Mondino, sì.
3: Non ti veniva in mente?
1: Ma non è
0: Uruguay.
1: Uruguay.
3: Ah, pure
1: Uruguay.
3: Sbagliato.
2: Uruguay allenato dal Loco Bielsa, grande Uruguay.
0: E il nostro romanissimo Matteo Torre, ma non romanista, mi raccomando.
1: Allenato da
0: la
1: chi?
0: La squadra
2: allenato
0: è al completo,
2: Sarri.
0: È quella della banda di R101, la squadra che dovete simpatizzare tutte le mattine,
1: okay,
0: dalle 7 alle 9. 331 80 90 101, vogliamo sentire le vostre voci per sapere in cosa siete precisetti.
1: Sono
0: precisetto.
3: Tu non nelle squadre di calcio, abbiamo capito.
0: Esatto, neanche nelle nazionalità, ma in tante cose in realtà.
1: Ok, la vostra ossessione d'ordine, cioè quella cosa
0: piccola
1: che
0: mania
1: guaia
0: di precisione che avete.
1: Va bene, guai a chi mi tocca la scrivania, chi mi mette in disordine le cose, io le devo trovare dove le ho lasciate.
2: Perché sei della Vergine.
0: Oggi siamo messi benissimo.
3: Che è successo?
0: La macchina. Chi pulisce la macchina una volta alla settimana?
1: Tu devi trovare la macchina dove l'hai lasciata.
0: Io devo trovare la macchina. Intanto dove l'ho lasciata?
4: Ragazzi, io ho un'ossessione.
1: Qual è?
4: Era mangiare le piante.
3: Che bella ossessione.
4: Finte però.
0: Piante finte?
4: Piante finte.
2: Ha capito, piante fritte. Figurati.
4: Piante finte.
0: Beh, Giovanotti, già che sei passato a trovarci, rimani qui con noi. La canzone Estate è la prima con cui parte la banda di R101. Vi teniamo compagnia fino alle 9.

0: apparecchiato tutto pronto per il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Certo, con Chiara che provoca tutto quanto il pubblico che arriva poi comunque sempre copioso al 331 80 90 101. Cristiano riesce a urlare in contumacia.
2: Eccomi, con tua madre?
1: Con tua madre.
0: C'era lui, c'era lui fuori. Dove l'hai trovato?
1: Cosa c'è? Cosa stai mangiando?
2: Nulla.
3: Si rifà la bocca dopo il Tortorella Challenge.
1: Ha le guance che sembra Don Vito Corleone.
0: Ma sì, fa tozzi con le polpette.
1: C'ha qualcosa in bocca, ma non lo vuol dire.
2: Tecnicamente non sto mangiando, sto avanzando lì per quando parte la prossima canzone.
0: Come gli scoiattoli che tengono nella guanciotta.
2: Per non far svenire nessun dirigente sono andati in corridoio a mangiare. Poi io mi innamoro di queste confetture che poi
0: parlando
2: fanno schifo.
0: Questo coso enorme,
2: gusti, capito?
1: Le confetture.
2: Ho visto marmellata, pera e limoni. Ho detto perché no? Poi la mangio e dico: ma perché ho comprato questa marmellata?
3: Marmellata.
2: Va bene, questa marmellata. Va bene, ma non divaghiamo. Naturalmente è un modo per rifarsi la bocca prima che arrivi un quarto d'ora di grande amarezza, diciamo.
0: Facciamo dire ai nostri amici quanto è divertente, quanto è simpatico questo momento,
2: ecco,
0: così puoi masticare
2: voi
0: e deglutire.
2: Devi masticare.
4: È simpatico come le perquisizioni dei poliziotti americani appena arrivano le nazionali in aeroporto.
0: Già.
1: Simpatico
3: visto,
1: come quello, certo.
5: Tortorella Challenge è simpatico come Byron Moreno quando arbitra l'Italia contro la Corea,
0: Vero, ce lo ricordiamo bene.
2: Tutti i riferimenti mondiali.
1: Sì, sì,
4: è simpatico come quando ti accingi a giocare la partita della vita e ti accorgi che hai Byron Moreno come altro.
1: Ragazzi,
2: rimasto impresso.
0: Ma c'era proprio Byron Moreno ieri alla partita della nazionale cantanti che ho visto.
2: Byron Moreno Morello?
0: È finita un po' così perché alla fine ha segnato mal di testa.
1: Ma sì, dai, che stasera parte il mondiale.
6: Eccoci qua.
1: Abbiamo i due cronisti d'eccellenza, Bergomi e Caressa.
2: Sì, Fabio.
6: Eccoci qua. Allora, tutto pronto questo mondiale straordinario. Senza l'Italia. Senza l'Italia, senza l'Italia, senza l'Italia.
3: Purtroppo non vedo l'ora di perdermelo, Fabio.
1: Non è più neanche.
0: Che fortuna poter commentare invece il Tortorella Challenge. Qui è come se fosse un grande stadio. Siamo tutti tifosi della stessa squadra. Lo stesso challenge. Ma quindi è arrivata una sigla alternativa, un coro da stadio per noi.
2: Dai, ecco, volevo dire, è arrivato qualcosa, sì.
7: Come vai, come vai? Il Tortorella non fa ridere mai. Come vai, come vai? Il Tortorella non fa ridere mai.
0: Che proviamo a fare tutte le mattine, perché questa dovrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ogni tanto ce ne scappa qualcuna di veramente divertente.
2: Il coro del bambino con le adenoidi. Va bene,
1: vi aspettiamo. Beh, prego, non finisci il boccone, continui a parlare con
2: No, ora mi do un cazzotto e lo ingoio. Va da bene. Solo
1: 331 80 90 101 è tutto quello che vi serve per partecipare tra poco al Tortorella Challenge. Miam miam miam.
7: Come mai? Come mai? Il Tortorella non fa ridere mai.

0: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma oddio,
2: può capitare, eh?
1: Ragazzi, oggi Chiara oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
2: E ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi. La nazionale, cantanti.
1: Pensavo al concerto di Cremonini.
2: Però ha segnato mal di testa. Quindi siamo usciti tutti piegati.
3: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
1: Di testa.
3: Mal di pancia è venuto qua.
4: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331 80 90.
1: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
3: Dimmi, Fabio.
1: Ecco, visto che oggi, tra l'altro, parte il mondiale, avete cambiato.
5: Non è che si chiamano tutti Fabio gli altri.
3: Bravo,
5: Beppe.
3: Fabio. È vero,
1: Beppe,
3: Fabio.
1: Fabio, Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi.
5: Sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
3: Non lo so, Fabio.
5: In
3: Messico, Fabio.
1: Benissimo.
5: Messico, so.
4: Perfetto, l'abbiamo provata 6 volte prima, ma non fa niente.
1: Perfetto.
4: Non era questa la risposta da dare.
1: Ma andiamo avanti.
2: Cominciamo più che altro andiamo con il primo sfidante. Vai.
6: Ciao, banda. Ciao. Da Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
2: Dai.
6: Ma ero stanco.
2: Ero stanco. Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3.
2: Ah, dai.
7: E la partita è finita 0-15, Pietro.
2: Dai.
7: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino, in provincia di Salerno. Buona giornata e buon
2: da
7: lavoro.
2: Mariano.
1: Anche la doppietta.
3: Ma non era 13, Pietro.
2: Era 13, Pietro.
4: Quale fantasia è? Ha sbagliato
1: il prefisso. Poi il civico.
2: Terzo sfidante.
8: Ciao, R101.
2: Ciao.
8: Sono Leonardo da Genova. E la battuta che stamattina vi voglio presentare. Ecco quella di due fichi.
2: Prego.
8: Che cosa fanno due fichi che vanno molto d'accordo? Sono paci fichi.
1: Pacifichi, pacifichi,
2: pacifichi.
3: Mamma mia, Fabio. Fabio.
2: Fabio è...
3: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali.
5: Sapete qual è il modulo della nazionale cantante?
3: Dica
5: 883.
2: Ma l'ha appena detto.
3: Fabio.
2: Che cosa stavi ascoltando la partita,
5: no,
2: davvero?
5: Ce l'ho dall'inizio, dovevo farlo. Non è che era il primo moccioso e me la ruba.
4: Sì. Togliti le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
2: Questa non è venuta in mente a nessuno.
9: No, Chiara, non me lo di.
2: Bellissimo.
1: M'apostrofo e lo di.
4: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
1: No, perché ti vedo inerte.
4: Vabbè.
5: Ragazzi, sapete
9: Fabio.
5: Perché non sono andato a vedere la partita stasera della Nazionale Fabio. Cantanti?
4: Perché
5: ero stanco.
3: Ero stanco. L'hanno fatta anche questa.
4: Avanti.
2: Dai, te ne diamo un'altra da copiare allora.
10: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
2: Ciao,
10: per il Tortorella Challenge.
2: Vai.
10: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile.
2: Sì,
10: sì ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
2: È tutta sta costruzione.
3: 20 minuti fa,
4: 20 recupero. Ed è in contromano sull'autostrada del sole.
11: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
11: Ma secondo me è stata colpa della sostituzione del secondo tempo quando è uscito fuori Hernia.
2: È giusto.
11: Ciao Alessandro da Genova.
2: Vabbè. Mancava solo questa.
1: Sì. Su Salmo abbiamo niente?
4: No. No.
1: Va bene, va bene, bene, basta adesso.
4: Basta,
1: no?
4: C'è un'altra.
1: Ah, un'altra. Quante sono? 12.
2: Chi è?
11: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro.
4: Ma niente.
11: Scusatemi,
4: Vai tranquillo.
11: Sono ultimo.
2: Il triplete,
4: sì,
2: ragazzi.
4: Però intanto qui avanzano due Pietro e non sappiamo dove metterli.
1: Ho una proposta per la direzione. Sì. Possiamo provare la prossima settimana a mettere in questo quarto d'ora il cine trailer. Sai, tutti al cinema, sai quella rubrica che ogni tanto.
4: Sì,
1: vediamo un po' come
4: potrebbe essere.
1: Farà più ridere.
2: Vuoi andare a vedere un film di Charlton Heston?
4: No, esatto.
1: Vedo l'ora. Sì, Fabio, Caressa, dici.
5: Sapete perché non partecipo mai ai tornei di calcio?
3: Dimmi, Fabio.
5: Che arrivo ultimo.
3: Ma bella questa, però detta da te fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. Strano, perché
2: Mogol!
3: Esatto, vabbè.
5: Sentite questa però, ragazzi, sentite questa.
6: Ciao banda. Ivan da Cosenza.
3: Sì.
6: Anch'io ho guardato la nazionale cantanti, ma ero stanco.
2: E quindi vince lui?
3: Ma in realtà non ho ancora detto The Winner is, Fabio.
12: Che vince.
3: The
12: Winner is. E allora dove andiamo? Tutti a? Dove andiamo, Beppe? Tutti a?
3: A Piombino, Fabio.
12: Tutti
3: dove
12: a Piombino,
3: andare,
12: Beppe. Tutti a Piombino.
5: È questa che dovevo fare prima.
4: Perché ce l'hai in vacanza?
2: Che delirio.
4: Io adesso vengo lì e vi piglio a schiaffi. Uno a Bra e l'altro a Livorno.
3: Grazie.
2: Ciao. In due passi.
4: Ciao amici.
2: Quindi il vincitore l'abbiamo già incoronato.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno Banda. L'ho vista anche io la partita. Sì sì, giocavano col modulo 8-8-3 e la partita è finita 0-15, Pietro. Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro,
2: Mariano.
7: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15, Pietro, in realtà è 13, Pietro. Scusatemi, sono ultimo.
1: Cioè, siamo sposati a questo.
4: Me le fai risentire di nuovo tutte, Peppino?
2: Così. Ne sentirete di nuove, di bellissime.
5: Sapete quanto è finita, Chiara?
2: No. 0-13.
5: Finita Ivana Spagna 1, Renato 0.
2: Tenetevele, perché domani ci sarà il Tortorella Challenge del venerdì intorno alle 8 qui su R101 e tra poco una bella sorpresa per voi.
1: Gli stadio non abbiamo detto nulla.

0: Ragazzi!
1: Zaba!
2: Mamma mia! Questo ukulele, questo suono l'ukulele, ragazzi.
3: Bravo.
1: Ti piace?
3: Bravo.
1: Lo metti spesso nelle tue canzoni.
2: L'ukulele, sì.
1: L'ukulele questa, uruguayano, questa... chiaramente.
2: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
0: L'ukulele.
2: Questa canzone.
0: Ah, ok.
1: Ma è bella.
2: Sono suonata io con l'ukulele.
0: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
3: Ecco, bravo.
0: Che fa presto.
4: È pranzo
0: dire le
4: di
0: cose.
4: Famiglia.
0: Appunto.
3: Perché mangi solo erba lì? Però.
0: No. Vabbè.
1: Perché è vero, è estate. Fa caldo. La celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
0: Sì.
1: Con una gigantografia del come si chiama? Dei pippolini
0: del termostato, ok.
1: Dell'aria condizionata,
0: okay.
1: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
3: Le istruzioni,
1: questo è il
4: questo
1: nostro.
4: Questo l'abbiamo trovato qui stamattina?
1: Esatto.
4: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
0: Ah, scusami.
1: Per essere chiari, precisini e puntuali.
0: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
1: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi. Perché qua ci sono...
0: il problema è che è impostata a 28, non che deve essere a 28, ok.
1: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23. 3, 24 massimo.
4: 28 Guai. Gradi siamo a livelli di lievito madre.
0: Sì, esatto.
1: Avevi freddo questi giorni. Qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura
3: e si è spaccato
1: migliore.
3: Tutto.
1: Oggi si sta bene, dai.
0: E quando c'è un dispositivo.
4: Quando troveremo la quadra sarà novembre.
0: Esatto. E si torna a quella cosa sulla quale dovete. Amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che. O l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop. No,
3: io
0: computer.
3: Ho da dire la mia.
0: Dai.
3: Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
0: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
3: Io alzo la radio.
0: Più freddo. Tu.
3: Non sentirla.
1: Via, no, fai bene.
0: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
4: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
0: Davvero?
4: Cercare di capire. Certo.
0: Come funziona?
4: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
0: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
4: È così. Io metto tutto in forno e così.
0: Bravo.
4: Io sciolgo tutto.
0: Tu c'hai il frigorifero dentro il forno.
4: Sono andato l'altro giorno alla gelateria e ho detto, mi dà una coppetta, me la riscalda per favore.
0: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa, Paolo, c'è un problema col frigorifero, perché dietro scalda tantissimo. Certo.
1: Sì.
0: Si chiama compressore per togliere deve togliere il calore da dentro e
4: guarda là,
1: la dagli una controllatina che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
4: Ma chi, all'amico?
1: Sì.
4: L'amico è una sagoma.
0: L'amico è una sagoma vera.
1: Vai che abbiamo tanti precisini all'ascolto anche come te, Paolo. Sentiamo.
5: Buongiorno sbandati. Io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria, tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
1: Non sei l'unica.
0: Dai, io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece.
3: Certo.
0: Sbaglio, certo. Se le facessi bianche non sarebbe bisogno di lavarle.
1: Dai che siamo appena partiti, vedo tante voci che stanno arrivando, mi raccomando, precisi, 331 80 90 101.
0: Le mollette.
1: Sei preciso sulle bollette?
0: No, dico le mollette, non mi fa specie sta cosa.

0: lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
1: No, adesso è colpa nostra.
2: Quindi sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: però... un minimo di base ci deve essere.
2: Brava, ecco, così.
0: Lo
2: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli. Per lui è arrivata questa richiesta.
3: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
4: Davvero?
2: Cioè, lui parte dal bordo, mangia, sì, poi sì, arriva
0: magari dal centro
2: al cuore.
4: E allora cuoce una girella a sto punto.
2: Scusa. Ah!
0: Raffaele a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
2: Professore, buongiorno.
5: Buongiorno. Beh, vede, mangiare la pizza con cerchi concentrici è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi gli diceva tutto intorno a te.
6: È vero.
5: Io, sì, per esempio, sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
4: Per favore.
0: Che lo ammette.
4: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia i cornicione prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
2: Sì, sì, come Nazca.
5: Non la mangia poi la pizza.
4: Non la mangia.
5: Sono cerchi. Professore.
6: Sì.
5: Mio marito lascia sempre le schizzette sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora digli di provare a farla centrando il water.
0: Centra.
6: Ma può essere,
4: vabbè,
6: capita.
5: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
4: Sì.
5: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire. Ho pulito tutto, veda. Che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
6: Cosa?
5: Prenda questo barattolo di polvere. Con una mano spaglia la polvere e con l'altra il pulisce.
4: Ah, ho capito.
2: Si rimedio tiene, omeopatico.
4: Si tiene impegnata.
5: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
6: Sì.
5: Mi riapro il terrazzino di casa di Guano. La fanno, già, mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
4: no, e vanno via.
6: Addirittura?
4: Chi è?
5: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, le dico una cosa che le cambierà la giornata.
6: Tipo?
4: No! Ma scusi, abbia perso.
6: Professore, non gli dica proprio così.
5: Professore, non riesco ad andare a letto se non ho, sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
0: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
2: sì,
0: però.
2: Sì, sì.
5: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
4: Aia.
5: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
6: No, ma quella è la napalm, che sa più o meno di ascelle.
5: Professore.
4: Professore.
5: Sono uno speaker radiofonico attempato.
4: E non riesco. Guardate me.
5: No, oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
4: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me. Attempato.
5: Professore. Cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
4: Prova con le mutande ogni tanto.
0: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel corpo.

0: It.
1: Fai come
0: Timon su RAI 101.
1: C'era Amatantuono nel film Attila, flagello di Dio.
0: Flagello di Dio.
1: Lui diceva sempre Imo.
2: Imo spappari.
1: Imo.
2: È vero, è
0: magari
2: vero.
0: Imon ha deciso di chiamarsi così, così proprio
2: in onore di
0: Amatantuono.
2: Certo.
1: Di Amatantuono.
2: Sì, sì.
0: C'è chi se ne frega, c'è chi doesn't give a...
1: Sì, ok, abbiamo capito. Ok.
0: Ma c'è invece chi è super preciso su determinate cose.
1: Ad esempio?
0: Ad esempio l'aria condizionata in studio. Mi raccomando, abbiamo ormai degli schemi aziendali per mettere la temperatura giusta. E le vostre voci per capire invece voi su cosa siete precisetti.
3: Dai, allora, dai. Io nella vita sono la persona più disordinata del mondo. Ma sul PC del lavoro devo avere quelle 10 icone in quei 10 punti del desktop, e quando apro le 4 pagine internet che mi servono devono essere aperte in quell'ordine lì.
1: Esatto.
3: Se mi si gira qualcosa impazzisco.
1: Vai in
3: Willy
1: bestia.
3: Da Milano.
0: Ciao Willy.
1: Willy, è uno dei problemi del desktop condiviso. Sì, perché ognuno ci mette le mani, poi sposta l'icona,
0: ad esempio Cristiano Militello.
1: Dica.
2: Sì, che non ha
0: il mio stesso account.
2: C'ha ancora un Commodore 64?
0: Ogni tanto mi ritrovo delle foto omini, omini incavolati, omini che giocano a calcio.
1: Ma perché tu...
0: le foto di Cristiano,
1: perché lui
0: così.
1: Non ricorda il suo login, e
0: quindi... esatto.
4: Me l'hanno tolto.
0: Lui vuole usare il mio perché gli piace la mia password.
4: Ma insomma, è un modo che l'azienda subliminale per farmi capire, capito?
1: Sì, Chiara ha alla destra uno che non vuol fare il login, poi alle 9 arriva Proce che non ricorda la password e gliela deve mettere Chiara.
0: Fare io, effettivamente. Meno male che sono precisa, almeno io, come voi,
4: badante informatica.
0: Vero.
5: Buongiorno, sono Roberto.
0: Ciao.
5: Allora, io nel complesso sono preciso perché svolgo il pittore edile, la quale bisogna avere molta precisione.
0: Certo.
5: Però per i documenti sono malato.
1: Ah, yeah.
5: Per i documenti metto tutto in fila per data, tutto con una leggenda e quant'altro.
1: Bravo. Ma è così
0: la
1: verdata,
4: l'agenda del rock.
1: Ma perché in famiglia quando dicono dov'è finita quella carta?
2: Lui lo sa.
1: Ce l'hai tu? No, ce l'hai tu? No, ce l'hai tu? Ce l'hai... Lui lo sa. Lui le mette per ordine, per argomento.
0: Data di scadenza, immagino.
1: Sì,
0: perché la data di nascita rimane sempre quella, no?
4: Si svolge il pittore, chiaramente è avvantaggiato.
1: Poi? Ecco.
6: Buongiornissimo, ragazzi. Chiara, chi ha le mollette scure sui panni scuri? Io ho tutti gli interruttori allineati. Non devono mai stare scoppiati. Dai. Della serie uno verso l'alto e l'altro verso il basso. Pazzia. Una bella bambina.
0: Anche perché se poi sono scombinati e vuoi la luce diversa, devi andare cambiare, cioè devi fare tutto un giro di casa per...
2: Abbiamo degli psicologi bravi,
1: sì, no?
2: Secondo me all'ascolto.
1: Oh, mamma,
4: quindi psichiatri in questo caso.
1: Quindi per governare i punti luce da più interruttori devono essere tutti allineati perfettamente.
0: Tutti alla pari, ma basta mettere quello col click, no?
4: Vabbè, certo,
1: sì.
4: Certi messaggi mi ricordano Michael Douglas in Attrazione Fatale, quando Glenn Close va a sbirciare in cucina, apre gli armadietti e trova tutti i barattoli esattamente in modo inquietante,
1: sì,
4: messi in modo tutto ordinato, decrescente. Fa un po' paura quella scena, ma voi siete peggio,
1: anche
4: voi
1: se,
4: là fuori,
1: sì, anche lo stesso Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia.
2: Ecco. Ammazza.
1: Ammazza, sì, ammazza tutti.
2: Sì.
1: Amici, allora è successo.
0: Cosa?
1: Dopo, Pippino, io sono
0: Sentito, senso, vuoi creare
1: sono caldo.
0: Hype? È successo.
1: Non
0: cosa?
1: Vi dico cosa, ma è successo.
0: Con questa base poi ci aspettiamo di tutto.
2: È un trailer, è solo un trailer.
1: Ragazzi, toglietevi dalla strada che c'è la sfilata delle principesse.
4: Sì. Sì, sì, sì. Puoi arrivare a parlare come Olaf?
0: Tutti quelli che non sono precisetti, invece, che magari i barattoli tutti ordinati nell'armadio, che fastidio! Le mollette del colore giusto, che fastidio! Arriva Dito nella piaga su R101.
2: Ecco.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma oddio,
2: può capitare, eh?
1: Ragazzi, oggi Chiara oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
2: E ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi. La nazionale cantanti.
1: Pensavo al concerto di Cremonini.
2: Però ha segnato mal di testa. Quindi siamo usciti tutti piegati.
3: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
1: Di testa.
3: Mal di pancia è venuto qua.
4: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331 80 90.
1: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
3: Dimmi, Fabio.
1: Ecco, visto che oggi tra l'altro parte il mondiale, avete
5: non
1: cambiato...
5: è che si chiamano tutti Fabio gli altri.
3: Bravo
5: Beppe.
3: Fabio, è
1: Fabio,
3: vero
1: Beppe, Fabio, scusa, Fabio, Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi?
5: Sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
3: Non lo so, Fabio.
5: C'è una
3: in Messico, bettola. Fabio.
1: Benissimo.
5: Messico, so.
4: Perfetto, l'abbiamo provata 6 volte prima, ma non fa niente.
1: Perfetto.
4: Non era questa la risposta da dare.
1: Ma andiamo avanti.
2: Cominciamo più che altro andiamo con il primo sfidante. Vai.
6: Ciao, banda. Ciao. Banda Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
2: Dai.
6: Ma ero stanco.
2: Ero stanco. Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3.
2: Ah, dai.
7: E la partita è finita 0-15, Pietro.
2: Dai.
7: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino, in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro.
1: Anche la doppietta.
3: Ma non era 13, Pietro. Scusa,
2: 13, Pietro.
4: Quale fantasia è? Ha sbagliato
1: prefisso. Poi il civico.
2: Terzo sfidante.
8: Ciao, alle 101.
2: Ciao.
8: Sono Leonardo da Genova. E la battuta che stamattina vi voglio presentare. Ecco quella di due fichi.
2: Prego.
8: Che cosa fanno due fichi che vanno molto d'accordo? Sono paci fichi.
1: Pacifichi, pacifichi,
2: pacifichi.
3: Mamma mia, Fabio. Fabio.
2: Fabio è...
3: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali.
5: Sapete qual è il modulo della nazionale cantanti?
3: Dica
5: 883.
2: Ma l'ha appena detto.
3: L'ho appena detto.
9: Fabio. Fabio.
2: Che cosa stavi ascoltando la partita,
5: no,
2: davvero?
5: Ce l'ho dall'inizio, devo fare. Non è che arriva il primo moccioso e me la ruba.
4: Sì. Togliti le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
2: Questa non è venuta in mente a nessuno.
10: No, Chiara. Non me lo di.
2: Bellissimo. Non me lo di.
1: M apostrofo e lo di.
4: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
1: No, perché ti vedo inerte.
4: Vabbè,
5: ragazzi,
3: Fabio.
5: Sapete
3: Fabio.
5: Perché non sono andato a vedere la partita stasera della Nazionale Cantanti?
4: Perché
5: ero stanco.
3: Ero stanco. L'hanno fatta anche questa.
4: Avanti.
2: Dai, te ne diamo un'altra da copiare allora.
11: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
2: Ciao Beppino.
11: Per il Tortorella Challenge.
2: Vai.
11: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile.
2: Sì,
11: sì ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
2: C'è tutta questa costruzione.
3: 20 minuti fa.
4: 20 minuti. Recupero. Ed è in contromano sull'autostrada del sole.
12: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
12: Ma secondo me è stata colpa della sostituzione del secondo tempo quando è uscito fuori Hernia.
2: È giusto.
12: Ciao Alessandro da Genova.
2: Vabbè. Mancava solo questa.
1: Sì. Su Salmo abbiamo niente?
4: No. No.
1: Va bene, va bene, bene, basta adesso.
4: Basta,
1: no?
4: No, c'è un'altra.
1: Ah, un'altra. Quante sono? 12.
2: Chi è?
12: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro.
4: Ma niente.
12: Scusatemi,
4: Vai tranquillo.
12: Sono ultimo.
2: Il triplete,
4: sì,
2: ragazzi.
4: Però intanto qui avanzano due Pietro e non sappiamo dove metterli.
1: Ho una proposta per la direzione. Possiamo provare la prossima settimana a mettere in questo quarto d'ora il cine trailer? Sai, tutti al cinema, sai quella rubrica che ogni tanto.
4: Sì, potrebbe,
1: vediamo un po' come
4: potrebbe essere.
1: Farà più ridere.
2: Vuoi andare a vedere un film di Charlton Heston?
1: Esatto. Vedo l'ora. Sì, Fabio, Caressa, dici.
5: Sapete perché non partecipo mai ai tornei di calcio?
3: Dimmi, Fabio.
5: Che arrivo ultimo.
3: Ma bella questa, però detta da te fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. Strano, perché
2: Mogol! gol.
3: Esatto.
5: Vabbè. Sentite questa, però, ragazzi. Sentite questa.
6: Ciao, banda. Ivan da Cosenza.
3: Sì.
6: Anch'io ho guardato la nazionale cantanti, ma ero stanco.
2: E quindi vince lui.
3: Ma in realtà, non ho ancora detto The Winner is,
5: che vince.
3: The
5: Winner is. Allora, dove andiamo? Tutti a? Dove andiamo, Beppe? Tutti a?
3: A Piombino, Fabio.
5: Tutti a
3: dove
5: Piombino,
3: andare,
5: Beppe. Tutti a ovvio. Piombino. È questa che dovevo fare prima.
4: Perché ce l'hai in vacanza?
2: Che delirio.
4: Io adesso vengo lì e mi piglio a schiaffi. Uno a Bra e l'altro a Livorno.
3: Grazie.
2: Ciao. In due passi.
4: Ciao, amici.
2: Quindi il vincitore l'abbiamo già incoronato.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3. E la partita è finita 0-15, Pietro. Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro,
2: Mariano.
7: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15, Pietro. In realtà è 13, Pietro. Scusatemi, sono ultimo.
1: Cioè, siamo sposati a questo.
4: Me le fai risentire di nuovo tutte, Peppino?
2: Così. Ne sentirete di nuove, di bellissime.
5: Sapete quanto è finita, Chiara?
2: No. 0-13.
5: Finita Ivana Spagna 1, Renato 0.
2: Tenetevele, perché domani ci sarà il Tortorella Challenge del venerdì intorno alle 8 qui su R101 e tra poco una bella sorpresa per voi.
1: Gli stadi non abbiamo detto.

0: Ragazzi, ragazzi,
1: Giada!
0: Mamma mia, questo ukulele, questo l'ukulele, ragazzi.
2: Bravo.
1: Ti piace?
2: Bravo.
1: Lo metti spesso nelle tue canzoni.
0: L'ukulele, sì.
1: L'ukulele uruguayano, questa... chiaramente.
0: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
2: L'ukulele.
0: Questa canzone.
2: Ah, ok.
1: Ma è bella.
0: Quindi sono suonata io con l'ukulele.
2: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
3: Ecco, bravo.
2: Che fa presto.
4: Il pranzo di
2: cose.
4: Famiglia.
2: Appunto.
3: Perché mangi solo erba lì? Però.
2: No. Vabbè.
1: Perché è vero, è estate. Fa caldo. La celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
2: Sì.
1: Con una gigantografia del come si chiama? Dei pippolini
2: del termostato, ok.
1: Dell'aria condizionata,
2: okay.
1: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
3: Le istruzioni,
1: questo è il
4: questo
1: nostro.
4: L'abbiamo trovato qui stamattina?
1: Esatto.
4: Ormai siamo agli ideogrammi.
2: Ma scusami.
1: Per essere chiari, precisini e puntuali.
2: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
1: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi.
2: Il problema è che è impostata a 28, non che deve essere a 28, ok.
1: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23. 3, 24 massimo.
4: 28 Guai. Gradi siamo a livelli di lievito madre. Cioè
2: sì, esatto.
1: Avevi freddo questi giorni. Qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura
3: migliore.
1: Oggi si sta bene, dai.
2: E quando c'è un dispositivo.
4: Quando troveremo la quadra sarà a novembre.
2: Esatto. E si torna a quella cosa sulla quale dovete. Amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che. O l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop.
3: Io c'ho da dire la mia.
2: Dai.
3: Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
2: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
3: Io alzo la radio.
2: Più freddo. Tu.
3: Per non sentirla.
1: Via, no, fai bene.
2: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
4: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a cercare di capire
2: come funziona.
4: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
2: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
4: È così. Io metto tutto in forno e così.
2: Bravo.
4: Io sciolgo tutto.
2: Tu c'hai il frigorifero dentro il forno.
4: Sono andato l'altro giorno a una gelateria e ho detto: mi dai una coppetta, me la riscalda per favore.
2: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa: Paolo, c'è un problema col frigorifero. Perché dietro scalda tantissimo. Certo.
1: Sì.
2: Si chiama compressore. Deve togliere il calore da dentro.
1: Però tu dagli una controllatina che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
4: Ma chi? All'amico?
1: Sì.
4: L'amico è una sagoma.
2: L'amico è una sagoma vera.
1: Vai che abbiamo tanti precisini all'ascolto. Anche come te, Paolo. Sentiamo.
5: Buongiorno, sbandati. Io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria, tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
1: Non sei l'unica.
2: Dai, io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece.
3: Certo.
2: Se le facessi bianche non sarebbe bisogno di lavarle.
1: Dai che siamo appena partiti. Vedo tante voci che stanno arrivando. Mi raccomando, precisi. 331 80 90 101.
2: Le mollette.
1: Sei preciso sulle bollette?
2: No, dico le mollette, non mi fa specie sta cosa.

0: abbastanza delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani, in bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei
3: l'hai detta così?
1: Il cul de sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
4: No, adesso cioè, è colpa nostra.
1: Quindi, sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: però, un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli. Per lui è arrivata questa richiesta.
5: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
6: Davvero?
1: Cioè lui parte dal bordo, mangia, sì, poi sì, arriva
0: magari dal centro
1: al cuore.
6: E allora cuoce una girella a sto punto.
1: Scusa.
0: Ah! Raffaele a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
7: Buongiorno. Beh, vede, mangiare la pizza con cerchi concentrici è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi ti diceva tutto intorno a te.
3: È vero.
7: Io sì, per esempio, sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
6: Per favore,
0: che lo ammette.
6: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia il cornicione prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
1: Sì, sì, come Nazca.
7: Non la mangia poi la pizza.
6: Non la mangia.
7: Sono cerchi. Professore,
3: sì.
7: Mio marito lascia sempre le schizzette sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora digli di provare a farla centrando il water.
0: C'entra.
3: Può essere.
6: Vabbè,
3: capita.
7: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
6: Sì.
7: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire. Ho pulito tutto. Veda, che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
3: Cosa?
7: Prenda questo barattolo di polvere. Con una mano spargi la polvere, con l'altra il pulisce.
6: Ah, vabbè, capito.
1: Si rimedio tiene, omeopatico.
6: Si tiene impegnata.
7: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
3: Sì.
7: Mi riapro il terrazzino di casa di Guano. La fanno, mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
6: no, e vanno via.
3: Addirittura.
6: Chi è?
7: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, ne dico una cosa che cambierà la giornata.
3: Tipo?
6: No! Ma scusi, abbia perso.
3: Professore, non gli dica proprio così.
7: Professore, non riesco ad andare a letto se non ho, sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
0: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
1: sì,
0: però.
1: Sì, sì.
7: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
6: Aia.
7: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
3: No, ma quella è la napalm, che sa più o meno di ascelle.
7: Professore.
6: Professore.
7: Sono uno speaker radiofonico attempato.
6: E perché non riesco. Guardate me.
7: Oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
6: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me. Attempato.
7: Professore. Cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
6: Prova con le mutande ogni tanto.
0: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel corpo.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: hit.
1: Fai com'è
0: Timon su R101.
1: C'era Abatan Tuono nel film Attila, flagello di Dio.
0: Flagello di Dio.
1: Lui diceva sempre Imo.
2: Imo spappari.
1: Imo.
3: È vero, è
0: magari
3: vero.
0: Imon ha deciso di chiamarsi così, così proprio
2: in onore
0: per
2: di Abatantuono.
1: Di Abatantuono.
2: Sì, sì.
0: C'è chi se ne frega, c'è chi doesn't give a...
1: Sì, ok, abbiamo capito. Ok.
0: Ma c'è invece chi è super preciso su determinate cose.
1: Ad esempio?
0: Ad esempio l'aria condizionata in studio. Mi raccomando, abbiamo ormai degli schemi aziendali per mettere la temperatura giusta. E le vostre voci per capire invece voi su cosa siete precisetti.
4: Dai, allora, dai. Io nella vita sono la persona più disordinata del mondo. Ma sul PC del lavoro devo avere quelle 10 icone in quei 10 punti del desktop, e quando apro le 4 pagine internet che mi servono devono essere aperte in quell'ordine lì.
1: Esatto.
4: Se mi si gira qualcosa impazzisco.
1: Vai in
4: Willy da Milano.
0: Ciao Willy.
1: Willy, è uno dei problemi del desktop condiviso. Sì, perché ognuno ci mette le mani, poi sposta l'icona,
0: ad esempio Cristiano Militello.
1: Dica.
2: Sì, che
0: usa
2: non ha
0: il mio
2: ancora
0: stesso account.
2: C'ha ancora un Commodore 64?
0: E ogni tanto mi ritrovo delle foto omini, omini incavolati, omini che giocano a calcio.
1: Ma perché tu...
0: le foto di Cristiano,
1: perché lui
0: così.
1: Non ricorda il suo login,
0: esatto. Quindi...
5: me l'hanno tolto.
0: Lui vuole usare il mio perché gli piace la mia password.
5: Ma è un modo che l'azienda subliminale per farmi capire, capito?
1: Sì, Chiara ha alla destra uno che non vuol fare il login, poi alle 9 arriva Proce che non ricorda la password e gliela deve mettere Chiara.
0: Fare io, effettivamente. Meno male che sono precisa, almeno io, come voi
5: badante informatica.
4: Buongiorno, sono Roberto.
0: Ciao.
4: Allora, io nel complesso sono preciso perché svolgo il pittore edile, la quale bisogna avere molta precisione.
0: Certo.
4: Però per i documenti sono malato.
1: Ah, yeah.
4: Per i documenti metto tutto in fila per data, tutto con una leggenda e quant'altro.
1: Ma è così
0: fila
1: che
0: per data.
5: L'agenda del rock.
1: Ma perché in famiglia quando dicono dov'è finita quella carta, ce l'hai tu, lui lo sa. Lui le mette per ordine, per argomento.
0: Data di scadenza, immagino,
1: sì,
0: perché la data di nascita rimane sempre quella, no?
5: Se svolge il pittore, chiaramente è avvantaggiato.
1: Poi? Ecco.
6: Buongiornissimo, ragazzi. Chiara, chi ha le mollette scure sui panni scuri, io ho tutti gli interruttori allineati. Non devono mai stare scoppiati, dai, della serie uno verso l'alto e l'altro verso il basso. Pazzia, novella da Urbino.
0: Anche perché sono scombinati e vuoi la luce diversa, devi andare a cambiare, cioè devi fare tutto un giro di casa per...
2: Abbiamo degli psicologi bravi,
1: sì,
2: secondo me all'ascolto.
1: Oh, mamma,
5: quindi psichiatri in questo caso.
1: Quindi per governare i punti luce da più interruttori devono essere tutti allineati perfettamente.
0: Tutti alla pari, ma basta mettere quello col click, no?
5: Cioè,
1: sì.
5: Certi messaggi mi ricordano Michael Douglas in Attrazione Fatale, quando Glenn Close va a sbirciare in cucina, apre gli armadietti e trova tutti i barattoli esattamente in modo inquietante, messi in modo tutto ordinato, decrescente. Fa un po' paura quella scena, ma voi siete peggio,
1: anche
5: voi
1: se,
5: là fuori
1: anche
5: peggio.
1: Lo stesso Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia
2: ammazza
1: ammazza tutti
2: sì.
1: Amici, allora è successo dopo Pippino, io sono
0: vuoi creare
1: sono caldo.
0: È successo
1: non vi dico cosa, ma è successo.
0: Con questa base poi ci aspettiamo di tutto.
2: È un trailer, è solo un trailer.
1: Ragazzi, toglietevi dalla strada che c'è la sfilata delle principesse.
5: Sì. Puoi arrivare a parlare come Olaf.
0: Tutti quelli che non sono precisetti invece, che magari i barattoli tutti ordinati nell'armadio, che fastidio, le mollette di colore giusto, che fastidio, arriva Dito nella piaga su R101.
2: Ecco.

0: diretta di R101. Siamo arrivati pronti ad accompagnarvi fino alle 9 con il morning show che vi fa stare bene. Paolo Dini sta già aprendo i giornali, allora si comincia con Chiara Tortorella. Tutto a posto?
1: No, tutto a posto, no, un paio di ciuffoli.
0: Niente in ordine.
1: Hanno ucciso l'arciduca ereditario di Austria, la moglie. Francesco, lunedì.
2: Leggi bene la data.
1: Lunedì 29 giugno 1914.
3: Nella miseria.
1: Ho capito, ho sbagliato.
3: Sì. Sei sul pezzo.
0: Il Corriere, sì, ultimamente.
1: Celebra il centenario, ogni tanto mette delle copie.
2: Sì.
1: Datate.
2: Vedi se trovi quello dell'uomo sulla luna.
1: Aspetta, vedo se. C'è la Juventus in Champions nel 1914.
3: Basta, lo sapevo. Sì. Stavo aspettando solo quella battuta.
1: Buongiorno, amici.
0: Buongiorno Paolino, buongiorno Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Cosa facevi nel 1914?
3: Ascoltava Paolo Dini alla radio. Ho dovuto rimandargli la palla.
1: Bravo.
2: Una gara di siluri, ragazzi. Allora, Donaldo pronto per il Tortorella Challenge.
1: Perché che ha detto?
2: No, ieri hanno detto: scusi, ma lei ha visto
0: Donald Trump.
2: L'inflazione, sì, Donaldo l'arancione, come lo chiamiamo noi. Ha visto che l'inflazione ha superato il 4% e lui mi ha detto: io amo l'inflazione.
1: Sì.
2: I love inflation.
3: Eccolo.
2: Detto così, insomma,
0: ha sdoganato tutti i bu che si possono ricevere a uno spettacolo. Basta poi
1: dire che sono
0: dire che erano degli applausi.
1: Evviva.
2: Sì, ascoltati al contrario.
1: Però vedi, negare, sempre negare. Alla fine qualcuno
2: ha funzionato anche con tua moglie. Quella volta però che ti beccò, no? Mi hai mai detto tu.
1: Vuoi dire?
0: Glissiamo. Su tutti i nostri ospiti.
1: Mi ha trovato impreparato.
0: Leonardo Fiaschi ce li ha portati tutti.
4: Comunque, ragazzi, ho fatto una ricerca. Cristiano Militello nel 1914 disse: saluta Francesco Ferdinando d'Asburgo.
2: E beh, certo.
1: Allora, invece ho ascoltato con interesse Riccardo che...
3: questo già fa ridere, anche questa è una battuta bella.
1: Chiedeva agli ascoltatori cosa avrebbero tifato in alternativa.
3: Sì.
2: Bravo,
1: e c'era quell'ascoltatore.
0: È vero, perché oggi iniziano i mondiali in tutto ciò.
1: Sì, esatto, a nostra insaputa.
2: Tra un controllo, e l'altro.
1: C'era un tizio di Bergamo che ha detto: io tifo la Germania perché mi piace la birra.
3: Bellissimo, motivazione più che accettata.
1: Esatto.
4: Ma facciamo il toto vincitore, ragazzi.
2: Cioè? Vai.
4: Io ne ho scelte due di squadre.
1: Vai.
4: Il Giappone.
2: Sì, dici la seconda.
0: Bellissimo.
4: E la seconda è l'Olanda.
1: Dai.
2: Vabbè.
0: Olanda, dai, mica male i ragazzi
3: però
0: olandesi.
3: Noi abbiamo già scelto il Brasile, però tra i più svegli d'Italia. Mi dispiace, arrivate tardi. Hanno scelto signor Carlo Ancelotti.
1: Ho capito. C'è anche chi ha chiesto all'intelligenza artificiale, però non so come si è espressa. Tra poco ve lo diciamo. L'Italia.
0: Lei è rimasta indietro.
2: Riccardo, la domanda era per chi tiferete o chi pensate che vinca?
3: No, era due domande per chi,
0: è vero.
3: Per chi dobbiamo simpatizzare, okay, tutti quanti insieme, la comunità dei più
2: Italiani.
3: È uscito il Brasile come più apprezzato.
1: Va bene. Va bene, c'è un pizzico
0: per i giocatori
1: d'Italia.
0: Che...
1: Per l'allenatore che almeno rappresenta l'Italia.
2: Sì. C'è anche l'Uzbekistan.
1: Sì,
2: Fabio Cannavaro.
3: E la Turchia anche.
0: Rappresenta la Puglia, la banda di R101. Si chiama Giuseppe Milano in regia. Poi abbiamo l'Argentina.
1: Sì.
0: Chi? Edoardo Mondino.
3: Non ti veniva in mente?
1: Ma non è
0: Uruguay.
1: Uruguay.
3: Ah, pure sbagliato.
2: Uruguay allenato dal Loco Bielsa. Grande Uruguay.
0: E il nostro romanissimo Matteo Torre, ma non romanista, mi raccomando.
1: Allenato da
0: la
1: chi?
0: La squadra è al completo,
2: Sarri.
0: È quella della banda di R101, la squadra che dovete simpatizzare tutte le mattine, dalle 7 alle 9. 331 80 90 101, vogliamo sentire le vostre voci per sapere in cosa siete precisetti.
1: Sono
0: precisetto.
3: Tu non nelle squadre di calcio, abbiamo capito.
0: Esatto, neanche nelle nazionalità, ma in tante cose in realtà.
1: Ok, la vostra ossessione d'ordine, cioè quella cosa
0: piccola
1: che
0: mania di precisione che avete.
1: Va bene, guai a chi mi tocca la scrivania, chi mi mette in disordine le cose, io le devo trovare dove le ho lasciate.
2: Perché sei della Vergine.
0: Oggi siamo messi benissimo.
3: Che è successo?
0: La macchina. Chi pulisce la macchina una volta alla settimana?
1: Tu devi trovare la macchina dove l'hai lasciata.
0: La macchina. Intanto dove l'ho lasciata?
4: Ragazzi, io ho un'ossessione.
1: Qual è?
4: Era mangiare le piante.
3: Che bella ossessione.
4: Finte però.
0: piante finte.
4: Piante finte.
2: Ha capito, piante fritte.
4: Le piante finte.
0: Beh, Giovanotti, già che sei passato a trovarci, rimani qui con noi. La canzone Estate è la prima con cui parte la banda di R101. Vi teniamo compagnia fino alle 9 del mattino. La canzone Estate è la prima con cui parte la banda di R101.

0: apparecchiato tutto pronto per il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Certo, con Chiara che provoca tutto quanto il pubblico che arriva poi comunque sempre copioso al 331 80 90 101. Cristiano riesce a urlare in contumacia.
2: Con tua madre?
1: Con tua madre.
0: C'era lui mangiando fuori. Dove l'hai trovato?
1: Cosa c'è? Cosa stai mangiando?
2: Nulla.
3: Si rifà la bocca dopo il Tortorella Challenge.
1: Ha le guance che sembra Don Vito Corleone.
0: Ma sì, fantozzi con le polpette.
1: C'ha qualcosa in bocca, ma non lo vuol dire.
2: Tecnicamente non sto mangiando, sto avanzando lì per quando parte la prossima canzone.
0: Come gli scoiattoli che tengono nella guanciotta.
2: Per non far svenire nessun dirigente, sono andati in corridoio a mangiare. Poi io mi innamoro di queste confetture. Che poi
0: parlando
2: fanno schifo.
0: Questo coso enorme.
2: Gusti, capito?
1: Le confetture.
2: Ho visto marmellata, pera e limoni. Ho detto perché no? Poi la mangio e dico: ma perché ho comprato questa marmellata?
3: Marmellata.
2: Va bene, questa marmellata. Va bene, ma non divaghiamo. Naturalmente è un modo per rifarsi la bocca prima che arrivi un quarto d'ora di grande amarezza, diciamo.
0: Facciamo dire ai nostri amici quanto è divertente, quanto è simpatico questo momento,
2: ecco,
0: così puoi masticare
2: voi.
0: E deglutire.
2: Devi masticare.
4: È simpatico come le perquisizioni dei poliziotti americani appena arrivano le nazionali in aeroporto.
0: Già.
1: Simpatico
3: visto,
1: come quello, cioè.
5: Tortorella Challenge è simpatico. Come Byron Moreno quando arbitra l'Italia contro la Corea,
0: Vero, ce lo ricordiamo bene.
2: Tutti i riferimenti mondiali.
1: Sì,
4: è simpatico come il pan-

0: Quando ti accingi a giocare la partita della vita e ti accorgi che hai Byron Moreno come altri
1: ragazzi,
2: rimasto impresso.
3: Ma c'era proprio Byron Moreno ieri alla partita della nazionale cantanti che ho visto.
4: Byron Moreno Morello?
3: È finita un po' così, perché alla fine ha segnato mal di testa.
1: Ma sì, dai, che stasera parte il mondiale.
5: Eccoci qua.
1: E abbiamo i due cronisti d'eccellenza, Bergomi e Caressa.
4: Sì, Fabio.
5: Eccoci qua. Allora, tutto pronto questo mondiale straordinario. Senza l'Italia. Senza l'Italia.
6: Purtroppo non vedo l'ora di perdermelo, Fabio.
1: Non è più neanche.
3: Però che fortuna poter commentare invece il Tortorella Challenge. Qui è come se fosse un grande stadio. Siamo tutti tifosi della stessa squadra. Lo stesso challenge. Infatti è arrivata una sigla alternativa, un coro da stadio per noi.
4: Dai, ecco, volevo dire, è arrivato qualcosa, sì.
7: Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella lo fa ridere mai. Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella lo fa ridere mai.
3: Quello che proviamo a fare tutte le mattine, perché questa dovrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ogni tanto ce ne scappa qualcuna di veramente divertente.
4: Il coro del bambino con le adenoidi. Va bene,
1: vi aspettiamo. Beh, prego, non finisci il boccone, continui a parlare con
4: me. No, ora mi do un cazzotto e lo ingoio. Va da bene. Solo
1: 331 80 90 101 è tutto quello che vi serve per partecipare tra poco al Tortorella Challenge. Miam miam miam.
7: Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: hit.
1: Fai com'è
0: Timon su RAI 101.
1: C'era Abatantuono nel film Attila, flagello di Dio.
0: Flagello di Dio.
1: Lui diceva sempre Imo.
2: Imo spappari.
1: Imo.
3: È vero, è
0: magari
3: vero.
0: Imon ha deciso di chiamarsi così, così proprio
2: in onore
0: per
2: di Abatantuono.
1: Certo. Onore di Abatantuono.
2: Sì, sì.
0: C'è chi se ne frega, c'è chi doesn't give a...
1: Sì, ok, abbiamo capito. Ok.
0: Ma c'è invece chi è super preciso su determinate cose.
1: Ad esempio?
0: Ad esempio l'aria condizionata in studio. Mi raccomando, abbiamo ormai degli schemi aziendali per mettere la temperatura giusta. E le vostre voci per capire invece voi su cosa siete precisetti.
4: Dai, allora, dai. Io nella vita sono la persona più disordinata del mondo. Ma sul PC del lavoro devo avere quelle 10 icone in quei 10 punti del desktop, e quando apro le 4 pagine internet che mi servono devono essere aperte in quell'ordine lì.
1: Esatto.
4: Se mi si gira qualcosa impazzisco.
1: Vai in
4: Willy da Milano.
0: Ciao Willy.
1: Willy, è uno dei problemi del desktop condiviso. Sì, perché ognuno ci mette le mani, poi sposta l'icona,
0: ad
1: la
0: esempio
1: cartella.
0: Cristiano Militello.
1: Dica.
2: Sì, che non ha
0: il mio stesso account.
2: C'ha ancora un Commodore 64?
0: Ogni tanto mi ritrovo delle foto omini, omini incavolati, omini che giocano a calcio.
1: Ma perché tu
0: le foto di Cristiano,
1: perché lui
0: così.
1: Non ricorda il suo login,
0: esatto. E quindi
5: me l'hanno tolto.
0: Lui vuole usare il mio perché gli piace la mia password.
5: Beh, è un modo che l'azienda subliminale per farmi capire, capito?
1: Sì, Chiara ha alla destra uno che non vuol fare il login, poi alle 9 arriva Proce che non ricorda la password e gliela deve mettere Chiara.
0: Fare io, effettivamente. Meno male che sono precisa, almeno io, come voi.
5: Badante informatica.
4: Buongiorno, sono Roberto.
0: Ciao.
4: Allora, io nel complesso sono preciso perché svolgo il pittore edile, la quale bisogna avere molta precisione.
0: Certo.
4: Però per i documenti sono malato.
1: Ah, yeah.
4: Per i documenti metto tutto in fila per data, tutto con una leggenda e quant'altro.
1: Ma è così
0: fila
1: che
0: per data.
5: L'agenda del rock.
1: Ma perché in famiglia quando dicono dov'è finita quella carta? Ce l'hai tu? No, ce l'hai tu, no, ce l'hai tu, ce l'hai. Lui lo sa. Lui le mette per ordine, per argomento.
0: Data di scadenza, immagino.
1: Sì,
0: perché la data di nascita rimane sempre quella, no?
5: Si svolge il pittore, chiaramente è avvantaggiato. Diciamo.
1: Poi?
6: Buongiornissimo, ragazzi. Chiara, chi ha le mollette scure sui panni scuri? Io ho tutti gli interruttori allineati. Non devono mai stare scoppiati. Dai. Della serie uno verso l'alto e l'altro verso il basso. Pazzia. Una bella da urbino.
0: Anche perché se poi sono scombinati e vuoi la luce diversa, devi andare a cambiare, cioè devi fare tutto un giro di casa per...
2: Abbiamo degli psicologi bravi,
1: sì,
2: secondo me all'ascolto.
1: Oh, mamma,
5: quindi psichiatri in questo caso.
1: Quindi per governare i punti luce da più interruttori devono essere tutti allineati perfettamente.
0: Tutti alla pari, ma basta mettere quello col click, no?
5: Vabbè, certi,
1: sì.
5: Certi messaggi mi ricordano Michael Douglas in Attrazione Fatale, quando Glenn Close va a sbirciare in cucina, apre gli armadietti e trova tutti i barattoli esattamente in modo inquietante,
1: sì,
5: messi in modo tutto ordinato, decrescente. Fa un po' paura quella scena. Voi siete peggio,
1: anche
5: voi
1: se,
5: là fuori
1: anche
5: peggio.
1: Lo stesso Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia.
2: Ecco. Ammazza.
1: Ammazza, sì, ammazza tutti.
2: Sì.
1: Amici, allora è successo.
0: Cosa?
1: Dopo, dopo, Pippino, io sono
0: sentito. Vuoi creare
1: sono caldo.
0: Hype? È successo.
1: Non vi
0: cosa?
1: Dico cosa, ma è successo.
0: Con questa base, poi ci aspettiamo di tutto.
2: È un trailer, è solo un trailer.
1: Ragazzi, toglietevi dalla strada che c'è la sfilata delle principesse.
5: Sì. Sì, sì, sì. Puoi arrivare a parlare come Olaf?
0: Tutti quelli che non sono precisetti, invece, che magari i barattoli tutti ordinati nell'armadio, che fastidio! Le mollette di colore giusto, che fastidio! Arriva dito nella piaga su R101.
2: Ecco.

0: diretta di R101. Siamo arrivati pronti ad accompagnarvi fino alle 9 con il morning show che vi fa stare bene. Paolo Dini sta già aprendo i giornali, allora si comincia con Chiara Tortorella. Tutto a posto?
1: No, tutto a posto, no, un paio di ciuffoli.
0: Niente in ordine.
1: Hanno ucciso l'arciduca ereditario di Austria, la moglie. Francesco, lunedì.
2: Leggi bene la data.
1: Lunedì 29 giugno 1914.
3: Nella miseria.
1: Ho capito, ho sbagliato.
3: Sì. Sei sul pezzo.
0: Il Corriere, sì, Corriere ultimamente
1: celebra il centenario, ogni tanto mette delle copie.
2: Sì.
1: Datate.
2: Vedi se trovi quello dell'uomo sulla luna.
1: Aspetta, vedo se c'è la Juventus in Champions nel 1914.
3: Basta, lo sapevo. Sì. Stavo aspettando solo quella battuta.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno Paolino, buongiorno Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Cosa facevi nel 1914?
3: Ascoltava Paolo Dini alla radio. Ho dovuto rimandargli la palla.
1: Bravo.
2: Una gara di siluri, ragazzi. Allora, Donaldo è pronto per il Tortorella Challenge.
1: Perché che ha detto?
2: No, ieri hanno detto: scusi, ma lei ha visto che
0: Trump.
2: L'inflazione, sì, Donaldo l'arancione, come lo chiamiamo noi. Ha visto che l'inflazione ha superato il 4% e lui mi ha detto: io amo l'inflazione.
1: Sì.
2: I love inflation.
3: Eccolo.
2: Detto così. Insomma, quindi...
0: Ha sdoganato tutti i bu che si possono ricevere a uno spettacolo. Basta poi
1: dire che sono
0: dire che erano degli applausi.
1: Evviva.
2: Sì, ascoltati al contrario.
1: Però vedi, negare, sempre negare. Alla fine qualcuno.
2: Ha funzionato anche con tua moglie. Quella volta però. Che ti beccò, no? Mi hai mai detto tu.
1: Vuoi dire?
0: Glissiamo su tutti i nostri ospiti.
1: Mi ha trovato impreparato.
0: Leonardo Fiaschi ce li ha portati tutti.
4: Comunque, ragazzi, ho fatto una ricerca. Cristiano Militello nel 1914 disse: saluta Francesco Ferdinando d'Asburgo.
2: E beh, certo.
1: Allora, invece ho ascoltato con interesse Riccardo che...
3: Questo già fa ridere, anche questa è una battuta bella.
1: Chiedeva agli ascoltatori cosa avrebbero tifato in alternativa.
3: Sì.
2: Bravo,
1: e c'era quell'ascoltatore.
0: È vero, perché oggi iniziano i mondiali in tutto ciò.
1: Sì, esatto, a nostra insaputa.
2: Tra un controllo, controllo e l'altro.
1: C'era un tizio di Bergamo che ha detto: io tifo la Germania perché mi piace la birra.
3: Bellissimo, motivazione più che accettata.
1: Esatto.
4: Facciamo il toto vincitore, ragazzi.
2: Cioè? Vai.
4: Io ne ho scelte due di squadre.
1: Vai.
4: Il Giappone.
2: Sì, dici la seconda.
0: Bellissimo.
4: E la seconda è l'Olanda.
1: Dai.
2: Vabbè.
0: Olanda, dai, mica male i ragazzi
3: però
0: olandesi.
3: Noi abbiamo già scelto il Brasile, però tra i più svegli d'Italia. Mi dispiace, arrivate tardi. Hanno scelto signor Carlo Ancelotti.
1: Ho capito. C'è anche chi ha chiesto all'intelligenza artificiale, però non so come si è espressa. Tra poco ve lo diciamo. L'Italia.
0: Lei è rimasta indietro.
2: Riccardo, la domanda era per chi tiferete o chi pensate che vinca?
3: No, era due domande per chi,
0: è vero.
3: Per chi dobbiamo simpatizzare, okay. Tutti quanti insieme, la comunità dei più
2: Brasile,
3: è uscito il Brasile come più apprezzato.
1: Va bene. Va bene, c'è un pizzico
0: per i giocatori
1: d'Italia.
0: Che...
1: Per l'allenatore che almeno rappresenta l'Italia.
2: Sì. C'è anche l'Uzbekistan.
1: Sì,
2: Fabio Cannavaro,
3: e la Turchia anche.
0: Rappresenta la Puglia, la banda di R101, si chiama Giuseppe Milano in regia. Poi abbiamo l'Argentina.
1: Sì.
0: Chi? Edoardo Mondino.
3: Sì. Non ti veniva in mente?
1: Ma non è
0: Uruguay.
1: Uruguay.
3: Ah, pure
1: Uruguay.
3: Sbagliato.
2: Uruguay allenato dal Loco Bielsa. Grande Uruguay.
0: E il nostro romanissimo Matteo Torre, ma non romanista, mi raccomando.
1: Allenato da
0: la
1: chi?
0: La squadra
2: allenato
0: è al completo,
2: Sarri.
0: È quella della banda di R101, la squadra che dovete simpatizzare tutte le mattine, dalle 7 alle 9. 331 80 90 101, vogliamo sentire le vostre voci per sapere in cosa siete precisetti.
1: Cosa...
0: precisetto.
3: Tu nonno nelle squadre di calcio, abbiamo capito.
0: Esatto, neanche nelle nazionalità, ma in tante cose in realtà.
1: Ok, la vostra ossessione d'ordine, cioè
0: quella
1: cosa
0: piccola
1: che
0: mania
1: guaia.
0: Della, okay. Di precisione che avete.
1: Va bene, guai a chi mi tocca la scrivania, chi mi mette in disordine le cose, io le devo trovare. Dove le ho lasciate?
2: Perché sei della Vergine.
0: Oggi siamo messi benissimo.
3: Che è successo?
0: La macchina. Chi pulisce la macchina una volta alla settimana?
1: Tu devi trovare la macchina dove l'hai lasciata.
0: Io devo trovare la macchina. Intanto dove l'ho lasciata?
4: Ragazzi, io c'ho un'ossessione.
1: Qual è?
4: È mangiare le piante.
3: Che bella ossessione.
4: Finte però.
0: Piante finte?
4: Piante finte.
2: Ha capito, piante fritte. Figurati.
4: Piante finte.
0: Beh, Giovanotti, già che sei passato a trovarci, rimani qui con noi.
4: Ragazzi.
0: La canzone Estate è la prima con cui parte la banda di R101. Vi teniamo compagnia fino alle 9.

0: Marchiato tutto pronto per il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Certo, con Chiara che provoca tutto quanto il pubblico che arriva poi comunque sempre copioso al 331 80 90 101. Cristiano riesce a urlare in contumacia.
2: Eccomi, con tua madre?
1: Con tua madre.
0: C'era lui, c'era lui mangiando fuori. Dove l'hai trovato?
1: Cosa c'è? Cosa stai mangiando?
2: Nulla.
3: Si rifà la bocca dopo il Tortorella Challenge.
1: Ha le guance che sembra Don Vito Corleone.
0: Ma sì, fa pozzi con le polpette.
1: C'ha qualcosa in bocca, ma non lo vuol dire.
2: Tecnicamente non sto mangiando, sto avanzando lì per quando parte la prossima canzone.
0: Come gli scoiattoli che tengono nella guanciotta.
2: Per non far svenire nessun dirigente sono andati in corridoio a mangiare. Poi io mi innamoro di queste confetture che poi
0: parlando
2: fanno schifo.
0: Questo coso enorme,
2: gusti, capito?
1: Le confetture.
2: Ho visto marmellata, pera e limoni. Ho detto perché no? Poi la mangio e dico: ma perché ho comprato questa marmellata?
3: Marmellata.
2: Va bene, questa marmellata. Va bene, ma non divaghiamo. Naturalmente è un modo per rifarsi la bocca prima che arrivi un quarto d'ora di grande amarezza, diciamo.
0: Facciamo dire ai nostri amici quanto è divertente, quanto è simpatico questo momento,
2: ecco,
0: così puoi masticare
2: voi
0: e deglutire.
2: Devi masticare.
4: È simpatico come le perquisizioni dei poliziotti americani appena arrivano le nazionali in aeroporto.
0: Già.
1: Simpatico visto, come quello, certo.
5: Tortorella Challenge è simpatico come Byron Moreno quando arbitra l'Italia contro la Corea,
0: Vero, ce lo ricordiamo bene.
2: Tutti i riferimenti mondiali.
1: Sì, sì,
4: è simpatico come quando ti accingi a giocare la partita della vita e ti accorgi che hai Byron Moreno come arbitro.
1: Ragazzi,
2: rimasto impresso.
0: Ma c'era proprio Byron Moreno ieri alla partita della nazionale cantanti che ho visto.
2: Byron Moreno Morello?
0: È finita un po' così perché alla fine ha segnato mal di testa.
1: Ma sì, dai, che stasera parte il mondiale.
6: Eccoci qua.
1: E abbiamo i due cronisti d'eccellenza, Bergomi e Caressa.
2: Sì, Fabio.
6: Eccoci qua. Allora, tutto pronto questo mondiale straordinario. Senza l'Italia. Senza l'Italia.
3: Purtroppo non vedo l'ora di perdermelo, l'Italia. Fabio.
1: Non è più neanche.
0: Che fortuna stasera poter commentare invece il Tortorella Challenge. Qui è come se fosse un grande stadio. Siamo tutti tifosi della stessa
1: stadio,
0: squadra. Lo stesso challenge. Quindi è arrivata una sigla alternativa, un coro da stadio per noi.
2: Dai, ecco, volevo dire, è arrivato qualcosa, sì.
7: Come vai? Il Tortorella non fa ridere mai.
3: Il
7: Tortorella non fa ridere mai.
0: Che proviamo a fare tutte le mattine, perché questa dovrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ogni tanto ce ne scappa qualcuna di veramente divertente.
2: Il coro del bambino con le adenoidi. Va bene,
1: vi aspettiamo. Beh, prego, non finisci il boccone, continui a parlare con
2: un ora mi do un cazzotto e lo ingoio. Va da bene. Solo
1: 331 80 90 101 è tutto quello che vi serve per partecipare tra poco al Tortorella Challenge. Gnam gnam gnam.
7: Come mai? Il Tortorella non fa ridere mai.

0: bello, è un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma oddio,
2: può capitare, eh?
1: Ragazzi, oggi Chiara oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
2: E ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi. La nazionale cantanti.
1: Pensavo al concerto di Cremonini.
2: Però ha segnato mal di testa. Quindi siamo usciti tutti piegati.
3: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
1: Di testa.
3: Mal di pancia è venuto qua.
4: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331 80 90.
1: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
3: Dimmi, Fabio.
1: Ecco, visto che oggi tra l'altro parte il mondiale.
5: Scusate,
1: avete
5: non
1: cambiato...
5: è che si chiamano tutti Fabio gli altri.
3: Bravo,
5: Beppe.
3: Fabio. È vero,
1: Beppe,
3: Fabio.
1: Fabio, Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi?
5: Sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
3: Non lo so, Fabio.
5: In
3: Messico, bettola. Fabio.
1: Benissimo.
5: Messico, so.
4: Perfetto, l'abbiamo provata 6 volte prima, ma non fa niente.
1: Perfetto.
4: Non era questa la risposta da dare.
1: Ma andiamo avanti.
2: Cominciamo più che altro andiamo con il primo sfidante. Vai.
6: Ciao, banda. Ciao. Da Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
2: Dai.
6: Ma ero stanco.
2: Ero stanco. Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3.
2: Ah, dai.
7: E la partita è finita 0-15, Pietro.
2: Dai.
7: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino, in provincia di Salerno. Buona giornata e buon
2: da
7: lavoro.
2: Mariano.
1: Anche la doppietta.
3: Ma non era 13, Pietro. Scusa,
2: era 13, Pietro.
4: Quale fantasia è? Ha sbagliato il civico.
1: Prefisso.
2: Ah.
1: Poi il civico.
2: Terzo sfidante.
8: Ciao R101.
2: Ciao.
8: Sono Leonardo da Genova. E la battuta che stamattina vi voglio presentare. Ecco quella di due picchi.
2: Prego.
8: Che cosa fanno due picchi che vanno molto d'accordo? Sono paci, picchi.
1: Pacifichi, pacifichi,
2: pacifichi.
3: Mamma mia, Fabio. Fabio.
2: Fabio è...
3: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali.
5: Sapete qual è il modulo della nazionale cantanti?
3: Dica.
5: 883.
2: Ma l'ha appena detto.
3: L'ho appena detta, Fabio.
9: Fabio.
2: Che cosa stavi ascoltando la partita,
5: no,
2: davvero?
5: Ce l'ho dall'inizio, devo fare. Non è che arriva il primo moccioso e me la ruba.
4: Sì. Togliti le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
2: Questa non è venuta in mente a nessuno.
10: No, Chiara. Non me lo di.
2: Bellissimo. Non me lo di.
1: M'apostrofo e lo di.
4: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
1: No, perché ti vedo inerte.
4: Vabbè,
5: ragazzi,
9: sì?
5: Sapete
9: Fabio.
5: Perché non sono andato a vedere la partita stasera della Nazionale Cantanti?
4: Perché
5: ero stanco.
3: Ero stanco. L'hanno fatta anche questa.
4: Avanti.
2: Dai, te ne diamo un'altra da copiare allora.
11: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
2: Ciao, Beppino.
11: Per il Tortorella Challenge.
2: Vai.
11: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore. Un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile.
2: Sì,
11: sì ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
2: C'è tutta questa costruzione.
3: 20 minuti fa,
4: 20 minuti recupero. Ed è in contromano sull'autostrada del sole.
12: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
12: Ma secondo me è stata colpa della sostituzione del secondo tempo quando è uscito fuori Hernia.
2: È giusto.
12: Ciao Alessandro da Genova.
2: Vabbè. Mancava solo questa.
1: Sì. Su Salmo abbiamo niente?
4: No. No.
1: Va bene, va bene, bene, basta adesso.
4: Basta,
1: no,
4: c'è un'altra.
1: Ah, un'altra. Quante sono? 12.
2: Chi è?
12: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro.
4: Ma niente.
12: Scusatemi,
4: Vai tranquillo.
12: Sono ultimo.
2: Il triplete,
4: sì,
2: ragazzi.
4: Però intanto qui avanzano due Pietro e non sappiamo dove metterli.
1: Ho una proposta per la direzione. Sì. Possiamo provare la prossima settimana a mettere in questo quarto d'ora il cine trailer. Sai, tutti al cinema, sai quella pubblica che ogni tanto.
4: Sì,
1: e vediamo un po' come
4: potrebbe
1: va.
4: Essere.
1: Farà più ridere.
2: No, vuoi andare a vedere un film di Charlton Heston?
4: No, esatto.
1: Ragazzi. Vedo l'ora. Sì, Fabio, Caressa, dici.
5: Sapete perché non partecipo mai ai tornei di calcio?
3: Dimmi, Fabio.
5: Che arrivo ultimo.
3: Ma certo. Bella questa, però detta da te fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. strano perché
2: Mogol!
3: Esatto,
5: vabbè. Sentite questa però, ragazzi, sentite questa.
6: Ciao banda, Ivan da Cosenza.
3: Sì.
6: Anch'io ho guardato la nazionale cantanti, ma ero stanco.
2: E quindi vince lui?
3: Ma in realtà non ho ancora detto The Winner is, Fabio.
5: Che vince.
3: The
5: Winner is. Allora, dove andiamo? Tutti a dove andiamo, Beppe? Tutti a?
3: A Piombino, Fabio.
5: Tutti a
3: dove
5: Piombino,
3: andare,
5: Beppe! Tutti a Piombino! È questa che dovevo fare prima.
4: Perché c'è un ragazzo?
2: Che delirio.
4: Io adesso vengo lì e vi piglio a schiaffi. Uno a Bra e l'altro a Livorno.
3: Grazie.
2: Ciao. In due passi.
4: Ciao, amici.
2: Quindi il vincitore è l'abbiamo già incontrato.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda, l'ho vista anche io la partita, sì sì, giocavano col modulo 8-8-3 e la partita è finita 0-15 Pietro. Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno, buona giornata e buon lavoro!
2: Mariano!
7: Oggi mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro, scusatemi sono... ultimo!
1: Ci siamo sposati a questo.
4: Me le fai risentire di nuovo tutte, Peppino?
2: Così. Ne sentirete di nuove, di bellissime.
5: Sapete quanto è finita, Chiara?
2: No. 0-13.
5: Finita. Ivana Spagna 1, Renato 0.
2: Tenetevele perché domani ci sarà il Tortorella Challenge del venerdì intorno alle 8 qui su R101 e tra poco una bella sorpresa per voi.
1: Gli stadi non abbiamo detto
4: nulla. No!

0: Ragazzi,
1: Giada!
2: Mamma mia, questo ukulele, questo suono l'ukulele, ragazzi.
3: Bravo,
1: ti piace?
3: Bravo.
1: Lo metti spesso nelle tue canzoni.
2: L'ukulele, sì.
1: L'ukulele questa, uruguayano, questa... chiaramente.
2: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
0: L'ukulele.
2: Questa canzone.
0: Ah, ok.
1: Ma è bella.
2: Quindi sono suonata io con l'ukulele.
0: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
3: Ecco, bravo.
0: Si fa presto.
4: È pranzo di
0: cose.
4: Famiglia.
0: Appunto.
3: Perché mangi solo erba lì? Però.
0: No. Vabbè.
1: Perché è vero, è estate. Fa caldo. La celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
0: Sì.
1: Con una gigantografia del come si chiama? Dei pippolini
0: del termostato, ok,
1: dell'aria condizionata,
0: okay.
1: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
3: Le istruzioni,
1: questo è il
4: questo
1: nostro.
4: L'abbiamo trovato qui stamattina?
1: Esatto.
4: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
0: Ah, scusami.
1: Per essere chiari, precisini e puntuali.
0: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
1: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi.
0: Il problema è che è impostata a 28, non esatto. Che deve essere a 28, ok.
1: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23. 3, 24 massimo.
4: 28 Guai. Gradi siamo a livelli di lievito madre. Cioè
0: sì, esatto.
1: Avevi freddo questi giorni. Qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura migliore.
3: Tutto.
1: Oggi si sta bene, dai.
0: E quando c'è un dispositivo.
4: Quando troveremo la quadra sarà a novembre.
0: Esatto. E si torna a quella cosa sulla quale dovete. Amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che. O l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop.
3: Io c'ho da dire la mia.
0: Dai.
3: Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
0: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
3: Io alzo la radio.
0: Più freddo. Tu.
3: Per non sentirla.
1: Via, no, fai bene.
0: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
4: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
0: davvero?
4: Cercare di capire
0: come funziona.
4: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
0: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
4: È così. Io metto tutto in forno e così.
0: Bravo.
4: Io sciolgo tutto.
0: Tu c'hai il frigorifero dentro al forno.
4: Sono andato l'altro giorno a una gelateria e ho detto: mi dai una coppetta, me la riscalda per favore.
0: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa: Paolo, c'è un problema col frigorifero. Perché dietro scalda tantissimo. Certo.
1: Sì.
0: Si chiama compressore deve togliere il calore da dentro
1: però tu dagli una controllatina che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
4: Ma chi, all'amico?
1: Sì.
4: L'amico è una sagoma.
0: L'amico è una sagoma vera.
1: Vai che abbiamo tanti precisini all'ascolto anche come te, Paolo. Sentiamo.
5: Buongiorno sbandati. Io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
1: Non sei l'unica.
0: Dai, io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece.
3: Certo.
0: Se le facessi bianche non sarebbe bisogno di lavarle.
1: Dai che siamo appena partiti. Vedo tante voci che stanno arrivando. Mi raccomando, precisi. 331 80 90 101.
0: Le mollette.
1: Sei preciso sulle bollette?
0: No, dico le mollette. Non mi fa specie sta cosa.

0: abbastanza delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani, in bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: L'hai detta così.
1: Il cul de sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla

0: Buone. Allora, qua c'è una girella a sto punto.
1: Scusa. Ah! Raffaele, a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
2: Professore, buongiorno.
3: Buongiorno. Beh, vede, mangiare la pizza con cerchi e concedere, c'è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi gli diceva tutto intorno a te.
4: È vero.
3: Io, per esempio, sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
4: Per favore.
1: Che lo ammette.
0: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia i cornicione prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
2: Sì, sì, come Nazca.
3: Non la mangia poi la pizza.
0: Non la mangia.
3: Sono cerchi. Professore.
4: Sì.
3: Mio marito lascia sempre le schizzette sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora digli di provare a farla centrando il water.
1: Centra.
4: Ma può essere.
0: Vabbè,
4: capita.
3: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
0: Sì.
3: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire. Ho pulito tutto. Veda, che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
4: Cosa?
3: Prenda questo barattolo di polvere. Con una mano spaglia la polvere e con l'altra il pulisce.
0: Ah, ho capito.
2: Sì. Rimedio omeopatico.
0: Si tiene impegnata.
3: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
4: Sì.
3: Mi riempiono il terrazzino di casa di guano. La fanno, già. Mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
0: no, e vanno via.
4: Addirittura.
3: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, ne dico una cosa che cambierà la giornata.
4: Tipo?
0: No, ma scusi, abbia perso.
4: Professore, non gli dica proprio così.
3: Professore, non riesco ad andare a letto se non sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
1: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
2: sì,
1: però.
2: Sì, sì.
3: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
0: Aia.
3: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
4: No, ma quella è la napalm, che sa più o meno di ascelle.
3: Professore. Sono uno speaker radiofonico attempato.
0: E non riesco. Guardate me.
3: Oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
0: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me. Attempato.
3: Professore. Cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
0: Prova con le mutande.
1: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel corpo.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: bello, è un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma oddio,
2: può capitare, eh?
1: Ragazzi, oggi Chiara oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
2: E ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi. La nazionale cantanti.
1: Pensavo al concerto di Cremonini.
2: Però ha segnato mal di testa. Quindi siamo usciti tutti piegati.
3: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
1: Di testa.
3: Mal di pancia è venuto qua.
4: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331-80-90.
1: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
3: Dimmi, Fabio.
1: Ecco, visto che oggi, tra l'altro, parte il mondiale. Scusate, avete
5: non
1: cambiato.
5: È che si chiamano tutti Fabio, gli altri.
3: Bravo,
5: Beppe.
3: Fabio. È vero,
1: Beppe,
3: Fabio.
1: Fabio, Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi.
5: Sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
3: Non lo so, Fabio.
5: In
3: Messico,
5: bettola.
3: Fabio.
1: Benissimo.
5: Messico, so.
4: Perfetto, l'abbiamo provata 6 volte prima, ma non fa niente.
1: Perfetto.
4: Non era questa la risposta da dare.
1: Ma andiamo avanti.
2: Cominciamo più che altro andiamo con il primo sfidante. Vai.
6: Ciao, banda. Ciao. Da Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
2: Dai.
6: Ma ero stanco.
2: Cominciamo.
1: Ero stanco.
2: Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3.
2: Ah, dai.
7: E la partita è finita 0-15, Pietro.
2: Dai.
7: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvedino, in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro.
2: Mariano!
1: Anche la doppietta.
3: Ma non era 13, Pietro. Scusa,
2: era 13, Pietro.
4: Quale fantasia è? Ha sbagliato
1: prefisso. Poi il civico.
2: Terzo sfidante.
8: Ciao R101.
2: Ciao.
8: Sono Leonardo da Genova. E la battuta che stamattina vi voglio presentare. Ecco quella di due fichi.
2: Prego.
8: Che cosa fanno due fichi che vanno molto d'accordo? Sono paci fichi.
1: Pacifichi, pacifichi,
2: pacifichi.
3: Mamma mia, Fabio. Fabio.
2: Fabio è...
3: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali.
5: Sapete qual è il modulo della nazionale cantanti?
3: Dica
5: 883.
2: Ma l'ha appena detto.
3: L'ho appena detta.
9: Fabio.
2: Che cosa stavi ascoltando la partita,
5: no,
2: davvero?
5: Ce l'ho dall'inizio, devo fare. Non è che arriva il primo moccioso e me la ruba.
4: Sì. Togliti le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
2: Questa non è venuta in mente a nessuno.
10: No, Chiara. Non me lo di.
2: Bellissimo. Non me lo di.
1: M apostrofo e lo di.
4: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
1: No, perché ti vedo inerte.
4: Vabbè,
5: ragazzi,
2: sì?
5: Sapete
2: Fabio.
5: Perché non sono andato a vedere la partita stasera della Nazionale Cantanti?
4: Perché
5: ero stanco.
3: Ero stanco. L'hanno fatta anche questa.
4: Avanti.
2: Dai, te ne diamo un'altra da copiare allora.
11: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
2: Ciao Beppino.
11: Per il Tortorella Challenge.
2: Vai.
11: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile.
2: Sì,
11: sì ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
2: C'è tutta questa costruzione.
3: 20 minuti fa,
4: 20 minuti.
3: Recupero.
4: Ed è in contromano sull'autostrada del sole.
12: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
12: Ma secondo me è stata colpa della sostituzione del secondo tempo quando è uscito fuori Hernia.
2: È giusto.
12: Ciao Alessandro da Genova.
2: Vabbè. Mancava solo questa.
1: Su Salmo abbiamo niente?
4: No. No.
1: Va bene, va bene, bene, basta adesso.
4: Basta,
1: no?
4: C'è un'altra.
1: Ah, un'altra. Quante sono? 12.
2: Chi è?
12: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro.
4: Ma niente.
12: Scusatemi,
4: Vai tranquillo.
12: Sono ultimo.
2: Il triplete, ragazzi.
4: Sì, però intanto qui avanzano due Pietro e non sappiamo dove metterli.
1: Ho una proposta per la direzione. Sì. Possiamo provare la prossima settimana a mettere in questo quarto d'ora il cine trailer. Sai, tutti al cinema, sai quella rubrica che ogni tanto.
4: Potrebbe,
1: un po' come
4: potrebbe essere.
1: Farà più ridere.
2: No, vuoi andare a vedere un film di Charlton Heston?
1: Vedo l'ora. Sì, Fabio Caressa, dici.
5: Sapete perché non partecipo mai ai tornei di calcio?
3: Dimmi, Fabio.
5: Che arrivo ultimo.
3: Ma bella questa, però detta da te fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. Strano, perché
2: Mogol! gol.
3: Esatto.
5: Vabbè. Sentite questa, però, ragazzi. Sentite questa.
6: Ciao, banda. Ivan da Cosenza.
3: Sì.
6: Anch'io ho guardato la nazionale cantanti, ma ero stanco.
2: E quindi vince lui?
3: Ma in realtà, non ho ancora detto The Winner is, Fabio.
5: Che vince.
3: The
5: Winner is. E allora, dove andiamo? Tutti a? Dove andiamo, Beppe? Tutti a?
3: A Piombino, Fabio.
5: Tutti
3: dove
5: a Piombino,
3: andare,
5: Beppe? Tutti a Piombino! È questa che dovevo fare prima.
4: Perché ce l'hai in vacanza?
2: Che delirio.
4: Io adesso vengo lì e vi piglio a schiaffi. Uno a Bra e l'altro a Livorno.
3: Grazie.
2: Ciao. In due passi.
4: Ciao, amici.
2: Quindi, vincitore, l'abbiamo
3: vinto.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda, l'ho vista anche io la partita, sì sì, giocavano col modulo 8-8-3 e la partita è finita 0-15 Pietro. Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno, buona giornata e buon lavoro!
2: Mariano!
7: Oggi mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro, scusatemi sono... ultimo,
1: ci siamo sposati a questo.
4: Me le fai risentire di nuovo tutte, Peppino?
2: Così. Ne sentirete di nuove, di bellissime.
5: Sapete quanto è finita, Chiara?
2: No. 0-13.
5: Finita Ivana Spagna 1, Renato 0.
2: Tenetevele perché domani ci sarà il Tortorella Challenge del venerdì intorno alle 8 qui su R101 e tra poco una bella sorpresa per voi.
1: Gli stadio non abbiamo detto
4: nulla. No.

0: ragazzi.
1: Zava!
2: Mamma mia, questo ukulele, questo suono l'ukulele, ragazzi.
3: Bravo.
1: Ti piace?
3: Bravo.
1: Lo metti spesso nelle tue canzoni.
2: L'ukulele, sì.
1: L'ukulele questa, uruguayano, questa... chiaramente.
2: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
0: L'ukulele.
2: Questa canzone.
0: Ah, ok.
1: Ma è bella.
2: Quindi sono suonata io con l'ukulele.
0: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
3: Ecco, bravo.
0: Si fa presto.
4: Il pranzo
0: a dire le
4: di
0: cose.
4: Famiglia.
0: Appunto.
3: Perché mangi solo erba lì? Però.
0: No. Vabbè.
1: Perché è vero, è estate. Fa caldo. La celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
0: Sì.
1: Con una gigantografia del come si chiama? Dei pippolini
0: del termostato, ok,
1: dell'aria condizionata,
0: okay.
1: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
3: Le istruzioni,
1: questo è il
4: questo
1: nostro.
4: L'abbiamo trovato qui stamattina?
1: Esatto.
4: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
0: Ah, scusami.
1: Per essere chiari, precisini e puntuali.
0: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
1: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi. Perché qua ci sono.
0: Il problema è che è impostata a 28, non che deve essere a 28, ok.
1: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23, 24 massimo.
4: 28 gradi siamo a livelli di lievito madre, cioè
0: sì, esatto.
1: Avevi freddo questi giorni, qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura
3: e si è spaccato
1: migliore.
3: Tutto
1: oggi si sa bene, dai.
0: E quando c'è un dispositivo
4: quando troveremo la quadra sarà a novembre,
0: esatto. E si torna a quella cosa sulla quale dovete amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che o l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop. No,
3: io
0: del computer.
3: C'ho da dire la mia. Dai. Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
0: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
3: Io alzo la radio.
0: Più freddo. Tu.
3: Non sentirla.
1: Via, no, fai bene.
0: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
4: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
0: davvero?
4: Cercare di capire. Certo.
0: Come funziona?
4: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
0: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
4: È così. Io metto tutto in forno e così.
0: Bravo.
4: Io sciolgo tutto.
0: Tu c'hai il frigorifero dentro il forno.
4: Sono andato l'altro giorno alla gelateria e ho detto, mi dai una coppetta, me la riscalda per favore.
0: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa, Paolo, c'è un problema col frigorifero, perché dietro scalda tantissimo. Certo.
1: Sì.
0: Si chiama compressore deve togliere il calore da dentro
1: però tu dagli una controllatina che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
4: Ma chi? All'Anico?
1: Sì.
4: L'Anico è una sagoma.
0: L'Anico è una sagoma vera.
1: Vai che abbiamo tanti precisini all'ascolto anche come te, Paolo. Sentiamo.
5: Buongiorno sbandati. Io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
1: Non sei l'unica.
0: Dai, io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece. Sbaglio, se le facessi bianche non sarebbe bisogno di lavarle.
1: Dai che siamo appena partiti. Vedo tante voci che stanno arrivando. Mi raccomando, precisi. 331 80 90 101.
0: Le mollette.
1: Sei preciso sulle bollette?
0: No, dico le mollette, non mi fa specie sta cosa.

0: abbastanza delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani, in bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei
3: l'hai detta così?
1: Il cul de sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
2: No, adesso cioè, è colpa nostra.
1: Quindi sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: è però un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli. Per lui è arrivata questa richiesta.
4: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
5: Davvero?
1: Cioè, lui parte dal bordo, mangia, sì, poi sì, arriva
0: magari dal centro
1: al cuore.
2: E allora cuoce una girella a sto punto.
1: Scusa. Ah!
0: Raffaele a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
6: Buongiorno. Beh, vede, mangiare la pizza con cerchi concentrici è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi gli diceva tutto intorno a te.
3: È vero.
6: Io per esempio sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
2: Per favore.
0: Che lo ammette.
2: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia i cornicione prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
1: Sì, sì, come Nazca.
6: Non la mangia poi la pizza.
2: Non la mangia
6: solo cerchi. Professore.
3: Sì.
6: Mio marito lascia sempre le schizzette sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora digli di provare a farla centrando il water.
0: Centra.
3: Ma può essere,
2: vabbè,
3: capita.
6: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
2: Sì.
6: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire, ho pulito tutto, veda. Che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
3: Cosa?
6: Prenda questo barattolo di polvere, con una mano spaglia la polvere e con l'altra il pulisce.
2: Ah, ho capito.
1: Si rimedio tiene, omeopatico.
2: Si tiene impegnata.
6: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
3: Sì.
6: Mi riempiono il terrazzino di casa di guano. La fanno, già, mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
2: no, e vanno via.
3: Addirittura?
6: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, ne dico una cosa che cambierà la giornata.
3: Tipo?
2: No! Ma scusi, abbia perso.
6: Professore,
3: non gli dica proprio così.
6: Professore, non riesco ad andare a letto se non sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
0: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
1: sì,
0: però.
1: Sì, sì.
6: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
2: Aia.
6: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
3: No, ma quella è la napalm, che sa più o meno di ascelle.
6: Professore.
2: Professore.
6: Sono uno speaker radiofonico attempato.
2: E non riesco. Guardate me.
6: Oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
2: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me. Attempato.
6: Professore. Cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
2: Prova con le mutande ogni tanto.
0: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel

0: come la disannunci.
1: It. Fai com'è?
0: Timon su R101.
1: C'era Amata Antuono nel film Attila, flagello di Dio.
0: Flagello di Dio.
1: Lui diceva sempre Imo.
2: Imo spappari.
1: Imo.
2: È vero.
0: Magari Imon ha deciso di chiamarsi così, così proprio
2: in onore di
0: Amata Antuono.
2: Certo.
1: Di Amata Antuono.
2: Sì, sì.
0: C'è chi se ne frega, c'è chi doesn't give a...
1: Sì, ok, abbiamo capito. Ok.
0: Ma c'è invece chi è super preciso su determinate cose.
1: Ad esempio?
0: Ad esempio l'aria condizionata in studio. Mi raccomando, abbiamo ormai degli schemi aziendali per mettere la temperatura giusta. E le vostre voci per capire invece voi su cosa siete precisetti.
3: Dai, allora, dai. Io nella vita sono la persona più disordinata del mondo. Ma sul PC del lavoro devo avere quelle 10 icone in quei 10 punti del desktop, e sì, quando apro le 4 pagine internet che mi servono devono essere aperte in quell'ordine lì.
1: Esatto.
3: Se mi si gira qualcosa impazzisco.
1: Vai in
3: Willy
1: bestia.
3: Da Milano.
0: Ciao Willy.
1: Willy, è uno dei problemi del desktop condiviso. Sì, perché ognuno ci mette le mani, poi sposta l'icona,
0: ad
1: la
0: esempio
1: cartella.
0: Cristiano Militello.
4: Dica.
2: Sì, che non ha
0: il mio
2: ancora
0: stesso account.
2: C'ha ancora un Commodore 64?
0: E ogni tanto mi ritrovo delle foto omini, omini incavolati, omini che giocano a calcio.
1: Ma perché tu
0: le foto di Cristiano,
1: perché lui
0: così
1: non ricorda il suo login,
0: esatto. E quindi
4: me l'hanno tolto.
0: Lui vuole usare il mio perché gli piace la mia password.
4: È un modo che l'azienda subliminale per farmi capire, capito?
1: Sì, Chiara ha alla destra uno che non vuol fare il login, poi alle 9 arriva Proce che non ricorda la password e gliela deve mettere Chiara.
0: Fare io, effettivamente. Meno male che sono precisa, almeno io, come voi.
4: Badante informatica.
3: Buongiorno, sono Roberto.
0: Ciao.
3: Allora, io nel complesso sono preciso perché svolgo il pittore edile, la quale bisogna avere molta precisione.
0: Certo.
3: Però per i documenti sono malato.
1: Ah, yeah.
3: Per i documenti metto tutto in fila per data, tutto con una leggenda e quant'altro.
1: Bravo. Ma è così
0: la verdata,
4: l'agenda del rock.
1: Ma perché in famiglia quando dicono dov'è finita quella carta? Ce l'hai tu? No, ce l'hai tu, no, ce l'hai tu, ce l'hai. Lui lo sa. Lui le mette per ordine, per argomento.
0: Data di scadenza, immagino,
1: sì,
0: la data di nascita rimane sempre quella, no?
4: Se svolge il pittore, chiaramente è avvantaggiato. Diciamo.
1: Poi?
5: Buongiornissimo, ragazzi. Chiara, chi ha le mollette scure sui panni scuri? Io ho tutti gli interruttori allineati. Non devono mai stare scoppiati, dai, della serie uno verso l'alto e l'altro verso il basso. Pazzia. Novella d'Urbino.
0: Anche perché se poi sono scombinati e vuoi la luce diversa, devi andare a cambiare, cioè devi fare tutto un giro di casa per...
2: Abbiamo degli psicologi bravi,
1: sì,
2: secondo me all'ascolto.
1: Oh sì, mamma,
4: quindi psichiatri in questo caso.
1: Quindi per governare i punti luce da più interruttori devono essere tutti allineati perfettamente.
0: Tutti alla pari, ma basta mettere quello col click, no?
4: Vabbè, certi,
1: sì.
4: Certi messaggi mi ricordano Michael Douglas in Attrazione Fatale, quando Glenn Close va a sbirciare in cucina, apre le armadiette e trova tutti i barattoli esattamente in modo inquietante,
1: sì,
4: messi in modo tutto ordinato, decrescente. Fa un po' paura questa scena. Voi siete peggio,
1: anche
4: voi
1: se
4: là fuori
1: anche
4: peggio.
1: Lo stesso Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia.
2: Ecco. Ammazza.
1: Ammazza, sì, ammazza tutti.
2: Sì.
1: Amici, allora è successo.
0: Cosa?
1: Dopo, Pippino, io sono sentito.
0: Vuoi creare
1: sono caldo.
0: Hype?
1: È successo. Non vi dico cosa, ma è successo.
0: Con questa base poi ci aspettiamo di tutto.
2: È un trailer, è solo un trailer.
1: Ragazzi, toglietevi dalla strada che c'è la sfilata delle principesse.
4: Sì. Sì, sì. Puoi arrivare a parlare come Olaf?
0: Tutti quelli che non sono precisetti invece, che magari i barattoli tutti ordinati nell'armadio, che fastidio, le mollette di colore giusto, che fastidio, arriva dito nella piaga su R101.
2: Ecco.

0: TR101, siamo arrivati pronti ad accompagnarvi fino alle 9 con il morning show che vi fa stare bene. Paolo Dini sta già aprendo i giornali, allora si comincia con Chiara Tortorella. Tutto a posto?
1: No, tutto a posto, no, un paio di ciuffoli.
0: Niente in ordine.
1: No. Hanno ucciso l'arciduca ereditario di Austria, la moglie. Francesco, ah no, è il Corriere del... Ah, lunedì.
2: Leggi bene la data.
1: Lunedì 29 giugno 1914.
3: Nella miseria.
1: Ah, sono qui. Ah, ho capito, ho sbagliato.
3: Sì. Sei sul pezzo.
0: Il Corriere, sì, il Corriere ultimamente
1: celebra il centenario, ogni tanto mette delle copie.
2: Sì.
1: Datate.
2: Vedi se trovi quello dell'uomo sulla luna.
1: Aspetta, vedo se... C'è la Juventus in Champions nel 1914.
3: Basta, lo sapevo. Sì. Stavo aspettando solo quella battuta.
1: Buongiorno
3: lì.
1: Amici, buongiorno.
0: Buongiorno Paolino, buongiorno Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Cosa facevi nel 1914?
3: Ascoltava Paolo Dini alla radio. Ho dovuto rimandargli la palla.
1: Bravo.
2: Una gara di siluri, ragazzi. Oh, allora, Donaldo è pronto,
1: sì,
2: per il Tortorella Challenge.
1: Perché che ha detto?
2: No, ieri hanno detto: scusi, ma lei ha visto che
0: Trump,
2: l'inflazione, sì, Donaldo l'arancione, come lo chiamiamo noi. Ha visto che l'inflazione ha superato il 4% e lui mi ha detto: io amo l'inflazione.
1: Ah, sì.
2: I love inflation.
3: Eccolo.
2: Detto così, insomma.
0: Ha sdoganato tutti i bu che si possono ricevere a uno spettacolo. Basta poi
1: dire che sono
0: dire che erano degli applausi.
1: Evviva.
2: Sì, ascoltati al contrario.
1: Però vedi, negare, sempre negare. Alla fine qualcuno.
2: Ha funzionato anche con
3: ci
2: tua
3: casca.
2: Moglie. Quella volta però. Che ti beccò, no? Mi hai detto tu.
1: Vuoi dire?
0: Glissiamo andando su tutti i nostri ospiti.
1: Mi ha trovato impreparato.
0: Leonardo Fiaschi ce li ha portati tutti.
4: Comunque, ragazzi, ho fatto una ricerca. Cristiano Militello nel 1914 disse:
2: saluta Francesco Ferdinando d'Asburgo.
1: E beh, certo. Allora, invece ho ascoltato con interesse Riccardo che...
3: Questo già fa ridere, anche questa è una battuta bella.
1: Chiedeva agli ascoltatori cosa avrebbero tifato in alternativa.
3: Sì.
2: Bravo,
1: e c'era
2: domanda,
1: quell'ascoltatore. C'era
0: è
1: uno...
0: vero, perché oggi iniziano i mondiali in tutto ciò.
1: Sì, esatto, a nostra insaputa.
2: Tra un controllo, controllo e l'altro.
1: C'era un tizio di Bergamo che ha detto: io tifo la Germania perché mi piace la birra.
3: Bellissimo, motivazione più che accettabile.
1: Esatto.
4: Facciamo il toto vincitore, ragazzi.
2: Cioè? Vai.
4: Io ne ho scelte due di squadre.
1: Vai.
4: Il Giappone.
2: Sì, sì. Dici la seconda.
0: Bellissimo.
4: E la seconda è l'Olanda.
1: Dai.
2: Vabbè.
0: Olanda, dai, mica male i ragazzi
3: però
0: olandesi.
3: Noi abbiamo già scelto il Brasile, però, tra i più svegli d'Italia. Mi dispiace, arrivate tardi. Hanno scelto signor Carlo Ancelotti.
1: Ho capito. C'è anche chi ha chiesto l'intelligenza artificiale, però non so come si è espressa. Tra poco ve lo diciamo. L'Italia.
0: Lei è rimasta indietro.
2: Riccardo, la domanda era per chi tiferete o chi pensate che vinca?
3: No, era due domande per chi,
0: diverse. È vero.
3: Per chi dobbiamo simpatizzare, okay, tutti quanti insieme, la comunità dei più
2: Brasile,
3: è uscito il Brasile come più apprezzato.
1: Va bene. Va bene, c'è un pizzico
0: per i giocatori
1: d'Italia.
0: Che...
1: Per l'allenatore che almeno rappresenta l'Italia.
2: Sì. C'è anche l'Uzbekistan.
1: Sì,
2: Fabio Cannavaro.
3: E la Turchia anche.
0: Rappresenta la Puglia, la banda di R101, si chiama Giuseppe Milano in regia. Poi abbiamo l'Argentina.
1: Sì.
0: Chi? Edoardo Mondino.
3: Non ti veniva in mente?
1: Ma non è
0: Uruguay.
1: Uruguay.
3: Ah, pure sbagliato.
2: Uruguay allenato dal Loco Bielsa. Grande Uruguay.
0: E il nostro romanissimo Matteo Torre, ma non romanista, mi raccomando.
1: Allenato da
0: la
1: chi?
0: La squadra
2: allenato
0: è al completo,
2: Sarri.
0: È quella della banda di R101, la squadra che dovete simpatizzare tutte le mattine, dalle 7 alle 9. 331 80 90 101, vogliamo sentire le vostre voci per sapere in cosa siete precisetti.
1: Ah, quella
0: sono
1: cosa.
0: Sono precisetto.
3: Tu non nelle squadre di calcio, abbiamo capito.
0: No, esatto, neanche nelle nazionalità, ma in tante cose in realtà.
1: Ok, la vostra ossessione d'ordine, cioè
0: quella
1: cosa
0: piccola
1: che
0: mania
1: guaia
0: di precisione che avete.
1: Va bene, guai a chi mi tocca la scrivania, chi mi mette in disordine le cose, io le devo trovare dove le ho lasciate.
2: Perché sei della Vergine.
0: Oggi siamo messi benissimo.
3: Che è successo?
0: La macchina. Chi pulisce la macchina una volta alla settimana?
1: Tu devi trovare la macchina dove l'hai lasciata.
0: Io devo trovare la macchina. Intanto dove l'ho lasciata?
4: Ragazzi, io c'ho un'ossessione.
1: Qual è?
4: Mangiare le piante.
3: Che bella ossessione.
4: Finte però.
0: Piante finte?
4: Piante finte.
2: Ha capito, piante fritte.
4: Piante finte.
0: Beh, Giovanotti, già che sei passato a trovarci, rimani qui con noi.
4: Ragazzi,
0: la canzone Estate è la prima con cui parte la banda di R101. Vi teniamo compagnia fino alle 9 del

0: apparecchiato tutto pronto per il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Certo, con Chiara che provoca tutto quanto il pubblico che arriva poi comunque sempre copioso al 331 80 90 101. Cristiano riesce a urlare in contumacia.
2: Eccomi, con tua madre?
1: Con tua madre.
0: C'era lui mangiando. Fuori. Dove l'hai trovato?
1: Cosa c'è? Cosa stai mangiando?
2: Nulla.
3: Si rifà la bocca dopo il Tortorella Challenge.
1: Ha le guance che sembra Don Vito Corleone.
0: Ma sì, fantozzi con le polpette.
1: C'ha qualcosa in bocca, ma non lo vuol dire.
2: Tecnicamente non sto mangiando, sto avanzando lì per quando parte la prossima canzone.
0: Come gli scoiattoli che tengono nella guanciotta.
2: Per non far svenire nessun dirigente, sono andato in corridoio a mangiare. Poi io mi innamoro di queste confetture. Che poi
0: parlando
2: fanno schifo.
0: Questo coso enorme.
2: Gusti, capito?
1: Le confetture.
2: Ho visto marmellata, pera e limoni. Ho detto perché no? Poi la mangio e dico: ma perché ho comprato questa marmellata?
3: Marmellata.
2: Va bene, questa marmellata. Va bene, ma non divaghiamo. Naturalmente è un modo per rifarsi la bocca prima che arrivi un quarto d'ora di grande amarezza, diciamo.
0: Facciamo dire ai nostri amici quanto è divertente, quanto è simpatico questo momento,
2: ecco,
0: così puoi masticare
2: voi.
0: E deglutire.
2: Devi masticare.
4: È simpatico come le perquisizioni dei poliziotti americani appena arrivano le nazionali in aeroporto.
0: Già.
1: Simpatico
3: visto,
1: come quello, certo.
5: Tortorella Challenge è simpatico come Byron Moreno quando arbitra l'Italia contro la Corea,
0: Vero, ce lo ricordiamo bene.
2: Tutti i riferimenti mondiali.
1: Sì, sì,
4: è simpatico come quando ti accingi a giocare la partita della vita e ti accorgi che hai Byron Moreno come altro.
1: Ragazzi,
2: rimasto impresso.
0: Ma c'era proprio Byron Moreno ieri alla partita della nazionale cantanti che ho visto.
2: Byron Moreno Morello?
0: È finita un po' così perché alla fine ha segnato mal di testa.
1: Ah, sì, dai, che stasera parte il mondiale.
3: Eccoci qua.
0: È finita un po' così perché alla fine ha segnato mal di testa.

0: della stessa squadra. Stesso challenge. Infatti è arrivata una sigla alternativa, un coro da stadio per noi.
1: Dai, ecco, volevo dire, è arrivato qualcosa, sì.
2: Come mai, come mai, il Totorella non fa ridere mai. Come mai, come mai, il Totorella non fa ridere mai.
0: È quello che proviamo a fare tutte le mattine, perché questa dovrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ogni tanto ce ne scappa qualcuna di veramente divertente.
1: Il coro del bambino con le adenoidi. Va bene.
3: Vi aspettiamo. Beh, prego, non finisci il boccone, continui a parlare con
1: No, ora mi do un cazzotto e lo ingoio. Va da bene. Solo
3: 331 80 90 101 è tutto quello che vi serve per partecipare tra poco al Tortorella Challenge. Gnam gnam gnam.
2: Come mai? Come mai? Il Tortorella non fa ridere mai.